0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

Mm-hmm.

0: plastica.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Magari chiamami, insomma, no? Avete 3 secondi per cercare di capire di che anno era questa canzone. 3, 2, 1. Sbagliato. E prima ancora.
1: Bravo.
0: Comunque, qualunque cosa abbiate detto.
1: Giusto, giusto.
0: 2012. Giusto. 2012, Carly Rae Jepsen con Call Me Baby, che diventò Babbo Baby, canzone di Natale di Radio DJ. Ma-

0: E via, era
1: il periodo dei Babbi Natale appesi.
0: Come no, sì, certo.
1: Alcuni sono ancora appesi.
2: Sì, sono diventati tutti neri.
0: Sono bravissimo, dal 2012 sono appesi, tra l'altro.
1: Forse sono Babbi Natale di Mama Africa.
3: Può essere. Mama

0: Stato 2 anni fidanzato con Patti Tucci. Stronza, Patti Tucci, stronza, lasciatomi, vaffanculo.
1: A proposito di questo, chiudiamo.
0: Sì, buon Natale, però non tocca la banda.
2: Va bene. Basta. Buongiorno, un mio amico aveva all'elementare un compagno con il padre pescatore. Stiamo parlando degli anni Ottanta. A merenda, panino con seppia. Francesca da Sant'Antioco, siamo in Sardegna. Sardegna.
1: Prima c'era cruda o cotta?
3: Evidentemente cotta. Beh, non spero. Andava, a quei Mamma tempi mia. Non andava, la crudità non andava così. No.
2: Dopo l'allenamento di corsa, 14 km, sto mangiando i datteri, dice Davide.
3: Bello.
2: Buoni, sicuramente giusto, buoni. Giusto. Prima abbiamo citato un incastonatore, cioè quelli che mettono le gemme nei preziosi, che stava mangiando una banana. Io orafo, anch'io banana, dice Marco.
3: Perfetto.
2: Va molto.
3: Perfetto.
2: Va molto.
3: Ci sono anche gli incastonatori di datteri, cioè nel senso, mi spiego, apri il dattero, togli la noce, il nocciolo,
2: okay,
3: del,
2: e al
3: del,
2: suo posto ci
3: metti una noce, un,
2: sì, si
1: e
2: può
1: diventa
2: fare.
1: Maritato.
3: Una cosa di
2: diventa maritato.
1: Maritato, sì.
2: Perché si è sposato con un'altra cosa.
1: Esatto, quando tu inserisci una cosa dentro l'altra.
2: Ieri mia figlia 17 anni ha fatto colazione con la pasta e fagioli della sera prima, uno dei suoi piatti preferiti. Le ho detto, portatela a scuola allora, visto che si ferma fino alle 15. La sua risposta è stata, no dai, mi vergogno.
3: È un po' tumà.
2: Pensa che io mi ricordo ancora quello di 70 anni fa e me ne ricordo guardandolo con un po' di sufficienza.
1: Stai parlando di Bruno.
2: Quello che secondo Matteo si chiama
3: Che ci guarda
2: Bruno.
3: Da lassù, peraltro. Buon anno. Rest in peace.
2: Alla mia età. Una domanda veloce con la quale andiamo in pubblicità. Andrea da Reggio Emilia, che si è appena collegato con la televisione, col canale 69 o
3: sì.
2: YouTube,
3: sì.
2: Dice, ma perché Nicola è vestito come Speedy Gonzales?
3: Arriva, arriva! Andale, andale! Arriva, arriva!

0: vado, talmente bella che volevamo sentirla fino alla fine. Era, vabbè, la canzone di Joni Mitchell, lo sapete, no?
1: Sì, sì, sì, beh, lo sappiamo.
0: Quella grande cantante americana con tanti denti.
1: Ok, ok.
0: Che adesso c'ha una certa, ma quando canta è ancora brava come allora, anche se adesso canta seduta perché c'è appunto una certa età.
1: Certo. Comunque, la pensate canzone... più addirittura di Linus, per dire.
0: Parecchio anche di più. La canzone si chiama Big Yellow Taxi, la versione era dei Counting Crows, però con loro c'era Vanessa Carlton. Allora mi è venuto in mente che c'era un legame tra Vanessa Carlton e Zucchero, cioè Zucchero

0: è la versione italiana di Everybody's Got to Learn Sometime, dei Corgis. Zucchero l'ha incisa per Zoo and Co. E in quella versione c'è davvero Vanessa Carlton al pianoforte. C'è anche Eli Ecker al violino. Quindi il legame è proprio questo. Corgis all'origine, Zucchero la reinterpreta e Vanessa Carlton suona nella
1: bene,
0: sua versione.
1: Bene, grazie, grazie. Mi hai fatto fare bella figura. Siamo in onda su Radio DJ.
2: Grazie.
1: Sei contento?
0: Ma
1: di
0: grande.
1: Grande. Sei contento?
0: Ma certo.
1: Ok.
0: Contentissimo.
1: Grazie. Senti, il mio amico Linus, che è diciamo di un'altra generazione rispetto a me, dice: mi stai prendendo in giro.
2: Sei collegato al telefono con qualcuno.
1: C'è nascosto un tuo amico nel telefono. Puoi dirgli che non è così, che sei un modello di intelligenza artificiale?
0: Confermo, sono un modello di intelligenza artificiale. Niente amici nel telefono, solo codice e risposte in tempo reale.
1: Ok, grazie. Ti saluto, siamo un po' spaventati, ma ti salutiamo. Ciao.
0: Basta. Ciao.
1: Ciao.
0: Un saluto a tutti e due.
1: Grazie, ciao, ciao, ciao.
2: Con l'esitazione anche.
1: Con l'esitazione. Però io dicevo questa cosa stamattina a Manuela a colazione. Dicevo, io mi ricordo negli anni 70, non so se ve lo ricordate anche voi, che prendevamo in giro il telefono amico. Non so se tu ti ricordi del telefono amico.
3: Sì. Il telefono amico beh, cos'era? Quando avevi un problema
4: il telefono amico, crisi.
2: Tu, un problema. Certo.
3: Sì, però,
2: sì, però nel telefono amico c'era un essere
1: persona,
2: umano.
1: C'era
2: ieri
1: persona.
2: C'era un bellissimo articolo su qualche quotidiano, sinceramente non mi ricordo
4: fatto
2: quale.
4: Un film sul telefono amico.
2: Sì, non mi ricordo quale dei due principali quotidiani italiani, su uno dei due, che parlava del fatto che ormai per le generazioni più recenti, la Gen Z, proprio quella all'inizio della Gen Z, l'intelligenza artificiale sta diventando esattamente questo, cioè una presenza costante con la quale confidarsi e alla quale raccontare tutto quanto, che è comunque pur sempre un'intelligenza artificiale.
1: Certo,
2: no? Per cui
1: ma
2: comunque,
1: stai scherzando.
3: Cioè, non ha la preparazione.
2: No, a parte che non ha la preparazione, a parte che non sappiamo quale sia la destinazione di tutto quanto questo mondo.
1: Queste informazioni.
2: E poi vuoi mettere il togliere, cioè nel senso che questa cosa sostituisce la frequentazione con le altre persone.
1: Il caro Bruno. Comunque, ecco,
2: comunque fa impressione.
1: Fa impressione e vi garantiamo, perché siccome appunto vi garantiamo che era davvero.
2: Certo. No,
1: era davvero. Certo.
3: Si possono mettere anche varie voci, ci sono delle voci femminili ancora più credibili di questa che esce.
2: Va bene, vado a riprendermi dallo shock.

0: Oh mio Dio, ma che app era quella di Nicola?
1: Cioè,
0: non era un'app appena inventata da uno scienziato ChatGPT. Che ce l'ha portata, è forse quella più diffusa. Diciamo che è la nuova release.
1: Sì, cioè, sono due possibilità, o scrivere, come io faccio quasi sempre, se non ho tempo che mi sto lavando i denti e magari... La roba tipo, viene Max Pezzali, mi dici due cose, vabbè le so tutte, però se deve venire uno di cui non so niente, mi dici due cose dell'ultimo libro di, e inizia a parlarti.
0: Sì. No, ma l'evoluzione rispetto alle versioni precedenti è nella fluidità del discorso.
1: Nell'esitazione.
0: E nelle finte esitazioni, fa abbastanza impressione.
1: Incredibile.
0: Vabbè, la tecnologia può avanzare, dice un ascoltatore, nel quale mi riconosco, ma io continuerò a mandare a fanculo la voce registrata nel casello autostradale.
1: Certo, ovvio.
0: Ovvio.
1: Però con questa non ti viene tanto da trattarla male, cioè ti viene da essere gentile.
0: No, anche perché secondo me c'è la risposta pronta.
1: Anche secondo me.
0: Prova a trattarla male e poi vedi.
1: Infatti.
0: Tutti noi abbiamo provato a mandare a quel paese Siri. E Siri si tratteneva abbastanza, va in protezione, non mi piace questo linguaggio, ma finisce
1: con
0: lì.
1: Con tutta la simpatia.
0: Questo qua ti risponde tua sorella e tutto
1: il resto. Esatto, con tutta la simpatia che ho per la mena morsicata, Siri ha la psiche di un bambino di 2 anni.
0: Bestia, è roba di 10 anni
1: di
0: fa,
1: 10 anni
0: in questa galassia sono
1: un'eternità, un'eternità.

0: niente, il primo giorno mi sono scottato la testa, il secondo giorno, il terzo giorno, è un po' tipo una cosa quasi evangelica, no? Il certo. racconto di questa
1: poi
0: stessa canzone.
1: Un basalioma.
0: Quella roba lì. Hai visto che anche il governatore della Liguria, sì, Bucci, si chiama Bucci, mi pare. Anche lui gli hanno rattoppato il naso per un basalioma, credo che avesse aspettato troppo
1: certo.
0: prima di fare l'intervento, per ridurlo così, insomma, ecco.
1: Sì, sì, sì,
0: 50
1: sì.
0: ragazzi, crema 50 sempre sì, comunque, a meno sì, quando sì. il sole è forte.
1: Sì, adesso il sole è diventato troppo cattivo. Non...
0: Sì, hai visto che oggi c'ho il Bluetooth?
1: Sì, sì, beh, molto migliorata, lo regge in panada.
0: Ieri vi hanno ridotto la fasciatura e sembrano quegli auricolari col Bluetooth che andavano tanto negli anni passati.
1: Sì, assolutamente.
0: Parte vanno ancora,
1: ma Carono Pertusella non sono mai
0: passati
1: tramontati,
0: di moda.
1: mai tramontati.
0: Allora, ogni volta che mettiamo questa canzone che si intitola A Horse With No Name, cioè un cavallo senza nome, viene sempre in mente il nostro collega che tanti anni fa, avendo una conoscenza addirittura peggiore della nostra della lingua inglese, l'aveva tradotto con Un orso senza nome.
1: Esattamente, ma anche Hold Your Horse,
0: vecchi tuoi cavalli
1: insomma.
0: Però aneddoti. Questo ci porge l'occasione ancora una volta di segnalare un concorso di cui noi ci siamo molto appassionati, poi passa un anno e ci dimentichiamo di averne parlato,
1: sì.
0: però i più attenti si ricorderanno, no, di questo concorso che si chiama Fat Bear Week, cioè la settimana dell'orso grasso, ok? È una cosa benefica che serve per tenere accesa sempre l'attenzione sulla sopravvivenza degli orsi dell'Alaska, che sono 2200 ancora in circolazione. Alcuni di questi vengono monitorati fin da quando sono nati e in questa settimana da casa, attraverso le telecamere, si possono spiare appunto gli orsi di una certa zona, insomma. Sono 16 in particolare e quest'anno ha vinto quest'orso che si chiama Backpack.
1: Backpack, si cioè zainetto.
0: Zainetto, si chiama Backpack perché sua mamma, che era una campionessa di qualche anno fa, quando lui era piccolo lo portava sempre sulle spalle come uno zainetto.
1: Sua mamma, la signora, è tutto vero, Queen of Corpulence, la regina della corpulenza.
0: La regina della ciccia,
1: sì, la regina della...
0: si può dire. Sì,
1: allora, era... lui, come tutti quelli che vincono, è nominato Lord of Lard, cioè il signore del lardo.
0: Il premio finale comunque è al più grasso di tutti, che è un peso, tra le altre cose, stimato.
1: Sì, certo,
0: stimato.
1: Perché chi è che va lì e lo mette sulla bilancia? Vai tu?
0: Dovrebbe essere intorno ai 500 kg.
1: 544 kg. Comunque io ho capito, leggendo sommariamente.
0: Noi quattro messi insieme, facciamo la metà di lui o poco più, insomma.
1: Certo. Allora, io ho capito che questa cosa qua è una specie di scusa degli americani per poter mangiare allegramente.
0: Sì, per sentirsi,
1: cioè,
0: un po'...
1: è la celebrazione della ciccionaggine.
0: Senti, mi dicevi prima che in finale sono arrivati Backpack e un'altra, una femmina, che si chiamava Dancing Queen.
1: Dancing Queen, bravissimo, bravissimo. L'orsa 910, soprannominata Dancing Queen, ha avuto uno scarto minimo di voti, 5.000 voti, minimo per loro è 5.000 voti, vuol dire che votano in tanti.
0: No, la cosa importante è che potevano essere giudicati soltanto gli orsi bruni, perché a un certo punto ne è arrivato uno ma l'ha mandato via.
2: Di orso grigio?
0: No, mi spiace.
1: Caldo! Ma Orso Grigio era quello dei condizionatori?
0: De Longhi, credo.
1: Sì, è un genio quello che si è inventato questa figura retorica.
0: Bei tempi.
1: Cioè, comunque, se uno si inventa che è un indiano, Orso Grigio, che per il freddo...
0: Sì, che poi alla fine
1: non c'entrava
0: niente.
1: Non
0: c'era neanche un nesso molto chiaro. Ma era il personaggio di Orso Grigio che faceva ridere. Secondo me adesso, se tu fai la parodia del Pelle Rossa che parla così, ti rompo i coglioni anche su quello. Vabbè, ma noi lo facciamo lo stesso.
1: Bene.
0: La signora.
1: Lord of Lard. Molto bello.
0: Molto.
1: Io voglio quel titolo lì.
2: Tesoro, mi piace tantissimo.
3: Fammi sapere. Ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: prima di te.
1: Questa è la nuvola a forma di orso blu, lì grigio, orso bruno, beh, insomma.
2: Di orso grigio.
3: Di orso grigio, voleva dire di orso grigio.
1: Sì. Che bello, ci sono dei complimenti che proprio mi riempiono il cuore di gioia. Senti questo di un'ascoltatrice, perché è molto femminile. Oggi Linus o ha dormito pochissimo o si è drogato. Splendido. Hai un Casalinetti?
3: Allora. Ora in onda Casalinetti, le avventure di un pavone, qua in via Massera numero 2, Casalinetti.
1: Non c'è niente di cui pavoneggiarsi, anzi, quando si comincia ad avere, diciamo, più di 20 anni,
3: sì.
1: Ti piace questa versione?
2: Oh, 70 anni, figa! Va avanti da 3 anni questa roba, mica tra 2 o 3 anni, mica 80 anni!
1: Succede che più o meno verso metà nottata ti scappa la pipì e devi andare in bagno. Sì. Era una cosa che non mi era mai successa, ma da un po' di tempo mi capita.
3: Hai sentito un rumorino?
1: Hai sentito un rumorino?
4: No, è il freddo.
1: Lo spero.
3: Sì. Tu ne stai parlando davanti all'uomo che questa sera, vi
1: giuro, l'uomo ferito.
3: C'è da farmi, non so, un applauso. È la prima volta, credo, negli ultimi 3 mesi in cui faccio tutta una tirata.
1: Stanotte hai fatto?
3: Una gioia infinita.
1: Invece sono 4-5 giorni che mi succede. Le prime volte questa cosa mi dava fastidio, no? Diceva, adesso non mi riaddormento più. E invece ho affinato la tecnica.
3: Sì, sì.
1: Cedo, mi alzo, bevo un bicchiere d'acqua, faccio pipì, torno nel letto e mi metto nel letto come un morto, cioè con 2 cuscini dietro la testa, ma alle 4 di notte, come se mi fossi appena addormentato o svegliato.
3: Sì.
1: E sto lì tranquillo. 5-10 minuti e poi riparto e faccio una dormita per il resto delle
3: sogni. Bellissimo. Primo tempo, secondo tempo.
1: Primo tempo e secondo
3: Benvenuto
1: tempo.
3: Benvenuto nel mondo del primo tempo.
4: Il gatto
1: mi ha portato le bomboniere stamattina, che sapeva che mi piacevano.
3: Il gelato bomboniere. Sì, fantastico.
1: Allora, consigli per gli acquisti, o meglio, consigli per dormire un po' meglio. Sonia da Luino suggerisce di bere tanto durante la giornata, ma smettere di bere abbastanza presto la sera, così magari riesci a saltare un pit stop o un piss stop.
3: Esattamente.
1: Al limite si può usare la tecnica di Cristiano Ronaldo, di Massimiliano Allegri, cioè far finta di bere,
3: cioè
1: quasi un gargarismo.
3: Bravo, mettere in bocca poca acqua, fare uno sciacquetto e così
1: buttarla fuori. La butti nel lavandino e poi vai a dormire.
3: Esatto, poi vai a letto.
1: Marzia da Cervia, numero 1. Ho talmente affinato la tecnica per cui anche alle ragazze succede
3: tantissimo
1: di svegliarsi di notte per fare la pipì.
3: Noi tutti e due ci svegliamo.
1: Io ho talmente affinato la tecnica che riesco anche a riprendere i sogni dopo la pipì.
3: Dunque,
1: eravamo rimasti.
3: Bello. Sai che lei, come si chiama lei?
1: Marzia.
3: Marzia ha anche salta introduzione, salta riassunto.
4: La nostra collega Linda Ovena mi scrive che per dormire, per recuperare il sonno dopo essersi svegliati, bisogna concentrarsi su un'immagine specifica, che potrebbe essere un porcospino, una matita, un pinguino e una patata.
1: Che per bestemmiare.
3: Anch'io, sai, ho detto, ma la vuole far finita così. Cioè, vuole fare questo gesto da kamikaze.
4: Comunque sarebbe finire in gloria.
1: Sarebbe stato molto forte, però.
3: Finire in gloria.
1: Coraggioso.
4: No, il porcospino.
3: No, ti prego.
1: Fermati. Perché adesso
4: riccio,
1: io sento
4: riccio,
1: solo quello che non devo sentire.
4: Riccio.
3: Perché sono tutto sudato.
4: La matita, il pinguino,
1: sono
4: delle immagini che impediscono al cervello di
1: scappare,
4: di iniziare quel rumore di fondo fatto di immagini che non hanno una
1: Vabbè, andiamo avanti, anzi userò la formula che usava sempre il mio professore di elettrotecnica di chiare origini.
4: La so anch'io, stavamo a dicembre.
1: Stavamo a dicembre. Allora, la vita è complicata per tutti, a giudicare dai messaggi che stanno arrivando non siamo gli unici che di notte fanno una tournée in giro per l'appartamento. Il trend più diffuso, beh, credo che siano le basi proprio di questa cosa, è fare il tutto senza accendere nessuna luce.
3: Se ci riesci, lì ve lo dico, maschio o femmine, vabbè, femmine per forza, bisogna sedersi. Per fare tutto senza...
5: Anche maschio
3: bisogna sedersi, per forza. Sì. Se no diventa, fai un casino.
1: Fai casino. Il piccolo diavolo.
3: A meno che tu non sei Cerna olio d'oliva.
1: Il piccolo diavolo.
3: Ma sì, ma Linus, cioè quella va dove vuole lei la pipì, Cioè siamo fatti, c'è troppa pelle. E va dove vuole lei. cioè è liquida,
1: vado, mi fermerei qui,
3: mi fermerei qui
1: perché sennò parte un altro porco
3: spino. Perché è una di quelle cose che le ragazze, io mi ricordo un monologo di Luciana Littizzetto a proposito, sì, che saluto, starà magari ascoltando. Voi ragazze non capite che non è che comandiamo noi, cioè quello lì si piega tutto in modo
0: no,
3: che
0: ma poi
3: decide
0: uno studio
3: lui.
0: Recente dice che anche l'uomo la deve fare da seduto perché svuota meglio la vescica.
3: Svuota meglio. Sì. Si allarga tutto.
1: Che si sente Vannacci.
3: Bravo. Sai cosa ti dico? Invertito! DJ, chiama Italia.
5: Radio, DJ. One nation, one station. Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
6: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: My Movies presenta.
9: Io sono Chris Hansen del programma Dateline NBC e tu stai per entrare nella storia della televisione.
8: Con uno straordinario Robert Pattinson.
9: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
8: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
9: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
8: Guarda il trailer su mymovies.it.
10: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Tierra Automobile Group.
11: Da 25 anni con ING. Puoi.
12: Sì, ma cosa?
11: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
12: Ah, e per i risparmi?
11: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
12: Mica male!
11: E allora scegli ING.
12: Vado subito su ing.it.
11: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
13: Allora Claudione, ce la farei?

0: dire alle persone di ascoltare il podcast Non ho mai. Cosa diciamo?
1: Ma è tipo che siamo io e te?
0: Ovvio.
1: Poi c'è anche la Costi.
2: Ciao ragazzi.
1: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
0: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
1: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
0: E niente, è finito il tempo.
3: Non ho mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
0: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
3: Una produzione One Podcast. Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: che è bella questa canzone nuova di Max? Sembra una canzone degli 883.
1: Incredibile, oh. Sentilo qua come se la ride.
0: Se la ride, insomma. Buongiorno Max.
2: Buongiorno Rino.
0: Buongiorno Sidney, bentornati.
1: Buongiorno a tutti. Sidney.
0: Sidney, yeah.

0: Sidney, che è l'ideatore di questa serie, oltre al regista.
1: Sì, diciamo che...
0: Sidney Sibilia, giusto?
1: Sì, no, l'ideatore Max, perché l'ha vissuta. Io sono il biografo ufficiale.
0: Ne abbiamo già parlato anche l'altra volta in occasione di Hanno ucciso l'uomo ragno,
1: la prima stagione,
0: perché poi i titoli delle stagioni seguono un pochino il titolo degli album. Questo si chiama North, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Cioè, lui aveva scritto un libro sulla loro storia.
1: Sì.
0: Che era passato, posso dire, un po' inosservato.
2: Assolutamente sì.
0: Cioè,
1: non a me,
0: nello stesso scaffale di quello del trio Medusa, che si chiamava
3: Pulattoni raccomandati.
1: Perfetto.
3: Questo si chiamava I cowboy non mollano. Io invece l'ho molto amato perché ero citato per un episodio peccaminoso che ha questi microfoni.
1: Anche quello del trio Medusa, adesso che ci fate pensare.
3: Sì, non era male, si può fare un film.
0: Il titolo era molto coraggioso, comunque, che era una citazione di Sgarbi.
1: Esatto.
0: E quindi tu leggi il libro e chiedi se puoi comprarne i diritti e te li vendono anche a una cifra abbordabile.
1: Di soldi,
0: Che volgarità, dire,
1: se che volgarità. Così poco, così poco, ci hai svoltato due spicci.
0: Da un'intuizione così è nato, diciamo, la serie televisiva italiana più popolare di questi ultimi due anni, senza tema di essere
3: smentito. Editoriale, mi viene da dire, in tutti e due i settori, sia quello della carta stampata che soprattutto quello di serie TV.
1: Perché la vita di Max è meravigliosa e meritava di essere raccontata. Probabilmente.
3: Quanti violini!
1: No, il libro è bellissimo.
0: No, certo.
1: Libro, premesso che Max ha scritto già tutto nelle canzoni e io mi sono limitato a fare questa colonna filmica, diciamo.
0: Certo.
1: Però il libro era bellissimo perché è un libro del 2012,
2: una roba del genere.
1: E parla di come lui parla di sé con un'autoironia, che poi se vai ad ascoltare bene le canzoni c'era già nelle canzoni, ho pensato questa storia è stupenda e non è solo la sua, ma è la nostra, e di Salerno che voglio fare il regista.
0: Quando tu hai scritto il libro, Max, ripensavi a quegli anni con ironia appunto o con tenerezza?
2: È un po' tutte e due, nel senso che in quel libro, cioè scrivendo quel libro, mi sono reso conto di una cosa, che la cifra mia di quello che avevamo fatto è che gli 883 erano solo passione e zero talento, non so come dire, no? Cioè, la passione è molto più forte del talento o delle difficoltà.
0: Io l'ho raccontato più volte, senza Mauro non ci sarebbero stati gli 883 e Mauro veramente era tutto passione.
2: Assolutamente, tutto passione, irrazionalità, il ci devo arrivare.
3: Fra un po' dite zero talento se continuate così.
2: No. Io credo che, sai, viviamo in un tempo in cui bisogna avere tanto di tutto, no? Super fighi, super talentuoso. Noi siamo stati invece la dimostrazione che a non essere belli, a non essere particolarmente abili,
3: poca presenza scenica all'inizio, poi dopo
2: no, ma anche dopo non è che poca presenza scenica, poche conoscenze musicali, voce così, però eravamo talmente contenti di fare quella cosa che siamo stati un po' tra virgolette come i Sex Pistols nel 76.
0: Ecco, a proposito di accostamenti, io ne ho fatto uno magari un po' coraggioso, ma di cui sono assolutamente convinto. Secondo me il vostro fenomeno, il tuo fenomeno di questi ultimi due anni, insomma di quegli anni 90, di quella musica, di quella generazione, è la versione italiana di quello che sta succedendo con gli Oasis. Perché alla fine sono sempre due fratelli, no? Di latte o di vita o di strada, insomma. Però è quella roba lì. E anche sono canzoni che parlano di vita quotidiana. No?
2: Certo.
0: Voi però in questa nuova serie spostate ulteriormente il termine perché si parte dai Righeira.
1: Sì.
3: No, non si poteva dire!
1: Si è creato un fanatismo intorno al fatto che la prima puntata della nuova stagione parla anche un po' dei fratelli Righeira.
0: Sì, no, perché il parallelo ci sta comunque. La stagione precedente finisce con Mauro che dice e io come faccio a ballare
2: su come mai.
0: E c'è la stessa cosa anche per Michael nei confronti di Johnson.
1: Sì, ed è un parallelismo incredibile.
0: Chi è che l'ha ideata sta cosa? Sei tu il cattivo.
1: Sempre i Righeira l'hanno vissuta Max, io so sempre che prendo appunti quando accadono le cose. Ed è incredibile quante cose succedono, lo dicevamo prima, in un banco di scuola. Se ci fossero stati banchi singoli, e qua non c'avamo mezza musica italiana, non c'era.
3: Diciamo che tra i 15 e i 20 anni succedono tante cose nella vita di una persona, ce le ricordiamo tutti molto bene. Lì il tempo va molto lento, non
2: verissimo.
3: So se siete d'accordo,
2: sì,
3: no?
2: Sì,
3: su
2: assolutamente.
3: Questo. Cioè 5 anni, uno di 5
2: anni. Ma tu pensa a 16 anni quanto era lontana la patente a 18 per la macchina, ti sembrava di non arrivarci mai. Sì, no? Ma adesso mai. Due anni è
0: la famosa noia creativa, no? Spazio vuoto che ti permette di riempire con la creatività. Il problema è che adesso credo che sui banchi abbiano due cellulari
3: distinti. È quello il problema, che è un ogni...

0: navighi da una parte e dall'altra.
1: E
0: guardavo la prima puntata ieri sera. E...
1: quella che tutti vedremo su Sky e su Now. Non dire che ci sono i Righeira. Scusate.
2: C'è un po' di polemica sull'alert spoiler che è stato dato. Mi sembra
1: io devo dare il spoiler più grande di tutti, poi ti lascio parlare. Alla fine si separano.
3: No,
1: no, no, Max e Mauro.
3: Beh,
1: sì.
3: Tutte e due.
1: Tutte e due.
3: Pure gli Oasis erano separati.
1: Si separano. L'ho detto.
2: È il come. Che è interessante.
0: No, mi sembra che la recitazione dei due ragazzi sia migliorata molto anche.
4: Ma no, ma poi loro sono.
0: E poi
4: fantastici.
0: Soprattutto ti volevo chiedere quello che fa te. Cioè proprio si sforza di essere te.
4: Assolutamente, ma io con Elia è successo, mi è successo già 2 o 3 volte di stranirmi nel momento quando eravamo sul set, quindi lui lì è esattamente nel personaggio. Cioè all'inizio dicevo c'è qualcosa che non va.
0: Mi sta pigliando per il culo.
4: Cioè all'inizio era mi sta pigliando per il culo, no? Cioè è evidente,
1: non dovevo venire.
4: Adesso vedi che tutti e invece era proprio perché aveva studiato nei minimi dettagli la mia gestualità, le mie ogni le inflessioni nella voce, le incertezze, le cose, ed è incredibile. Cioè ho scoperto delle robe in lui, in me, tramite lui che non sapevo.
1: Pollice, in particolare pollice
4: indice. Sì, esatto,
1: pollice indice
0: ancora,
1: che fanno una C e un deggio a 90 e indietro.
4: Esatto.
1: Fatelo anche voi a casa.
4: Che è un po' il nuovo 6-7.
0: Bravo, è il tuo 6-7. Si capisce che siamo sincronizzati. La serie comunque parte sempre con la canzone con cui deve partire. Ne par-

0: Allora, la serie comincia, come dicevamo prima, la stagione comincia con la fine di quella precedente, quindi come mai, bellissima canzone, insomma.
1: E io come la ballo.
0: E io come la ballo, giustamente si pone il problema, tu che sei sempre gentile, lo metti da parte il brano, salvo poi tornarci sopra, certo, inevitabilmente. Nella realtà, siamo nel 93,
2: sì,
0: credo, no? Cosa ti ricordi di quel periodo?
2: Beh, di quel periodo ricordo effettivamente l'enorme pressione che dopo, cioè io, ma anche Mauro, eravamo convinti, 92, figata, cioè per noi la figata era che fosse uscito Hanno ucciso la Moragna, non che avesse avuto, cioè che ci fosse una prova, diciamo, che avevamo fatto
3: tangibile,
2: tangibile che avevamo fatto un disco, no? Esatto, quella cosa lì. Invece ha successo, in più usciamo da questa cosa qui, in quella fase di famosi non famosi, ma più non famosi perché non avevamo mai fatto video, eccetera.
1: Sì.
2: E bisogna subito ributtarci a fare le canzoni nuove. Quindi c'era.
0: Cioè, realmente voi entrate in studio e non avete niente.
2: Abbiamo
0: il lento.
2: Poche cose.
1: Perché in realtà forse era raccontato nella prima stagione. Voi avevate un mezzo contratto con la Warner per scrivere.
2: Sì, avevamo. Sì,
1: roba.
2: Perché nella realtà avevamo questo contratto editoriale, sì, con la Warner Chappell. Perché,
1: sì,
2: anche lì fu fantastico. Perché Mauro disse: oh, ho trovato qualcuno che. Ho trovato una casa discografica.
1: Sì.
2: Come aveva trovato la discografica? Andando alla SIP a Pavia, c'era la SIP, quella con tutti gli elenchi telefonici e le pagine gialle. Ha preso Milano,
0: cioè le pagine gialle
2: di Milano,
0: questa,
2: sì, case discografiche.
1: Warner
2: però prende la Warner Chappell, che era
1: edizioni.
2: E non la UEA o la,
1: sì,
2: CD o qualcosa che fosse.
1: Ma voi avevate composto qualcosa per la Warner Chappell,
2: sì,
1: per,
2: sì,
1: altri,
2: tu...
1: tipo le robe di Massimo. Io ho un file che dice Massimo Ranieri. No,
2: no, perché quella è una cosa di cui è convinto Mauro.
1: Che potesse...
0: E tu faglielo credere, che ti costa, dai.
2: Era convinto,
1: cioè,
2: che finalmente tu
1: che
2: andasse
1: per l'amore l'avessero scritto.
2: No, no,
1: quasi,
2: no, no, no, no. Mauro era convinto che finalmente tu potesse essere perfetta,
1: ah,
2: per Massimo Ranieri,
1: tu,
2: sì,
1: bravo, bravo.
2: Però la cosa divertente è che noi avevamo fatto delle canzoni tra le quali Hanno ucciso l'uomo ragno nasceva prima di pubblicarlo, e però non piaceva a nessuno, tutti dicevano ma che cos'è,
1: certo,
2: sta roba,
1: certo,
2: e invece,
1: certo,
2: poi,
1: certo,
2: così.
0: Ma tu lo sai che il cartello stradale di legno con nord, sud, ovest, est,
2: sì,
0: è ancora lì all'Aquafan,
2: sì, sì, sì,
0: in cima alla scalinata che porta,
2: siamo
0: giù,
2: andati io e Albertino, okay, recentemente l'anno scorso tipo a fare, e l'abbiamo trovato, abbiamo fatto le,
1: bello,
2: foto.
0: Nel 93 tu avevi 12 anni.
3: Sì, sì, 11, sì, perché sono novembre 81.
1: Beh, quindi eri abbastanza,
3: no,
1: in target.
3: Erano, cioè, era, per me era una figata quella.
1: Certo.
3: Non le capivo le canzoni.
0: Stavi a Salerno. Ancora.
3: Stavo a Salerno, certo.
0: Okay.
3: Vivevo a Salerno e a scuola tutti ascoltavamo Hanno ucciso l'uomo ragno, Non me la menare. Anche se Non me la menare a Salerno è una cosa che non significa niente.
1: Sì, non,
3: mentre
1: si
3: a Roma significa,
0: certo,
3: riempirsi di botte. A Salerno manco quello.
0: Beh,
3: quindi,
0: Non me la menare non c'è, lasciami,
3: sì,
0: perdere.
3: Sì,
0: sì,
3: adesso,
0: sì,
3: lo so, sì, però, sì, all'epoca. Però mi piaceva lo stesso.
1: Può essere che accolgo che sei, Non me la menare,
2: sì,
1: correggetemi,
2: può, sì,
1: se,
2: sì,
1: sbaglio,
2: può,
1: non,
2: sì, sì,
1: non so, una,
2: sì,
1: cosa,
2: sì,
1: del,
2: sì,
1: genere,
2: sì,
3: collano,
2: sì,
3: è una, è una roba che, però nonostante non capissi proprio tutto, mi piacevano di brutto le canzoni,
1: certo,
3: quando le ho riascoltate anni dopo ho pensato che quei testi erano incredibili perché davano voce, ecco perché forse mi piacevano, perché davano voce a tutti quelli, al 99% della popolazione, perché, mm-hmm, i cantanti erano sempre fighi. Se tu ci pensi, tutte,
1: sì,
3: le canzoni dell'epoca, i cantanti, sì, si percepivano come fighi.
0: Cioè, cosa vorresti dire? Che loro non lo erano abbastanza?
3: No, loro, loro orgogliosamente cantavano l'opposto.
0: Certo,
3: cioè,
0: certo.
3: C'era,
0: certo,
3: Marco Masini.
0: È quello il loro segreto.
3: Che,
0: no?
3: Che a me piaceva di brutto, c'avevo la cassettina.
1: Masini era la star dei,
3: però lui cantava,
1: anni,
3: vai con lui, vai con lui. Già, io sono matto, capito?
0: Sì, sì, sì, sì.
3: Ma chi è che ha mai detto una cosa, no, del genere? Mai detto a qualcuno, vai con lui? No,
2: no,
3: resta, cioè, con me.
2: Resta con me.
0: Max, nei tanti concerti che hai fatto in questi ultimi 2 anni, ci sono canzoni che nella tua testa erano finite un po' nel dimenticatoio, invece la gente le canta.
2: Ma io tante, mi sta succedendo che ogni volta che viene detto dai, ma proviamo a rimettere, che ne so, cioè Sei uno sfigato, piuttosto che altre cose, dico ma guarda che sono minori queste, mm-hmm, no, ma metti, e poi vedo che la gente le sa, ma gente molto giovane le sa, le canta. Tipo adesso una delle robe più strane che Ci sono anch'io, che era il pezzo di una colonna sonora di un,
1: certo,
2: film della Disney,
0: sì,
2: X,
0: sì,
2: no, Il pianeta del tesoro.
1: Beh,
0: quello
1: è...
0: che era dei Goo Goo Dolls.
2: Quella che era dei Goo Goo Dolls, che tra l'altro mi hanno riscritto, cioè hanno ripostato me che la cantavo.
1: Ah, okay.
2: Cioè,
1: importante che non ti abbia scritto l'avvocato.
2: No, no, no, tutto, no, perché, okay, tutto legale.
0: Era,
2: certo, la Disney.
0: Era molto bella quella, ci sono
2: quella
0: anch'io,
2: lì, che io pensavo fosse caduta nel dimenticato, invece
0: no,
2: la cantano tutti e tutti l'hanno voluta.
0: È un po' parente di quella nuova. nuova.
2: Esatto, un po'
0: come andazzo, come modo come di cantarla.
3: Non ho capito la cosa dei Goo Goo Dolls, però.
0: Che i Goo Goo Dolls avevano fatto la colonna sonora originale del film della Disney.
2: E la Disney ti dava tradotto solo in italiano. L'audio, il file audio, dovevi farci la canzone. Poi era bellissimo, perché dovevi mandargli il testo a Anaheim, alla Disney, per l'approvazione.
0: Orange County.
2: Orange County. E dopo ti rimandavano tutto, che se sbagliavi una sigla.
0: Abbiamo finito. Ora la prima Erigena, della seconda.
1: Sky Now. Oh, e alla fine mi spiace, ma lui gli dice: ci vediamo a Pasqua, e poi non torna più.
2: Poi non torna più.
1: Questo lo devo dire.
0: Grazie, ragazzi.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
3: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision, vederci bene insieme.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
6: Allora Claudione, ce la farei il solito spot di 30 secondi per dire alle persone di ascoltare il podcast Non ho mai. Cosa diciamo?
7: Ma è tipo che siamo io e te?
6: Ovvio.
7: Poi c'è anche la Costi.
8: Ciao ragazzi.
7: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
6: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
7: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
6: E niente, è finito il tempo.
9: Non ho mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
6: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
9: Una produzione One Podcast.
10: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
11: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: My Movies presenta
13: Rider.
14: Cioè, che sogni hai?
15: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
14: Per quella serve fortuna.
15: Molta.
12: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
16: Che casini ti stai ficcando?
14: Ma che hai fatto, Sam?
15: Una storia lunga.
12: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
15: Tutto sbagliato. Presente?
14: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
12: Scopri le sale su mymovies.it.
17: Sì, ma tanto c'è tempo.
18: Sì, ci vado domani.
17: Ma va, che mica scappa,
18: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
17: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
19: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 6 in punto. DJ! Buongiorno, buon lunedì mattina dalla redazione di Radio DJ. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che Russia e Ucraina hanno siglato una tregua energetica con effetto immediato. Non è arrivato alcun commento da Mosca. Il leader ucraino Zelensky ha invece affermato di non saperne nulla, ma ha anche precisato di essere pronto ad accettare la tregua se, ha detto, la Russia farà altrettanto. Intanto le autorità ucraine hanno fatto sapere che nella notte è stata bombardata una centrale elettrica alle porte di Kiev. Non si fermano i lanci di missili dei ribelli yemeniti Houthi in Arabia Saudita. Ieri c'è stato un nuovo blitz sull'aeroporto di Riyadh. Le autorità saudite hanno poi risposto con un contrattacco sulla capitale yemenita Sana'a. Oggi in Lussemburgo si riunisce il Consiglio degli Affari Esteri dell'Unione Europea. Sul tavolo anche le tensioni in Medio Oriente e in Ucraina. Sono arrivati messaggi di vicinanze e auguri di pronta guarigione da tutto il mondo per Papa Leone XIV. Il pontefice ieri all'Angelus ha fatto sapere di avere un nodulo a un polmone e di dover sottoporsi a un intervento nei prossimi giorni. Apriamo un'ampia pagina sportiva con il calcio. Juventus e Milan hanno pareggiato entrambe per 1-1 ed entrambe in trasferta ieri sera contro rispettivamente Cagliari e Sassuolo. Nelle ultime due partite della domenica della sesta giornata di Serie A, in testa alla classifica restano Inter e Lazio. I biancocelesti ieri hanno infatti sconfitto 3-1 il Monza, agganciando i nerazzurri in vetta. Pareggio a reti inviolate invece tra Como e Roma. Ieri è arrivata anche la prima vittoria in campionato per il Bologna, 2-1 a Lecce. Formula 1, Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio di Singapore davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Mercedes di Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes, leader della classifica, potrebbe laurearsi campione del mondo tra due settimane ad Austin nel Gran Premio degli Stati Uniti. In MotoGP invece ha trionfato Marco Bezzecchi davanti a Raul Fernandez e Jorge Martin, che si è ripreso la vetta della classifica mondiale scalzando Marc Marquez ieri sesto.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ci risentiamo tra un'ora.
5: Radio DJ. One nation, one station.
6: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Penelope, son tornato!
9: Ulisse! Sempre più alto!
8: E tu invece sei rimasta bassa!
9: Come uno scontrino del gigante?
8: Sì!
10: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
11: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
12: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
13: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
12: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
13: Basta che sia un Qashqai!
14: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba!
12: Tranquilli, intendeva l'offerta!
14: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
15: Buongiornazzo guerrieri, dai che ci siamo!
16: Svegliati!

0: eccoci qua, benvenuti a DJ Sei Tu, buongiornazzo amici, buon lunedì a tutti.
1: Eccoci qua, mi raccomando ragazzi, è lunedì, bisogna partire col piede giusto.
2: Sì. Lunedì di merda, no. Vedete di cominciare. Ciao ragazzi, buongiornazzo.
1: Eccoci qua, eccoci
0: bella
1: qua.
0: Bella R, mi piace.
1: Merda, mi è piaciuta merda. Tantissimo.
0: Lo teniamo, mi piace tantissimo. Buongiorno a tutti, buongiorno. In regia abbiamo la Babi, Barbara, ciao, al posto di Enzino.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno Babi, com'è svegliarsi presto?
3: Ah, bene, bene, poi siamo allegri.
0: Siamo allegri, però...
1: Ti vedo bella tonica, però.
0: Sì, ricordiamo che a livello calcistico noi due siamo juventini, la Barbara è leccese.
3: No, purtroppo.
0: Lei ci ha perso in casa col Bologna. Salutiamo in redazione la nostra Stefi.
1: Bella. La Stefina, ragazzi. Oh, squadra nuova, per due settimane.
0: Ma tutte donne abbiamo,
1: Guarda, donne!
0: E quindi un saluto alle
1: beati fra le donne.
0: Babi, a che ora ti sei svegliata stamattina?
3: 4:30.
0: Complimenti. Beh, senti, da quanto non capitava di fare il turno di mattina a te in regia?
3: No, vabbè, io apro la domenica, quindi...
0: Con Florenzia?
3: Con Florenzia, sì.
0: Ok, quindi sei abituata. Bene, bene, bene, bene. Amici, come state? Beh, è stato un weekend ricco di accadimenti.
1: Di merda.
0: Di
1: come
0: merda.
1: Dice la nostra.
0: Voto al weekend 347-342-5220. Mike, tu che eri in giro con trasferte calcistiche.
1: Che poi alla fine non ha fatto. Niente. Cioè, nel senso, le ho fatte lo stesso, ma potevo anche evitarmele. Perché il ragazzo, nella rifinitura del venerdì, si è rifatto male.
0: Aia.
1: Quindi non giocava, però ho avuto la bella idea di dire: vabbè, ma andiamo a vedere la squadra, perché non andare?
0: Certo.
1: Perché non farsi un'ora e un quarto di strada andare e 1:25 a tornare?
0: Beh, ne sarà valsa la pena, no?
1: Una partita di merda.
0: Di merda.
1: La partita di merda, la partita più brutta del secolo, ho visto.
0: Beh, allora.
1: Persa 2-1.
0: Sì.
1: Con un'occasione per parte, forse.
0: Ma, guarda, a livello calcistico non siamo soddisfattissimi. Sono già arrivati messaggi anche a commento della partita di ieri sera della Juventus a Cagliari.
1: Sicuro, ragazzi. Beh. Allora, è arrivato di tutto e di più. Ieri sera una Juventus che ha sofferto fino alla fine per poi portare a casa un risicato 1-1.
4: Buongiorno, ragazzi. Meno male che questa volta ci ha salvato il nostro amico Colomuani.
1: No, Colon dai, Muani.
0: Non dir così.
1: Colon Muani.
0: Ha sbagliato un gol che lo facevo io, Mike. Vabbè, che dire. E poi ci sono i milanisti anche un po' tristi. Sono felici gli interisti, sono felici i laziali. Questa è un po' la situazione. Invece per quanto riguarda gli altri sport, vabbè, ha vinto Bez, anche se, vabbè, nella MotoGP le cose sono praticamente fatte. Come forse sono già fatte le cose anche in Formula 1.
1: Dipende, dipende. Perché se il ragazzone, anzi, se il ragazzino piazza la vittoria, è campione del mondo.
0: Ma ti rendi conto?
1: Tanta roba, avere un italiano là sul gradino più alto del podio, noi ce l'auguriamo tantissimo, chiaramente.
0: Allora, è lunedì, qualcuno ha già detto un lunedì di merda, ma noi invece vogliamo salutare tutti voi che non vedevate l'ora di alzarvi presto, di andare a lavorare stamattina, perché magari vi siete un po' stufati nel fine settimana tra impegni coi figli, impegni coi mariti, con le mogli e quant'altro, e quindi dite meno male che è lunedì.
1: Allora, meno male che lunedì, secondo me, è una rubrica che dobbiamo lasciare lì latente durante proprio questa giornata. 347-342-5220. Io so già che, insomma, per esempio, io posso dire meno male che lunedì, perché questo weekend che ero a casa, tra l'altro, da solo, perché mia moglie era a fare dei festeggiamenti con amiche.
0: Pensavo dei festini.
1: Dei 50 con i nani, sì. No. Era a fare dei festini con i nani anche lei, perché sai che dopo la telefonata di Alta Infedeltà c'è stato questo nuovo trend. C'è stata la riscoperta di The Wolf of Wall Street. Questi party un attimino estremi da questo punto di vista. Ma sono due settimane che mi chiama gente solo per fare feste coi nani.
0: Sì, perché nell'immaginario questa cosa ha colpito.
1: Voi non state bene, ragazzi. No, dicevo, mi ha abbandonato la tecnologia. Poi bisogna seguire quello che dice la Ginny, perché il toro non era messo bene, perché aveva un po' di pianeti contro.
0: Quindi hai verificato sta cosa.
1: No, cazzo, io mi sono svegliato sabato mattina, non andava più una fava in casa. Ma niente,
0: tipo internet.
1: Internet, luce che continuava a saltare, cioè il casino più totale.
0: Le energie. Affrontiamo l'inizio della settimana, guerrieri.
5: Guerrieri! Ragazzi, ascoltatemi. Una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello.
1: Questa dovremmo cantarla però io e te. Sì.
0: Io sono
1: ricordo che abbiamo un duo che funziona benissimo.
0: E la facciamo in versione karaoke.
1: Anche un po' ruttata va fatta
0: questo. Questa la devi fare così con quel Rocco. È un po' ruttato. Un grande classico anno 1960.

0: classico. Grazie. 6:13 era Roadhouse Blues, i Doors su Radio DJ.
1: Da cantarsi rigorosamente dopo aver bevuto mezzo litro di Braulio.
0: Sì, anche 6 birre, perché questa è la classica canzone da festa della birra, Mike. Stanno arrivando messaggi al 347-342-5220. Un bel variegato stamattina.
1: Sì, però devo dire che siete svegli, svegli anche operativi. Non è facile il lunedì, lo diciamo sempre. 347-342-5220. Un po' di delusioni calcistiche.
2: Grazie di Michael, qui Cristian Infornaio. Ho sentito Mike a parlare di una partita di merda.
0: Sì.
2: E presumo sia stata quella giocata tra Sassuolo e Milan. Ma ragazzi, mi fanno passare la passione di guardare il calcio. Sì, ho capito, lui faceva riferimento a Curtatone Orseana, credo. Però
1: esattamente,
2: più o meno vedere Sassuolo e Milan è la stessa roba.
1: Sì, bravo.
2: Una roba orrenda.
1: Bravo, bravo, caro Cristian, il livello è lo stesso, credimi.
0: Sì, Mike, io non l'ho vista Sassuolo Milan, quindi non posso commentare. E poi c'è gente più contenta di andare a lavoro, no?
3: Buongiornazzo Andy e Mike, weekend bellissimo, anche perché era un weekend che veniva da una settimana di ferie.
1: Ah,
3: e oggi si riprende e anzi si arriva al lavoro anche prima per smaltire tutto il lavoro di una settimana di arretrati.
1: Brava. Ah.
3: Ma va benissimo, piove a Oderzo, Treviso. Buona giornata, Germano da Treviso. Ciao,
1: buona giornata a te, buon lunedì.
0: Ciao. Ma abbiamo qualcun altro, vai, diamo il benvenuto.
1: Siamo
0: al
1: Siamo pieni.
0: Ok, vabbè, però dai, li sentiamo fra un attimo. Intanto da Milano, Marco!
1: Marco!
0: Ciao Marco!
1: Buon lunedì, ben svegliato!
4: Grazie, buon lunedì di merda, ma ben svegliati anche a voi.
1: Bene, vedo che insomma siamo tutti legati dalla stessa motivazione. Senti, come siamo messi ad energia? Però mi sembra buona.
4: Ma solo vocale,
0: sì.
4: Energia vocale buona, il resto zero.
0: Come è andato il weekend? Bene?
4: Ma il weekend era andato anche bene, fino a quando non sono stato invitato ad un rifugio, posso far pubblicità?
1: Certo.
4: Il rifugio San Lucio sopra Clusone.
1: Sì.
4: Per una
1: Quindi
4: bella...
1: siamo nella zona, siamo nella Bergamasca.
4: Sì. E lì io avevo un po' previsto, perché nello scendere dalla macchina, perché fortunatamente sono salito in macchina perché la mia compagna è incinta, ho lasciato giù la cintura. Avevo previsto, ho lasciato giù la cintura e sono entrato in rifugio.
0: Eravate due incinte.

0: praticamente
1: Sì,
0: senza cinta.
1: io sono un ex gastronomo, quindi vi lascio immaginare anche l'appetito e le dimensioni.
0: Cos'hai mangiato?
1: Allora, mentre tutti si sono fermati ad antipasto e primo, io ho voluto strafare, ho fatto antipasto, scarpinocci di primo,
2: sì,
1: una polenta funghi e cervo ai mirtilli di secondo.
2: Bravo, bravo.
0: Ok.
1: Torta al mascarpone amaretto come
2: giusto,
1: dolce,
2: mi sembra giusto.
1: Caffè amaro e poi grappino offerto dalla casa.
2: Bravo Marcone!
0: Sai che anche io e Michele abbiamo fatto un weekend enogastronomico, devo dire la verità, Mike, io sono stato ai fornelli tutto il fine settimana e ieri mi sono cimentato con questo pacchero un po' ardito, devo dire. Con
2: Marie Monti?
0: Marie Monti, che io non amo, però ho detto oso dove osano le aquile, ho fatto vongole e guanciale, devo dire ci stava.
2: Ci stava.
0: E invece tu, Mike, hai fatto l'arrosto?
2: Io ho fatto un arrostino però scomposto, un arrostino scomposto, cioè ho fatto una base di patate rosse tagliate a pezzettini sbollentate e fatte andare un po' al forno.
0: Patate rosse,
2: okay. Esattamente. Poi gli ho buttato dentro delle cosce, sovraccosce di pollo leggermente incise, dei pezzi di petto di pollo e poi della pancetta dadolata,
0: anche
2: tagliata,
0: esatto, guancialino, diciamo.
2: Tagliata, diciamo, spessa.
0: Beh, non male.
2: Poi un po' di sale aromatizzato, un giro di vino bianco dopo 20 minuti di cottura, devo dire, è venuto fuori una chicchetta.
0: Beh, Marco, a me messo giù
2: perché
0: con quello che aveva mangiato praticamente non ce la faceva, deve essere caduta la linea. Ti salutiamo, ciao Marco, buona giornata.
2: Secondo me si è mangiato pure il telefono.
0: Può essere, può essere. Che nome

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia su Radio DJ, le 6:21 di questo lunedì 12 ottobre. Mike ci stava ascoltando Enzino, che è in giro in macchina a quest'ora.
2: Eh sì, in partenza.
1: Sì, ha commentato la telefonata di poco fa con il guerriero della mattina, Marco da Milano. Sai che è caduta la linea, no? Senti qua.
3: Bravi, bel intervento, bravissimi, bellissimo, con l'ascoltatore parlate dei cazzi vostri,
2: come sempre.
3: È caduta la linea,
1: ma nel senso che abbiamo parlato di cibo e quindi è caduta la linea, ragazzi. Saremo ingrassati 2-3 kg nel fine settimana. Tra l'altro, Mike, c'è una carambata alla nostra Stefi, che stamattina è in redazione, ieri era nello stesso posto del nostro ascoltatore.
4: Esatto,
1: Stefi, pazzesco.
4: Come mai?
1: Ma chissà, ma allora
4: per
1: ci stai
4: però.
1: Ci stai nascondendo qualcosa? È un tuo amico,
4: no,
1: l'ascoltatore?
4: Marco Milano, il numero lo tengo, la moglie è incinta, avrà un po' di tempo libero.
2: ma Stefi,
1: no!
2: Ragazzi, questo programma è al deboscio più totale.
4: Dai, era una battuta, però per dimostrarvi che ero lì, sì. Cosa abbiamo preso in quattro?
1: Sì, sentiamo.
4: Due taglieri di salumi, uno di formaggi, tre gnocchi di polenta con salsiccia.
2: Bene.
4: Tre tagliatelle al ragù.
2: Bene.
4: Però era di, oddio,
1: cinghiale, cervo?
4: Cervo.
1: No, cervo a primavera, no, in autunno.
4: Due, che non lo so cosa ho scritto.
1: Vabbè, comunque avete
4: mangiato tagliatelle, funghi e raviolacci, polenta e eccetera.
2: Sì, avete mangiato anche voi
1: bagnano.
2: Come dei
4: torna in bagno, perché
1: torna di là, torna di là. Grazie Stefi. Mike, è stato anche un weekend dedicato alle castagne. Ho visto servizi
2: aria di casa mia,
1: servizi al TG5 dedicati alle castagne.
2: Sì, occhio ragazzi ad esagerare con le castagne, perché dopo andate a quattro atmosfere, ve lo dico.
1: Messaggi invece che ci raccontano un po' l'inizio di questa settimana e anche un po' del fine settimana appena finito. Sentiamo.
5: Ciao ragazzi, ma mi sembra il caso di parlare di queste cose buone da mangiare? Io sono a dieta, stamattina mi sono mangiato il kefir, non sapevo neanche cosa fosse il kefir, sembrava l'attaccante del Frosinone, kefir.
1: Sì, infatti volevo dire, ma non gioca nel Frosinone kefir mai?
2: Può essere, però ragazzi guarda che il kefir fa benissimo, fa molto, allora, ma molto bene all'intestino.
1: Posso dire, c'è un trend sul kefir, nel senso che sono anni che va di moda a consumarlo, ma adesso viene utilizzato anche come ingrediente in altre cose. Ad esempio l'altro giorno al supermercato ho visto una signora che aveva dei biscotti contengono kefir, perché è la parola magica, no? Sai che ci sono le mode, tipo il senza glutine è stata una moda, per dirne una, senza lattosio è stata un'altra moda.
6: Lo sai che se prendi 100 grammi di kefir, 4 brugole e un litro d'olio castrol, ti viene fuori uno sgabello dell'IKEA?
1: Sì, quei video che ti escono su Instagram. Ma c'è qualcuno che è contento che oggi sia lunedì o sono tutti imbruttiti, ad esempio?
2: Ma allora, devo dire che insomma, tendenzialmente sono imbruttiti, però ci sono anche delle belle notizie.
7: Nazzo Guerrieri, Andy Mike, parte la nuova settimana e un saluto dal gruppo Telegram dove c'è l'Elisa che si è vista con la Mary e tra le altre cose l'Elisa è diventata zia. Per cui
2: bene.
7: Un salutone, ciao Giuseppe,
1: ciao.
7: Da Bologna.
1: Ciao Giuseppe,
2: quindi volete dirci che ci sono già dei gruppi Telegram dei Guerrieri della Mattina?
1: Ma dai,
2: di Radio DJ? Tirateci in mezzo ragazzi, vogliamo farne parte anche noi, assolutamente.
1: E poi che abbiamo? Sono curioso di sentire un po' di voci stamattina.
8: Nazzo, Andy e Mike, Patrizio, autotrasportatore da Tirano, provincia di Sondrio. I Doors mi hanno dato la spinta questa mattina. Grazie.
1: Ciao.
2: Grazie a te. Metto delle cose a caso, non le
1: vai,
2: ho mai sentite.
1: A caso.
9: Nazzo Andrea Michele, chiede tutta quella lipica, stanno in uno spettacolo. Lorenzo da Pescara.
2: Ciao Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo, benvenuto anche tu.
10: Buongiorno ragazzi, è lunedì e oggi si parte storti.
2: No dai, raddrizzati, dai Ire.
10: Voglio rinascere uomo.
1: No, perché? Ma non dire così, dai, su.
10: Problemi di donne mensili.
1: Ok, abbiamo
10: quindi
1: capito.
10: Mal di testa e mal di pancia.
1: Sono quei giorni lì.
10: Tutto a posto.
1: Dai.
10: Ciao ragazzi.
1: Ciao. Dedichiamo una canzone a lei, Mike. Dai, una canzone bella che ci metta un po' di buona energia. Sentite qua,

0: Cause I'm Cool, Musti Mustafa su Radio DJ.
1: Che salutiamo e abbracciamo il buon Musti. Ci sono state le chiusure questo weekend ad Ibiza e non so perché ho linkato Musti ad Ibiza, probabilmente perché lì mi riportava. Tanti nostri amici che sono là e se la godono e mi hanno mandato anche dei video che dopo ti faccio vedere, insomma, del bel vivere, devo dire, nell'isola, perché ci sono ancora 27 gradi, quindi oltre alle chiusure in discoteca anche bagno al mare.
0: Gnagna ce n'era?
1: La schifezza, ragazzi, cioè impossibile circolare da quel punto di vista lì. Detto questo, ragazzi, è bello avervi con la pista piena il lunedì mattina, siamo veramente in tanti. Club dei guerrieri, club delle guerriere, bravi ragazzi, bravi.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Io sono felice che è lunedì perché dopo una settimana di lavoro, sabato e domenica, devo fare da caregiver a mio padre e quindi sono felice che è lunedì. Buona giornata a voi.
0: Buona giornata.
2: Tiziana da San Benedetto.
0: Ciao Tiziana.
1: Ciao Tiz. Sì.
0: Pesante. Caregiver al genitore. Perché poi siamo in questa età, Mike. Se avete tra i 45 e i 55 anni.
1: E i genitori sono a cavallo tra i 70 e i 90. E quindi. Cioè, già, il range è quello lì.
0: Magari nel fine settimana devi fare assistenza, no?
1: Chiaro.
0: Quindi già ti fai un mazzo tanto durante da lunedì a venerdì. E poi sabato e domenica ti dedichi.
1: Periodi però della vita.
3: Buongiorno a tutti. Sto andando a Firenze al lavoro. Lavoro in una scuola, in un asilo nido, e oggi avrò la prova pratica d'antincendio, quindi oggi mi sento un po' grisù al femminile. Ciao, buona giornata.
0: Ciao grisù, che bello il draghetto che voleva fare il pompiere, te lo ricordo.

0: ricordi?
1: Certo, beh, ste cose le facciamo anche qua, e ogni tanto parte l'allarme antincendio, tutti in strada. Beh, giusto, giusto, bisogna testarle queste cose.
2: Io farò il pompiere!
0: Eccolo
2: farò
0: qua!
2: Farò il pompiere! Oh,
0: grande!
2: Farò il pompiere!
0: Grisù, Mike, c'è quello che ha incontrato la sua ex nel fine settimana? Ce l'hai portata di mano quel
1: messaggio? Ce l'ho, vado a recuperarlo perché ce ne sono parecchi. Sì, ha incontrato la sua ex e gli è, ha avuto così un sentiment diverso rispetto a quello che aveva prima.
3: Nazzo, cose belle del weekend. Io ho visto la mia ex di ormai tanti anni fa, aveva dei mocassini. È la cosa più antisesso che c'è sia nell'uomo che nella donna, sì. Quindi dico va bene così. Ciao.
1: Non lo so, qui dobbiamo aprire un dibattito sui mocassini, perché tu li porti, per esempio.
0: Eh sì, infatti sono antisesso. No, dipende. Allora, mocassino sì, mocassino no.
1: E io poi, mocassino mai messo io.
0: Soprattutto l'argomento è bello, o tipologia di scarpa o capo d'abbigliamento antisesso.
1: Antisesso. Per esempio, la donna adesso va moltissimo la calza a mezzo polpaccio col mocassino.
0: Non si può vedere, secondo me, ma è un mio umile parere.
1: Allora, se li mette la satta, magari va bene.
0: Chi lo sa? 347-342-5220, vi aspettiamo!
4: Come in the mic.
0: DJ sei tu!
4: In the mic.
0: Su DJ, a tra poco!
5: Radio, DJ!
6: One Nation, One Station.
7: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
8: Dai mamma, solo il blazer.
9: Il denim M.
7: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
10: M, sempre con me.
11: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione. Pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. Tre ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione. Il ramen che prima non c'era e adesso c'è.
12: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
13: Penelope, son tornato!
14: Ulisse, sempre più alto!
13: E tu invece sei rimasta bassa.
14: Come uno scontrino del gigante?
13: Sì!
15: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
16: Radio DJ consiglia.
17: Dal 16 ottobre al 31 dicembre riparte la campagna Ristoranti contro la fame. Se anche tu pensi che ogni persona abbia diritto a una vita libera dalla fame, sostieni Azione contro la fame. Scegli di mangiare in un ristorante contro la fame, dove la buona cucina si unisce alla solidarietà. Prenota subito il tuo posto in uno dei ristoranti aderenti. Scoprili tutti su ristorantiControLaFame.it.
18: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
19: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
11: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
1: Sostituiscio!
15: Leo, si dice sostituiscilo!
1: Sostituiscio!
2: Leo ha ragione!
9: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
20: Whirlpool nella balena.
21: Sono nella balena! Aiutatemi!
20: Scopri l'incredibile storia.
22: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
20: Da vivere solo al cinema.
22: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
20: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
23: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
24: Arredissima, dove la vita. Arredissima.
25: Sì, ma tanto c'è tempo.
26: Sì, sì, ci vado domani.
25: Ma va, che mica scappa, eh.
26: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
25: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
27: Ma Fuori Massena cos'è?
28: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
29: È M2O Morning Club.
30: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
31: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
32: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su dj.it.

0: Madonna, su Radio
1: sì,
0: DJ.
1: È il disco che ti prende a schiaffi questo, ragazzi. Ogni tanto lo mettiamo. Everybody get up and dance. Forza, forza, forza. È già lunedì, pensate. Buttatevi giù dal letto, buttatevi giù dalle brande. Molta gente già in giro perché siamo pieni, veramente. Il club dei guerrieri e delle guerriere della mattina di Radio DJ al 347-342-5220 sta regalando grandissime emozioni. Basta buttar lì un argomento di discussione anche semplice, come quello del mocassino che è uscito così dal nulla stamattina, e arriva di tutto e di più.
0: Allora guarda, l'argomento però ha unito tutti su un concetto, cioè che se sei bello ti puoi permettere sia il mocassino, sia la calza mezza gamba, sia la calza color carne. Quando uno è bello,
1: insomma.
0: Dai, Mike, no, tu dici che comunque anche se uno è strafi
1: c'è un oggetto che lo rende sfigato,
0: dici?
1: No, no, dico, posso dirti, cioè secondo me uno si deve chiaramente vestire come si sente. Cioè, poi
0: voglio, sì,
1: se si piace, per carità di Dio, poi diventa incriticabile, no?
0: Andrea ad esempio dice dipende sempre dal contenuto. Se siamo al cospetto di una grande gnocca puoi indossare pigiamoni felpati, calzettoni, ma se lo fa sempre. Qualcuno dice il mocassino sui maschi no, sulle donne sì, fa molto Saint-Tropez.
1: Sì.
0: Il mocassino sulle donne. Così dice Nico ad esempio.
1: Ah, vabbè, sentiamo un po' di note audio al volo.
2: Buongiorno. Mi permetto di mandare un messaggio per la ragazza che prima ha detto che...
1: Questo era relazionato ancora ai genitori, scusate, l'avevo selezionato. Ne arrivano talmente tanti che anch'io mi rimbambisco, soprattutto di lui.
3: Ragazzi, Massimo da Trieste, le ballerine non sono le antisesso, sono proprio una roba oscena.
1: Sì, vabbè, qua, ecco, allora, qui il club delle ballerine è veramente trafficato, cioè in moltissimi hanno mandato note audio battezzandole come la scarpa da non mettere mai.
0: Mai, personalmente sono d'accordo.
1: Ma io le ho usate per un periodo, per esempio, e ti ricordi quando mettevo le ballerine?
0: Ma infatti te lo dicevo, Michele, non metterle.
1: Dici che mi schiacciavano un po'?
0: Secondo me se non sei alta uno
4: stanza. Di Mike, Roma da Milano. Io vi dico che ero in centro commerciale ieri col cane, mi sono fermato, c'era una ragazza col cane anche lei, quindi ci sono poco usciti i cani, aveva su un paio di mocassini, l'ho proprio notata e faceva veramente cagare. Sì,
1: come? Ma adesso magari ti stai ascoltando.
0: Quindi perché un conto è il mocassino, ma è un conto è la ballerina, sono due concetti
1: sono due concetti diversi.
5: No ragazzi, il mocassino, mi avete sbloccato un ricordo, un mio compagno delle superiori veniva a scuola con tuta da ginnastica del Milan, scarpa mocassino marrone e calzino bianco.
1: Inguardabile. Ma tu pensa che adesso i radical chic si vestono anche così,
0: ma non con la tuta del Milan,
1: anche con la tuta che ho visti più di una volta.
0: Tu dici che abbiamo fatto il triplo salto mortale dell'estetica, Mike.
1: No, ma perché bisogna comunque farsi notare, cioè far vedere che c'è anche del contrasto, no, da questo punto di vista. Una tuta che porterebbe una scarpa più ginnica in realtà viene messa a contrasto col moccasso.
0: Sì, ho
1: poi
0: capito,
1: che faccia cagare siamo tutti d'accordo,
0: però,
1: cioè perlomeno a me non piace.
0: No, ma ho visualizzato tuta del Milan, calza bianca, moccassino marron, scusate, quello
1: ma quanti
0: brutto.
1: Ne hai visti in giro di sera così? Io ne ho visti,
0: ma io
1: cioè che vanno a far serata e fanno anche gli splendidi modaioli.
6: Buongiornazzo ragazzi, a me mocassini, poi quei alzini che vanno su come la satta, ha detto bene. A me mi fanno un sangue maremma buhaiola. Stai buoni, da donazione. Ciao bellezza.

0: Risveglio muscolare con Andy e Mike alle 6.48. L'argomento mocassino, devo dire, tiene banco stamattina.
1: Sì, tiene banco, ma potremmo anche chiudere il club del mocassino.
0: Chiudiamo
1: perché si stanno così insinuando anche altri argomenti di cui parlare, perché ci sono già anche quelli che hanno i figli che, avendo cominciato l'asilo, stanno prendendo di tutto.
0: Ah sì?
1: Cioè, io ho sentito un paio di malati con raffreddori, cose di questo tipo, che non ne escono, perché poi se hanno più di un figlio, due, guarisce uno e arriva l'altro.
0: Un loop. Parliamo di scuola, lo facciamo con una prof, la Vale. Pronto Vale?
1: Vale.
0: Ciao, benvenuta.
1: Ciao, buongiornaccio, ben svegliata.
0: Allora, carica a bomba, leggo qua, sei nel parcheggio della scuola in cui oggi per la prima volta entrerai. Che cosa insegni?
2: Lettere.
0: Ok.
1: Scusa, scuola?
2: Superiore.
1: Superiore, sei pronta ad affrontare queste bestie? Perché così le chiamo io.
2: Non ne ho idea.
0: Dove sei, Vale?
2: È il mio primo giorno di scuola, di Pavia.
0: Ok, quindi Pavia città?
2: Sì, città.
0: Perfetto, hai visto la serie sugli 883? Che insomma è girata a Pavia.
2: Certo.
0: Beh, chiaro. Senti, scusa, domanda, che scarpe stai indossando?
2: È stato oggetto di discussione con gli amici sabato sera.
0: Sì, come vestirti?
2: Esatto. Niente, una scarpa bassa, non è un mocassino.
0: No.
2: Nera. Appunto, sobria comunque.
1: Sì, ok, perché bisogna cercare di capire. Cioè tu, allora, sabato sera hai fatto un piccolo sondaggio perché dici: il mio primo giorno, ragazzi, come faccio a presentarmi in maniera perfetta davanti alla classe?
2: Esatto, professionale.
1: Professionale,
2: ecco.
1: Certo.
0: Sì, perché adesso ti fanno lo screening i ragazzi, no? E quindi esatto. Ti giudicano subito da come sei vestita, da che scarpe indossi.
1: Io voglio ritelefonarti domani per sapere com'è andata.
2: Assolutamente, ci possiamo sentire.
1: Certo, adesso teniamo il numero. Allora, quante ore di lezione hai oggi?
2: 3 ore, la prima, la seconda e la terza.
1: Mamma mia.
0: Sei tesa?
1: Poi di lunedì, che arrivano,
2: sì,
1: arrivano le bestie di Satana di lunedì.
0: Dai, ma non è vero, ci saranno anche dei bravi ragazzi. E che cosa fai stamattina? Su cosa hai lezione?
2: E chi lo sa, lo scoprirò alle 7:30.
0: Ma come chi lo sa?
1: Ma come chi lo sa? Ma cioè dovresti saperlo tu.
2: Non me l'hanno detto. Sono convocata, sì. Arrivo e punto tutto sulla meditazione. Mediterò un po' prima di entrare a scuola.
1: Sì.
2: E così almeno

0: sarò un po' più consapevole.
1: Ok, di perché c'è gli argomenti fatto. Te li dicono a scuola?
0: Esatto.
1: Da trattare.
0: Esatto.
1: Ah, ok.
0: Esatto. Allora, quindi brainstorming oggi.
1: Cioè, bisogna capire a che livello è la classe prima di far lezione.
0: Esatto.
2: Però dai, il 12 ottobre il programma è appena iniziato, secondo me puoi anche giocare un po' di improvvisazione. Un grande in bocca al lupo, salutiamo tutte le professoresse all'ascolto.
1: Certo, professoresse e professori.
2: Ciao,
1: dai,
2: Vale.
1: Oh, domani ci sentiamo,
0: Volentieri,
1: così
0: vi aspetto.
1: Esatto, c'è il parco del Culofan, se è andata male li mandiamo tutti a Culofan.
2: Sì, e ci dici se sono piaciute le scarpe soprattutto. A domani, ciao Vale.
0: Me lo chiederò.
1: Ciao.

0: questa canzone. Biagio Antonacci con Saif. Amici, facciamo una pausa e tra poco torniamo a
1: Moccassini per
0: voi.
1: Tutti.
0: State con noi. Con Andy e Mike. Andy e Mike. Radio DJ.
2: One Nation, One Station. Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
4: Dai mamma, solo il blazer.
5: E il denim M.
3: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
6: M, sempre con me.
7: Da 25 anni con ING. Puoi.
8: Sì, ma cosa?
7: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
8: Ah, e per i risparmi?
7: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
8: Mica male!
7: E allora scegli ING.
8: Vado subito su ing.it.
7: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Radio DJ consiglia.
11: Questa sera sei bellissima.
12: Cesare Cremonini, Amatour. Il grande ritorno con nuova musica e un nuovo tour nei Palasport a novembre e dicembre. Bologna, Torino, Milano. A grande richiesta aggiunte nuove date.
13: Logico, sì, è logico.
12: Cesare Cremonini, Amatour. Biglietti su livenation.it.
14: Quando il ritmo è frenetico,
15: prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
16: Ristora.
15: Capsule per ogni ora.
17: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
18: 10 km di corsa. Due capitoli in un'ora. Tre call e due riunioni. E poi la mela canzi. Ed è subito power to go. Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la mela canzi. L'energia che ti ricarica ogni morso.
19: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
20: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
21: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
22: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 7 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato ed è in vigore da subito, ha fatto sapere il capo della Casa Bianca.
4: Il leader ucraino Zelensky ha però detto di non saperne nulla, ma fa sapere di essere disponibile se anche la Russia la accetterà. Da Mosca non è arrivato alcun commento, ma secondo il sito Axios il Cremlino avrebbe detto no.
3: E intanto sul campo continuano i raid russi sull'Ucraina. Dopo l'annuncio di Trump è stata infatti colpita una centrale elettrica a Kiev. In un bombardamento su Kharkiv sono invece morte 3 persone e 11 sono rimaste ferite.
4: Sono arrivati messaggi di vicinanza e auguri di pronta guarigione da tutto il mondo per Papa Leone XIV. Il pontefice ha fatto sapere di avere un nodulo a un polmone e di dover sottoporsi a un intervento nei prossimi giorni. Il Santo Padre non ha cambiato la sua agenda, è stato confermato anche il viaggio in Perù in programma a novembre.
3: Addio a Vilma De Angelis, la cantante, attrice, conduttrice, pioniera dei programmi di cucina in televisione, si è spenta ieri a Milano a 96 anni dopo gli esordi nei night del capoluogo lombardo negli anni 50. De Angelis debuttò a Sanremo nel 1959, al festival parteciperà ben 9 volte.
4: Siamo allo sport, calcio, Juventus e Milano hanno pareggiato entrambe per 1-1 ed entrambe in trasferta ieri sera contro Cagliari e Sassuolo nelle ultime 2 partite della domenica della 6ª giornata di Serie A.
3: In testa alla classifica restano Inter e Lazio. I biancocelesti ieri hanno infatti

0: sconfitto 3-1 il Monza, agganciando così i nerazzurri in vetta a quota 16 punti, pareggio a reti inviolate invece tra Como e Roma.
1: Ieri è arrivata anche la prima vittoria in campionato per il Bologna, 2-1 a Lecce. Oggi si completerà il quadro con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45.
0: Passiamo alla Formula 1. Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio di Singapore davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Mercedes di Kimi Antonelli.
1: Il pilota della Mercedes, leader della classifica, potrebbe laurearsi campione del mondo tra 2 settimane a Austin nel Gran Premio degli Stati Uniti.
0: In Indonesia invece nella MotoGP ha trionfato Marco Bezzecchi davanti a Raul Fernandez e Jorge Martin, che si è ripreso la vetta della classifica mondiale scalzando Marc Marquez ieri sesto.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsored by Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno. Malta. Explore more beauty.
1: In mattinata nubi irregolari da nord a sud con qualche isolato piovasco al nord-ovest e sul basso Tirreno. In giornata lieve instabilità sulle regioni meridionali con piogge sparse sul versante tirrenico e lungo la dorsale appenninica. Tutto l'appuntamento con il meteo.it torna stasera alle 20.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation, one station.
5: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Scelgo sempre la formazione più adatta.
9: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
10: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
12: Ufficio, cosa smarrite?
13: Ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: DJ sei tu, DJ sei tu. Oh. Let's go.

0: Base Persuades, Miley su Radio DJ, 7-8 minuti, buon lunedì 12 ottobre a tutti.
1: Eccoci qua, è cominciata ufficialmente questa nuova settimana, buongiorno a tutti, ben svegliati, siete su Radio DJ, siete in DJ Sei Tu, noi siamo Andy e Mike, dall'altra parte al 347-342-5220 si è dibattuto in questa prima ora di argomenti vari, ossia di voti dati al weekend, ma soprattutto di indumenti che insomma funzionano o funzionano un po' meno, nello specifico si è puntato così il faro sui moccassini, sia moccassini utilizzati da uomini e utilizzati da donne, e chiaramente sono state demonizzate per l'ennesima volta le ballerine che non ce la fanno.
0: No, non,
1: cioè,
0: ce, la fanno,
1: non ce la fanno a superare questo test. Qualcuno, sempre in tema moccassini, ha qualcosa da dire. Linko il moccassino alla prestazione della nostra splendida signora.
2: Sì. Ieri ho incontrato la vecchia signora,
0: sì,
2: giocavano con i moccassini,
0: sì,
2: per poco gli facevamo la festa. Forza Cagliari, forza Castedu!
0: Olè.
1: Beh ragazzi, Cagliari Arcigno, bello chiuso dietro, il Cagliari che è quarto in classifica e che ha la miglior difesa del campionato, se non erro, tra l'altro, e noi giocavamo con i moccassini. Nello specifico Colomboigny aveva,
0: infatti,
1: i moccassini ma invertiti,
0: ti volevo,
1: cioè, aveva il
0: questo
1: destro sul sinistro e il sinistro sul destro.
0: Perché lui si vede che è andato, sai, in quei mercati dove c'è la destra e se trovi la sinistra c'è lo sconto.
1: Bravo.
0: È presente, no?
1: Esattamente.
0: Vai in una cesta, dici guarda che se trovi sua sorella ti faccia lo sconto, e lui li ha invertiti. Tra l'altro Mike, stavo leggendo della querela tra Spalletti e Pisacane a fine partita, magari non
1: espulsi,
0: me ne frega una mazza,
1: tutte e due.
0: Espulsi tutte e due. Praticamente Spalletti è andato da Pisacane e gli ha detto: complimenti, avete giocato bene, siete bravi a giocare e siete bravi anche a perdere tempo.
1: Sì.
0: E lui gli ha detto: tempo? Quale tempo?
1: Quale
0: e da
1: tempo?
0: Lì alle, rissa,
1: e da lì non si sono più
0: rissa,
1: mollati,
0: rissa.
1: Si sono abbracciati, sono abbracciati in un idillio d'amore. Poi è arrivato l'arbitro e li ha cacciati tutti e due. Vabbè, detto questo, non parliamo più di calcio, vogliamo buttare sul piatto, ragazzi, la nostra rubrica del lunedì legata proprio al meno male che è lunedì, cioè il concetto per il quale siamo più felici che rinizi la settimana rispetto ai due giorni del weekend, perché avete fatto un weekend non bellissimo,
0: sì,
1: no?
0: Magari avete avuto un weekend pesante e quindi stamattina quando vi siete alzati avete detto:
1: oh,
0: meno male che è lunedì, non vedevate l'ora.
1: 347-342-5220, vogliamo fare due chiacchiere con voi.
0: Mettiamo una canzone nel frattempo. Senti qua, senti qua. Anno 1991. Tension.

0: Ten Sharp, Mike, devo fare una dedica con questa canzone.
1: Ancora?
0: Beh sì, a te che stai ascoltando.
1: Ma a te chi? Ma lei poi scusa, voglio dire, cambiano sempre i cantanti.
0: Ma cosa c'entra?
1: Ma questa piacciono tutte.
0: Ma no, lascia stare, perché qua dice You are always on my mind. E io sì, gliela voglio dedicare. Lei sa chi è, tu non preoccuparti, amore.
1: Cioè loro sanno chi sono.
0: No, lei è
1: perché
0: una.
1: Perché non è multipla.
0: È una, no, ma che multipla? È una sola, è una e sei tu. Tu cioè, che
1: amante
0: sei
1: sempre... dei Ten Sharp.
0: Aspetta, sta zitto, ma perché devi sempre parlare quando faccio le dediche? Taci! You are always on my mind. Sei pazzesca, sei sempre nella mia mente, amore. Ti amo. Tu sai che è per te questa canzone. Che schifo!
1: Possiamo chiudere il programma prima, dare la linea al trio?
0: Sono vent'anni che sono a Radio DJ, potrò fare delle dediche personali.
1: Sì, ho figura.
0: Dopo vent'anni.
1: Ma guarda, non avevamo dubbi e soprattutto non aspettavamo altro.
0: Meno male che lunedì, direbbe qualcuno, perché ci sono stati weekend un po' complicati.
1: Direi di sì.
2: Meno male che lunedì, perché sono a casa con la mia fidanzata, la bambina appena arrivata. Per carità, bellissima, meravigliosa. Martina, stupenda. Ti voglio bene, un bacio. Mua. Martina la bimba e la mamma, perché siamo in attesa del trasloco e siamo a casa tutti confinati. Aiuto, viva il lavoro, vado al lavoro.
0: Vai.
2: Ciao da Fabri.
0: Ciao Fabri,
1: viva il lavoro.
0: Viva.
3: Oh, meno male che è lunedì, perché questo weekend torno a casa in Puglia per un battesimo e non vedo l'ora. Conto già i giorni da un po', ma finalmente è arrivata la settimana giusta. Ciao. Enza, che vive in provincia di Como.
0: Ciao Enza.
1: Ciao
4: ragazzi, meno male che è lunedì, domani parto in crociera. Ciao da Luca Varese.
1: Ciao Luca, buone vacanze.
0: A ottobre, bello, non sappiamo dove, comunque sempre vacanza. Mike da Rimini al telefono con noi, Valentina.
1: Vale.
0: Ciao Vale, buongiorno.
1: Ciao. Ben svegliata, sì, benvenuta su DJ. Come stai?
5: Grazie, tutto bene. Voi? Sì,
0: noi
5: è un
0: bene.
5: Piacere sentirvi, perché mi fate compagnia tutti i lunedì.
0: Grazie Vale, è un piacere nostro.
5: Bene.
0: Qua si tocca un argomento caldissimo. Meno male che è lunedì, perché...
5: Perché come ogni, diciamo, donna che probabilmente ha l'ascolto, questo weekend il mio compagno ha avuto l'influenza, quindi vi potete immaginare un po' come...
0: Oddio, sto male!
5: Di
0: male!
5: Di più!
0: Amore, muoio!

0: Muoio. Sì,
1: guarda che febbre che ho, 37,2, 37,3. Noi siamo così, vero? Siamo così, siamo lamentosi, pesanti.
2: Potrebbe essere andata anche peggio, perché avevamo 37,5 e io onestamente non pensavo che il cliché classico dell'uomo che sta male a 37,5 potesse essere possibile. Invece questo weekend si è materializzato, quindi oddio, sto morendo, oddio, sì, non mi basta,
1: 37,
2: oddio, l'ospedale.
1: 37,5 ricoverate.
0: L'ospedale, portami al pronto soccorso. Ma perché noi uomini siamo così, ragazzi? Con tre linee di febbre, veramente crediamo
1: siamo
0: di morire.
1: Disastrosi da
0: spiegati
1: quel punto
0: veri.
1: Di vista.
0: E quindi tu te lo sei sciroppata nel vero senso della parola, aveva anche tosse, bronchitina.
2: Senz'altro, la farmacia mi ha visto almeno 7-8 volte, perché ogni volta c'era da andare a prendere un medicinale diverso, quindi
1: certo.
2: È stato un weekend lungo, ecco. Adesso sono in viaggio, vado in Veneto, io sono di Rimini, quindi abbiamo da fare oggi.
0: E lui,
1: no, scusa, e tu sei felicissima di averlo abbandonato lì, di la verità.
2: No, no, poverino, mi dispiace, però è stato un weekend complicato, dai.
0: Immaginiamo, come si chiama il morto?
2: Andrea.
0: Come
1: Andrea,
0: me.
1: Come lui.
0: Ciao Andrea, bene. E Vale, ma tu rientri stasera o sei via?
2: Sì, rientro, non so esattamente a che ora, e questo potrebbe essere un pro e un contro, perché dipende poi come lo troverò.
1: Esatto. Quindi, come
2: domani vi dirò
1: prenda in farmacia prima di arrivare a casa, che questo non mi ha fatto niente, non mi ha fatto.
0: Ti chiamerà 20 volte probabilmente in giornata.
2: Esatto, è facile che
0: ma non ti ha già chiamato da quando sei partita?
2: No, ancora no. Dai.
0: Magari ha letto.
2: Un po' di amor proprio ce l'avrà anche lui.
0: Ma non è detto che ce l'abbia, attenzione. Senza dignità siamo noi quando siamo ammalati. Allora, tanti auguri a lui di pronta guarigione e soprattutto a te, che te lo devi beccare. Ciao Vale, buona giornata, viva il lunedì!
2: Ciao!
0: Ciao! Ciao! Ciao! Ciao!
1: Ciao! Ciao!
0: Ciao!

0: Vedi, buongiorno a tutti, buongiornazzo, io che mi lamento di essere single, poi sento queste telefonate qua e dico, ma vaffanculo, io ho avuto un weekend bellissimo col concerto di Bryan Adams qui in Germania, mi sono fatti i fatti miei sabato e domenica e non ho fatto la babysitter a nessun uomo stupido. Comunque, bacioni a tutti, agli uomini del rompipalle e anche a quelli che non lo sono, o meglio, che lo sono un po' meno. Bacioni, ciao ciao! Ciao.
1: Altro che uomini ciao. Lamentosi!
2: Ciao! È arrivato un messaggio scritto da un uomo che dice, Andrea, cioè il fidanzato di Valentina che è malato a casa, racconterà alla sua mamma che la sua compagna è andata al lavoro e lo ha lasciato a casa morente.
1: Certo!
2: Così, mamma, è andata via,
1: ma senti Simona, senti Simona.
3: Buongiorno, beh, dall'ascoltatrice la chiamo solo quando sta male. A mio marito mi chiama in continuazione se non gli passa l'autobus, se non gli passa il treno, se trova traffico. Oddio, mi chiama, smadonna, su tutto.
2: Su tutto.
1: Basta. Non ne posso più.
2: Vai che, sei, tipo, amore, non è arrivato il treno. Poi mette giù, poi trin, amore, sì, non è arrivato l'autobus.
1: No, eh?
2: No.
1: Che palle. Ma ragazzi, chiama qualche volta per avvertire. Ragazzi, dimmi, allora, siamo in chiusura, ma prima di andare via vi segnaliamo che c'è in corso, ce lo dicono i nostri ascoltatori, una bomba d'acqua potentissima nei dintorni di Padova, con vento, fulmini, raffiche pesanti, quindi mi raccomando, se siete lì in zona, occhio, occhio, occhio.
2: Grazie a tutti, grazie alla nostra Barbara in regia, grazie alla Steffi in redazione, tra poco il Trio Medusa, chiamate Roma 3131, noi ci sentiamo puntuali domani alle 6. Da Andrea
1: e Michele
2: è tutto, buon lunedì!
1: Ciao, guadagnatevi la vita!
4: DJ sei tu, DJ sei tu. Oh.
5: Radio, DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Questa settimana risparmia con le super offerte, come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro e patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero!
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto!
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato!
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
10: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità, tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio. Più il top a un prezzo speciale.
11: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
12: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
13: Calciolone! Dove sei?
14: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
13: Che fai?
14: Lavoro per la salute del corpo.
13: Oh, sono esperto in materia.

0: via.
1: Mi offri una parte?
2: Una parte? Al massimo una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Noti niente? Occhiali nuovi. Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
5: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola, i sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
10: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
11: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
12: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
13: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
14: Oh, tutti uguali.
15: Chiama se hai bisogno.
14: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
16: E chiama uno.
14: Ma uno chi?
17: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
18: Tante storie degli speaker di Radio DJ sono iniziate con una telefonata e quelle chiamate spesso le ho fatte io. Ora, insieme a loro, vi racconto che cosa è successo dopo, in 5 serate, dal vivo, alla Fabbrica del Vapore di Milano. Sul palco le voci che ascoltate ogni giorno, per la prima volta come miei ospiti, senza diretta, senza filtri. Linus chiama DJ, si parte il 22 ottobre e la prima chiamata è per Fabio Volo. I biglietti sono su Ticket One. Ma che bello, eh? It's ready.

0: 7.34, nonostante Andrea e Michele abbiano dato la carica giusta, la sveglia giusta, siamo ancora un po' appannati. Ho letto il titolo di questo disco, era ovvio che fosse Bruno Mars, poi ho detto, dico, ma scusa, ma ho letto bene? No, in realtà era Karol G, la cantante bravissima, sapete, di origine colombiana, ma io ho letto Kenny G.
1: Kenny G.
0: Kenny G.
2: Ma che tirato fuori?
1: Sei andato a tirare fuori?
0: Kenny G, ma non me lo ricordo.
2: Come no? Kenny G.
0: Capelli ricci lunghi e cover fatte così. Lui era un clarinetto, suonava
2: sassofono, sì, anche sassofono,
3: sassofono alto, mi sa questo.
2: Leg ora americano, perché sì, poteva essere di qualsiasi luogo, esatto, con quei capelli. Sì.
0: E citavamo durante appunto il disco il regalo classico di Natale che ricevevi dalla sorella, generalmente cioè, il mio e mia sorella, che era il disco di Richard Chamberlain,
2: Richard Clyderman, che era in realtà il pianista però biondissimo,
3: sì,
2: sempre
3: sì,
2: con lo smoking bianco.
0: E video,
3: è sempre rallentatore.
0: Bravo, video rallentatore. Con tanto fumo, con tanto fumo,
3: sì, pianoforte, tutto fumo intorno,
2: ed era la roba perfetta per i primi centri massaggi di quegli anni. Cioè, sì, questa sì, era sì, la musica, sì, la base,
3: però, musica da struscione.
0: Io personalmente la cover la gradivo. Senti qua che roba, senti. Cioè, viene voglia di prendere proprio un iceberg di punta, cercarlo fisicamente.
2: Visto che c'è il ritorno del sassofono.
0: Bravo.
2: Ma proprio Bruno Mars.
0: Ma rifacciamo tutto fatto così. Scusa Patrizio, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Fai rifare qualche pezzo da discoteca col sassofono.
3: Mamma
0: secondo
3: mia,
0: me
3: il sax torna in disco.
0: Posso dirti una cosa? Peggio di quello che fai non potrà essere.
3: Posso sempre peggiorare.
2: Ma dai che ieri è stato pure bravo.
0: È stato bravo
2: l'altro
0: ieri. Beh, festona con i The Colors, giusto?
3: The Colors che hanno spaccato.
2: Spaccato come al solito.
3: Io ho fatto il mio grande desiderio esaudito, chiudere con la società dei Magnaccioni a Piazza del Popolo come ultimo disco.
0: Hanno cantato tutti?
3: Tutti. No, bellissimo.
0: Invece oggi dovete intervenire tutti come al 342 00 00 700. Buongiorno anche a Veronica.
4: Buongiorno.
0: Che venerdì è scappata per motivi, diciamo,
4: sì,
0: familiari.
4: È stato,
0: tutto a posto?
4: Un weekend quasi croccante. Tutto bene, sembra.
0: Passa velocemente. Sì. Sentiamo il lancio della sigla.
5: Tre buoni motivi per ascoltare Chiamate Roma 3131.
0: Dai.
5: La comicità e la leggerezza del gruppo che rendono il tutto un momento iconico. La musica che attraverso la radio diffonde il DJ. Come si chiama? Ma soprattutto il vostro momento, ossia quello del lancio della sigla.
6: Sigla!

0: me, tu se l'ascolto Bertone da parte di
1: Giorgio
0: Gabriele. Eccoci qua, comincio un'altra esaltante settimana in nostra compagnia tra le 7.30 e le 9. Weekend pieno di tantissime cose, eventi sportivi, Formula 1, è tornata la Serie A, finalmente. Non potevo farne a meno. E tante iniziative anche live, non solo appunto concerti, manifestazioni, approfittando, voglio dire, della crisi climatica, ho visto tantissimi eventi all'aperto.
1: Per forza.
2: Cioè, roba è prevista all'aperto che non hanno avuto nessun problema. Fantastico.
0: 12 ottobre, pensare un concerto il 12 ottobre così a Piazza del Popolo a Roma sarebbe stato impensabile. C'è stato anche il Festival di Gusto, sapete, la sezione dedicata all'alimentazione e non solo di Repubblica, e ci è piaciuto tantissimo, c'era una video notizia.
1: Sì.
0: Sono il cuoco che fa panettone. Eccomi qua, si sente. Cioè,
1: tipico dolce.
2: Panettone è milanese. Lei.
0: È milanese, io sono milanese. E che non si sente milanese?
1: Di Milazzo forse.
0: Posso dire una cosa? Il problema di Milano qual è? Non c'è più un milanese.
1: Noi
0: da Milano lo sappiamo benissimo. Che a un certo punto va in giro, ci senti di essere. Cioè, no, niente contro, per carità, per carità. Però non c'è più un minchia di milanese.
2: Ma lei da quante generazioni ha detto?
0: 17.
1: Però non ha perso quella fragranza,
0: no,
1: sicula.
0: Un pochino, ma no, tanti diceva non mi dire neanche da dove sei, milanese. Però adesso ci sono questi nuovi panettoni, questi panettoni addirittura salati, noi facciamo anduia e limoncello, una cosa hanno fatto un sondaggio semplicissimo tra i presenti, hanno fatto questa domanda secca: ma vi piacerebbe avere il panettone tutto l'anno? 100% di risposte sì.
1: Perché ormai lo accompagni con tutto.
0: Ma certo,
3: colazione perfetta.
0: Cosa vi piacerebbe avere tutto l'anno? Vabbè, ragioniamo sul fatto che ormai il gelato artigianale c'è tutto l'anno.
3: Viste le temperature.
0: Che
3: poi
0: chiudeva verso, cioè, questo periodo già chiudeva verso forse fino a ottobre.
3: Un po' però, di anni fa.
0: Personalmente, ma c'è qualcuno che fa il casatiello tutto l'anno? Io voglio il casatiello tutto.
2: Se mi vai sul particolare, io vorrei il tarallo al mosto cotto, quello che fanno
0: nella Madonna.
2: Ma è una roba tipica natalizia adesso.
0: È solo natalizia
2: perché si fa col mosto cotto, quindi
3: lavora lì.
2: Ottobre e invece
0: tutto l'anno. Veronica, c'è qualcosa che vorresti da un punto di vista alimentare non solo tutto l'anno?
4: Allora, ci sono, perché le fragole adesso le trovi tutto l'anno, però quelle buone, cioè la fragola buona.
0: Ah, quella la fragola.
4: Non la trovi tutto l'anno. Io sono una grande.
3: Tu dici quella che cresce col sole.
0: Esatto. Ho visto l'uva ormai c'è sempre.
2: L'uva c'è sempre. La fragola, secondo me, godiamocela ancora un paio d'anni, perché secondo me è uno di quei frutti che tra un po'.
3: Che la fai io.
0: Vino novello tutto l'anno.
2: Ah, vino novello, vino adesso tra un po'.
3: Questa è difficile però, cioè averla sempre novella l'uva.
0: Oppure, visto che siamo alla radio, canzoni di Natale tutto l'anno. E a proposito di panettone...

0: un gavettone di buoni sentimenti alle 7.44 su Radio DJ in Chiamate Roma Trio Trio col Trio Medusa. Che canzone meravigliosa.
1: Che bellissimo. Ricordi? Vi ricordate quell'evento? Era il capodanno di Radio DJ, certo. In piazza, in diretta, interrotto da una bufera di neve.
0: Certo, con il vento che spostava il braccetto del giradischi del piatto di Albertino, che non riusciva a mettere un disco.
1: Ora, se lo fai quest'anno, credo che quest'anno DJ o M2 lo faccia da quelle parti.
0: Maniche corte, ragazzi.
1: C'è quel problema,
0: sì,
1: guarda.
0: Sì, ma tu
2: è arrivato il Capitan Precisetti, colui che tutto sa.
3: Certo! Così. Voi vi accantonate, ma io continuo a scrivervi.
1: Sentiamo, dai, smettila!
4: Questa cosa è la prima di quest'anno, mi sembra.
1: Sì.
4: Mi sa come.
1: Quindi, guarda, mi viene da dire, c'eri quasi mancato.
0: Lo so, mi sono vendicato adesso, ho fatto tutto adesso perché il weekend io lo passo con mamma e non posso.
4: Infatti
0: mi dice, ma che fai chiuso il bagno? Ma che gioco, mamma, sto giocando.
4: Candy Crush.
0: Non c'è il taralla al mosto cotto, ma la ciambella. E non è a Natale, bensì a settembre. Francesca, è scritta a cazzo, non si capisce niente. Quando si raccoglie l'uva e quindi sei il mosto. Precisetti Francesca,
1: ecco,
0: Precisetti, senza virgole, senza senso,
1: cara,
0: senza
1: Precisetti
0: senza
1: Francesca, vatti a informare. Chiaramente in alcune zone, tra certo. cui la Vellinese, la Calabria, ce la fanno il taralla al mosto cotto proprio per Natale,
0: no,
1: con lo zucchero. Io lo sapevo.
0: Francesca, la prossima volta. Tutto sudato.
4: Sono tutto sudato.
0: Tutto sudato. Francesca, la prossima volta metti dei punti, per favore. E degli accenti, grazie.
1: Però prendiamo nota.
0: E poi qualcos'altro che vorreste tutto l'anno?
5: Trio. Io una cosa che vorrei tutto l'anno sarebbe la tredicesima.
1: Ah.
5: Gambo la Viareggia. Buona giornata.
0: E vinci il premio CAC.
4: È un dolce particolare. Di solito lo danno solo a dicembre.
0: Non so se sono d'accordo i datori di lavoro in questo caso.
1: Però sai quanto sarebbe accolta bene sta proposta.
0: 342 00 00 700, cosa volete tutto l'anno?
6: A Sozzoni noi vorremmo tutto l'anno l'estate. Siamo una famiglia italo-messicana, quindi tutto l'anno anguria.
4: Ah, ok, l'anguria tutto l'anno.
0: Anguria.
1: È perché sta
4: voglio
1: giornale,
4: l'anguria tutto
1: perché
4: l'anno.
0: Voglio l'anguria tutto l'anno. Beh, però l'estate ce l'hai già.
4: Sarebbe un bruttissimo segnale comunque, io mi preoccuperei.
1: Ma io credo che ci potremmo arrivare, visto che quella almeno le temperature alte
0: ci arriviamo. E ancora.
7: Trio la pizza di Pasqua tutta

0: fanno quella di Tarquinia. Che buona. Ciao Virginia da Torino.
1: Stiamo andando proprio nello specifico,
2: sarebbe quella con l'anice, certo, dentro.
3: Non no, grande fan.
2: No, non vabbè, ti piace perché è dolce, non... per quella va mangiata col formaggio,
1: quella formaggio, quella pizza, è la pizza formaggio, quella umbra. E poi qualcuno segnalava una cosa che in... allora adesso facendo un pensiero, secondo me se tu vai nei vari posti qualcosa di questo genere la trovi. C'è una cosa che forse non trovi tutto l'anno, il cotechino.
4: Con le lenticchie, quello alla confezione,
2: il
4: quella
2: cotechino.
4: Lì
2: che fortunatamente scade l'anno dopo.
1: Sì, infatti, Furio, non lo mangi tutto l'anno.
2: Tu comunque il cotechino. Te lo do per certo a maggio di quest'anno.
1: Sì, sì.
2: E certo, ho trovato la scatola. Non era
1: anch'io, scaduta. Anch'io, perché poi scade, ci mette tantissimo.
2: Ci mette tanto,
4: perché è un precotto sottovuoto. Quindi.
1: L'avevano nascosto il cotechino.
2: Ma io
1: come un cane da tartufo l'ho trovato.

0: fantastica.
1: Io vorrei tutto l'anno il trio Medusa, anche ad agosto, tutto l'anno, Cucciolona, sì. Danilo da Fiumicino, le canzoni travisate, tutto l'anno.
2: Amico, a Natale, certo.
3: Magna tranquillo, cioè, da queste parti
4: esageriamo.
3: In realtà qualcuno che tutto l'anno c'è 7 su 7 è Enrico il Bagnino. Buongiorno Enrico.
5: Eccomi qua, buongiorno.
3: Tu collegamenti li fai tutto l'anno? Mai. Quanto sei stato assente? Sì. Un paio di giorni quest'anno, neanche.
5: Sì, pochi giorni, pochissimi giorni. Sì, in effetti anche d'estate poi sono andato in onda con Vicky Mari.
4: Sì, sempre. Vi ricordo che a ottobre solitamente lui si prende la settimanella di vacanza. In pensione anche quest'anno?
5: È vero, quest'anno sì, penso più avanti ci sarà, sì.
3: E dove andrai? Al fresco, al caldo?

0: Aldo,
1: non lo
0: sai,
1: bene
0: dove.
1: Non lo sai.
0: No, beh, sicuramente non al fresco, magari una zona un po' calda, sì.
1: E quindi
0: no,
1: ovunque. No,
2: ma tu quando vai in vacanza li guardi?
0: Di bagni, di sciarme, ecco, sono pochi che io non amo.
2: Un posto dove stai fermo all'ombra seduto. Tu quando vai in vacanza le guardi le carte del meteo? Ci prepari?
3: Certo.
0: Beh, sì, no, mi preparo.
4: Senti, hai guardato anche quelle che riguardano l'Italia, così per curiosità oggi?
0: Sì, ho guardato, ma sì, così ho dato un'occhiata.
4: E che dicono?
0: Che l'anticiclone. Sì. Dicevi?
4: Che dicono le carte?
0: No, dicono che appunto l'anticiclone si sta avvicinando, però oggi ancora c'è spazio per una perturbazioncina, porterà piogge, in particolare sulle regioni adriatiche, dal Basso Veneto in giù, poi mentre andrà migliorando sul Veneto e Romagna, peggiorerà su gran parte del sud, un po' tutto il sud, quindi situazione peggiore l'avremo sull'Abruzzo, Molise e sul Basso Tirreno, quindi coste campane, calabresi e nord della Sicilia. Quindi una situazione che va proprio peggiorando verso sud, con temperature senza particolari variazioni, saremo sui 20-22 di massima sulla pianura padana, Roma su un tranquillo 25-26.
2: Tranquillo proprio.
0: Buona. Poi Palermo e Cagliari qualcosa in più. Poi domani e dopodomani caleranno le minime, quindi farà un po' più freschino quando uscirete di casa al mattino presto. Ecco, vedrete.
4: Sarebbe ora. Sarebbe anche ora, esatto.
0: Poi via libera da domani è l'anticiclone delle Azzorre, quindi quello un po'
3: quello buono,
4: Azzorre buono,
3: africano cattivo. Sì.
4: Sentivo Andrea e Michele che suggerivano particolare attenzione nel Padovano, confermi?
0: Sì, ci sono in questo momento dei temporali lì presenti, ma lì andrà migliorando, appunto, la situazione lì migliorerà mentre andrà peggiorando al sud. Quindi nelle prossime ore lì tranquilli, Veneti migliora. Okay.
4: Grazie Enrico, a domani, un abbraccio.
0: Grazie.
4: Ciao. Ogni mattina su Radio DJ, ascolta il trio più cazzo che c'è.
5: Radio DJ. One Nation, One Station. Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
7: tanti cin cin.
6: Katia Plin Plin.
7: Ah sì, scusa, Plin Plin.
6: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
7: Plin Plin.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
14: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
13: Ok.
14: Largo massimo 1,90 m.
13: Altro?
14: Da rivenditore verificato.
13: Trovato.
14: Wow.
13: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
15: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
16: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa. Con Fiat

0: Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
3: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
4: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
5: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
6: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
5: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
7: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
8: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 30 secondi, passate le ore 8. DJ!
3: Ancora buongiorno dalla redazione. Nuovi attacchi russi sull'Ucraina, colpita la zona di Kharkiv. Ci sarebbero 3 vittime e oltre 20 feriti. Il bombardamento ha centrato un'area residenziale.
4: Il raid arriva a poche ore di distanza dalla tregua energetica annunciata da Donald Trump. Entrambe le parti hanno concordato, è in vigore da subito, ha detto il capo della Casa Bianca.
3: Ma il presidente ucraino Zelensky afferma di non saperne nulla. Se l'ha negoziata con Putin, per favore ci dica quando inizia.
4: Inoltre Kiev punterebbe a un cessate il fuoco che vieti gli attacchi alle centrali elettriche. Secondo la testata giornalistica Axios, la Russia non avrebbe accettato alcun tipo di tregua.
3: Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh da parte del gruppo yemenita filo-iraniano degli Houthi.
4: Ad annunciarlo è l'autorità per l'aviazione civile saudita. Gli Stati Uniti aprono a un possibile intervento militare.
3: Verrà operato tra domani e mercoledì all'ospedale Gemelli di Roma Papa Leone XIV, che ieri durante l'Angelus ha rivelato di avere un nodulo ad un polmone scoperto nelle fasi iniziali.
4: La Santa Sede fa sapere che la degenza post-operatoria durerà circa 7 giorni, in ogni caso non cambia l'agenda del pontefice, è confermato infatti il viaggio in Perù in programma a novembre.
3: La cronaca, sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo della 33enne incinta di 7 mesi morta 2 giorni fa all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia in provincia di Napoli.
4: La paziente era stata dimessa dopo un primo ricovero per un malore accusato nella notte tra venerdì e sabato. Aperta un'inchiesta.
3: Siamo al calcio, mezzo passo falso per Milan e Juventus che entrambe fuori casa non vanno oltre l'1-1 rispettivamente contro Sassuolo e Cagliari. I rossoneri avevano trovato la rete del vantaggio con Rabiot prima del pari di Odenthal.
4: I bianconeri invece sono stati sotto nel punteggio

0: Fino a 9 minuti dalla fine, quando Kolo Muani ha pareggiato il gol di Maldini segnato al 20°. Vola la Lazio, che dopo il 3-1 sul Monza raggiunge l'Inter in vetta alla classifica. Stasera si chiude il sesto turno di Serie A con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
8: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un Qashqai.
11: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba!
9: Tranquilli, intendevo l'offerta.
11: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
12: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
13: E a chi produce cose buone?
12: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: You are listening to Cheo Madusa on Radio DJ.
15: So everybody from the 313, put your money.

0: Peggy Goo con Ira Star per cominciare l'ora compresa tra le 8 e le 9. Peggy ti dice particolarmente bene, perché quando domandi again, cioè ancora, non c'è nessuno di noi tra il pubblico che risponde no grazie, sono a posto così.
1: Non tirare grazie. La corda,
2: non tirare troppo la corda,
1: perché prima o poi potremmo essere tempestivi.
0: Sai quello che ti dice? Ti porto la carta dei dolci? No grazie,
2: no grazie, sono pieno, grazie.
1: Basta così,
0: basta così.
2: E no. Una mentina,
0: e no. C'è un messaggio bellissimo giunto al 342 00 00 700. Senti che meraviglia, senti che meraviglia.
3: Io vorrei al volante di Babbo Natale.
0: Beh, certo.
3: Papi la invio?
4: Certo.
0: Fratellino. Perché sono loro due dietro. Lui ha dato il cellulare. Volete mandare un messaggio alla DJ? Papi lo invio? Sì, manda.
1: Però si è capito solo atto Natale.
0: Atto Natale.
2: Io vorrei atto.
0: Babbo Natale tutto l'anno.
2: Certo.
1: Ma anche perché lui solca i cieli tutte le notti. Poi.
0: Chiediamo un po' a queste due bambine se hanno dei punti di riferimento. Quando sei piccolo, tu non è che conosci gli indirizzi, no? Tu dici,
1: no.
0: Riconosci i luoghi e dici, ah, qui siamo dalle parti di zio, per dire.
2: Andiamo da zio, certo.
1: Che può essere un negozio,
0: bravissimo.
1: Un semaforo.
0: Per esempio, io e mia moglie chiamiamo un ristorante che salutiamo, che si chiama I Clementini I Frittini. Perché noi andiamo lì a prendere
2: i frittini.
0: Andiamo dai frittini, ma non si chiama così. Però, ti capisco.
1: Però, ad esempio, sempre su Roma c'è il problema che hanno fatto due nuovi ponti pedonali di ferro. E adesso i ponti di ferro a Roma sono diventati tre.
0: Certo.
1: Si vedeva il ponte di ferro e lì cominci a andare.
0: Almeno uno lo usi. 342 00 00 700. Se avete anche voi questa usanza di identificare i luoghi con i nomi non proprio, diciamo, specifici.
2: Un nome vostro.
5: Tu dicevi frittini, buongiorno.
0: Prima.
5: Dicevi frittini, clementini. Io e Laura, per esempio, abbiamo i ricchi. Vai a fare la spesa dai ricchi. Perché è un supermercato un po'
2: di classe.
1: Ho capito quale dici.
5: E poi c'era un supermercato, diciamo, un negozio della nostra zona che chiamavamo I Chiusi. Perché erano sempre chiusi. Vai dai chiusi? Sono chiusi.
0: Ti do una notizia. Ha chiuso definitivamente.
5: L'hai visto.
0: Per forza. Tutti a domandarsi, ma come campano che sono sempre chiusi?
4: Beh, noi con Patrizio e Previ, quando dobbiamo andare al bar, dobbiamo scegliere in quale bar andare, andiamo dalle ragazze. Sappiamo il nome del bar, però sono delle ragazze che lo gestiscono, quindi
0: uno,
4: le ragazze.
0: Uno specifico.
4: Sì,
0: gli altri non si sa.
4: No, ognuno in base al proprietario.
5: Ce n'era un altro che non si
2: può. C'è un altro, però
0: lasciamo stare.
5: Ho visto impallidire.
0: Lasciamo stare. Ma perché vi parliamo di questo? Beh, perché andiamo in America, eccomi qua. Sono mangiato
2: per niente.
1: Come Peggy Goo.
0: Volete? Adesso ci mette again.
2: No.
0: C'è grande fermento, cioè io dico un sacco di roba. O meglio, io ho pure cambiato portavoce. Vuole sentire la nuova portavoce?
6: È un bel direttore.
7: È una meravigliosa persona.
6: È un santo,
7: apostolo. Evviva il nostro direttore.
6: Evviva!
0: Tutto uguale, le pigli, la testa che viva il direttore.
1: Però la notizia di questa notte, quindi, è una proposta.
5: Nuova portavoce.
0: Non tutte le altre cose, insomma, terribili che sono state dette. No. Questa è una proposta che lui fa. Però è già tanto che ci torna Trump su questa cosa.
2: Cos'è che vuole adesso?
5: Allora, dopo il Golfo del Messico e il Lago Ontario, che voleva cambiare in Golfo d'America e Lago d'America, con una grande, tra l'altro, fantasia, ha deciso di prendersi uno dei due oceani. Ancora non ha stabilito quale, Pacifico o Atlantico.
2: Ma perché non sa distinguerli.
5: Una a sinistra e una a destra.
1: Ma capisce il senso della parola Pacifico,
2: non gli piace l'Atlantico.
0: Ah, perché sono due?
1: Sì.
0: Ah, non lo so.
5: Uno di là.
0: Sembra sempre qualcosa.
1: Sempre. Se lei guarda la piantina, è tutto blu.
2: Nella piantina.
1: Però sono diversi.
0: Vabbè, uno comunque me lo dovete dedicare.
5: Esatto. Ha proposto.
0: È necessario. Però posso dire. E non gli hanno dato il Nobel per la

0: No.
1: Poi
2: sì, ma poverino,
1: e diamogli un cacchio di
3: il Canada non è riuscito a prendere, e la Groenlandia non è riuscita a fare il 51esimo stato.
1: O sapete che vedi?
2: Ha ragione.
3: Hormuz, New Mexico, è tutta roba che voleva intestarsi. Certo.
1: Però ci sono dei luoghi che prendono nome proprio dallo generalmente da colui che l'ha scoperto.
3: L'America.
1: America.
0: Amerigo.
3: La Colombia, Cristoforo Colombo, le Filippine, Filippo II di

0: Vancouver è per l'esploratore George Vancouver, lo stretto di Bering naturalmente per il navigatore danese Vitus Bering, e vabbè, Magellano, insomma, Magellano, la Rodesia è
1: il nome...
0: Il nome storico dato in onore del colonizzatore politico britannico Cecil Rhodes.
1: Ma pensa,
0: poi ha cambiato nome in Zimbabwe. In Italia, per esempio, c'è Graziano Badoglio, no? Che prende il nome da Badoglio, in provincia di Asti. Era Graziano Monferrato e poi è stato intitolato a Pietro Badoglio, che era nato proprio lì. C'è Riese Pio X, che naturalmente è stato intitolato a Papa Pio X. Grinzane Cavour, anche.
1: Ovvio.
0: È stato aggiunto Cavour nel 1916 perché aveva fatto il sindaco tante volte. Oh, Togliattigrad.
1: Togliatti. Però è un modo di dire,
0: l'hanno intitolata Palmiro Togliatti e si chiamava Stavropol e poi è ritornata a essere Stavropol, naturalmente Leningrado e Stalingrado che sono state cambiate anche quelle.
1: 342 00 00 700, abbiamo detto a questo punto, visto che l'America prende nome da Amerigo Vespucci, mettiamo un pezzo degli America.

0: walks in the nigga. Good to be out on the range in the desert. We can't remember no name, cause there ain't no one for the giving of sin.
1: Un po' Valeria Marini, ma il testo c'è, bravo, bravo.
2: Mi verrebbe da dire again.
1: No, basta. Che poi appunto abbiamo parlato di nome, abbiamo messo America, a horse with no name, cioè un cavallo che il nome non ce l'ha. E al 342-00-00-700, tantissimi riferimenti, soprattutto spaziali, dettati, che so, da incontri, da personaggi, da commessi.
3: Buongiorno trio. Buongiorno. Io ho mio figlio, abbiamo passato qualche giorno a Roma, che per due giorni mi ha chiesto: andiamo lì dove c'era quello del trio, che è un famoso negozio di scarpe, solo perché abbiamo incontrato Gabriele. Ciao a tutti, Ale, Samo dai Princi.
1: Ciao ragazzi, ciao.
4: Ma è quel negozio lì.
1: Quello che c'ha queste tre strisce che indossiamo.
4: Sì, sì. Che abbiamo oggi, sembriamo i bambini. È incredibile.
1: Ma lascia. Grazie Michele Maiolo.
4: Grazie Michele, siamo tutti vestiti così.
1: Grazie Michele Maiolo, siamo molto molto logati. Si vede tanto, si vede tanto. E poi...
5: Ciao trio, buongiorno. Allora, noi c'avevamo un cinese che si chiama Du Dui Zhuang, però l'avevo scoperto dopo una vita che mia cognata ha iniziato a studiare giapponese e in realtà quello si è sempre chiamato il ristorante sotto da nonna, è più facile.
1: Il ristorante sotto da nonna.
4: Ha studiato il giapponese per capire il cinese.
6: Cioè, non che sia molto utile, ma
1: so di un ristorante cinese a Roma che l'ho notato, appunto ho fatto una consegna a domicilio, che ha cambiato nome, non si chiamava così, ma si chiama Mo, perché per tutti quanti è Mo che se mangiamo, è Mo.
4: Si chiama Mo.
1: Perché mio figlio dice: come lo troviamo? Dico: ma scriviamo Mo, l'abbiamo trovato, Mo. Perché a Roma vuol dire adesso, sì. adesso. Al telefono Martina da Carrara, buongiorno Martina.
7: Ciao, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te. Come stai? Tutto bene Martina?
7: Tutto bene, sto andando al lavoro.
1: Allora Gianni ha detto: dovete assolutamente ascoltare la storia di Martina. Che ridi, già ride, perché Martina ci vuole segnalare cosa?
7: Allora, a proposito di nomi, no? Sì. Ti dicevo prima, vicino a casa nostra, Bocca di Magra, che è un paesino sul mare in provincia di La Spezia,
1: sì,
7: c'è un chioschetto che fa le crepe.
1: Sì.
7: Ma noi non sappiamo come si chiama questo chioschetto, perché noi lo chiamiamo Dal Pentito.
4: Ma che è proprio fuori
1: pentito.
6: Non associa le crepe.
4: Io spero non sia saltata una copertura.
1: Sì, a questo punto. È l'inizio del sequel di Breaking Bad, no? Better Call Saul, l'avvocato Saul Goodman va a lavorare in una pasticceria fondamentalmente. Ma c'è un motivo?
7: Il motivo dovrebbe essere, ma non l'abbiamo mai saputo, cioè questo chioschetto effettivamente tanti anni fa era stato preso in gestione da un famoso pentito.
1: Ah, okay.
4: Famoso.
1: Certo.
4: Lo sapevano tutti.
1: Beh, non mi sembra proprio sicura come copertura.
4: Come origine.
6: Pensavo che prima facessero roba salata.
1: Sì.
7: E si diceva anche che quando andavi lui avesse segnato sul braccio tutte le persone, insomma, che avevano avuto a che fare con lui in qualche modo e che non l'avevano tanto vinta, ecco.
1: Vabbè, mi sembra un po'.
4: E che con un coltello quando
1: sì, eliminava sì. Si faceva. Lui faceva i conti proprio sul braccio, incidendosi. Scusa, ma quindi la crepe era buona?
7: La crepe era buonissima, faceva queste crepe alla Nutella spaziali.
1: Ok, quindi non è che ti pentivi di averla presa? Esatto, no, perché il dubbio è questo. No, okay, vabbè. Martina, sei presa benissimo. Speriamo di risentirti prossimamente, perché non sappiamo se questa telefonata mette nei guai qualcuno. Insomma,
4: ma se la scorda fra mezz'ora.
6: Ci vogliamo credere. Se rimane il pentito lì, esatto, perché magari cambiano gestione.
1: Mi raccomando, speriamo che insomma che il chioschetto esista, perché sei colto circuito. Grazie Martina, un bacio, ciao.
7: Ciao.
1: E continua a ridere Martina.

0: tutta la vita.
1: Vorremmo tranquillizzare Marra e Gue, casini in mezzo alla via. No, lascia solo la politica, sì, ma non credo che sia ridotto così male.
2: No, non credo. 44 anni.
3: 44 anni di certo. Storia parlamentare, una pensioncina l'abbiamo maturata.
1: Sì, tanto basta. No, adesso servono due mandati. Vabbè, comunque, insomma, tranquillo.
4: Perché adesso lo vedrai in giro con certo. Le mani dietro la schiena.
1: A vedere il bolo, ha beato lui. Allora, eravamo gli unici a non conoscere l'esistenza di questo chioschetto. Basta che googolate il pentito.
3: Lo trova dal pentito. C'è tutta la storia,
1: una storia orrenda tra l'altro. 342 00 00 700, altri riferimenti spaziali ma con nomi sbagliati.
5: Sazzoni, buongiorno. Sì. Allora, per fare coppia col pentito di Martina, sì, ci mettiamo il paninaro del mio paese, detto il sudicio. Però i panini sono buoni, eh.
3: Però io c'è un giudizio. Il pentito purtroppo era proprio pentito.
1: Però ricordiamo la paninoteca, cioè l'alimentari sotto la vecchia redazione di Iene, ribattezzata alla Zozzona. Cioè non ho il nome, lo sappiamo.
3: Però lo Zozzona a Roma pure quello è come il ponte di ferro, cioè, sta uno per ogni quartiere.
2: Sì, oppure è quello che vende i panini fuori delle partite, vai, quello.
1: Però non è un giudizio negativo.
3: No. Secondo me è un franchising, anche secondo me acquista il diritto di chiamarsi Zozzona.
2: Quando ci passa tanta
1: gente. Lucci, vi ricordo che quando quella si è lavata le mani, poi la roba faceva schifo. Io dissi pure: ma che ti sei lavata le mani? Adesso la roba sa più di niente. Era buona perché era, c'aveva quella sugna
3: germofobico.
1: No. Vi ricordi? Ti ricordi proprio condizioni igieniche non esistenti? Non per tutta la roba piata che le mani. C'era proprio una carta. Ciao, torno nel mio io. Ciao
3: Enrico.
6: Buongiorno ragazzi, buongiorno trio. Noi quando eravamo ragazzi andavamo a mangiare la notte sempre il panino dal comunista. Era un chioschetto vicino a dove ci trovavamo. Ciao ragazzi, buona giornata. Gianluca da Firenze.
1: Gianluca, vi trovate a fare cosa?
2: A fare che?
4: La rivoluzione. La rivoluzione volevano fare.
1: Non vogliamo.

0: Dobbiamo dire come si chiamava uno dei tabaccai di zona, ti ricordi? Il tabaccaio che non aveva le sigarette. Che vendeva altro. No, come no. Poi è finito in cronaca anche lui.
1: Anche lì alla fine non davi retta alla
2: Vox Populi, che
0: io,
2: però
0: era io corretto. Non fumo le sigarette. Mia moglie mi diceva: ma perché? Perché mi chiedeva di comprare le sigarette, andavo lì, dico: ma hai non ce l'ho. Vuoi altro?
3: Era sempre euforico.
2: Era sempre euforico. Sì.
0: Credo che sia ancora dentro. Comunque.
3: Sì, non l'ho più rivisto.
0: No, non credo proprio.
3: Allora, noi chiamavamo una trattoria per i pranzi il lavoro è lurido, allora se l'ercio lurido, eccetera, eccetera. La dice lunga sull'igiene del locale. Ora ha cambiato gestione e da lurido è diventato il lucido.
2: Il lucido, tutto pulito.
3: Noi in quartiere abbiamo il cartoladro, a tutto.
0: Il cartoladro!
2: Ma prezzo costa tantissimo.
3: C'è una pompa di benzina particolarmente cara in paese, andiamo dagli sceicchi. La vecchia casa era vicino ai ponti della ferrovia di Viale Monza, a parcheggiare lì sotto era l'ultima razio proprio a causa delle intense frequentazioni di roditori. E quindi hai parcheggiato dai topi?
0: dai topi
2: certo, ci pensano loro.
3: E chiudiamo con Ilaria. Allora, c'è un supermercato che ha sempre le offerte e i prodotti a breve scadenza. E quindi si chiama Stascadè.
0: Che
2: bella Stascadè.
0: Stascadè,
4: bellissimo. E tra poco le canzoni travisate.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Questa settimana risparmia con le super offerte, come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro e patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
8: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
9: Pronto?
10: Pronto, Mara. Ciao, sono Fabio. Disturbo?
9: Beh, un po'.
10: Mi dispiace, non volevo.
9: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo. Sai che sono sincera.
10: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
9: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
11: Che tempo che fa? Raddoppia. Ogni domenica, che tempo che fa? Ogni mercoledì, il tavolo di Che tempo che fa? Sul 9.
12: Sostituiscio.
13: Leo, si dice sostituiscilo.
12: Sostituiscio.
14: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
15: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
16: Papà!
15: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
17: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
18: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
19: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
18: Che fai?
19: Lavoro per la salute del corpo.
18: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
19: Una parte? Al massimo una particella.
20: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
21: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
22: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Dai creatori di WandaVision.
2: Era un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
1: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
2: Quella famiglia non era reale.
3: Ne sei proprio sicuro?
4: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
2: Com'è possibile?
1: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television, il 14 ottobre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
6: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Animal House vi aspetta live alla Fabbrica del Vapore per Fuori Massena.
8: Due appuntamenti durante l'happy hour, fatti di chiacchiere, domande e racconti legati agli animali.
7: Venerdì 23 e venerdì 30 ottobre.
8: Vi aspettiamo alle 19 alla Fabbrica del Vapore di Milano.
7: Senza i piccoli amici pelosi, eh?
9: Animal House live alla Fabbrica del Vapore di Milano. Per partecipare, registratevi gratis sull'app di Ticket.

0: Attenzione, stai andando verso l'oboe. No,
1: questo
0: è l'oboe.
1: Perdonami.
0: Non è il sax.
1: Questo non è ad aria alta. Aria. Non è aria alta.
0: Sempre aria.
2: T'assicuro che è aria.
1: Ma non alta. Basta.
2: 8:37, Charlie G. Wincat Burst. Che niente, ragazzi. È tutta una sezione fiati ultimamente. Ma i veri fiati sono quelli che sta per emettere Andrea Prevignano. Grazie alle vostre segnalazioni giunti a a.prevignano@gmail.it sulle canzoni travisate. Esatto. Canzoni travisate, canzoni inglesi oppure in lingua straniera o anche italiane che però vi sembrano dire qualcos'altro.
3: Dire qualcos'altro, esatto.
2: Partiamo da
3: Giovanni V, come al solito, Coldplay, Viva la Vida.
0: Viva la vita, dice.
3: E tu dici, ma che c'è ancora da ascoltare? C'è. Coldplay. E qui i dati elaborati da Ciaccianosa, che è l'intelligenza artificiale.
0: il suo agente.
3: La racconta.
2: Direi deficienza naturale.
3: Del vostro A Rush of Blood to the Head nella depressione.

0: Versione di Dallon in Etiopia, non avete venduto neanche una coppia, eppure in rima ve lo dicono.
1: Ti assicuro che in Etiopia hanno altri problemi, te lo assicuro. Certo,
0: forse una spiegazione c'è, dice Chris Martin, sta a 125 metri sotto il livello del mare, ci sono sempre 55 gradi tutto l'anno, geyser e sorgenti di zolfo bollente.
2: Quindi non c'è via.
0: Zolfo bollente, è gas tossico. E perché i Muse invece lì hanno fatto il botto? Comunque sia, questa sera prima del concerto spazzerete, passerete il mocio e pulirete le fughe delle assi del palco con lo spazzolino, ok, certo. Così da non sembrare delle ricche pop star debosciate.
3: Già mai.
0: Luciano Cianosa dice: vi dico solo due parole, Panama Papers. E a quel punto Chris Martin grida tutto risoluto: e la mia scopa dove cazzo sta?
2: Dove cazzo stia?
1: Però sempre la Chris Martin, perché lui non si inalbera, lui è sempre così.
2: È stupenda, c'è.
0: Secondo travisatore Vincenzo, Monaldin featuring K Young Virtual.
1: Che puzza di club.
0: Monaldin e K Young. Monaldin telefona K Young. Ehi mo, e che? E mo che è? E che è? E niente. Ma mo, mi stai a chiamare te e ti chiedo che è mo, visto che sono le tre. Ma niente di che. Volevo chiederti se mi accompagni con la dragatrice sul greto del fiume Frustone.
2: Frustone
0: hanno sempre l'accento in più, sempre l'accento prima. Che è un affluente dello Scaglia, tra l'altro. Che mi servono 3 tonnellate di ghiaia per costruire il terzo piano abusivo del mio ristorante. Adesso alle 3 con la dragatrice. Ma manco morta, dai, ti regalo l'abbonamento del Southampton, 12 sconfitte in 14 partite.
2: Ti danno via facile.
0: Ti regalo sta borsa d'Hermès, sta rocca comprata da Maradona, il king degli ambulanti della Versiglia.
1: No, per carità.
0: Dio me ne scampi. Allora ti conosco, mascherina. 2 elastici di farabutta. Forte scossa all'amigdala. Che Young risponde prontamente: aspettami, dai, vengo. Spend time with the island girl.
1: Ecco questa proposta. Spend time with the
2: island girl. Aspettami.
1: E poi
0: Filippo Alessio, Led Zeppelin, Achilles Last Stand.
1: Possiamo lasciare in pace, diciamo,
2: i vostri sacri,
1: lasciamoli in pace.
0: Robert Plant e la moglie Jessica Besozzi Plant arrivano al Ciringhito di Ozuna per un panino volante, ma giusto per mettere sotto i denti qualcosa. Garçon, dice Jessica, eccomi signora, so che fate ottimi tramezzini. Certo, le posso suggerire il tramezzino ai gamberetti di Minamata, ricchi di metilmercurio. Ci fu una catastrofe molti anni fa, abbondantissima nelle acque reflue dell'industria chimica della Cisco Corporation.
1: Molto bene.
0: Interessante. Senta, ma non ci siamo già visti? Non credo, signora. Non, ma era lei che aveva organizzato quella messa in scena vergognosa della statua di Ozzy Osbourne, che ogni prima domenica del mese lacrimava droga.
2: Droga.
0: No, si sta confondendo con qualcun altro. A quel punto Robert Plant si ridesta dal suo torpore e, interessandosi agli ingredienti del mefitico tramezzino, chiede: che cosa ha dentro, amore?
4: Che cosa ha dentro, amore?
1: Che ha dentro?
4: Che cosa ha dentro, amore?
0: Che cosa ha dentro?
4: Che cosa ha dentro, amore?
1: Anche che cosa ha detto, amore, poteva essere.
0: Che cosa ha dentro?
4: Che cosa ha dentro, amore?
1: E comunque ci sono tutte e due. E tra poco invece il premio ci delizierà con
0: Taylor Swift, ragazzi.
1: Oh!
0: Mi dispiace.
1: E dopo?
0: Madonna.
1: Intanto Corn Show, Brainful of Ash, Bad Boy Slim.

0: Perfetto come disco in tutti i sensi, anche legato al fatto di chiamare i luoghi così, diciamo, identificandoli come corner shop, negozio d'angolo, corner shop. 8.44 Radio DJ, lunedì 12 ottobre, è il momento delle canzoni travisate, c'è l'ottima Taylor Swift, non volevamo sminuirla per carità, piace ad Andrea Prevignano, ma
1: certo, credo anche di aver capito che è così forte, poteva essere la numero uno,
2: dai discorsi che abbiamo captato, però.
3: Franco Buster da Venezia, Taylor Swift, Patient Zero.
1: Sentiremo.
3: Marmo Cambo, Olivia Rodrigo e Sabrina Carpenter discutono sul migliore posto per un aperitivo di lusso. Olivia Rodrigo dice: sì, ma è stata a Parigi al Cheval Blanc, al settimo piano del lussuoso omonimo hotel affacciato sulla Seine a Pont Neuf e con vista frontale sulla Tour Eiffel. Si beve un Grand Cru d'eccezione, per non parlare del migliore French Negroni di
0: Francia. Solo per sederti tipo 400 euro.
3: Grazie per il suggerimento, tesoro. Allora mi permetto di suggerirti il Dubai High Society Lana Rooftop, situato in cima al Burj Khalifa.
0: Sì, che sarebbe quello off,
2: quello, sì,
0: di vela.
3: E si beve il celebre mocktail a base di cardamomo, zafferano, acqua di rose distillato, tequila e mezcal ultra premium. Le due si voltano verso Taylor Swift, che si dà una grattata alla chiappa, e poi alzando un braccio richiama l'attenzione del cameriere e dice con la mano al cucchiaio,
2: certo.
3: Ma il prosecco, li mortacci. If you're sick of him, I
1: got you. I was patient zero. Ma dice li mortacci.
0: Prosecco, li mortacci. If you're sick of him, I got you. I was patient zero. Scandendo per bene. Certo. Molto bene.
3: Travisatore Friendly Otter. Kingo Hamada, Dolphin in Town. Dai Kingo, vieni con noi, dice Antonino, che andiamo a saltare con il paracadute sopra la catena dell'Himalaya da un elicottero a circa 29.500 piedi, 9.000 metri di altitudine, senza bombole, rischiando l'ipossia, naturalmente, per poi atterrare a Siam Boche, che è a quasi 3.800 metri in quota, in un'area di 10 metri per 15, dove un minimo errore della manovra può essere fatale. Ma sì, dice Kingo Hamada. Cominciate ad andare voi, che vi raggiungo col coso. Come si chiama?
2: Adesso un migliaio.
3: Col cazzo. Sei proprio il solito sedentario, non cambi mai. Non hai il gusto dell'avventura. Io mai ho avuto il gusto dell'avventura. E notando che fuori sta piovendo e sta cominciando anche un po' a rinfrescare, per tagliare il discorso, Kingo Hamada chiama il suo maggiordomo e chiede: Mario, una camomilla e un kiwi.
4: Mario, una camomilla e un kiwi.
1: Però che classe!
0: Insieme poi, mentre beve si mette il kiwi. Posso avere una camomilla e un kiwi?
4: Mario, una camomilla.
0: Ma molto bello, ma bellissimo.
1: E c'è di meglio.
3: No, e finiamo con Max credo. E Barbara Giorgi, Madonna and Charlie, Danceteria After Hours.
2: È un remix.
3: Forza, vecchia babbiona, dice Charlie a Madonna. Prepara
0: Dai,
3: le valigie.
0: Rispetto.
3: Altra generazione. Prepara le valigie che ti porto al Four Seasons Resort Bora Bora, nella Polinesia francese, in una suite over what

0: bungalow costruita su palafitte che si estendono sulla laguna turchese, con ampio ponte privato con scaletta per tuffarsi nella piscina, sfioro, tutto.
1: No.
0: A me ste cose da signori non mi piacciono, io voglio andare alla pensione Scirocco a Marina di Santa Stagna.
1: Okay. Sì, sì.
0: Vitto incluso e torneo di scala 40 per anziani il venerdì sera, certo, con giro di amaro alla nepitella offerto dalla casa.
1: La nepitella!
0: Cioè, ti sto offrendo la più lussuosa esperienza balneare del mondo, e tu vuoi andare alla pensione Scirocco con l'amaro alla nepitella. Madonna, si fa pensierosa e poi chiede: tipo nel mare il coccobello c'è? Ah, non c'è!
2: Come fa il coccobello nel mare?
0: E allora non ci vengo.
2: Ma come?
1: Allora no. Coccobello non c'è.
2: Mette anche la mano un po' dietro per fare il padiglione. Non hai capito, eh?
1: Bravi, bravissimi!
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Bresch, serenamente. Serenamente, tranquillamente e anche in maniera estremamente puntuale alle 8.52 ringraziamo Veronica, Patrizio, Gianni e Previ per aver partecipato a questa straordinaria puntata di Chiamate Roma 3131 che torna domani alle 7.30 e quindi buon lunedì da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele
2: e Furio.
0: Ciao a tutti, Lino Milano, che hai detto? Giorgio? Fa già mangiare questo.

0: una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
1: Radio, DJ.
2: One nation, one station.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Sognare una vacanza d'inverno?
6: Previsto.
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
6: Inaspettato.
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
12: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
13: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
14: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
15: Bertolotto, cambiare le porte.
16: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
17: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
18: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
19: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
20: Whaleful nella balena.
21: Sono nella balena! Aiutatemi!
20: Scopri l'incredibile storia.
22: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
20: Da vivere solo al cinema.
22: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
20: Whaleful, nella balena, dal 15 ottobre al cinema.
23: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
24: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. TAN fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro.

0: Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Manca un minuto alle 9. Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Continuano i raid russi sull'Ucraina. Tra ieri sera e stanotte è stata colpita in particolare la zona di Kharkiv, dove 3 persone sono morte e 25 sono rimaste ferite, e della capitale Kiev, dove è stata colpita una centrale elettrica e dove si registrano numerosi blackout.
4: I nuovi attacchi di Mosca arrivano dopo l'annuncio di una tregua energetica tra Russia e Ucraina fatto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, un accordo che però le parti in causa non hanno confermato.
3: La guerra in Ucraina sarà al centro del Consiglio degli Affari Esteri dell'Unione Europea, che sta iniziando proprio in queste ore in Lussemburgo.
4: Il vertice sarà presieduto dall'alta rappresentante europea Kaya Kallas. Vorrei che il cessate il fuoco riguardasse anche smettere di uccidere le persone, non solo le infrastrutture energetiche, ha detto la capa della diplomazia continentale al suo arrivo al summit.
3: E non si fermano gli attacchi anche in Medio Oriente. Un nuovo raid ha colpito l'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi, con almeno 12 morti e centinaia di feriti.
4: Un proiettile non identificato ha colpito di nuovo lo scalo della capitale saudita, provocando un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato invece intercettato e distrutto.
3: I ribelli yemeniti filo-iraniani hanno rivendicato l'ondata di raid contro lo spazio aereo e gli impianti energetici sauditi, e ora gli occhi sono puntati sulle mosse di Washington dopo che Trump ha riaperto alla possibilità di un intervento americano.
4: Nella notte a Parigi un incendio ha devastato il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto della capitale francese, situato nel terzo arrondissement. Il rogo, ora spento, non ha provocato né morti né feriti, secondo quanto riferito dal sindaco. Le cause dell'incendio restano ancora da accertare.
3: E la Francia intanto si prepara a una nuova giornata di mobilitazione prevista per domani, sostenuta da organizzazioni studentesche e sindacati che protestano per il sovraffollamento nelle classi, le strutture obsolete e la carenza di insegnanti.
4: Un'altra data importante è quella di sabato 17 ottobre, quando circa 170 cortei in tutto il paese sfileranno contro il caro carburanti, l'aumento del costo della vita e i tagli alla spesa pubblica.
3: Il mese di settembre del 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato e il secondo mese consecutivo di quest'anno in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali, lo rende noto Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea.
4: Siamo allo sport calcio. La Lazio raggiunge l'Inter in testa alla classifica di Serie A grazie alla vittoria per 3-1 di ieri contro il Monza. Perdono terreno invece Milan e Juventus, fermate entrambe sull'1-1 da Sassuolo e Cagliari. Il big match tra Como e Roma è finito a reti inviolate, mentre il Bologna ha trovato la sua prima vittoria a Lecce 2-1.
3: E questa è la sintesi dei risultati delle partite giocate ieri della sesta giornata di Serie A, che si completerà stasera con Atalanta-Venezia alle 18:30 e Torino-Udinese alle 20:45.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Noi invece ci risentiamo alle 10.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata.

0: fette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Scelgo sempre la formazione più adatta.
3: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
4: Solo per questo mese Evo 6 1.500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
5: Incredibile, ma Evo!
6: Poco, il volo del mattino con Fabio Volo.
7: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno e se mi mancherai non è quello che voglio. Sento i vetri.

0: Buongiorno ragazzi, benvenuti, anzi eravate già qua molti di voi, benvenuti a noi quindi che siamo entrati dopo il trio che salutiamo, ciao trio, e salutiamo ciao. Anche Linus e Nicola, Matteo, fra un'ora salutiamo tutti, Andrei salutiamo Michele. La Pina, Andrea Michele che hanno tirato sulla serranda di Radio DJ, sono loro che tirano sulla serranda,
1: sì.
0: Dopo le, diciamo le repliche, la prima diretta era loro,
1: qual è l'ultima replica?
0: Quindi un saluto ad Andrea Michele che tira sulla saracinesco serranda, come
1: vale
0: un po' tutto, la Claire. Qualcuno dice anche la Claire. Maurizio, te sì. Chiami Parigi.

0: dici? Tu dici la Clea.
1: La Clea.
0: La Clea. Tu dici l'arancia o il Portogallo? Sai perché mia nonna li chiamava il Portogallo?
1: No, io l'arancia.
0: L'arancia.
1: Si vede, è il Portogallo.
0: È il Portogallo.
1: Ma perché?
0: Perché si vede che venivano dal Portogallo. Non lo so, più che dalla Sicilia. Non ho idea. Ma se vai su ChatGPT glielo chiedi, l'hai sa tutto.
1: Secondo me gliel'abbiamo già chiesto tutte le volte in questi anni.
0: Però non ce lo ricordiamo. Va bene, sono le 9 e 8 minuti di questo lunedì 12 ottobre.
1: La luna è in Scorpione, secondo le mie fonti.
0: Sì? Sì? Bene, bene. Ma più che altro, sì, ha piovuto o è piovuto, si può dire tutte e due, in tutti e due i modi, però ancora questo autunno-inverno non si vede, nonostante sia il 12 di ottobre.
1: No.
0: Vedo avvicinare le zucche di Halloween nei supermercati, nei negozi.
1: Siamo.
0: Esatto, però
1: io
0: fuori ancora
1: ho
0: estate.
1: Ho addobbato casa per Halloween.
0: Sì, di già.
1: Sì, certo. Come di già, manca 20 giorni.
0: Con le riunioni, con le ragnatele.
1: Ho messo i pipistrellini attaccati al come si chiama? Al lampadario.
0: Al lampadario.
1: Poi ho messo le lucine, quelle con le zucchette, tutte sulle mensole.
2: E quest'anno ci saranno i soliti servizi.
0: Quali sono i servizi?
2: I servizi del TG.
0: Ah,
2: o servizi dei vari programmi.
0: Dopo arriveranno i messaggi degli ascoltatori dicendo: ma perché festeggiamo Halloween che non è la nostra festa?
2: Ai limiti dell'anticristo.
0: Sì.
1: Ho messo gli adesivi sui vetri.
0: Oddio mio. Va bene. Noi siamo pronti. Diremo anche qualcosa o solo cose inutili come adesso?

0: Allora, chiedo a voi, per chiedere a quelli che ci ascoltano, vogliamo dare un voto a questo weekend che è passato? Come è andata? Noi ci siamo salutati venerdì. Cosa abbiamo fatto venerdì? No, non mi ricordo. Il momento elettronico sicuro. Nella prima mezz'ora avevamo mandato forse un Fellini
1: era
0: che
1: cosa
0: parlava
1: della pendola. Cosa fate di lavoro?
0: Ah, ecco, esatto. Quindi avete fatto le vostre, diciamo, avete, come dire, svolto e passato del tempo nelle vostre passioni.
2: Sì.
0: La moto da cross, pescare, fare yoga.
1: Scusami.
0: I ritiri di yoga.
1: C'era un ascoltatore che andava al suo addio al celibato Amsterdam. Brava. Facci sapere.
0: Che non sapevamo se era entusiasta
1: del
0: matrimonio o dell'addio al celibato ad Amsterdam.
1: Era un po' spaventato.
0: Devo dire che l'addio al celibato ad Amsterdam può anche darsi che non si ricordi oggi come è andato.
1: Un po' vecchio, no?
0: Come...
1: Cioè io pensavo che ormai non si andasse più a Amsterdam a fare l'addio al celibato.
0: Beh, più una roba da, da adolescenti forse.
1: No, mi sembrava un po' una referenza.
0: Perché abitiamo
1: vecchia.
0: Lontano da Las Vegas. Se no, quelli in America vanno tutti a Las Vegas. Perché c'è la famosa frase: quello che succede a Las Vegas resta a Las Vegas, certo. Sei mai andato, Maurizio, a Las Vegas?
2: Sì,
0: a fare il momento
1: parecchie volte.
2: Alla sfera di Las Vegas.
1: Ah, cacchio, quella è un'esperienza che andrebbe fatta.
0: Ragazzi, sì, fateci sapere. Oh, qua vedo un 8.5 quasi 9, un'ascoltatrice dice: questo è un gran weekend. Bene ragazzi,
1: quindi
0: rilassiamoci. Se qualcuno di voi è in questo momento in un bar o in una pasticceria, non iniziate lunedì dicendo prendo quella lì integrale col miele. Date alla vita di lunedì mattina, perché...
1: soprattutto perché è uguale, zucchero,
0: esatto,
1: puro.
0: Tra l'altro non è miele, no, quello che è dentro in quelle brioche lì, e non sono integrali neanche le farine che usano. Per cui è tutto un blef. Per cui ragazzi, adesso 9:12, per 5 minuti date tutto quel che c'è da dare. Oh, siete dei fumatori? Fumatevene tre.
2: Sì.
0: Siete dei mangiatori? Mangiate. Siete dei chiavatori,
2: sì.
0: Fate quello che volete.
2: Allora io fumo,
0: Mai. Maurizio, avrai mai fumato una sigaretta? Mai?
1: Ti immagini?
0: Una intera l'hai mai fumata?
2: No, mai.
1: Ma neanche un tiro, neanche
2: no,
1: un tiro.
2: No, mai.
0: Manco
2: no,
0: un tiro.
2: No, mai.
1: Bravo.
2: Fumate il sigaro.

0: Stavo pensando a quegli ascoltatori a cui diciamo non sono simpatico, però diciamo apprezzano la musica che scelgo, che potremmo fare una volta a settimana, ogni tanto, come facciamo il momento elettronico venerdì, solo musica, cioè io scelgo solo la musica di là con Francesco e non parlo.
1: Cioè fai l'intervento in silenzio.
0: Dico benvenuti al volo del mattino. Questa è la sequenza musicale. E mettiamo tutta la musica, così anche quelli lì a cui io non sono simpatico ascoltano con piacere.
1: Dici una mezz'ora così, fino alla pubblicità.
0: No, proprio tutta.
2: Tutta la puntata.
0: Mixata magari da Maurizio. No,
2: ma sempre io il lavoro devo fare.
1: Esatto.
0: Comunque ragazzi, volevo dirvi una cosa. Avevo un telefono da 9 anni.
2: Sì.
0: 9 anni e cominciavo.

0: cominciava un po', quando mandavo i vocali, a un certo punto dicevo, tipo, ciao Viola, come stai? Tutto bene? Allora ho pensato che ieri ti volevo dire.
1: Non mette la bocca su quel microfono.
0: No, c'ho la mano, c'ho la mano davanti. E l'ho cambiato. Ovviamente io con la tecnologia non ho, è due settimane che l'ho comprato. Sai che adesso basta che lo metti a fianco, fai la foto, esatto, al cerco. Password di mondi inesistenti. Addirittura è stato fare un Fabio Volo chiocciola DJ, che non esiste neanche più quella cosa lì.
1: Ma va, se uno potesse andare a recuperarla.
0: Un giorno mi chiamò l'addetto di Radio DJ di quella mail e mi disse: oh, quasi sono 60 miliardi. Perché io non le leggevo mai, ovviamente.
1: Ma soprattutto si paga.
0: Si pagava, non lo so. Comunque, anche giù la portineria che mi dice: qua c'ho 7 pacchi di roba. Perché io non
1: anche
0: non...
1: quella si paga,
0: e vedi. Comunque niente, oggi dopo due settimane e un team di persone
1: tutta l'equipe
0: sono riuscito ad avere il telefono nuovo. Quindi da oggi,
1: cioè a metterlo in funzione,
0: oggi lunedì 12 ottobre ho il telefono nuovo.
2: Ma è bellissimo.
0: E ho fatto uno scatto come la Spagna, dalla dittatura alle fibre ottiche.
1: Ah, certo.
0: Ecco, dal quello là all'ultimo modello che praticamente non...
2: Scusa, fammi vedere di che colore è.
0: Borgondì.
1: Ah, ma non ha la custodia.
0: No, è proprio
1: nasce così. Proprio così.
0: Nasce Borgondì. Chiedimi se va. Funziona bene. Borgondì.
2: Certo.
0: Quindi adesso farò una lettura. Tutto questo per dire che adesso farò una lettura e verrà ripresa non con i mezzi tecnici di Radio DJ, ma col mio telefono che gli ha sorpassati.
1: Ah, fatti rimborsare. Adesso questa è usura del mezzo privato.
0: Adesso Radio DJ prenderà quello che si piega.
1: Non credo.
2: Bellissimo.
1: Non credo, non credo.
0: Mi ha detto quello lì: vuoi quello che si piega? Io ho detto: ma a me mi puoi fare una domanda così? Ma te ti sembra che io prendo una cosa che si piega? Io non mi spezzo. Allora, ragazzi, ora vi leggerò. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: No, che poi si spaventa.
0: 15 sentenze, diciamo. 15
1: sentenze.
0: 15
1: frasi, vuoi dire?
0: Frasi che descrivono delle personalità mie. Due, nostre, vostre. Se non siete voi, qualcuno che conoscete.
2: Vuoi un gong alla fine di ogni sentenza?
0: Mi metti quello lì che strappa i peli dal... quello lì che strappa il peli dal culo. Ok. Quindi adesso schiacciamo rec al mio nuovo telefono galattico.
1: No, che è bello.
0: È già in rec. Ciao telefono. Ti ho aspettato da 9 ti ho aspettato per 9 anni. Si vede bene?
1: Si vede meglio che con gli occhi.
0: Vedi? Non devo fare neanche lifting, il botox. Allora, se non vi ritrovate in queste cose che vi dico, ragazzi, troverete qualcuno della vostra famiglia o della vostra cerchia. Poi, al numero di telefono, se volete, ci potete dire chi siete tra questi e perché vi comportate così.
1: Al numero di telefono.
0: Chiamatemi sul mio che... Vabbè, no, l'ho preso perché mercoledì metto i dischi al riff e voglio fare delle belle riprese, quindi mi sono messo sotto col telefono.
2: Allora, leggi!
0: Se una persona ride in modo esagerato per cose sciocche, nel profondo potrebbe sentirsi sola. Se qualcuno dorme molto, spesso significa che è triste. Non so se voglio mettere questo
2: no,
0: a tutti. Basta.
2: No.
0: Se qualcuno parla poco, magari sta proteggendo il proprio cuore per evitare di soffrire. Se piange facilmente per piccole cose, è perché ha trattenuto il dolore troppo a lungo. Se una persona si arrabbia troppo in fretta, a volte significa che ci tiene tanto, ma non sa come dimostrarlo. Se qualcuno evita il contatto visivo, potrebbe essere che stia nascondendo emozioni che non sa come esprimere. Se una persona è sempre impegnata, è facile che stia fuggendo dai propri pensieri. Se una persona si isola, non è perché odia la gente, ma perché magari non vuole essere un peso. Quella persona che sorride sempre potrebbe invece essere quella che sta soffrendo di più. Se una persona ama aiutare tutti, significa che sa cosa si prova a soffrire in solitudine. Se una persona perdona molto facilmente, significa che dà più valore alla pace che all'orgoglio. Se non riesce a dire di no, forse significa che teme di perdere le persone intorno a sé. Se qualcuno dà sempre i consigli migliori, è perché ha vissuto e vive molto dolore. Quindi tienilo bene a mente. Dai, Maurizio.
2: Eh?
0: Figa.
2: Cosa c'è?
0: Devi mettere il disco.
2: Ah, hai finito.
0: Scusa, vabbè, ma non mi stai ascoltando.
2: Hai
0: perso l'entusiasmo. Cos'è sta cosa? 3, 4.

0: 1995, 5 anni al 2000, al Millennium Bug che avrebbe cancellato tutti i computer e chi fosse, chi si fosse ritrovato in volo potrebbe rischiare
1: in ospedale anche.
0: In ospedale. Esatto. Bene, bene.
2: Ce le ho tutte. Sai che... Ce le ho tutte le sentenze, tranne quella che non so dire di no, perché grazie al volo del mattino ho imparato a dire un sacco di no.
0: Di no.
2: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Allora,
2: voglio
0: devo...
2: bene.
1: Abbiamo insegnato noi.
0: Devo dire, boh, non lo so. Devo dire, abbiamo insegnato qualcosa in questi anni. Avevamo detto imparare a dire no. Comunque,
1: no netti, tipo no.
0: Esatto.
1: E non voglio sentire.
0: Avevamo detto che dovevi dire no, no e non devi stare a spiegare il perché il no.
1: Sì,
0: non devi dire perché no, no.
1: No.
0: Comunque c'è anche nel Vangelo, quindi voglio dire, è una cosa importante, no? Maurizio, quindi che sei al telefono.
1: Sì,
0: no, ma stamattina Maurizio, se vuoi.
3: Ma sto cercando l'entusiasmo.
0: Esatto. No, dimmi che la sai a memoria.
3: Quale?
0: Quando nel Vangelo dice, Gesù dice, bisogna imparare a dire sì quando è sì, no quando è no, tutto il resto sono parole del diavolo.
3: Sì, una roba del
0: genere.
3: Sì.
0: Ok. Comunque molti
3: sì
0: ascoltatori
3: sì al vostro parlare, sì sì, no no.
0: Sì al vostro parlare, sì sì,
3: sì no no.
0: Dica dica.
1: Gabriele Cirilli dice.
0: Arriva dal demonio, sì. Bravo. Volevo dire che molti ascoltatori dicono di essere tutte.
1: Vero.
0: Persone che si sono ritrovate in molti di questi. Beh, quindi c'è tanto lavoro da fare, ma non è bello. Non è bello quando
4: che
0: vedi.
4: Che dire, Fabio? Io sono quello che ride, dà consigli e che perdona in fretta. Ciao Manuel, un saluto da Bologna.
0: Allora, se ride
1: persona.
0: E cose sciocche nel profondo potrebbe sentirsi sola.
1: Quindi si sente solo.
0: Si
1: poi?
0: Sente solo, dà consigli.
1: È quello che...
0: E quindi ha vissuto molto dolore.
1: Ok, poi.
0: E poi, qual era la terza?
4: Che dire, Fabio, rido, io sono quello che
0: ride.
4: Ride, sei solo? Dà consigli e che perdona in fretta.
0: Ah, e dà più importanza alla pace, diciamo, alle persone che all'orgoglio.
1: Che
0: più valore alla pace che all'orgoglio. Beh, comunque è un ragazzo che ha sofferto. Che... Okay.
5: Fabio, io sono sicuramente quella che non riesce a dire di no. Sono io, eccomi.
1: Vedi?
0: Ah, non riesco a dire.
1: Com'era per paura di rimanere, di perdere le persone?
0: Perdere le persone. Forse significa che teme di perdere le persone intorno a sé. Perché tu dici, se dico no, questo mi... Invece sai che a volte, quando tu sei sempre invece consenziente, nel senso che ti danno un po' per scontato,
1: Accondiscendente,
0: è lì che le perdi.
3: È
0: lì. Quante storie d'amore finiscono e a un certo punto lui dice, ma io ti ho dato tutto. E io dico sempre, è lì che hai sbagliato.
1: Chi te l'aveva chiesto?
0: No, ma è lì che hai sbagliato. Perché quando tu dai tanto, la risposta è, me la troverete nel mio libro nuovo, stai rispondendo a una tua esigenza o a una sua? Che libro.
3: Radio DJ One Nation One Station.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte, come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro e patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
7: Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto.
7: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato.
7: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un Qashqai.
11: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba.
9: Tranquilli, intendeva l'offerta.
11: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
12: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
13: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
14: Yakult Plus.
15: Pesca, pesca, pesca.
14: 20 miliardi di probiotici LCS.
15: Pesca, pesca, pesca.
14: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
15: Pesca, pesca, pesca.
14: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Mmm, buono.
16: Hai parcheggiato al primo colpo. No, no, aspetta. Non l'ho detto perché sei una donna, eh. L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre. È proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
17: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
18: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
19: Arcaplanet, convenienza nostra.
17: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere.

0: potere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
2: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1° novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste!
3: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1 più 1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Sì, ma tanto c'è tempo.
6: Sì, sì, ci vado domani.
5: Ma va, che mica scappa, eh.
6: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
5: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
7: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
8: È un fastidio mio per camminino, esatto. No, dicevo, è un fastidio mio personale, che però l'avevo già detto in radio e la gente si era offesa.
9: Su?
8: Quando vado lì al supermercato e vedo l'operaio, muratore, sporco di calce, cose così, che sta lavorando. Ma posso dirlo,
9: no,
8: Maurizio? Non c'è tempo.
9: No. Okay.

0: dicevo, vedo questo operaio lì che ha un'ora di pausa, no? Viene giù dai ponteggi, è tutto così, sporco di calce, col suo prosciutto in busta, il panino per farsi prima la birretta, sì, quello che è. Ed è in coda perché davanti c'è la pensionata con il carrellino. E io dentro di me dico: ma figa, ma lo so che è brutto, perché poi bisogna stare attenti a quello che si dice degli anziani. Poi dico: ma figa, ma c'hai tutto il giorno libero per far la spesa. Vai proprio nella pausa pranzo.
1: Che nell'annosa questione.
0: Io dico sempre: quando sarò presidente del consiglio,
1: occhio,
0: chi non lavora non fa l'amore. Chi non lavora non può fare la spesa durante le pause pranzo dalla gente che lavora, perché non

0: è giusto.
1: Soprattutto da una certa età in poi.
0: Vabbè, questa cattiveria. Allora, arrivano dei messaggi.
2: Sì. Sentiamo, Fabio, sentiamo. Io ho perso il conto. Avevo i primi quattro, poi ne ho saltati qualcuno. Quello del perdono ce l'ho perché perdono in fretta. Però, ripeto, mi sono perso.
0: Allora, sì,
1: dove li può trovare?
0: Sul mio Instagram c'è già la foto, sulla mia story.
1: Story.
0: Story.
1: Mauri?
0: Mauri, fai il post di questa dopo?
3: No, non c'è.
0: No, no, allora faccio la... Stamattina Maurizio.
1: L'entusiasmo.
0: Sai cosa? Perché tu sei dello scorpione, c'è la luna in scorpione. Si sente. Sì, poi sì. Da quando vai in palestra non sei più.
3: La sento tutta qua sul collo.
0: Da quando vai in palestra?
1: Pensione,
0: in pensione.
1: Wow.
0: Allora.
3: Oggi vado a fare il petto, eh? Oggi
4: faccio. Ciao ragazzi, sempre buongiorno. Io sono quello invece che non ride più, non do più consigli, sono eternamente incazzato col mondo, non riesco a dire di no e piango per niente, praticamente un perla. Ciao,
0: piango per niente, aspetta, cos'era piango per niente? Aspetta.
1: C'è.
0: Se piangi facilmente per piccole cose, cosa? Perché hai trattenuto un dolore troppo a lungo. Allora. Cioè, le persone magari che non hanno espresso un dolore dentro, una ferita l'hanno tenuta dentro e poi crescono e sono quelli che si commuovono con qualsiasi cosa. Tu dici no, perché comunque.
1: O forse che sono lì.
0: Ma hanno operato al menisco.
1: Talmente sull'orlo della crisi, che basta un non nulla.
0: Voi vi è mai capitato l'occhio che
3: quella è mancanza di magnesio.
0: È magnesio quello? Non è stress? Quando l'occhio comincia ti barella l'occhio. A me c'è stato dei periodi dove l'occhio qua faceva
3: mancava qualcosa.
0: Me ne manca.
1: Comunque ci si accusa.
5: Sì, ma bisogna essere onesti, reali. Non è che bisogna fare la parte in un film nella vita. Se no, ciao. È tutto falso, è tutto l'interpretare, è tutto di qua e là. Oh, ma siamo reali, siamo onesti, viviamo la vita in modo semplice. Ciao Fabio. E Wiwa. Ma noi Wiwa no, niente. Ciao Fabio.
0: Scusami, ma cos'è? In che senso?
1: Perché noi, capito, sempre
0: che cerchiamo di spiegare
1: sempre
0: tutto.
1: Interpretare.
0: C'ha ragione comunque, c'ha ragione. Goditi le cose.
1: Siamo onesti.
0: Questo è dalle mie parti, sicuro. La pragmaticità.
1: Pragmatismo.
0: Pragmatismo. Sì. Ma quelle zone lì sono così. Forse anche qualche ascoltatore, magari anche da altre parti, non lo so.
1: Però... Non vivi in un film,
0: No, ma dalle mie parti parla come mangi. Sei cresciuto e parla come mangi, che non ho mai capito bene. E poi se dicevi, lo dico sempre, dici una parola un po' più ricercata, diventava il tuo soprannome, no? Certo. Oggi sono. Oh, ma che eloquio! Metti. Eloquio! L'eriata eloquio! E diventa il tuo soprannome, non si può uscire da quella.
1: No.
0: Va bene, io sto ancora ridendo la barzelletta della settimana scorsa.
3: Anch'io.
1: Qual era la barzelletta della settimana scorsa?
0: Quella di Michael Jackson, Elvis Presley e Freddie Mercury.
3: Era
0: Bob Marley, Freddie Mercury
1: e Michael Jackson.
3: No,
0: Elvis Presley.
3: Elvis Presley.
1: Non importa, aspetta, dai, chi c'era aspetta. C'era.
0: Elvis Presley, Bob Marley, Freddie Mercury.
1: Sì.
0: La ridico?
1: Non importa.
0: Non la ridico. Se volete possiamo fare ogni tanto una rubrica anni 90 delle barzellette.
3: Lanciami la base.
1: Quindi anni 90 vuol dire cose che non si possono dire.
0: È vero, le barzellette non si possono più dire.
1: No, si possono, tu puoi dire.
0: Tu puoi dire tutto quello che vuoi. E paghi le conseguenze. Vabbè, io sono pronto. A pagare le conseguenze. Vuoi sentire una barzelletta?
3: Sì.
0: Di lunedì mattina così. Vabbè, abbiamo letto una cosa importante, no? Di valore prima. Ora possiamo buttare un po' il cazzeggio.
1: Ah, okay.
0: Comunque, senti questo qua. Ci sono due amici che si incontrano e lui dice: figa, ma sai cosa mi è successo?
1: Non iniziare a ridere.
0: Sai cosa mi è successo, figa, la settimana scorsa? Figa, con la moto sono andato dentro in un fosso. Morco Giuda, ma non ho visto la curva, non lo so. Sono finito dentro un fosso. Figa, sono venuto fuori tutto sgraffignato, la moto tutta graffiata. A un certo punto sono lì che faccio così, che mi guardo un po' le ferite. Si ferma la macchina. Oh, viene giù una ragazza, ma carina. Oh, ma veramente carina, bionda, carina. E mi ha detto: ma ti sei fatto male? E io ho detto: ma cazzo, sono caduto dentro nel fosso con la moto. Ma ti vedo che sei graffiato. Guarda, se vuoi, io sono infermiera e ti do una controllata se ti posso aiutare. E lui dice: vabbè, ma era veramente carina, però io sentivo che anche se non stavo facendo niente di male, cioè che comunque mia moglie questa roba qua gli avrebbe dato un po' fastidio, non lo so. Poi a un certo punto mi ha detto: guarda, non ho qui le cose in macchina, però abito qua, se vuoi venire un attimo a casa mia ti metto a posto, disinfetto le cose. Sì. E lui diceva: sì, effettivamente, cioè non facevo niente di male perché sanguinavo. Però io sentivo che, sai, con la sensazione che se mia moglie lo avesse saputo non sarebbe stata contenta. Non stavo facendo niente di

0: male. Niente, comunque andiamo a casa, mi tolgo la maglietta, lei comincia a mettere un po' di roba, tolgo i pantaloni e mi stava curando, però io, sai quella sensazione che dici mia moglie non è contenta, cioè gli girerebbe un po' il e niente, a un certo punto lei mi fa anche un po' una specie di massaggio qui un po' per rilassarmi e io dicevo, a un certo punto lei l'ha capito perché mi ha detto ma tutto bene, io dico sai sì, nel senso che io ti ringrazio, no? Non stiamo facendo niente di male, però io ho questa sensazione che a mia moglie questa roba qua un po' gli darebbe fastidio. Ma no, ma scusa, ma io sono infermiera, mica ci sto provando, ci sto curando. Lo so, però sei mia moglie. Vabbè, ma non c'è. Ma scusami, ma perché?
1: No. Scusa. Fabio,
0: dice, no, aspetta. Dice, ma no, ma tranquillo, se la tiro sto cura. Ma scusa, ma perché dov'è adesso tua moglie? Ah no, mia moglie, ma se non è uscita, è ancora nel fosso.
2: Nine, non mi ha fatto ridere.
0: Non davanti.
2: Mi ha fatto una tristezza micidiale. Nine, preferivo. Lo sai cosa? Preferisco quelle, ma volgari, volgari.
0: Ma
2: questa è solo triste.
0: Ah, non fa ridere.
1: A me mi fa ridere mentre la racconto.
2: Vero?

and some loving, oh so bad. I feel so funny.

0: Questa canzone di Nina Simone del 1964, cover I Want a Little Sugar in My Bowl, vorrei un po' di zucchero nella mia scodella, diciamo, nella mia tazza. E questa è una frase che potreste dire al vostro compagno o alla vostra compagna, cioè mi piace tutto e vorrei un po' più di zucchero nella mia tazza, cioè un po' più di dolcezza, un po' più di tenerezza.
1: Vabbè. Su 10 almeno 7 mi rappresentano.
0: Ma ragazzi.
1: Altre molto meno, perché nel frattempo le ho abbastanza risolte. Sono abbastanza grave. Vi abbraccio, vi amo.
2: No, perché è grave? In realtà non è che era un elenco di
0: difetti. Cose brutte, eh? No, diciamo che decodifica dei comportamenti, cioè sì, dice se così, hai quel comportamento, probabilmente la matrice, l'emozione dietro è questa, la solitudine, sentirsi inadeguati.
3: 5 è quella dell'orgoglio. Le altre le lasciamo stare, che sennò sarebbe una tragedia.
0: Però
3: ciao Claudio Piacenza.
0: La cosa interessante di quando uno nota una cosa di sé, una debolezza, una fragilità, o anche stando con una persona, un difetto che viene fuori, invece di accusare l'altra persona o dire così, è quasi da ringraziarmi, dice grazie a te, io vedo questa cosa di me e so su cosa devo lavorare, perché tante volte noi non sappiamo su cosa lavorare per migliorarci. Incontri una persona o un evento che ti dice

0: sei troppo geloso, sei troppo possessivo, sei troppo insicuro, e tu sai su cosa lavorare, quindi questa è una lista buona.
1: È vero.
2: Ma solo io ho trovato donne che dicono sempre di no.
3: Perché hanno ascoltato tutto il volo del mattino. Dicono no, no senza spiegazioni.
4: Oh, carissimo Fabio, un weekend a 10, come tutti i miei weekend. Perché ho 53 anni, sto bene fisicamente, non sono malato. Ho una ragazza adorabile che amo tantissimo, di nome Nadia, che ha 10 anni meno di me. Ecco. E io mi accontento e godo e amo le piccole cose della vita. Io sto benissimo, weekend a 10.
0: Posso dirti,
4: Paolo da Milano,
0: posso dirti, i 50 anni sono un'età meravigliosa. Tant'è che il tuo idolo Brad Pitt, il tuo idolo Brad Pitt, che ne ha... diciamo uno che ti piace tanto.
3: Sì.
0: 60, quanti ne ha Brad Pitt?
3: 63, fai presto il calcolo.
0: 63.
3: Sì.
0: Ok, ha detto qualche giorno fa: se riavessi i miei 50, non ho detto i miei 30 o i miei 20, se riavessi indietro 50. I miei 50, farei molte più cose. Nel senso che
3: ancora di più.
0: Nel senso che i 50 sono quell'età dove uno dice: cazzo, c'ho voglia di fare, poi dice: ma lascia sta, ma ormai. No. E invece lui dice: e invece va fatta quella roba lì.
3: Non mi sembra Brad Pitt si stia, insomma, tanto trattenendo. Anche cioè, che faccia una vita reclusa.
0: Chissà cosa voleva fare, magari fare delle gare in moto. Sai che lui è un amante della moto. Ogni tanto ci mandiamo dei modelli.
3: Certo.
5: Che poi, essendo noi i vostri ascoltatori, com'è che possiamo dare un numero ad un'esperienza, come posso dire, sfaccettata,
3: al voto,
5: di due giornate intere? La vita è quello che è, la vita accade, la vita è stata, la vita è. Non è che è stato bello brutto, è stato quello che doveva essere, nel senso.
0: Che troppo
5: saggio. Non so, così mi trovo in difficoltà a dare un voto, insomma.
3: È stato un brutto
0: troppo
3: weekend.
0: Troppo saggio.
3: Detto, bello.
0: Troppo saggia per noi. Oh.

0: architetti si divertono nel weekend, vogliono.
1: Secondo me ora è tempo di vendemmie.
0: Adesso è tempo di castagne. Arrivano i cachi.
2: I cachi.
1: Sì. Lui nella sua tenuta.
0: C'era la tenuta di cachi. Bene, ragazzi, bene. Cosa c'è di bello nei 50 anni? È che tu, per una certa età, più o meno, non tutti ovviamente, ma molte persone cercano di entrare, entro nei gruppi, entro nella compagnia, entro in quel lavoro, entro in quella società, entro in quel appartenenza, no? A 50 anni vuoi uscire dalle chat, vuoi uscire dalle compagnie,
1: dalle
0: vuoi uscire.
3: Questo vi racconteremo la
0: è
3: prossima
0: bellissimo.
3: Volta.
0: Radio DJ
4: One Nation One Station. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Sostituiscio!
11: Leo, si dice sostituiscilo!
10: Sostituiscio!
12: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
13: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Whaleful nella balena.
16: Sono nella balena! Aiutatemi!
15: Scopri l'incredibile storia.
17: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
15: Da vivere solo al cinema.
17: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
15: Whaleful, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
18: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
19: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi... la Melacanzi! Ed è subito power to go! Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi, l'energia che ti ricarica ogni morso.
4: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
4: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
4: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
4: Trovato.
6: Wow!
4: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
10: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1 più 1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
9: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
11: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra...
2: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque. Da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: sei fantastica.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 10.
4: Siamo a nuovo appuntamento con l'informazione. Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto ed è per questo che Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. A dirlo all'agenzia Ria Novosti il portavoce del Cremlino, Peskov.
5: Ieri il capo della Casa Bianca aveva inoltre annunciato una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma a quanto sembra le parti in causa non ne sapevano nulla o non erano d'accordo.
4: Se l'ha negoziata con Putin, per favore ci dica quando inizia, ha tuonato Zelensky, mentre Mosca, stando a quanto riferisce Axios, non avrebbe concordato alcun cessate il fuoco.
5: A titolo personale vorrei anche che la tregua si applicasse alle persone, che non venissero uccise, ha affermato l'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaja Kallas arrivando al Consiglio degli Affari Esteri del Lussemburgo.
4: Nuovo attacco degli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile con almeno 12 morti e centinaia di feriti.
5: Un proiettile non identificato ha colpito di nuovo lo scalo della capitale saudita, causando la morte di una persona e il ferimento di altre 11. Intanto gli Stati Uniti aprono alla possibilità di un intervento militare.
4: Ora in Italia con la cronaca, sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo della 33enne incinta di 7 mesi morta 2 giorni fa all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.
5: La paziente era stata dimessa dopo un primo ricovero per un malore accusato nella notte tra venerdì e sabato. È stata aperta un'inchiesta.
4: A Palermo la Guardia di Finanza durante un controllo stradale ha sequestrato oltre 23 kg di cocaina nascosta all'interno di un'auto.
5: La vendita al dettaglio dello stupefacente, una volta immesso sul mercato, avrebbe assicurato introiti per circa 2,3 milioni di euro. Il Corriere, un uomo di nazionalità italiana, è stato arrestato.
4: Voltiamo pagina, il riscaldamento globale accelera e l'ennesima conferma arriva da Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea.
5: Il settembre appena passato è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo di quest'anno in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali.
4: Siamo al calcio, non vanno oltre il pareggio entrambe per 1-1 Milan e Juventus contro Sassuolo e Cagliari nelle ultime 2 gare domenicali della 6ª giornata di Serie A. Stasera il turno si chiude con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
5: E domani è già tempo di Champions League con 2 italiani in campo. L'Inter affronta il Brugia San Siro alle 21, mentre il Napoli farà visita in Spagna al Villarreal.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: In redazione Alessandro Lettieri e Paolo Menegatti, le news tornano a mezzogiorno.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
10: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
11: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore

0: Fino al 17 ottobre trovi Bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
1: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
2: Da Arcaplanet, convenienza nostra. Mai.
3: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Have fun with...
8: Passa Edison per luce e gas e accedi subito a Risolve.
9: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: Sempre bella questa canzone che ha la sua età ma li porta benissimo, anzi da piccolina non ha avuto successo e poi come il brutto anatroccolo, no? Che diventa un cigno poi, sì, no? Nella fiaba, insomma. No, vi racconto una cosa fantastica. Stamattina arrivo abbastanza presto, rimango nella mia torre d'avorio fino a un certo punto.
1: Hai versato dell'olio bollente a chi cercava.
0: Su quelli che cercavano di raggiungermi.
1: Entrare, sì.
0: E poi quando l'orologio mi dice che è ora di scendere, scendo. Scendo per le scale per mantenere così. Incontrassi qualcuno, la mia credibilità,
1: certo,
0: di atleta, insomma.
1: 4 a 4? Scendevi 4 a 4 in discesa. Lui lo fa, Matteo lo fa.
2: Sì,
1: in
2: io vado
1: discesa.
2: Veloce a scendere.
0: Sì, mettendo i piedi come quelli che scendevano, come gli aztechi che scendevano da Chichen Itza, perché sì, il gradino è poco profondo, esatto, vero?
1: Ma secondo me gli aztechi avevano il piedino. Comunque, sì, ho capito.
0: Ho detto il piedino.
1: Certo, certo.
0: Ci stavano in proporzione.
1: Sì, esatto.
0: E arrivo al primo piano, entro al primo piano, anzi, non entro neanche al primo piano, lo sto per superare per arrivare direttamente qui all'ammezzato e sento Paola Folli che ride come una pazza. Ma come una pazza? Paola Folli poi.
1: Paola Folli è innanzitutto e se domani ancora un altro giorno ripartirà.
0: Esatto,
1: articolo 31 è diciamo il verbo della cantante.
0: Sì,
1: cioè,
0: è la vocal coach
1: la vocal
0: per eccellenza
1: di tutti.
0: Ed è quella che ormai da 20 anni si prende gioco e cura di noi.
1: Sì, esatto.
0: Ogni volta che c'è la canzone di Natale, lei ci prende per mano e ci sì, porta a un risultato decente. Ma dico, se sta ridendo così tanto, chissà chi starà cantando. Entro e c'era Nicola che cantava.
1: Perché ha riso? Perché ha riso? Perché a un certo punto
0: risa non canta.
1: No, perché Paola ha fatto una grassa risata. Perché io a un certo punto mi fa: ma l'hai cambiata? Certo, gli ho detto, l'ho cambiata perché la volevo cambiare. Cioè, perché dopo la quinta volta che la canto, faccio anche il figo, capito? E quello è il punto. E allora si è messa molto a ridere.
0: Va bene, oggi tocca a me a mezzogiorno.
1: Vai, sono cacchi
0: tuoi. Non ho dormito stanotte.
1: Me lo immagino.
0: Sigla.

0: rappresentanza della popolazione radiofonica italiana, cioè noi in questo momento impersoniamo quelli che ci stanno ascoltando, quindi nel raccontarvi quello che abbiamo fatto nel weekend pensiamo in qualche modo di riprodurre le vostre ultime 48 ore. Quelle di Nicola hanno rischiato di essere le ultime 48 ore della sua vita, ma siccome
1: sì,
0: questo succede una settimana sì, una settimana
1: non è vero, no,
0: non
1: è vero,
0: non si è preoccupato praticamente nessuno.
1: Io scoppio di salute e ho una grande consapevolezza del mio corpo. Ti posso dire cosa ho fatto? Ho visto 5 partite di Serie A.
0: Certo.
1: Questo è il risultato di 3 settimane di sosta. Così imperate. Ci tenete
0: tappati.
1: Hai
0: fatto il pieno?
1: Minchia, ho visto tutto. Sono partito con Genoa Fiorentina. Ti dico solo questo.
0: Cosa hai fatto, Alec? Ah no, ho visto che sabato sera eri a Bologna.
2: Sì, bellissima Bologna.
0: Hai fatto il DJ set.
2: All'evento c'è più gusto.
0: Com'erano, gaudenti?
2: Molto bello, sì, molto bello. Città spettacolare.
0: Bologna la grassa?
1: Bologna
0: sì,
1: la grassa.
0: Sì, ma anche
1: grassa.
0: Dotta. Come d'altronde il dottor Balanzone. Grazie, che è dottore ma è anche un po' in sovrappeso.
2: Palazzo Renzo, insomma. Spettacolare.
0: Come?
2: Palazzo Renzo.
0: Palazzo Renzo?
2: Sì, è a Piazza Maggiore, bellissima storia, bella. Poi dopo mi sono fatto una lasagna il giorno dopo.
0: Matteo.
3: Allora io ho lavoricchiato e poi sono diventato sordo perché sono andato a vedere l'esibizione di Dave Morales,
1: certo,
3: la mattina al Morning Club, ma lui usa le casse a fondo scala. E non c'è bisogno, cioè era un volume che la gente rimaneva stordita.
0: Ah, dava fastidio lui?
3: No, era troppo forte. Lui però era...
0: Ma non gliele potevano abbassare?
3: No, lui le,
1: lui le voleva.
3: Tu pensa che c'è un impianto ed è un impianto sufficiente per fare quello che bisogna fare. Lui la mattina ha chiesto casse in più perché aveva fatto una valutazione
0: in sicurezza,
3: aveva
0: capito... comunque.
3: No, beh, poi comunque si è commosso. Cioè,
1: si
3: dopo
1: così tanti anni.
2: Sì,
1: su I
2: Feel Love.
0: Ah, sì, no, l'ho visto.
1: No, su Earth Song. Earth Song di Michael Jackson fatta
0: sì,
1: dance.
0: Sì, sì, l'ho visto di sfuggita, ho detto, ma che è sto fesso che piange?
1: No!
0: Era tutto...
1: Eh beh, oh, si è emozionato.
3: Dopo tutto il tempo.
0: Ma

0: 600 anni.
1: Beh, è proprio per quello, ha parlato. Piaggio un giorno sì e quello pure ha parlato. E tu cosa hai fatto, Linus?
0: Ho fatto il solito, bravo. Sono andato in bicicletta sabato mattina.
1: Bravo, ci hai stupito.

0: che porta a Central Park, no? Quando finisce la maratona si passa da Columbus Circus. Che però un nostro amico lo chiama Columbus
1: Circus, che fa rima. Bisognerebbe portare un tendone con dei leoni dentro.
2: Columbus Circus. In effetti,
0: eh sì, quando tu entri nel cancello del parco, sì, attraverso Columbus Circle, mancano ancora 400 metri al traguardo. Quindi è fatta. No, lì c'è la colonna con la statua di Cristoforo Colombo, che qualche anno fa, all'apice del revisionismo fuori di testa, volevano demolire. No?
1: Sì.
0: Sì, che capisco che dietro ci sia una storia anche di violenza, perché quando gli spagnoli sono arrivati in America non è che si sono comportati benissimo,
2: no.
0: Ma se è per questo, anche gli americani con gli indiani è che si sono comportati, buttiamo giù tutte le statue,
2: chiaro.
0: Buttiamo giù il Colosseo noi?
2: Sì,
0: cioè la storia va giudicata nel momento in cui viene vissuta, poi da lì si impara, ma alcuni simboli è giusto che rimangano. È come se fra 100 anni uno giudicasse l'America per quello che sta succedendo adesso, no?
1: Succederà. A patto che fra 100 anni ci sia ancora qualcuno di noi.
0: Non abbiamo parlato dello streaming della fucilazione del condannato a morte, che già la condanna a morte è un'arma che, insomma, se uno ha un'anima cattolica come quelli che votano questo governo, dovrebbe rifiutare
2: anche il Santo Padre.
0: Gli puoi dare 200 ergastoli, certo, ma chi siamo noi per giudicare la vita di un altro essere umano?
2: Per privare un altro essere umano della vita,
0: anche il più cattivo di tutti.
1: È esattamente quello che veniva raccontato nel libro di Orwell 1984, dove a un certo punto il bambino, figlio del protagonista, si lamenta perché il papà non lo porta a vedere l'esecuzione in piazza, no? Che era diventato uno spettacolo.
0: Certo.
1: Adesso succede la stessa cosa.
0: Sì, non è ancora successa. Trump ha detto ci penso, vediamo un attimo, ma il fenomeno lì, Exit, quello tutto tatuato, invece è molto orgoglioso,
1: certo,
0: di questa cosa. Insomma, questa non è l'America, diciamo, che noi abbiamo sognato
2: amato,
0: sui libri di scuola
2: noi abbiamo
0: e
2: amato
0: e che continua.

0: Falco era il titolo del film di cui questa canzone era la colonna sonora. Credo che tutta la colonna sonora l'avesse curata Pat Metheny,
1: sì.
0: E questa canzone ovviamente la cantava David Bowie. Il gioco in questi ultimi... Sai quando fai le domande a una persona per indurla a dirti quello che tu vorresti che dicesse? Allora, Liam Gallagher, cioè Noel Gallagher, il fratello, quello più grande dei due...
2: Il più saggio dei due.
0: Sì, apparentemente. Sì. Mentre Liam è meno saggio, ma qualcuno evidentemente gli ha vietato di rilasciare interviste,
2: sì.
0: E quindi è impossibile,
3: sì,
0: trovarne una.
3: La sua
0: una.
3: Compagna e ufficio stampa e segretaria assistente gli ha detto non fare lo scemo perché qua sono in ballo,
0: sì, per trovare 4 una sua
3: milioni
0: dichiarazione, per trovare una sua dichiarazione devi andare indietro fino agli anni 90 praticamente.
2: Sì. È come l'amico e collega Teo Mammucari, che è meglio che non faccia le Teo Mammucari, no, e lui lo sa e non ci va.
0: C'ha la buccia di banana,
2: sì,
0: incorporata.
2: A meno che non venga qua, quando viene qua diamo molto.
0: Invece Noel ne fa parecchie di interviste,
2: sì.
0: Ne ha fatte e ne continua a fare, podcast, giornalisti, musicali, insomma ce ne sono tante. E ogni volta che lui fa un'intervista parla male di un collega,
2: sì, certo.
0: che ovviamente poi sì. Tipo, non so, ce l'ha con i Coldplay, allora gli hanno chiesto l'altro giorno dei Coldplay, ma perché ce l'hai con loro? E lui ha detto, ma no, io non ce l'ho con loro, è che non mi piace la loro musica, è musica per quelli che a 40 anni sono ancora a casa con la mamma.
2: Purca!
0: È altra definizione di questo,
2: sì,
0: genere.
2: Sì.
0: Poi ogni tanto parla bene di qualcuno,
2: sì,
0: ogni tanto,
2: sì,
0: parla bene di qualcuno, secondo lui il più grande di tutti i tempi, David Bowie.
2: Ah beh,
0: così,
2: esatto, ti piace vincere facile.
0: Vabbè, però magari non,
2: sì,
0: è, non è, potrebbe non essere un'opinione condivisa,
2: sì,
0: da tutti, da me,
2: sì,
0: sicuramente. Sì, insomma.
2: Sì, sì,
0: no,
2: sì.
0: Prima quando dicevi delle 5 partite di campionato,
2: una l'ho vista dal vivo, ti ho anche mandato una foto del palazzo,
0: ah, bravo,
2: spuntato,
0: sì,
2: come un fungo dietro lo stadio di San Siro,
0: come un fungo,
2: pom, 20 piani di palazzo, va.
0: Senti, sesta giornata di campionato,
2: sì,
0: sesta,
2: sì,
0: giornata,
2: sì,
0: di campionato, la Juve già a meno 5, il Milan è già a meno
2: 4,
0: lo so,
2: lunga,
0: che chi continua a dire, non continuate a dirci perché scaramanticamente uno,
2: ma è lunga,
0: dice,
2: oh, è,
0: sì,
2: lunga,
0: lo so,
2: come
0: che
2: la fame
0: è lunga, togli le mani dalle palle,
2: insomma,
0: però no, non c'è, cioè, può non succedere, c'è di tutto, ma ragazzi, rassegniamoci che finirà in quella maniera,
2: va.
0: No, non è vero, adesso.
2: Senti, è forte questa Juve, quello, sì, biondo lì della Juve è forte,
0: guarda, cioè, implacabile sotto porta poverino, è alto 4 metri, non la prende neanche di testa, Dio di una Madonna.
2: Ed ecco, per dire, hai visto l'ultima cosa, poi finiamo col calcio, hai,
0: sì,
2: visto Spalletti con
0: sì,
2: Pisacane,
0: con Pisacane,
2: che
0: sì,
2: così,
0: sì,
2: allora,
0: sì,
2: che vuoi, che vuoi,
0: era
2: che vuoi,
0: nervoso,
2: molto nervoso,
0: poveretto, insomma,
2: si,
0: vabbè,
2: è arrabbiato per la presa al braccio, più,
0: sì,
2: sì,
0: la...
2: siete bravi a perdere tempo,
0: sì.
2: il dialogo è stato questo, hanno visto quel caso.
0: Siete bravi anche a perdere
2: anche
0: tempo.
2: A perdere tempo, e l'altro gli diceva quale tempo, quale tempo, quale tempo, però tutto stritolandosi ed è finita lì,
0: che
2: espulsi tutti e due,
0: vabbè, no, quindi campionato già finito, l'ha vinto,
2: sì,
0: l'Inter,
2: ciao,
0: no, non è vero,
2: no. Facciamo una bella scommessina, rendiamo,
0: no, guarda,
2: un po'.
0: Scommetti tanto.
2: No,
0: allora vedi,
2: no,
0: che non scommetti. No, Formula 1 finita, anche MotoGP quasi finita praticamente. Quindi insomma, l'hai vista la Formula 1?
2: Non ho visto niente,
0: cazzo,
2: della Formula 1, ho preferito vedere...
0: Scusate il linguaggio.
2: Le varie... A che ora era la Formula 1?
0: Alle 2 del pomeriggio, no, gran premio non particolarmente divertente, insomma, molto caldo. Dov'è che erano a gareggiare?
4: Singapore, vado a Singapore, vi saluto belle signore.
2: Sempre,
0: risaputo.
2: Siamo praticamente equatore.
0: Però c'era soltanto Antonelli che soffriva il caldo ieri, perché gli altri piloti sono sembrati abbastanza. Evidentemente le due Ferrari, per migliorare le prestazioni, perché ieri comunque erano abbastanza competitive, dai, hanno rischiato di finire seconda e terza con un distacco anche abbastanza contenuto da Verstappen,
2: sì.
0: Però alla fine della gara Hamilton si è sentito male.
2: Urca.
0: Sì, perché pare che fosse un caldo, e poi c'era Antonelli con la sua Mercedes che faceva una cosa che era già successa qualche anno fa, non mi ricordo chi era il pilota che lo faceva, comunque si scaldava talmente tanto l'abitacolo che nei pochi rettilinei, e quello è un circuito cittadino,

0: con i muri veramente vicinissimi, dove il rischio di andare a sbattere è costantemente presente.
1: Sì.
0: Lui, appena c'erano 5 secondi di rettilineo a 300 all'ora, sollevava la mano dal volante e la faceva uscire dall'abitacolo in modo da rinfrescarsi.
1: Sì.
0: In un rettilineo una, in un rettilineo l'altra, maggiormente la sinistra, che è evidentemente quella un pochino meno impegnata.
2: Cioè, per prendere l'aria.
0: Per rinfrescarsi.
2: E non gli volavano via i diti?
0: No.
3: È la stessa cosa che fanno i tennisti quando si soffiano sulla mano, certo, perché c'è il sudore che rende difficile la presa.
2: Ma io voglio dire, sono cose che facciamo noi normali, cioè quando uno appunto guida in autostrada.
0: Sì.
2: Metti la mano sul bocchettone dell'aria condizionata.
0: No, sai cosa la fanno? I motociclisti in autostrada. Ogni tanto vedo qualche motociclista che evidentemente è nel bel mezzo di un lungo viaggio, che non ne può più di stare in quella posizione, e magari su un lungo rettilineo, sulla 1, tiene i piedi giù dalle pedane.
3: Sì, no? O anche
0: che sfiorano quasi per terra.
3: Le ginocchia distanti per rinfrescare l'interno polso.
2: Come no, certo. Quello non è male, anche quello.
3: Quello
2: è
3: bello,
2: ma
3: sì,
2: c'è anche la versione più casereccia con lo scooter e il Bermuda. Con lo scooter e il Bermuda ogni tanto fai una un'apertura.
3: Ti è mai capitato di fare un tuffo in mare e il Bermuda si riempie d'aria?
2: Come no, bellissimo.
3: E la stessa cosa succede
2: bravo, giusto.
0: Ieri non funzionavano le radio, almeno no, c'erano due situazioni. Le radio dei piloti Ferrari funzionavano benissimo, al punto che a un certo punto ho detto: ma questi non possono pensare a guidare invece che... Ma facevano dei discorsi anche molto lunghi, perché noi in televisione sentiamo quelli che vengono scelti e messi in onda con un po' anche di delay, ma loro evidentemente parlano costantemente.
2: Sì, con molto delay, cioè il team radio viene ascoltato, vagliato, e poi lo mettono in onda.
0: Per evitare qualche espressione forte.
2: Posso dirti una cosa, Linus? Sono molto deluso da te, perché mi aspettavo tutta una radiocronaca dettagliata del Giro di Lombardia di ciclismo.
0: So che non incontra i favori di tutto e tutti e soltanto noi, però sabato è nata una stella, o meglio una stella è definitivamente nata.
2: Sì.
0: Ed è questo ventenne francese
2: 2006.
0: Che si chiama Seixas.
2: Yes.
0: Mi chiedevo, ma io quella salita lì, il Civiglio, l'ho fatta? Sì, l'ho fatta, ma l'ho fatta in discesa.
2: Ah,
0: che,
2: ecco,
0: che meno dura.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore, prego.
2: Allora, sono Dario Brunori. Oltre ad aver scritto questa pagina indelebile di storia, sì, della musica italiana, sono reduce da due date a Milano del mio spettacolo.
1: Volevo dire proprio questo.
2: Bravo.
1: che sono felice per Brunori, che avrei voluto anche andare a vedere, ma non sono riuscito a trovare la forza e il tempo. Perdonami Dario, grazie per l'invito, ma non ce l'ho fatta. E, no, mi piace molto che abbia deciso di fare un tour che è metà musicale, metà parlato.
2: Sì, diciamo,
1: perché è nato
2: che...
1: per fare questo.
2: Sei
1: più bravo di quello che fa la tua imitazione.
2: Io
1: che invece non canta bene come canti tu.
2: Io naturalmente non sono d'accordo, perché ho sentito Savino cantare e fa di testa sua, stupendo e creando risate grasse da parte di Paola Fo.
1: Ma sei andato? Tu
2: non sono andato perché non riuscivo, mannaggia.
1: Cavi, sì,
2: però
1: sì,
2: deve essere stato veramente bello.
1: No. Se
2: grande
1: avrò un'altra occasione, recupero.
2: Grande trionfo.
1: A chi mi si era rotto il drink system, ecco, loro hanno una specie di pompetta che gli spara l'acqua in bocca, o quello che bevono, e oltre a non poter bere, quest'acqua che non arrivava in bocca a lui gli finiva sui piedi. Col pericolo anche che i pedali diventassero un po' scivolosi, insomma, il tutto a 300 all'ora in mezzo ai muri.
2: Caspita.
1: Così.
3: Caspita. Arrivando, come si è piazzato alla fine?
1: Alla fine terzo. Cioè, sembrava destinato a finire quinto, ma siccome è molto sveglio e attento, in un secondo ne ha guadagnate due di posizione.
2: E adesso, se vince il prossimo Gran Premio, diventa campione.
1: C'è la possibilità, è un po' complicata l'incrocio, sì, ma o il prossimo o quello dopo. Insomma, okay, più di 100 punti di vantaggio. Grazie per la musichina. Giacomo. Ciao ragazzi, la settimana scorsa ero in vacanza con la famiglia a Creta. That's why we play this,
2: yes,
1: music. Per una irritazione ad un piede abbiamo portato all'ospedale il nostro figlio Vittorio, di quasi 2 anni, per farlo medicare. Parlando con la dottoressa ci diceva che è innamorata dell'Italia, ascolta spesso la radio per impratichirsi con la nostra lingua. Mi sono fatto dire quale radio ascoltasse e con mia sorpresa non conosceva Radio DJ.
2: Aia.
1: Per farvela breve,
2: aia,
1: ci siamo ritrovati nella grottesca situazione in cui lei prescriveva le pomate antibiotiche per mio figlio e io sul foglio delle ricette le prescrivevo i programmi del palinsesto di Radio DJ da ascoltare.
2: Bello.
1: Grazie Giacomo.
2: Bello, bello.
1: Siete tutti i nostri missionari.
2: Assolutamente,
1: messaggeri.
2: Diffondete il verbo. Qual è la sorpresa per gli italiani che vanno in Grecia e hanno a che fare con il pronto soccorso? Trovarsi davanti un medico che parla perfettamente italiano, con termini anche difficili, perché la maggior parte dei medici greci studia in Italia. Studia a Pisa per lo più.
1: E tutto questo succedeva già qualche anno fa. Figuratevi adesso.

0: tutti propongono contratti, ma c'è chi parla e chi risolve, come Edison. Infatti, se passi a Edison per luce e gas, accedi subito a Risolve, un mondo di servizi per la casa con intervento tecnico 24/7 e oltre 2200 tecnici.
1: Con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Escluse Placet. Con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30/11/2026. Per info chiama l'800 14 14 14, vai in negozio o su edisonenergia.it.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
4: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
6: Dai mamma, solo il blazer.
7: Il denim M.
5: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
8: M, sempre con me.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La

0: gradineria.
1: La più buona, perché mia.
2: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
3: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
5: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
9: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
8: Basta un penny.
10: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
11: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
12: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
13: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
14: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
15: tanti cin cin.
14: Katia Plin Plin.
15: Ah sì, scusa, Plin Plin.
14: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
16: Animal House vi aspetta live alla Fabbrica del Vapore per Fuori Massena.
17: 2 appuntamenti durante l'happy hour, fatti di chiacchiere, domande e racconti legati agli animali.
16: Venerdì 23 e venerdì 30 ottobre.
17: Vi aspettiamo alle 19 alla Fabbrica del Vapore di Milano.
16: Senza i piccoli amici pelosi, eh?
17: Animal House live alla Fabbrica del Vapore di Milano. Per partecipare, registratevi gratis sull'app di Ticket One.

0: quando gli Spandau Ballet erano indie, come si dice, erano un po' alternativi.
1: Sì, direi di sì, new wave, new indie, wave, totale. Sì, sì, totale. Sì, sì.
0: 1980, quindi un paio d'anni prima degli Spandau Ballet che siamo abituati ad ascoltare. Tra l'altro questa canzone, per me, giusto per rimanere in un triste argomento di questo fine settimana, mi ricorderà sempre l'Olandese Volante, perché a quei tempi lavoravamo insieme e lui era stato per una settimana a Londra e tornando aveva portato un po' di musica, un po' di notizie, un po' di cose, e mi detto: sono stato a una festa e c'era un gruppo fantastico che suonava e aveva il 45 giri, quello inglese, bianco.
1: Caspita.
0: Col buco stretto,
1: come, no?
0: Come dicevamo noi, no?
1: Col buco dell'LP. Diciamo,
0: sì,
1: perché i 45 giri inglesi non avevano il buco largo.
0: Non serviva la riduzione.
1: Esatto.
0: Diciamo. To cut a long story short.
2: Un importante messaggio. Aspetta.
0: Prego, prego. Scusa.
3: Buongiorno, io ho visto gli Spandau Ballet nel 1981, era gennaio.
1: Fine.
0: Vabbè, questi Spandau Ballet ha visto.
1: Comunque
0: gli manca un po' la chiusura,
1: è quel fetente,
0: a meno che qualche stronzo non gliel'abbia tolto.
1: Quel fetente.
0: Io a questo punto dovrei dirvi: mandate i messaggi a questo numero
4: 342 522 1012. Forza, scrivici.
0: Mandate i messaggi scritti, ma anche vocali. Sappiate che con i vocali ci sono le forche caudine.
1: Esatto.
2: No, lui in realtà voleva dire che l'ha visti al Match More, che è un importante, locale di Roma.
0: Madonna.
2: E loro si sono esibiti lì.
0: Well, grande, bene. No, leggevo nei giorni scorsi anche un'intervista con Tony Hadley. Sai, leggo le interviste con i cantanti.
1: Uè, ragazzi.
0: Mi sono abbonato a Cioè.
1: Bravo, bravo. Ma l'hai vista, l'hai letta in italiano o in inglese?
0: No, l'ho vista su un reel. Come okay, si dice, okay. Un pezzetto, insomma.
1: Okay, okay.
0: E faceva parte di una specie di, come dire, argomento, un tema che veniva trattato, e cioè anche i grandi cantanti, prima di salire sul palco, comunque un po' se la fanno sotto.
2: No, dopo tantissimi anni, poi.
0: Dopo tanti anni, non vale per tutti. Ci sono quelli che salgono sul palco con strafottenza e ci sono quelli che invece un pochino sentono.
2: Secondo me
0: tensione.
2: Morrissey non la sente più.
1: Boh, non lo so.
0: Non l'ha mai sentita.
1: Non lo so. Non è strafottenza, ma è, come dire, razionalità.
0: Sì, certo.
1: È una quotidiana guerra vinta con la razionalità. Per esempio, Max Pezzali, prima del concerto, è bello come il sole.
0: Perché sa quello che deve fare,
1: sì,
0: e sa,
1: sì,
0: e sa,
1: sì,
0: come farlo. Però a volte magari serve anche per vincere una piccola forma di timidezza, no? Io mi ricordo quando facevo il premio, il PIM, un anno l'ho fatto con la Dandini, 2 anni l'ho fatto con Serena, e lei mi faceva un po' da sorella maggiore, di poco, Serena di poco, però un po' più grande, sicuramente molto più esperta.
1: Beh, più ore di volo, no?
0: Esattamente. Quindi in camerino, prima di cominciare, bicchierino di whisky che, insomma,
1: scioglie
0: fa il suo lavoro.
1: Sì, l'ho usato anch'io qualche volta.
0: Dovremmo prendere l'abitudine anche noi.

0: Alle 10 quando cominciamo,
1: sì, facciamo, certo. Ci facciamo il picco.
2: Certo, lo lasciavo in camerino il whisky e poi vedevo che
0: magicamente finiva.
2: Calava. Sono arrivato a fare il segno col pennarello e poi gli aggiungevano l'acqua. Ma si può, guarda.
0: Allora, questo è il racconto di Tony Adderley. Io e la mia band, prima di un concerto, cerchiamo il pub più vicino. Beviamo un paio di pinte. Una pinta quant'è? Un litro?
1: Un po' di più.
2: Mezzo litro. La pinta è la media chiara.
0: Va bene, un paio di pinte. E poi prima di entrare in scena prendiamo quello che chiamiamo il 99, ovvero un bicchierino di vodka.
2: Però
0: 99, ok. Lo beviamo, dopodiché ci mettiamo il bicchierino in testa e ognuno deve raccontare un aneddoto o una stupidaggine successa durante la giornata. Dopodiché andiamo in bagno tutti quanti, perché hanno tutti la certa età.
2: Ha bevuto un litro di birra prima, il 99.
0: E poi comincia il concerto.
2: Caspita, ragazzi, già con un litro di birra è un concerto allegro. Se in più gli attacchi pure la vodchetta, arrivi molto allegro.
0: Saluto un po' di ascoltatori che ci raccontano come fanno per rinfrescarsi e molte situazioni diverse. Per esempio Massi dice: io a luglio con 40 gradi in fabbrica mi sparo l'aria compressa nei pantaloni.
1: Ah, beh.
2: Ci sta adesso.
0: Avendo avuto a disposizione una pistola di aria compressa, ognuno di noi penso abbia sperimentato qualcosa del genere.
1: Sì,
0: no?
1: Io in bocca.
2: Bravo, a me piace quella roba lì delle guance, anche da fuori. Da fuori.
0: Sì, ma da fuori.
2: O sulle braccia.
1: I falegnami lo fanno per togliere la segatura.
0: Certo.
2: Sì, però
0: certo.
2: Tutto quello
0: la
2: che
0: loro doccia.
1: Sì.
2: Tutto quello che modifica la ciccia è divertente dell'aria compressa.
0: Noi guzzisti usiamo le teste del motore per scaldare le mani al semaforo d'inverno. D'estate al contrario, certo. Quel caldo che viene su.
1: Aspetta,
0: è
1: un altro,
0: po' fastidioso.
1: Un altro importante messaggio sulla canzone di prima degli
0: Spandau.
3: Buongiorno, piccola curiosità.
2: Sì.
3: Questo pezzo dei Spandau Ballet che avete mandato in onda è stata quella che poi ha fatto nascere Justin Guetneau dei Depeche Mode. Lui la sentì e fece la canzone.
0: Hai capito?
1: Non ti torna?
2: No, sì, temporalmente torna.
0: Come lo racconta lui, sembra che l'abbiano detto i Depeche Mode, che quella canzone lì
2: può essere, sai.
0: Concediamogli l'ispirazione.
2: Sì.

0: bella vita.
1: Specialmente se hai dell'aria compressa a disposizione, perché io mi immagino la casa di Ariete e Angelina perfetta, un po' piccola.
2: Con un compressore.
1: Sì, sì, sai qual è il problema del compressore? Che per averlo disponibile quella volta che ti serve, lui deve essere carico.
3: Quindi lo devi mettere in carica.
1: Lo devi lasciare sempre attaccato.
3: Sì, e non è esattamente la macchinetta del parmigiano reggiano. Che serve tutti i giorni,
2: due volte al giorno.
1: È un po' ingombrante, ma soprattutto normalmente è silenzioso.
3: Sì.
1: Però lui si accorge da solo quando a un certo punto, dopo 20 giorni di non utilizzo, la pressione è scesa e parte.
3: È male.
1: E questo può accadere anche in piena notte.
3: Sì, ciao, beata a te. A
1: e quando parte, come fa? Va forte, forte, forte, forte.
3: Sì, sì.
4: Da fastidio, anche quando tu lo stai usando, finisce la pressione nel serbatoio e quello parte e tu stai nel piano del lavoro e dà fastidio. Pensa quando parte da solo.
3: Sì, che stai dormendo. Quindi lo tieni staccato, quindi non va quando ne hai bisogno.
1: Sì, o lo attacchi appena prima di usarlo, quel poco che ti serve. Sì. L'aria compressa è fantastica nelle scarpe, però dura poco. L'aria compressa si usava quando avevi un gesso per 30 giorni o di più. Beh, dipende da dove era, anche se no c'era l'alternativa con il ferro da calza
4: per grattare,
1: con cui ci si gratta dentro. Vai, tutte cose per cui siete passati. Prima abbiamo fatto riferimento al Morning Club di ieri mattina, quello con Dave Morales alla Fabbrica del Vapore.
4: E il suo volume.
1: È partita la seconda stagione della Fabbrica del Vapore, con un sacco di cose che succedono, sono veramente talmente tante che non ve le sto ad elencare, però tra le principali, i sette Morning Club da qua a Natale, il ritorno di Capital Jam, quindi delle jam musicali con artisti che di volta in volta verranno comunicati, c'è una cosa con One Podcast e c'è una serata che si chiama Linus chiama DJ, nella quale mi toccherà intervistare i miei colleghi e ti posso garantire che non è facile.
3: Eh beh, direi.
1: Parto dal più difficile.
3: Sì.
1: Parto dal più difficile. Giovedì 22 ottobre Linus intervista Fabio Volo, che è il più sgusciante fra gli artisti che ho mai avuto dall'altra parte.
4: Concetto di vino prima e smette di essere sgusciante.
3: Bravo,
4: allora
3: bravo.
4: Facciamo facciamo sì un backstage dove si beve.
1: Va bene. E quindi
3: poi c'è Catena nel Trio Medusa, Luciano Tizzetto, Gianluca Gazzoli.
1: Sì,
3: volevo dire, siccome me l'hanno chiesto in tanti, che non ci sono io, perché non ci sono domande che io e Linus ci possiamo fare.
1: Perché so già tutto.
3: Forse l'ecografia della prostata, ma secondo me anche quella la sai, capito? Uno dell'altro, quindi sarebbe inutile proprio.
1: Senti, greci dappertutto nel frattempo, stanno arrivando messaggi di ascoltatori, praticamente in ogni città italiana dove c'è una università c'è sempre stata e sempre ci sarà una folta comunità greca che vai a studiare e fa molto gruppo, insomma.
3: Lo ripetiamo ancora una volta, la cosa è così: tu, un italiano in farmacia in Grecia o al pronto soccorso, good morning, I have this problem at the my knee, ginocchio. Può parlare italiano con me? Che cos'è una distorsione al collaterale destro del ginocchio? DJ chiama Italia.
5: Hai una seconda casa al mare che d'inverno resta chiusa? O una in montagna in cui vai solo per la settimana bianca? Per il resto dell'anno potrebbe diventare una fonte di guadagno in più. Ti basta ospitare su Airbnb nei periodi in cui non la usi. Decidi tu quando e per quanto. Così quel guadagno extra può aiutarti a coprire le spese di tutti i giorni, come le bollette, lo shopping o quella cenetta carina che rimandi da troppo tempo. E se vivi lontano dalla tua seconda casa, puoi farti aiutare da un co-host, una persona della zona che può darti una mano a ospitare. Visita airbnb.it/host, facendo attenzione a digitare la parola host con l'H. E scopri quanto potresti guadagnare mettendo la tua seconda casa su Airbnb.
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi produce cose buone?
7: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata.

0: Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
1: Dai mamma, solo il blazer.
2: E il denim M.
0: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
3: M, sempre con me.
4: Sostituiscio.
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscio.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
11: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
12: Amore, quanto di anticipo?
13: Zero.
12: E di interessi?
13: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
13: Zero. La prendo.
14: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1 più 1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
17: Oh, tutti uguali.
18: Chiama se hai bisogno.
17: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
19: E chiama uno.
17: Ma uno chi?
20: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
21: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro, e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
22: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
23: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
24: Ma Fuori Massena cos'è?
25: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
26: È M2O Morning Club.
27: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
28: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
24: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su dj.it.

0: fantastica.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
2: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Adesso le 11.

0: Nell'ordine che come me l'hai detto.
1: 55, 51,
0: sì.
1: 53,
0: sì.
1: 48,
0: sì.
1: 46.
0: Erano, anzi, sono le età attuali dei 5 componenti, il gruppo dei Backstreet Boys.
1: Esatto.
0: Posso fare una cosa anche per rendergli omaggio, insomma, no? Perché se negli altri gruppi qualcosa è rimasto, non so, Robbie Williams per i Take That, ma anche gli altri, o come si chiama, Justin Timberlake per gli NSYNC, no? Dei Backstreet Boys fai fatica a ricordarti i nomi, quindi mi sono stampato l'elenco e quindi mandiamo un pensiero a Howie, che era quello ispanico, a Kevin, che era, diciamo, l'adulto, a Brian, che era la voce solista, a Nick Carter, che era il biondino,
1: il bambino Nick,
0: esatto,
1: Carter,
0: e a Stanislao Mulinski.
1: E l'altro, no, c'è un altro che
0: sì,
1: si chiama
0: AJ, quello col pizzetto.
1: E in più, e in
0: a
1: più.
0: Me piaceva tanto Nick Carter, Nick e Stanislao Carter. Mulinski, che si travestiva da qualunque cosa.
1: Sì, sì.
0: E bene, sì, maledetto Carter, vi hai scoperto ancora una volta.

0: vinto anche stavolta.
1: Allora, io vi do un'idea per questo Capodanno. Sì. Non sapete cosa fare, Matteo, non sapete. Sfera di Las Vegas, 1 gennaio, sì. Scusami, 31 dicembre, 31 dicembre, Backstreet Boys.
2: Beh, dalla via niente parto, poi, no?
1: Allora, sai che ti posso dire sì?
2: Pensavi peggio?
1: Partono da $400, l'apostrofo rosa tra le parole cassa e integrazione.
2: Capodanno.
1: E fino a oltre $1,000. Loro fanno 26-27, Capodanno, mi piace molto che fanno il 1 gennaio. Tu pensa, quelli il primo
2: saranno
1: gennaio...
2: la pomeridiana, sì.
1: Sì, col mal di testa, ti danno il moment per, e poi il 2 gennaio.
2: Vabbè, l'importante è che sono ancora...
1: Sono ancora, ma di brutto anche. Bene, ti dico un'altra, il 21 novembre, after party Formula 1. A Las Vegas.
2: A Las Vegas.
1: Perché a Las Vegas c'è la Formula 1 e ci sono i Backstreet Boys.
2: E niente, sono resident.
1: Eh sì, di brutto.
2: Sto raccogliendo le olive sui terrazzamenti in Valtellina e mi fate compagnia mentre pertico furiosamente. Enzo, il pertico nel senso che avrà una pertica con il quale dà le bastonate sì. all'olivo e fa cadere le olive, sì. no? Che mettono una rete poi subito per sotto
3: sì,
2: per raccogliere.
3: Sì, dei deli per raccogliere tutto, ma c'è una specie di scuotitore che si usa. Sì. Bo, e vengono giù.
1: Le elettriche, cioè insomma, artificiale?
3: Sì, sì. È uno strumento che...
2: Buongiorno, faccio il tappezziere da 27 anni e ho un compressore da 100 litri. Vi assicuro che quando attacca ancora mi fa sobbalzare, ma il rumore è peggiore quando si svuota per far uscire la condensa. Si chiama Antonio, quello che ha scritto. A lui risponde Aldo: ma dai, cazzo, ci sono i compressori silenziati ormai.
1: Ma scusate, ma perché devono essere del nord questi?
2: Che ne so.
1: Metti che uno era di Livorno e l'altro di Altamura.
2: Ma non si usano in Toscana.
1: Ma come non si usano?
2: Strumenti così volgari.
3: Si lavora solo al nord. Giù si guarda per aria.
1: Bestemmi,
3: bravo.
1: Certo.
2: Sandro da Milano. Scusa Linus, ma era o no Shigera quella di sabato?
3: Ah,
2: perché sabato mattina sono uscito in bicicletta.
3: C'era Frank, tra l'altro, qui in giro.
2: C'è in giro Frank.
3: Se vuoi
2: trascinarlo con la forza. Nel frattempo ti leggo un altro messaggio
1: Shigera
2: che ha a che fare con le biciclette.
1: Perché la Shigera è proprio quella specie di, quasi di pioggia.
2: Bravo,
1: quasi.
2: Sono Giampaolo, ascoltatore di DJ da svariati anni. Ne approfitto oggi per mandarvi il mio primo saluto in radio. Sono al momento vicino a Nizza e ho in programma di raggiungere Valencia in bicicletta in una decina di giorni.
1: Però,
2: dopo essere partito alcuni giorni fa da Milano, non hai un cazzo da fare. Mi viene da pensare se a metà ottobre ti puoi permettere questa bellissima pedalata, baciata tra l'altro da un'ottobrata che a Roma se
1: incredibile,
2: la scordano.
1: Incredibile, sì, una alta pressione permanente che c'è. Oppure non è che non ha niente da fare, è riuscito a lavorare tutta l'estate
2: e prende la vacanza. Prende
1: la vacanza adesso.
2: Scusa, mentre eri fuori abbiamo parlato delle famose ottobrate milanesi, certo. Che ormai oscurano quelle romane.
3: Quelle romane, ormai a Roma ci sono i tropici direttamente, ci sono i monsoni, mentre qui sono arrivate.
2: Comunque sabato mattina sul Naviglio c'era una leggera nebbiolina e il Terung, lì come si chiama, il Francesco...
3: Lotta
2: ha detto Lotta. Anche Frank mi fa esatto. Ma lì insomma questa qua è una Shigera. La Shigera è più invernale e è nebbia mista pioggiarellina.
3: Ma sì, ma lui da grottaglie, ma che ne deve sapere della
2: ma
3: Shigera?
2: Sì, ma sì, mi sono sentito come Giovanni e Giacomo con Aldo Baglio.
1: Bravo,
2: in
1: esatto.
2: In questo momento.
1: Questa è Sienna Spyro.
2: Sì, che c'ha 2 metri di fronte. Pensa quanto cervello.

0: aspetto tanto da te, eh. Ti prego, Nicola, leggi il messaggio che ci manda un tuo omonimo veronese. Non leggerlo, cioè leggilo, ma dentro di te.
1: Ho temuto che dicessi c'ha due metri di... Sarebbe stato un divertente lapsus. No, a due metri di fronte.
0: C'è una fronte molto alta, non so se l'attaccatura dei capelli, la pettinatura, un po' anni 60.
1: Ma soprattutto mi piace di più che risponde al bisogno di Adele che c'è. Perché Adele non fa
0: sì,
1: più,
0: sì, sì,
1: e allora ci pensa qualcun altro, dice vabbè
0: no,
1: dai,
0: qualcuno deve
1: io.
0: Aver rubato l'agenda di Adele.
1: Sì.
0: Su cui c'era scritto non faccio un cazzo fino al 2028
1: sì,
0: si sono infilati in questa fessura
1: di cui
0: parlava Nicola di Verona.
1: Bravo.
0: Ero innamorata di AJ, dice l'ascoltatrice che si chiama Lisa, e mia mamma mi diceva il più brutto, proprio il più brutto ti deve piacere.
1: Guarda che c'è un settore delle fan delle boy band,
0: certo, perché quello lì non te lo tocca nessuno,
2: perché
0: no?
2: Quello è più facile nella testa.
0: Ed è quello che porta a casa poi,
1: certo,
0: di solito, perché il lambascione frontman poi è talmente assillato che deve scappare.
1: Quando eravamo in tournée con Fiorello negli anni 90, io ero AJ, cioè avevo un mio mercato, perché raccattavo le briciole di Fiorello.
0: Messaggio.
3: Calimera Linus, calimera Nicola. Giorgio da 30 anni in Italia, prima da studente, adesso vivo qui con la mia famiglia. Vi voglio dire questo: voi siete la integrazione concreta, la radio è la integrazione concreta con noi, con la nostra vita passata in Grecia. Grazie.
1: Efcaristo Parakalo, Parakalo e Efcaristo Polli. Calà.
0: Non ha tanto accento, ma proprio il modo di pronunciare le parole,
1: che
0: è molto tipico. Sulle olive?
4: Lo sbattitore delle olive si chiama pettine.
0: Va bene.
4: Io non sono un ottimo coltivatore, ho gli olivi, ma piano piano sto imparando.
0: Bene.
4: Angelo,
0: sei anche parrucchiere, se usi
4: Tropea.
0: Se usi il pettine
1: potrebbe essere, certo, gli fa la messa in piega.
2: È una specie di rastrello che passa lungo il ramo. Lascia le foglie,
0: certo,
2: e prende le olive.
0: Certo.
1: Inizia a pensare,
0: quando è venuto...
1: scusami, prima di
0: prego,
1: dire.
0: Prego.
1: Inizia a pensare, cioè alla prossima vita, al dopo, cioè l'ulivo, la coltivazione dell'ulivo,
0: certo,
1: è una possibilità.
0: Sì, anche perché gli ulivi durano centinaia di anni, ma io no.
1: Beh, che c'entra, però...
0: però ci sto provando.
1: È una di quelle cose, capito, manuali, sulle quali ti vedrei.
2: È un investimento sul quale non punterei, perché... cambiamento climatico e fatica fisica.
1: Silella,
2: tosta fare le olive.
1: Scusami, Lino, se stavi dicendo.
0: No, l'altro giorno, giovedì mattina, quando è passato a trovarci Max Pezzali, parlando del successo delle sue canzoni, ne ha sicuramente tante di molto famose, però ci raccontava appunto di essere rimasto sorpreso dal fatto che ci sia anche una canzone famosa ma non famosissima, che però quando lui la canta, al punto che l'ha rimessa in scaletta, viene cantata completamente dai suoi fan. Ed è la canzone, la versione italiana della canzone del film della Disney, Il pianeta del tesoro. Okay. Te lo ricordi? No? Quella originale,
1: vagamente, certo.
0: Quella originale era dei Goo Goo Dolls,
1: certo,
0: e Max l'aveva ricantata in italiano, traducendo in maniera molto fedele dal punto di vista acustico, non tanto del testo, il testo originale. Neanche a farlo apposta, oggi su Paramount esce. Ovviamente Il pianeta del tesoro, che cos'era? Era un film molto immaginifico in cui in una dimensione futuribile si rivivevano le stesse avventure dell'isola del tesoro,
1: certo,
0: no? Del romanzo di Stevenson del 1800. Beh, da quel romanzo sta per uscire un film di Ridley Scott, quindi non un film qualunque, con immagino anche molti effetti speciali, e soprattutto esce questa sera su Paramount la prima puntata di una serie che si intitola proprio L'isola del tesoro. Tu hai mai letto il libro?
1: No, purtroppo no, non ho letto L'isola del tesoro, però
0: era molto in voga quando ero ragazzo io, non so per quale motivo.
1: E tu l'hai letto, quindi?
0: Io l'ho letto almeno 10 volte, perché in casa mia non c'erano molti

0: io sai queste cose così, e poi ovviamente
1: si bruciacchiava,
0: con l'accendino bruciacchiavi i contorni, no?
1: Certo,
0: beh,
1: certo.
0: Questo è lo stesso modo da cui è partito Stevenson nel progettare il libro, cioè giocando con suo figlio e disegnandoli, bruciacchiandola una presunta mappa del tesoro.
1: Perdonami, vado senza rete.
0: Vai,
1: ti ricordi di che cosa parla queste?
0: Parla
1: credo
0: di...
1: parli di un'isola.
0: Guarda, la trama segue le vicende del giovane Jim Hawkins, che è entrato in possesso della mappa del tesoro del leggendario capitano Flint, si imbarca sulla nave Hispaniola. Durante la spedizione dovrà far fronte alla ciurma di pirati guidata dall'ambiguo ma affascinante cuoco di bordo Long John Silver, che è poi il personaggio di cui tutti si ricordano, quelli che hanno letto L'Isola del Tesoro. Questa è la canzone della... Questa è la canzone ufficiale della cosiddetta filibusta.
1: Sì. Ok, ok, ok.
0: E sulla cassa del... Yes. E niente, stasera esce la serie e mi sono detto quasi quasi mettiamo la canzone di Max.
1: Come no, no, certo.
0: Quant'è che non la suoniamo? Tra l'altro è del 2000 o 2001, qualcosa,
1: sì,
0: di questo genere. Non riuscivo a trovarla perché la cercavo come Max Pezzali. Invece era uscita già
1: ancora
0: 8, come, certo, come 883, insomma. Nonostante l'altra metà del cielo fosse a Hollywood in quel,
1: esatto,
0: periodo, credo.
1: Esatto.
0: In cerca di fortuna senza trovarla.

0: Che succede? È finita così, è finita così.
1: Si è bloccato, si è bloccato, si è bloccato, ed è qui che si vede il grande professionista, Linus.
0: Era Max Pezzali con la versione italiana di una canzone cantata non dai Goo Goo Dolls, ma dal cantante. È la stessa cosa, no? Come erano gli 883? No, era,
2: no,
0: Max,
2: era Pezzali. Max
0: Pezzali.
2: Sì,
0: erano,
2: esatto,
0: i Goo Goo Dolls? No, era John Resnick.
1: Ok, ok. Okay.
0: Cioè, come si fa a concepire un cognome che si scrive così? R, Z, E, Z-N-I-K.
1: Dovresti fare come Berlusconi fece con Brncic.
0: Sì.
1: A lei le devo cambiare cognome, è troppo difficile.
0: Sembra un codice fiscale.
1: Bravissimo, bravissimo.

0: che incredibile, è una travisata.
1: È quello che ti ho detto prima, l'ha riprodotto fedelmente, non col significato, ma col ma suono. Suono.
0: Sì,
1: col suono.
0: Però
1: ci sono anche io. Però
2: comunque quella di Max è più bella e si capisce meglio.
1: Sì, grazie. Sai cosa mi ricorda questa? Adesso non voglio fare uno spoiler, è un po' tipo la nostra canzone di Natale di quest'anno, con queste chitarre,
2: sì,
1: rock.
2: È un
1: no?
2: po'.
0: Ah sì,
2: sì,
0: tu la vedi un po' così, è vero,
1: ti sei sentito che smanettavi con dei messaggi, c'è qualcosa che può interessare?
2: Allora guarda, questo qui sul il padre che faceva le mappe, pure
1: vai,
2: lui.
1: Prova.
3: Ma che bel ricordo che mi avete portato alla mente. E io ancora oggi, anzi adesso mio figlio ha 12, col secondo 9 ancora la fantasia si può ancora utilizzare, il 9, quello di 12 adesso pensa ad altro, facevo proprio ispirati a questo bellissimo film e libro le mappe bruciacchiando attorno e per renderle ancora più vecchie, più ingiallite spremevo del limone anche, così che si ingiallisse la pergamena, la carta e sembrasse una vera mappa del tesoro, bello, bellissimo.
1: Grazie, io? Abbastanza.
0: Dopo
1: tienimi
0: tanti
1: da parte
0: anni,
1: quel bello bellissimo.
0: Sempre vanitosa. Beh, era tutto per il notiziario di Radio Italia. Augusto Abbondanza. Sembrava un po' Augusto Abbondanza.
1: Va bene. Dunque, è un lavoro duro raccogliere le olive, ma la soddisfazione, la pace e la serenità che ti dà questo tipo di lavoro è impareggiabile. Giovanna da Palermo, dove oggi è una giornata uggiosa. Ciao ragazzi, anche Guido Bagatta a Summer Camp ha spesso raccontato di voler produrre dell'olio dal suo ulivo.
0: Bravo.
1: Che ha nella terrazzina
0: di
1: a
0: Milano
1: 2. Ciao,
0: sì,
1: Roby, certo. Poi ti racconto. Domani mattina, scrive Luciana, aiuterò la mia amica che ha una trentina di ulivi a raccogliere le olive. La mia ricompensa sarà 2 litri di ottimo olio. Adesso non vorrei togliere la poesia
0: a Guido Bagatta.
1: A Guido Bagatta, ma neanche ad Anna. Con 30 ulivi non ci fai una raccolta di olio tua. Si portano le olive al frantoio e loro in proporzione ai chili che tu hai portato ti danno delle bottiglie d'olio in cui c'è
0: che avevano già
1: o magari che anche c'è dentro un po' del tuo, però è bello crederlo.
2: La cosa
1: insomma,
2: che il frantoio
1: certo,
2: fa
1: con
2: è...
1: una bottiglia non ci fai un cazzo con una pianta insomma.
2: Il frantoio a me è successo perché io portavo al frantoio una quantità insufficiente per attivare il frantoio, allora valutavano il tipo di oliva, lo mischiavano ad altre olive simili e quello che usciva era un po' tuo, un po' di un altro, un po' di un altro e ti davano in proporzione.
1: Guarda,
2: quello...
1: è come per i regali, basta il pensiero.
4: DJ, DJ, Roma Italia.
5: Radio, DJ.
6: One nation, one station.
7: Da 25 anni con ING. Puoi?
8: Sì, ma cosa?
7: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
8: Ah, e per i risparmi?
7: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
8: Mica male!
7: E allora scegli ING.
8: Vado subito su ing.it.
7: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
9: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
10: Dai mamma, solo il blazer
11: e il denim M.
9: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
12: M, sempre con me.
13: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
14: E a chi produce cose buone?
13: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
15: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza.

0: efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc, carattere forte, anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Signora Coriandoli, sono io.
2: Ciao Fabio.
1: La disturbo per dirle, andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
2: Per me anche meglio. Sa com'è la domenica? Ci sono i trigesimi dei defunti. È tradizione.
1: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
2: Se Dio vuole.
3: Che tempo che fa? Raddoppia. Ogni domenica che tempo che fa? Ogni mercoledì il tavolo di Che tempo che fa? Sul 9.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio. Il tuo ritmo. Il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
6: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
7: Papà!
6: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
7: Calciolone! Dove sei?
8: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
7: Che fai?
8: Lavoro per la salute del corpo.
7: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
8: Una parte? Al massimo una particella.
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Noti niente? Occhiali nuovi. Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
11: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
12: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1 più 1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
13: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
14: Arredissima, dove la vita
15: Arredissima.
16: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra...
17: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
18: Tante storie degli speaker di Radio DJ sono iniziate con una telefonata e quelle chiamate spesso le ho fatte io. Ora, insieme a loro, vi racconto che cosa è successo dopo, in 5 serate, dal vivo, alla Fabbrica del Vapore di Milano. Sul palco le voci che ascoltate ogni giorno, per la prima volta come miei ospiti, senza diretta, senza filtri. Linus chiama DJ. Si parte il 22 ottobre e la prima chiamata è per Fabio Volo. I biglietti sono su Ticket One. Ma che bello, eh?

0: Le 11.33, state ascoltando Radio DJ, chiediti come mai ho cambiato postura.
1: Ma Linus, come mai hai cambiato postura? Linus, dimmi.
0: Perché devo avere il diaframma il più possibile libero, perché tra 20 minuti devo andare al piano di sopra a cantare la canzone. E non posso permettermi che la voce non esca con possenza.
2: Tra l'altro apri la canzone di Natale.
0: Certo.
2: Su richiesta specifica dell'autore.
1: Qua come ti va. Fai schifo. No, povero Linus.
0: Consapevolezza.
1: Sì, no, giusto.
0: Tutto mi aspettavo dalla vita, tranne che trovarmi a parlare di raccolta di olive. Ma anche il bello di questo mestiere, no? Che è imprevedibile.
1: Per carità.
0: Mi piace stare in piedi, tra l'altro.
1: Sembri uno di Sky TG24.
0: Sono un po' precario.
1: Sì, ma perché è metafora della vita.
0: Nei piccoli frantoi ti fanno anche il tuo anche se è poco. Vivo ad Orte e l'orgoglio contadino è altissimo. Non accetterebbero mai un discorso del genere. Ciao ragazzi, Alessandra appunto da Orte.
2: A me a Todi non mi guardavano in faccia. Portavo poche olive e mi pigliavo quello che c'era.
1: Non sono riuscito a dire una cosa molto importante. Guido Bagatta a Milano 2 ha un cespuglio con delle olive. Sapete quelle piante da giardino, no?
0: Un piccolo olivo,
1: ok. Volevo dire a Guido che con quelle olive lì ci condisci un'insalata. Una volta però.
2: Una volta.
1: E costa 120 euro farlo.
2: Una cosa che vorrei ricordare, facendovi ascoltare un messaggio che riguarda Guido,

0: senti bene perché è importante.
1: Sì, sì, sì.
2: Ogni tanto io vado in giro, fa Guidone, una foto, tu sei il basket in Italia.
0: Lui riesce a camminare intorno a questo livello, gli chiedono le foto.
1: Sì, perché in questo caso basket è la parola che torna alle bravo, sue origini, sta bravo, a significare cesto,
3: bravo,
1: perché gira con un cesto pieno di olive.
3: Bravo.
1: L'olivetano.
3: Certo.
1: Allora, sabato abbiamo iniziato a stendere reti sotto il nostro uliveto di circa 180 alberi sulle colline di Noli. Lavoro massacrante, ma con l'aiuto di qualche amico il risultato è spettacolare. Alessandro, dalla provincia di Savona.
3: Ok, Savona.
1: Dal mio unico ulivo nel terrazzo di Roma ho ricavato 26 barattoli di olive in salamoia. Ah, buonissime. Ah, Lorenzo da Roma.
3: È un altro paio di maniche.
1: Molto fiero.
3: Come si dice?
1: Certo.
3: Altro paio di
0: noi pure abbiamo nel tuo balcone un olivo. Ha fatto 15 olive, ma è un ramoscello, è quello che ti danno alle palme, cioè quando vai la domenica prima di Pasqua.
1: Non mi rompere le palme.
3: C'è
1: dai,
3: una proposta, bravo. C'è una proposta per l'utilizzo di queste 15 olive. Alex Farolfi.
4: Un bel Martini Dry.
1: Vabbè, allora è una fine che loro gradirebbero, secondo
3: sì,
1: me.
3: Sì, sì,
1: una fine eroica. Ciao ragazzi, io milanese, lei umbra, mi dice vieni a raccogliere le olive a Città di Castello. Ragazzi, pensavo di morire dalla fatica. Suo padre nel frattempo mi guarda e dice agli altri con noi, milanesi. Stefano da Milano con compagna umbra. Però
3: così.
1: Per amore si fa questo e si fa anche d'altro. Mi sento di rispondere a Stefano da Milano che nel frattempo scrive, per una volta usciamo anche dall'argomento.
3: Sì.
1: Stasera ho la prima cena per conoscere i genitori della mia ragazza. Abbiamo tutti e due 27 anni.
3: Bello.
1: Cosa porto? Porto dei fiori alla mamma, porto una bottiglia di vino che è un po' più paterna magari o comunque familiare. Non porto niente, sono in crisi. Io sono team flowers.
3: Flowers, fiori alla mamma.
1: Fiori alla mamma.
3: Voi?
0: Allora io sono per i fiori alla mamma e sostituirei la bottiglia di vino con una bottiglia d'olio. Perché
3: bello,
0: è una cosa
3: un po
0: che costa simile e sicuramente è più gradita del
1: però
0: vino.
1: Però alla fine se tu ti devi tenere buona la famiglia, la che mamma, è che comanda?
0: La
1: cioè,
0: mamma.
1: Ragazzi.
3: Io farei tutte e due, poi vino e fiori.
1: Beh, ma poi sei troppo servile.
3: Troppo servile, va bene.
1: Ti costringono a sposarla subito.
3: Sì,
1: tu invece vuoi solo.
3: È vero. Bravo, esatto.
1: Basta di fiori, che cavolo.

0: Tears for Fears su Radio DJ. La canzone si chiamava Woman in Chains, per ribadire il concetto di questa canzone stessa. A cantare questa volta non erano Kurt e Roland, ma era una ragazza che si chiamava Olita Adams.
1: Olita Adams, l'Olita mio.
0: Ci è tornata in mente proprio parlando di olio.
1: Sì, in realtà loro c'erano, ma c'era tanto lei.
0: C'era tanto lei, la voce principale era la sua. E niente, adesso abbiamo a che fare con il galateo, con la superstizione, con l'aspetto economico, perché c'è quello che tanti dicono pasticcini tutta la vita.
1: Pasticcini non è male.
0: Ma se magari la mamma è a dieta o il papà è a dieta, che ne
1: metti
0: sai?
1: Metti che ha un diabete senile.
0: L'olio non si regala, porta sfortuna. Ah,
2: è vero. Ma vabbè, portatelo a me.
0: Il sud Italia dice no olio,
1: no,
0: porta
1: olio.
0: Sfortuna.
2: Ma no,
0: tantissimo.
2: Sono pazzi.
1: Ma che sono pazzi?
2: L'olio è oro giallo.
1: Ho capito. Se cade porta male. Però,
2: senti lui.
3: Attenzione, Xaba insegna che i fiori non si portano perché impicci l'ospite, perché magari tu arrivi e non c'è un posto dove metterli, quindi impicci l'ospite perché non ha il vaso, non sa dove posarli, quindi i fiori... No,
0: ma
3: vino
0: figurati.
3: No, perché non sai cosa mangi, a meno che tu sai cosa mangi, allora puoi abbinare il vino.
0: Okay.
3: Dolce, solo se il dolce non l'ha già preparato la mamma. Non andare, fai così che non vai, mi fate una chiamata su Zoom e basta.
0: Però non è che non puoi andare, se proprio dovessi andare a quel punto cosa
2: che
0: porti?
2: Te lo dico io cosa porti.
4: Una cippa di cazzo.
1: No!
2: Quella sicuro fa piacere a tutti.
1: Ma quanto sei scemo. Ma guarda te, ma se ne vada, ma lei è pazzo. Ma cosa dice?
2: No, lo sai cosa porti? Una pianta. Se dai piccio il fiore perché non hai il vaso, porti la pianta che la metti e dove la metti sta.
1: Grazie, grazie, grazie. Io te lo dico già, c'ho il pollice nero. Non c'ho
0: vero,
1: il
0: pollice. Io mi immagino già sta risposta.
1: Ci sono quelli così, ci sono. Sì,
0: che casino.
1: Sì,
0: però a me piace questa roba che nasce per caso e poi con i vari collegamenti formiamo una collanina infinita.
1: Cioè tu dici l'olive,
0: sì,
1: l'olio
0: d'oliva. Sì, lo so perché siamo arrivati a parlare delle olive.
1: Ma qualcuno.
0: Sì, perché no, perché una ascoltatore dalla Liguria ha detto stavo perticando, ha detto
1: perticando
0: dalla Valtellina. Siamo ancora qua da 40 minuti che parliamo di olive. Ho letto una notizia
1: Olita,
0: la cantante di Tears for Fears. Ho visto una notizia ieri che riguarda l'Olivetti. Un simbolo della creatività italiana, di quanto in certi momenti noi eravamo più avanti di qualunque altro paese.
2: L'inventore del computer portatile, il primissimo, è stato Olivetti.
1: Nel periodo di massimo splendore aveva 75.000 dipendenti. 75.000.
0: Sì, ma poi quello di cui è rimasto è la leggenda di questa fabbrica, di questo modo diverso di relazionarsi fra la proprietà e i dipendenti. Beh, la notizia qual è? Che a Ivrea, o Camelot come direbbe Aldo Rock, riapre finalmente dopo 10 anni quasi, dal 2017 era chiuso, l'asilo di Olivetti, perché ai tempi nella fabbrica l'ideatore di tutto quanto aveva pensato anche appunto ai figli dei dipendenti stessi, no? Che magari si trasferivano lì per

lavorare e non avevano vicine le famiglie che potevano gestire i nipotini, e quindi un asilo che li custodisse. L'asilo ha una centinaio di posti, al momento la capienza è sulla settantina, ma contano di arrivare a regime nel giro di poco. Per cui, insomma, volendo, certe cose si possono ancora fare.

0: Angel of the Morning era una canzone degli anni 70, c'era anche la versione italiana. Adesso
1: aveva gli occhi dell'amore grandi.
0: Verdi. Sì, potrebbe essere Renato e i Profeti.
1: Sì, sai, ero in fascio io, se c'ero.
0: Non c'eri neanche.
1: Allora,
0: no, c'eri. Secondo me è un 68-69. Olivetti pensava a tutto il territorio delle Porediese, cioè il territorio di Ivrea, non soltanto i dipendenti. Io, nata a Ivrea, con le scuole elementari, andavo in piscina tutti i giovedì nella piscina di Olivetti, un industriale meraviglioso.
1: Sono quelle storie, assolutamente, sono quelle storie virtuose italiane, tipo quella di Enrico Mattei. Insomma.
0: Sì, diciamo che negli anni 50 c'era il potenziale per diventare una grande nazione.
1: E poi cos'è successo?
0: Anche lo studio Ghibli, quello di Miyazaki, per intenderci, ha un asilo accanto agli uffici, voluto e disegnato da Hayao Miyazaki e Isao Takahata, con tanto di capretti di Heidi alle finestre. Lo hanno pensato sia per i figli dei dipendenti dello studio di animazione, ma anche in generale per i bambini del quartiere dove Miyazaki lavora e vive. Ne approfitto per dire che sono molto geloso di Harry Styles e non metterò più un disco suo, perché è diventato al posto mio migliore amico di Murakami, quello che ha scritto L'arte di correre.

0: certo.
1: Di cui io ho fatto la versione audiolibro. E da ieri, sono due giorni che sono tutti Pappa e Ciccia, Harry Styles e Murakami. Murakami va al concerto di Harry Styles, Harry Styles va a trovare. E io
0: tra di voi se non parlo mai.
1: A proposito di cosa si porta la prima volta che si incontrano i suoceri.
2: Il mio fidanzato pasticcere alla prima cena con mia madre ha portato un cesto pieno di dolci fatti da lui, panettone, torrone, pinocchiate, eccetera eccetera. Che dire, ha conquistato la mamma in pieno e tutti noi, perché sono 13 anni che stiamo insieme. Daria da Umbertide.
3: Praticamente allora, lui, sì. Lui aveva l'invenduto della pasticceria,
1: gli scarti,
3: quello che poi sicuro, avrebbe dovuto buttare, ha portato tutto alla madre della, della ragazza e ha fatto pure una bella figura.
1: Certo, magari non gli ha detto che faceva il pasticcere lì per lì, così lei ha pensato che lui ha speso anche dei soldi.
3: Ma il cognome invece... è lo stesso, no, questo è un omonimia, deve scritto, no, è un caso.
1: No, io ero solo il padrone, ho dovuto pagarli.
0: Sì. Ma cos'è tra i dolci ho sentito?
1: La pinocchiata.
3: La pinocchiata, è una specie dolce tipico... di croccante, un dolce umbro.
1: Tipico di Natale.
3: Sì.
1: Io 16 anni fa ho portato il gelato, dice un ascoltatore. È stato amore a prima vista. Ora sono i miei grandissimi suoceri. Porti il gelato. Che cosa porti? Porti la frutta?
0: Ma scusami Linus, ma tu ti ricordi della prima volta che sei andato? Erano, non so se erano già separati così, o dal suocero o dalla suocera? Cioè cosa hai portato?
1: Mi ricordo la prima volta che sono entrato in casa di mia moglie, di Carlotta, che era molto giovane ai tempi, e l'ho aiutata a portare su la spesa.
0: E okay? Che non è male, già. Come...
1: proprio una scatola piena di roba da mangiare che arrivava dal supermercato Angelini.
0: Sì,
1: c'era suo papà che mi ha salutato in maniera molto fredda.
0: Sì, sì.
1: Quando sono andato via, suo papà gli ha detto, ma era il ragazzo di Angelini?
0: Beh, una
1: e lei gli ha risposto, no, è il mio ragazzo.
0: Ah, ecco. Il ragazzo di Carlottina, non di Angelini. Bello, molto
1: abbiamo
0: bello.
1: Finito.
0: No,
1: dai,
0: mi
1: dai.
0: Stavo scaldando adesso.
1: Vado a cantare.
0: Adesso Linus va a cantare, vai. Fammi un bel vado a cantare come un...
1: Vado a cantare. Ti devi rassegnare.
0: Non dico niente. No, non era malaccio.
1: Non
0: era malaccio.
1: Non è il mio genere questo.
0: Non è il tuo genere. Invece qua con la musica pop.

0: una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
1: Radio, DJ.
2: One nation, one station.
3: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
4: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotte la carne da 500 grammi a 1,59 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
8: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%?

0: fatto? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Per Luce e Gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per Luce e Gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
2: Escluse Placet, con Luce più Gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture Luce e Gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
3: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
4: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
6: No!
5: Del vetro?
6: No!
5: Di carta e cartone?
6: No, no!
5: Di plastica e metalli?
6: No!
5: Dell'organico?
6: Certo che sì!
5: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
6: Facile, no?
5: Scopri di più su biorepac.org.
7: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
8: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
7: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
9: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
10: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste!
11: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bionique, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1+1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
12: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Qualche secondo a mezzogiorno. Siamo a nuovo appuntamento con l'informazione. Zelensky, parlando al forum sulla sicurezza a Varsavia, ha affermato che la Russia avrebbe già violato il cessate il fuoco energetico annunciato da Trump, spiegando che droni a reazione avrebbero colpito impianti del gas durante la notte. Se la Russia non lo rispetta, aggiunge, l'Ucraina reagirà. Nelle scorse ore il portavoce del Cremlino Peskov ha accusato il leader di Kiev di non voler fermare il conflitto ed è per questo, ha continuato, che Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente.

0: presidente. Ieri il capo della Casa Bianca aveva inoltre annunciato la tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma a quanto sembra le parti in causa non ne sapevano nulla o non erano d'accordo. L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, sottolinea che il cessate il fuoco dovrebbe comprendere anche lo stop agli attacchi contro aree residenziali che uccidono i civili. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. In un raid compiuto ieri sera sullo scalo, almeno una persona è morta e 11 sono rimaste ferite. Ora in Italia sono proseguite per tutta la notte e sono tuttora in corso le operazioni dei vigili del fuoco per raggiungere uno speleologo bloccato a una decina di metri di profondità in una grotta nello Jastra in Sardegna. L'uomo è vivo e sarebbe vigile. Le operazioni sono iniziate ieri pomeriggio quando è stato lanciato l'allarme del crollo della volta della grotta che lo speleologo stava esplorando. In una quarantina di scuole nel Trentino monta la protesta degli insegnanti contro stipendi ritenuti inadeguati e per le ore di lavoro casalingo non pagate. Al liceo scientifico Galilei di Trento, 70 professori su 87 hanno deciso di non rendersi disponibili ad accompagnare gli studenti durante viaggi di istruzione, visite guidate e soggiorni all'estero perché, dicono, comportano irragionevoli e incalcolabili rischi, questo hanno scritto i docenti. Lo sport calcio, una coppia in testa alla classifica di Serie A dopo la sesta giornata che terminerà oggi con le ultime due partite Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Si tratta dell'Inter e della Lazio che ieri ha battuto il Monza 3-1. Doppia 1-1 invece esterno per Milan e Juventus contro Sassuolo e Cagliari. Domani in campo Inter-Napoli in Champions League e i nerazzurri saranno opposti a San Siro al Bruges mentre i partenopei faranno visita in Spagna al Villarreal.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto da Alessandro Lettieri, l'augurio di una buona giornata su DJ.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un cascai.
10: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba!
8: Tranquilli, intendeva l'offerta!
10: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
11: Scelgo sempre la formazione più adatta.
12: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
13: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
14: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
15: Radio DJ. Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: Buongiorno ragazzi, state bene?
1: Sì.
2: Molto bene.
1: Tu?
0: Sì, sono energico. Sono su.
3: Dai, Matteo!
4: Stavo leggendo i messaggi che c'è Alicia che è fuori dalla finestra e chiede se tu e Fosca potete uscire a salutare.
3: Alicia!
4: Senti.
3: Alicia!
4: Chiede anche te, Fosca.
1: Ma io ho mal di schiena.
3: Ma non è da sola, c'è anche un signore.
4: Che si chiama?
3: Come si chiama il signore che è con te? Teddy?
4: Benito.
3: Teddy è una bambina piccola.
1: Vediamo.
3: Ciao. Volete salutare anche Fosca?
5: E non ci arriva il davanzale. La
3: ah no. Vuoi che ti faccio scaletta? mi piego per terra.
1: Oh, non li vedo, non ci arrivo veramente. Vabbè, ciao.
3: Di là, non c'è
4: cuffie d'oro.
3: Un lievissimo accento veneto di Teddy e della famiglia. Ciao ragazzi!
1: Vabbè, come se è?
3: Vabbè, noi incominciamo allora. Possiamo chiudere? Buongiorno a tutti, sigla! Ma perché io non li vedo?
4: Un'idealità.
3: Ecco perché.
4: Sì. Ridete. Voglio vedere di cosa parlate.
1: A me fa ridere perché sono a tempo.
4: Perché va de.
3: Erano due catalandiani. Due fantossici di questo programma. Che bene. Ha bisogno di aumentare la sua community. Sapete che sì. Non c'è niente a cui noi teniamo più della community, proprio come concetto, no? E
4: sì.
3: Sì, noi ci teniamo proprio a tenervi sotto scacco, raccontandovi delle fandonie, vi teniamo lì tutti così e creiamo e aumentiamo la nostra community.
1: Fandonie è una parola bellissima.
3: È molto bella.
5: Tutte fandonie.
3: Tutte fandonie. Il mondo di oggi è tutto fandonie, tutto quello che vi raccontano. Ma no, io non parlo delle cose grosse.
1: No.
3: Cioè, perché secondo me le cose grosse che siano fandonie, secondo me a un certo livello va anche accettato.
1: Te l'aspetti?
3: No, sembra un po'.
4: No, aspetta, spiega.
3: Guarda, non so, secondo me il mondo mi viene in mente quella scena. Arco Giuda, adesso ho preso questo. Non volevo entrare in questo discorso, quindi
4: sei pronto.
3: Non sono preparato come al solito. Ecco, questo di solito sono sempre molto puntuale sui nomi, le citazioni. Mi ricordo mai niente. Codice d'onore.
4: Certo.
3: Codice d'onore nella scena madre, quando c'è Tom Cruise che continua a rompergli la minchia a Jack Nicholson e fa la verità, mi deve dire la verità. E lui a un certo punto non ce la fa più e fa: oh, la verità, che non sei pronto per la verità. Non la sai gestire, la verità, non sei pronto, lascia perdere.
1: Era vero?
3: Vai avanti a fare.
4: No, in quel caso no, però.
3: No, in quel caso lì poteva anche dire la verità.
4: Esatto.
3: Però l'ho trovata una grande metafora del mondo, cioè.
4: Certo.
3: Sempre più spesso col fatto che abbiamo questa illusione di essere iperconnessi tra tutti, ci aspettiamo che tutti ci dicano la verità. Ma perché? Non ci è dovuta la verità, non lo so. Ma no!
4: Secondo me ci è dovuta, però. Boh. Forse in alcuni casi non è pro.

0: tutto il mondo ad accogliere.
1: Secondo me non è dovuta. Secondo me non è dovuta.
0: Vabbè, allora che decidano e non ci facciano sapere. E andiamo avanti.
1: Il mondo è separato.
2: Di cosa stiamo parlando?
1: No, no, non lo so.
2: Mi sono persa.
1: No, stavamo parlando della community.
2: Ah, ecco.
1: Quindi, senza entrare. No, no, infatti, no, senza entrare nei discorsi alti delle cose che passano proprio sopra le nostre teste. Ma anche le persone che seguiamo, che seguite, se mi seguite, se seguite. Non diciamo quasi mai la verità. Non c'è la verità. Ma anche voi non dite la verità quando parlate con i vostri amici. Non c'è mai la verità. La settimana scorsa abbiamo fatto la puntata sulla verità.
2: Sì.
1: Quindi non la rifacciamo.
2: No.
0: E adesso voglio capire. Perché
1: dire?
0: Tutte le cose di cui abbiamo parlato prima non si possono poi
2: mai più
1: collegare,
0: no, raccontare in puntata.
1: No, si
0: me.
1: Possono raccontare, ma voi dovete essere consapevoli che fa tutto parte di un intrattenimento. Cioè non è che è la verità per forza, è una magari è verosimile,
2: è
1: parte da una verità, poi ci si costruisce sopra uno show, perché ormai siamo tutti su questo palcoscenico della vita e tutti vogliamo mettere in piedi il nostro piccolo show, no? E quindi facciamo questo. Buongiorno Fosca, stai
2: ciao,
1: bene?
2: Ciao, sì, ho un po' di mal di schiena, me l'hai passato tu?
1: E non è virale, non è virale il mal di schiena, però no, sai che non ce l'ho più effettivamente. Adesso mi fanno male molte altre cose, l'adduttore...
2: No.
1: L'adduttore molto male, i talloni.
0: Perché
1: Maurizio, tu che sei un atleta, tu che sei l'unico atleta qua dentro,
3: sì,
1: insieme a me, ti capita mai la mattina quando ti svegli che metti giù il primo piede e per i primi 5 o 6 passi sei lì che pensi, ma non potevate darmi delle bastonate in testa che mi facevate meno male di così? I primi 5-6 passi malissimo sotto i piedi.
3: Ma il tallone ti fa male?
1: Il tallone, il polpaccio, tutto quanto ha a che fare con le gambe. Poi dopo ti scaldi.
2: Ma cos'è, il tennis?
1: Credo la vecchiaia, non
2: sì,
1: lo so,
2: vecchiaia,
1: credo la vecchiaia, forse anche il continuare a volersi muovere
0: come
1: se fossi giovane.
2: Ma stasera mi è peggio però.
1: È vero, questo è molto peggio. Però, insomma,
3: io stasera vado in palestra.
1: Bah, mamma mia, sei veramente un... L'hai visto il documentario su Mr. T?
3: Ah, no, lo vorrei vedere.
1: Ma tu, che guarda che se ti metti due collane, se ti metti due collane e ti tagli i capelli di fianco, sei Mr. T. Tu sei un fisico straripante.
2: Ma è una novità?
1: È uscito da poco, è uscito da poco, Untold, sì. Sì, sì, sì, sì. Allora, non tra i migliori, devo dire, io sono grande fan della serie Untold di Netflix, sono una serie di documentari che partono da aree semantiche sportive, diciamo così, ma poi non sono per appassionati di sport, sono dei documentari sulla vita di alcune persone.
0: Beh, questo... però la storia di Mr. T non la conoscevo,
1: è
0: molto
1: non
0: interessante.
1: È uno dei migliori, interessante la prima parte, perché ti racconta le cose che non sai. Lui faceva la guardia del corpo di Michael Jackson.
2: Ma dai.
1: E andava in giro con il biglietto da visita proprio. Ehi, ciao, sono la guardia del corpo. Sì, sì, faceva la guardia del corpo.
2: Ma è così che l'hanno scoperto per la serie?
1: Eh sì, mi sa di sì.
0: Sì,
1: mi sa di sì.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: E poi, vabbè, da lì in poi è quello che sapevi, quindi niente di particolarmente.
0: Ma
3: io so che sul set di E-Team non si parlava con Hannibal,
0: sì,
3: l'attore.
1: Litigavano?
3: No, sì, no, sì, proprio non si parlavano.
2: Accidenti.
1: Oh, io comunque sarò un inguaribile romantico, ma non c'è niente che mi metta più tristezza nel cuore quando scopro che le persone dei miei telefilm preferiti sul set non andavano d'accordo.
2: Brutto.
1: Cioè io quando ho scoperto che la famiglia di Willy il principe di Bel-Air si odiavano tutti, ero... No, guarda, se si separavano i miei genitori soffrivo meno.
2: Io lo sto scoprendo ora.
1: Non andavano d'accordo nessuno, non andava d'accordo
2: davvero?
1: Nessuno.
0: Fossero separati.
1: Cosa ho detto?
0: Se si separavano i miei genitori.
3: Io non ho sentito niente, Alessandro. Vai
2: avanti. Nemmeno io.
1: Scusami. Poi, scusami. Abbiamo le prove. Puoi rimettere la prova di quello che ho detto? Se si fossero separati i miei.
0: Hai visto? L'ho sentito male io, probabilmente.
2: Io voglio sapere. Voglio sapere solo se Mr. T andava in giro vestito da Mr. T anche nella vita.
1: No, certo, lui era, ci credeva di brutto. Lui era.
0: Sì. Che tra l'altro quelle collane e tutto il resto sono un omaggio a una cultura africana di cui non ricordo lo stato preciso, però avevano un senso alto rispetto a come lo vedevi.
2: Ah, che bello.
1: Ho una domanda per i nostri ascoltatori. Secondo voi noi andiamo veramente d'accordo o facciamo solo finta durante quest'ora? E se non andassimo d'accordo, con chi ce l'avremmo tutti?
2: Ah, ci sarebbe comunque
1: uno
2: che...
1: c'è uno più odiato degli altri.
3: Sì,
1: c'è uno più odiato degli altri.
2: Che bella domanda.
1: Secondo voi, ditecelo al 347. E perché? Andiamo d'accordo? Non andiamo d'accordo? Se non andiamo d'accordo, perché? Con chi ce l'abbiamo? Chi è il peggiore? Perché?
2: E da cosa si capisce?
1: Bellissimo, 3-4-7 e la puntata è fatta. Dai, ragazzi. No, aspetta, mettiamo la prima canzone di oggi. Però la puntata volevo iniziarla con una cosa che nasce dal niente, ma può diventare un filo rosso di questa stagione. Il lunedì provare a indovinare quando...

0: Quanto ha speso Fosca per una sua attività? Perché questo è sempre per tirarvi dentro il nostro mondo, ragazzi, sì, per creare bello. La community. Non cascasse il mondo, non c'è un lunedì dove Fosca arriva e non si lamenta di una spesa che ha fatto durante la settimana.
1: Vedi che
0: ho comprato questo troppo, ho mangiato qui troppo, ho fatto la spesa troppo.
1: Comunque, vedi, questo è proprio frutto del pregiudizio. Adesso ti spiego bene.
0: Ah, ok, andiamo a vedere. Allora, esatto, no, scusa.

0: ricordarvi che oggi è uscita una bella puntata di Supernova con Lucio Corsi, che è una persona con cui passare un'ora è molto interessante. È strano.
1: Mi piace,
0: c'ha il suo mondo, parla alla sua velocità, che spesso è in contrasto anche un po' con la nostra, però secondo me è bello anche così, no? Cioè quando uno... Ah, bello, trovate la puntata su YouTube di Supernova con Lucio Corsi. Allora, la Eli dice: ragazzi, ultimamente è tutto così pesante, è tutto così pieno di contenuti motivazionali, sempre qualcuno che ti vuole insegnare qualcosa, ti sembra sempre che tu debba imparare per forza qualcosa. Potete fare una di quelle belle vostre puntate inutili, tipo quelle sulla cartoleria? Secondo me siamo a buon punto, ecco. Eli, stai con noi, che potrebbe essere...
2: Sì.
0: Potrebbe essere una di queste. Allora, stiamo leggendo i vostri messaggi su che cosa pensate succeda veramente dietro le quinte di questo programma. Ed è incredibile, la cosa più interessante. Ovviamente la domanda è stupida, perché noi andiamo d'accordo, la domanda ve l'ho fatta io, e quindi è una stupidata. La cosa interessante è vedere quanto ognuno di voi metta dentro una sua visione. Cioè, sono tutti i messaggi che sono arrivati, sono tutti in contrasto l'uno con l'altro, però tutti con la loro motivazione verosimile, quantomeno verosimile. Sava Sandir, la testa sul ceppo è quella di Walter.
2: Ma me la prendo.
0: Sì, anche, allora, la gente pensa che voi due non andiate d'accordo.
1: Io
0: ma
1: e Walter?
0: Sì, forse per quella brutta litigata dell'anno scorso.
1: La litigata dell'anno scorso. In realtà io gli voglio un bene dell'anima, Walter.
0: Lo so, ma anche lui a te. Sai che ogni tanto, quando ci sono delle giornate dove tu parli poco così, poi noi magari andiamo a fare Supernova, siamo in macchina, insieme, e lui passa tutto il viaggio e dire: ma cosa c'aveva Maurizio? Ma Maurizio ha bisogno d'aiuto.
2: Mi dispiace.
0: Mi dispiace per te.
2: Allora, sono convinto che abbia bisogno d'aiuto.
0: No,
1: cioè, ho parlato.

0: si litigano davvero.
1: Ha parlato Walter. Gli altri, gli altri programmi vanno d'accordo secondo voi?
2: C'è qualche altro messaggio che è arrivato?
0: Allora,
1: il volo del mattino, andate d'accordo, Mauri?
3: Sì, tutti d'accordo.
1: Linus e Nicola?
4: Sì.
1: Tutti?
4: Sì.
1: Il trio Medusa?
4: Sì.
1: Guarda che comunque secondo me quando si è in tanti così è più
3: difficile.
1: Pinocchio?
4: Sì.
1: Pinocchio secondo me sono quelli che vanno più d'accordo di tutti. Io lì ci metto la mano sul fuoco. Summer Camp?
4: Sì.
1: I Vitiello?
4: Sì, da tanti anni.
1: Ecco, prima dicevamo, quando scopri che i protagonisti del tuo telefilm preferito litigano, sì, che ti scoppia il cuore dentro, no? Cioè sapere che poi nella loro vita vera non si vogliono bene come nello show che rappresentavano. Un'altra cosa da piccolo era quando scoprivi che ne so, Enrico Beruschi e
3: Orologiao,
1: Margherita Fumero
2: Turca, sì,
1: non erano veramente marito e moglie, negli
4: certo,
1: sketch facevano sempre la coppia, no? È come se io la volta che ho scoperto che i Vitiello non sono fratelli.
4: Ah, sì.
1: Io mi è crollato il mondo sotto i piedi.
4: E Sandra e Raimondo?
1: Sandra e Raimondo, sposati. No, sposati, vero. Ecco, ma pensa se poi fosse venuto fuori che invece no. Lo sapevate che i Vitiello non sono fratelli, pubblico di Radio DJ?
2: Sì, sì, ormai lo
4: sa. Sì.
1: Vabbè, magari non tutti. Io l'ho scoperto da poco. Pensavo fosse
2: tu perché vivi in...
1: Pensavo fossero tipo Danny DeVito e Schwarzenegger, i gemelli, cioè. Comunque un po' diversi, però comunque sia poi fratelli. Allora ragazzi, vediamo noi. La Fosca questo weekend è uscita, ha vissuto la sua vita,
4: sì,
1: perché nessuno mette la Fosca in un angolo.
4: Il weekend
1: soprattutto. Sei andata a mangiare dove?
4: Allora, sono molto stupida, non voglio dare troppi indizi, però sono andata a pranzo. Si può dire dove?
1: Sì,
4: al mercato d'Isola. Mercato
1: no,
4: rionale...
1: vabbè, no. Cosa?
4: Mercato
1: cosa?
4: Rionale d'Isola.
1: Al mercato abbiamo il mercato rionale d'Isola.
3: Uno il mercato
1: d'Isola. No. Sti cazzi.
4: No, me lo adoro.
1: No, certo, è buonissimo.
2: Adesso andrei a dire che costa.
4: No,
2: che...
1: Adesso non puoi più essere onesta nel tuo giudizio.
4: No, ma voi vi siete persi tutto il pezzo iniziale in cui io ero entusiasta e incredula.
1: Ah, però adesso sembra che lo stai facendo perché sei stata pagata da quelli del mercato rionale di Isola.
4: Lo scopriamo dopo. Vi faccio intanto l'elenco di cosa ho preso.
1: Sì.
4: Perché comunque è stato il pranzo, toccava a me pagare il pranzo.
1: Ah, anche questa è una cosa che fa sempre molto ridere. Dopo ne parliamo, la seconda mezz'ora parliamo anche di questo.
4: Noi abbiamo un bellissimo gioco e facciamo anche le foto, che è quando paga lui, quando pago io.
1: Sì, però posso dirti una cosa, i giochi sono belli però quando hanno delle regole.
4: Sì.
2: Esatto.
1: No, cioè la regola è una volta paghi tu, una volta pago io. Il problema di Fosca è che quando paga lui, paga lui. Quando paga lei, lei valuta se il ristorante è troppo o cosa. L'ultima volta
4: di solito ci accordiamo il giorno prima.
1: Siccome quel ragazzo che sta facendo palestra sta mettendo su massa muscolare,
4: chili di muscoli,
1: perché vuole essere il tuo toro. Vuole essere il tuo toro,
4: lo sta lo
1: per te. È lì che si spacca di palestra. Gli è venuta fame perché ha chiesto
4: mangia?
1: Perché ha chiesto, si è azzardato a prendere due panini. Era la volta che doveva pagare Fosca. E Fosca fa però due panini. Scusami Besana,
2: non fa parte del regolamento.
1: Mister T Besana, scusami,
2: c'è un dispaccio.
4: Aspetta, erano due panini col pesce, costavano tantissimo.
3: Ma vabbè, ma quelli.
1: Però chi ha pagato secondo te alla fine? Fosca? No,
2: no.
1: Ha fatto pagare a lui, che aveva già pagato prima. Certo, il Besana voleva due panini. Besana, vieni a vivere con noi, ti facciamo mangiare quanto vuoi.
2: No.
1: Nessuno ti giudica,
4: detto,
1: Besana.
4: Addirittura tu, guarda che ti fanno male.
2: No, ragazzi, comunque guarda che no, ma è una roba.
1: L'avesse fatto al contrario, c'è un'inchiesta parlamentare.
4: Sì. Perché non ci stanno due panini.
1: La motivazione era non te li voglio pagare e per non dire non te li voglio pagare. Guarda che ti fanno male.
2: Questo è gaslighting.
1: Besana, ma cosa sono questi rotolini che vedo intorno? Forse la palestra non funziona più bene come un tempo, Besana?
2: Mangiane
1: uno solo, Besi. Besi, non mangiare anche l'altro.
4: Ieri mattina che ha preso il mio yogurt più buono, gli ho detto: sai che c'è anche l'altro che è di più?
1: Minchia, la passivo aggressività di questa ragazza è incredibile. Vabbè, comunque siete andati a mangiare al mercato di Isola e toccava pagare a te.
4: Sì, era il mio momento.
1: Quindi Besana, acqua.
4: No.
1: Acqua, pane e cipolle.
4: No, volete, faccio l'elenco?
1: Vai.
4: Allora, due porzioni di verdure miste.
1: Sì.
2: Okay.
4: Composte da... Vabbè, devo dire...
1: Verdure miste, dai.
4: Poi, spiedini.
1: Sì.
4: Numero due spiedini.
1: Di cosa? Di carne?
4: Mistoni, sì.
1: Misto, ok.
4: Salamella.
1: Con panino o salamella nel piatto?
4: Da sola.

0: Ok.
1: Patatine fritte.
0: Sì.
1: Patate al forno.
0: Ok. Tutto per due, tranne le patatine fritte e le patate al forno, immagino una e una.
1: Sì.
0: Ok. Fine. Tutto il resto per due.
1: Poi acque. Acque posate.
0: Due acque posate. Due salamelle. Due spiedini.
1: Sì.
0: Due verdure miste.
1: Sì.
0: Cosa
2: patatine
0: c'è
2: fritte, patatine,
0: patatine
2: al forno.
0: Fritte e patatine al forno. Dopo la canzone vediamo chi si avvicina di più a quanto ha speso la Fosca a Milano.
1: Al mercato Isola.
0: Al mercato Isola. Non c'è più niente da regalarvi, però non vincete niente stavolta.
2: Stima, grande la gloria.
0: La nostra stima, la nostra stima. Va bene, vai, metti una canzone. Secondo me 82 euro.

0: Allora, dovevamo chiedervi anche da dove scrivete, sì, perché quello impatta molto sulla vostra percezione. Mercato, rionale, isola, Milano. Comunque sempre Milano.
1: Isola, poi.
0: Isola. Ipsterismo totale. Allora, vi ricapitolo velocemente il menù. Hanno, sì, la Foschi e il Besana, siccome pagava la Fosca, sono stati un po' indietro col mangiare, hanno preso 2 spiedini, 2 salamelle, 2 porzioni di verdura, 2 porzioni di patate,
1: un fritto.
0: Benché un fritto e un arrosto.
1: Sì.
0: Ok,
1: patate
0: e un forno. Patate dolci.
2: Porca,
0: allora però qua
2: allora
0: cambia.
2: 1,50 € in più dolci, al mio lo metto.
1: Non dolci. Vi ho detto 2 cose.
0: Wurster o
1: Non vi ho detto 2 cose. Uno che era tutto buonissimo.
0: Ah, allora va aggiunto anche 1 euro bontà.
1: Sì.
0: Aggiungi 1 bontà.
1: E 2 che comunque, mio malgrado, non sono riuscita a finire le verdure perché
0: Da tante erano. Sì. Verdure, a questo punto diventa interessante. Si parla di zucchine, melanzane grigliate.
1: No, peperoni.
0: Peperoni.
1: Cipolline. Radicchio.
3: Spaghetti o Wurster?
2: Booster per me.
0: Nessuno. Ah, e 2 acque. 2 acque naturali, che sono quelle che ci hanno fatto litigare di più.
1: Frizzantine. 2 acque. Una fredda e una calda.
2: Temperatura ambiente. Che vive in un mondo, dice che l'acqua te la fanno pagare 2,50.
0: Secondo me a Milano sotto i 2,50 è difficilissimo.
2: Ma no,
0: ormai.
2: Dai.
0: Al baracchino forse la prendi 1,50.
1: Ultimamente al bar prendo e vado 1,50 almeno.
2: 1,50 è quello.
1: Sì, sì,
0: ma al bar dove non consumi lì. No. Sì. Abbiamo patteggiato 2 euro. 2 euro. Quindi io e Walter ce la siamo giocata così.
1: Sì.
0: Adesso vediamo. Io e Walter ce la siamo giocata con spiedino 8. Giusto?
2: Sì.
0: Oh, Walter, stiamo facendo questa cosa insieme. È il nostro
2: 8.
0: Lavoro.
2: Vai, spiedino
0: è un'ora
2: 8.
0: Al giorno, Walter.
2: Hai ragione. Spiedino 8.
0: 8, 8, 16. Quindi
2: sì.
0: Salamella
2: 6.
0: 6 e 6, 12. E andiamo a 28. 2 verdure 5-5.
2: 5-5 ci sta.
0: Perché proprio vogliamo essere.
2: Sì.
0: Abbiamo campanato che la spesa è sorprendentemente bassa. Quindi stiamo anche un po' noi tarando tutto. Quindi 5, sono 10. E siamo a 38.
1: Patatine. Volete un altro indizio? Le patate al forno sono state la cosa più costosa.
2: Urca.
0: Questo diventa come il quesito della Susi.
1: Sì.
0: La ragazza alla sua sinistra.
2: Sì,
0: la cosa più costosa.
1: Sì.
0: No, non puoi aver speso 9 di patate arrosto.
2: Orca,
0: perché lo spiedino l'abbiamo messo 8. Qua
2: allora
0: va tarato tutto.
2: Un 7 di patate, quelle arrosto, più un 5 di patate fritte.
0: Ho capito, ma lo spiedino va sotto i 7?
2: Se ti sta dicendo di sì, è così che costa. Sì, fai così, fidas.
0: Adesso ricominciare da capo.
2: No, allora giusto tranne 7 e 5 delle patate.
0: Sì, ma vanno riabbassati anche gli spiedini.
2: No, i spiedini a 8 avevamo messo.
1: E intanto sono entrati i cavalieri dello zodiaco.
0: Sì, no, perché questa è la sfida. Quindi dicevamo le patatine
2: 7 e 5.
0: 7 e 5 che fa 12, quindi andiamo a 50. Le 2 acque andiamo a 54. Le cose erano molto buone, quindi 55.
2: Sì.
0: Euro bontà 55.
1: Beh, la gentilezza allora.
0: Dobbiamo
1: di
0: levare
1: signore.
0: Qualcosina perché ci ha dato l'informazione delle patate drob.
2: 53, dai.
0: 50. Sai che io ti direi anche 50.
2: No, 53, vai.
0: Sei sicuro?
2: Fidati di me.
0: Il pubblico cosa dice?
2: 48, il pubblico, secondo me, ci ha già, abbandonato.
0: No, l'ingaggio sta roba.
1: 60, 71,
0: vabbè, adesso io voglio solo sapere.
2: Federica, 48.
1: Lo dico?
0: Attenzione.
1: Non abbiamo messo anche l'1 in più per la gentilezza del personale?
0: Ma quella va pagata?
1: No, vabbè.
0: Vabbè, 53 con la gentilezza, dai. Che secondo me...
1: Totale?
0: Sì.
1: 28 euro. Incredibile.
0: Ma ha sbagliato a farti lo scontrino.
2: Dai.
0: Ha sbagliato a farti lo scontrino. Sai cos'è successo? No, ti dico cos'è successo.
2: Vai.
0: Ti dico cos'è successo.
2: Che Besano è andato di pipì.
0: Bravo.
1: No.
0: A un certo punto Besano è andato a fare la pipì per caso.
2: Ha visto quanto costava.
0: Vado un attimo in bagno. Scusi, quando è che ti... No, questa qua poi mi rompe il cazzo duro.
1: Esatto.
0: Cosa sono? 82. Vabbè, allora facciamo
2: 50.
0: 60 le metto io così. A lei poi fate finta di farla pagare. Fatele pagare
2: sì,
0: quello che avanza. Io ti metto un 50. Quello che avanza.
2: Se va sopra i 30.
0: Fate pagare lei così almeno oggi riesco a vedere l'Inter.
2: Ok. 30.
0: Io voglio vedere l'Inter, vi prego, fatemi vedere l'Inter, se no poi non la smette
2: dai,
0: più.
2: 50,
0: facciamo
2: 50
0: così. È successo così, Foschi, è successo così. Andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo su DJ.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
6: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
8: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
9: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a

0: 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione. Pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. Tre ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione, il ramen che prima non c'era e adesso c'è.
2: Promettimi che non uscirete di casa.
3: Dallo studio che ha creato Coraline. No! Un intero mondo è in pericolo.
4: Mio fratello è lì dentro chissà dove e io lo troverò.
5: Io farò a pezzi questa foresta.
6: Non voglio essere parte della tua fiaba. Voglio solo mio fratello.
3: Wildwood, i segreti del bosco proibito. Dal 22 ottobre al cinema.
7: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
10: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
13: No!
12: Del vetro?
13: No!
12: Di carta e cartone?
13: No, no!
12: Di plastica e metalli?
13: No!
12: Dell'organico?
13: Certo che sì!
12: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
13: Facile, no?
12: Scopri di più su biorepac.org.
14: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
15: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
16: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
15: Ok.
16: Largo massimo 1,90 m.
15: Altro?
16: Da rivenditore verificato.
15: Trovato.
16: Wow!
15: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
17: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
18: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
19: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
20: Il nulla dilaga.
21: Che cos'è questo nulla?
22: Radio DJ.

0: Bentornati su Radio DJ, state ascoltando una puntata apparentemente inutile, ma alla fine sono sempre quelle che ci fanno divertire più di tutti. E poi ce l'avete chiesta voi, quindi oggi siamo anche a posto, sì, con la coscienza, vero?
1: Sì.
0: Cioè a volte capita, no, non sempre, però intanto può capitare, poi ci diciamo ma... Oggi ce l'avete chiesta e l'avete ottenuta. La Mariangela dice: avete notato che nella relazione di Fosca l'attore non protagonista è sempre il soldo? Madonna, se l'abbiamo notato, certo. Certo che l'abbiamo notato. È così. Ma ricordatevi sempre che siamo attori di un teatrino. Siamo attori di un teatrino.
2: In questo caso
0: è più un documentario. Però di solito immaginate di... Quando parliamo io, Walter e Maurizio, immaginate di vedere un film. Cioè siamo attori scritti sulla carta. Fosca è un po' più docu, però comunque anche lei è un po' romanzato. Detto ciò, abbiamo controllato, pare che sia veramente così. Veramente pochissimo.
3: Sì.
0: La tara di questa, di questo sconcerto me la dà l'acqua.
3: Un euro
0: l'acqua.
3: Incredibile.
0: Ma non era potabile. Un euro l'acqua.
1: Sì. E neanche nella brocca. Sì,
0: sì. Ma forse quando avevo...
3: No, va bene, nella bottiglietta.
0: No, sì, no, certo. Un euro l'acqua non lo sentivo dire da mai. Detto ciò, vedendo poi le vostre reazioni, i vostri messaggi a questo scontrino della Fosca, stavo facendo questa riflessione perché poi ci avete raccontato anche voi cosa avete fatto nel weekend. Poi queste chiacchiere inutili servono anche un po' a questo, così.
1: Certo.
0: Cosa avete mangiato, cosa avete speso. E tendenzialmente avete speso tutti molto di più per mangiare cose non troppo distanti da quelle che ha mangiato Fosca in posti di provincia. Stavo dicendo, ma non è che con questa storia del Milano è cara, chi poi se ne approfitta è la provincia? Perché comunque anche in provincia ormai inizia a pagare. E lì diventa che Milano è cara, vabbè, ma almeno è Milano. Tortona una Guinness 7 euro. 7 euro una Guinness, manco a New York 7 euro
3: che
0: una Guinness.
3: Costa New York?
0: 9, però almeno sei a New York. Non so. A Tortona una Guinness 7 euro.
1: Però cioè... lì il problema non è i prezzi, ma sono gli stipendi, palesemente. Cioè, questi alzano i prezzi, non è che viva bene il signor che ti ha venduto la Guinness a Tortona.
0: No, certo, per rientrare nelle spese.
1: Per vivere deve spendere. Certo. Quello, sì. Il problema vero è che non aumenta.
3: Però anche l'idea che a Milano ti ricoprano d'oro non è che proprio sia vero.
0: No, assolutamente.
3: La cosa che mi sono chiesta io, usciti da lì, è stato proprio, ma se loro riescono a comunque darti un buon prodotto, essere gentili, guadagnarci perché dovranno vivere.
0: Certo, vuol dire che si può.
3: Si può.
0: Vuol dire che dalle altre parti c'è un rincaro.
3: Esatto.
0: Sì, probabilmente non era potabile l'acqua. L'unica spiegazione, sì, l'unica spiegazione è quella: ti ha dato l'acqua non potabile. Sì. Aveva piovuto, aveva tirato, cioè, su due pozzanghere.
3: Chiaro che non è un posto di lusso, un posto così, un posto passaggio, carino.
0: Invece io sono appena ritornato da Atene, ragazzi, ho fatto questo weekendino da Atene, io e le mie due figlie, perché Baby è a fare la vida loca in Indonesia.
3: Beh,
0: e quindi
3: io
0: e le mie due figlie siamo andati ad Atene a vedere il Partenone, perché la piccola lo sta facendo a scuola, la grande l'ha appena fatto, l'aveva già fatto, ma era uno dei periodi storici che le erano rimasti più attaccati al cuore, quindi siamo andati, abbiamo visto il Partenone.
1: Bel gran premio della montagna andare su al Partenone.
0: Porca miseria se abbiamo sfacchiato, no, ma andare ovunque. Atene è una città... creata probabilmente dai primi grandi architetti greci, così, con questa dimensione per cui non esiste la discesa. Atene è tutta perennemente in salita. Sì. Tu sali una collina da un lato, salendo. Sì.

0: dall'altro lato stai comunque salendo da qualche parte.
1: È incredibile.
0: Poi non so come hanno fatto, ma è sempre solo salita, quindi abbiamo spacchinato. Faceva discretamente caldo, sì. Oltretutto, quel caldo un po' tremendo, infatti mi fa un po' mal la gola perché cammini tutto in salita, sudi, poi arriva la botta d'arietta e infatti mi sono subito cagionevole. Però ho fatto questo viaggio con le mie figlie che da solo, io con loro due a tempo, non l'avevo mai fatto.
2: Bellissimo.
0: Avevo fatto dei viaggi da solo con una o con l'altra. Mia moglie già più spesso, io magari lavoravo e quindi lei andava a farsi dei giretti, con loro io no. Molto bello, molto divertente. Un giorno dovremmo fare una puntata dove ci mettiamo una mano sul cuore e ci raccontiamo com'è andare a fare i viaggi senza, con figli, senza l'altra metà. Credo che valga per tutte e due. Secondo me per i mariti un po' di più, però credo valga.
1: Mamma,
0: per
1: come la stai come la stai condendo proprio.
0: Credo valga per tutte e due. Sì, non voglio prendere botte troppo forti. Però com'è tutto più semplice. Quando non si è in due ma si è in uno. Come va tutto più
2: militarizzato? Ma io aspettavo un risvolto al contrario.
0: Ma come è tutto più militarizzato? Come certo. Ci si sveglia allora concordata, ci si veste, allora si va a mangiare, si parla, si...
1: Perché c'è questa come la nuvoletta di Fantozzi di metodo che ti segue, no?
0: Esatto, e quindi quella nuvoletta del metodo, fare tutto dritto.
1: Vedi con l'ascoltano,
0: mia, è stato... Chi? È Baby? Ciao Baby!
1: Saluta. Ecco.
2: Sono andate d'accordo loro?
0: Sì, devo dire di base sì, a tratti, poi c'è il litigio è sempre dietro l'angolo per le cose più stupide del mondo. Una cosa ho notato, che è un po' quello di cui vi volevo parlare nel racconto di questo viaggio nella newsletter di mercoledì. Mi sono trovato spesso, per la prima volta, avendo la grande 14 e la piccola 10, a andare in giro con loro, spesso uno di fianco all'altro, la piccola si fa ancora tenere per la mano, la grande già un po' non c'ho più voglia così, ma spesso mi trovavo a camminare dietro di loro.
1: Porca, bello.
0: Ed è la prima volta proprio che loro due si facevano dei bei pezzi di strada tra loro, chiacchierando tra loro, e tu dietro come un vecchio così a seguirle. Però quella dinamica lì nuova ti fa commuovere un po', sì. Ma mentre le guardavi, camminavi, e loro, due vite ormai che vanno per i fatti loro davanti a te a chiacchierare, a fare, eccetera, eccetera. Molto, molto bello. Vi volevo dire anche un'altra cosa. Ah, no, scusate.
1: Come si chiamano le melanzane che fanno in Grecia, che non l'abbiamo mai scoperto?
0: Ah, esatto. Allora, la baklava è il dolcetto.
1: No.
0: Souvlaki è lo spiedino, sì, che costa
1: nome.
0: Comunque più di quello che ha mangiato Fosca l'altro
1: una
0: giorno.
1: Una crema di melanzane, c'è babushka, baruska.
2: Ma c'è anche
3: babushka,
2: qua.
3: Babushka.
0: No, babushka vuol dire nonna in russo.
2: La vendono anche al supermercato insieme all'hummus, dai, vicino all'hummus.
0: Sì, com'è quella cosa lì?
1: Niente, non ci viene, non abbiamo voglia di googolare.
0: E poi io volevo chiedere una cosa, faccio... per capire se poi lo dobbiamo proprio affrontare come argomento oppure una cosa solo mia.
1: Moussaka.
0: La moussaka.
1: Moussaka. Sempre Moussaka Sissoko.
0: Moussaka Sissoko, è vero. Faccio una domanda agli ascoltatori, ai catalandiani che hanno figli.
2: La Baba Ganoush.
1: Sì, però mi sa che quella era la moussaka.
0: Catalandiani con figli, vi dico una sola parola e poi vi lascio liberi di dirmi tutto quello che volete al 347-342-5220. Così capisco se un giorno affrontiamo bene l'argomento o no, magari una cosa mia. Siete pronti?
1: Vai.
3: Sì.
0: Catalandiani.
3: Poi disco, poi disco.
0: Sì. Squishy. Non ho altro da aggiungere. Ma veramente? Maurizio, ma anche tu sei in questa...
3: Sono già fuori.
2: Ma entrambe le età?
0: No, solo...

0: casi.
1: Avete tutti lo stesso problema degli squisci. Bene, bene, bene. Un'ascoltatrice ha detto: io con gli squisci ho involontariamente traumatizzato i miei figli facendogli vedere la foto di quel bimbo che l'ha morsicato, lo squisci si è spaccato e ciò che era contenuto all'interno gli ha ustionato la faccia.
2: Porca, cos'è che c'è?
1: No, no, certo, è... probabilmente non tutti, ci saranno anche lì delle certificazioni, esatto. E probabilmente quello era uno un po' scadente.
2: Accidenti.
1: Non capisco involontariamente. Io gliel'ho fatto vedere volontariamente per convincerla a smettere di prendere.
0: Beh,
1: e quindi
2: non è farina.
1: No, no, dentro hanno dei gel, a volte dei siliconi, delle colle, non so che cosa ci sia dentro. No, ma la cosa incredibile è che sono questi, per chi non avesse figli e fosse fuori dal mondo squishy, sono delle cose di gomma che si squisciano, che si...
2: E gli antistress.
1: Tipo quelle che erano le palline antistress nostre o alcune anche un po' più gommose. Quelle cose che noi pagavamo 200 lire.
2: Ma non avevano le facce. Queste ma non le facce.
1: Oh, a parte che vabbè, una cosa che ho pensato durante il viaggio è... Che bello quando Milano era Milano, Atene era Atene, Stoccolma Stoccolma, Roma era Roma, adesso è tutto uguale, no?
0: Naomi Klein ce lo diceva 30 anni
1: fa. Esatto, col libro, no logo. Tutto uguale, tutti questi negozietti, qualunque negozio vende degli squishy, ogni due minuti con la più piccola, squishy, squishy, squishy. Facciamo un puntato, vabbè, andiamo a vedere questi squishy, dai, non ne avevo mai comprato uno, però andiamo a vedere. Un pezzo di formaggio. Gruviera, grosso come...
2: Come un pezzo di formaggio?
1: No, no,
3: telefono.
1: No. Due telefoni. Grosso come due telefoni, 34 euro. Ma te sei fuori.
0: Sai quanti pranzi ci fai?
1: Ma sai la fosca quanti spiedini ci prende con 34 euro? Noi ci sentiamo domani, da mezzogiorno all'una su DJ. Ciao!
4: Radio DJ. One nation, one station.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sostituiscio.
7: Leo, si dice sostituiscilo.
6: Sostituiscio.
8: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
10: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
11: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
12: Il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
13: Ehi, hey,

0: Giornata pesante? Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
4: Penelope, son tornato!
5: Ulisse! Sempre più alto!
4: E tu invece sei rimasta bassa.
5: Come uno scontrino del gigante?
4: Sì!
6: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
7: Dai creatori di WandaVision.
8: Era un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
7: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
8: Quella famiglia non era reale.
9: Ne sei proprio sicuro?
10: Aveva un padre, una macchina, chiamata Visione.
8: Com'è possibile?
7: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television, il 14 ottobre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
12: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
13: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
14: Sì, ma tanto c'è tempo.
15: Sì, sì, ci vado domani.
14: Ma va, che mica scappa,
15: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
14: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
16: Tante storie degli speaker di Radio DJ sono iniziate con una telefonata e quelle chiamate spesso le ho fatte io. Ora, insieme a loro, vi racconto che cosa è successo dopo, in 5 serate, dal vivo, alla Fabbrica del Vapore di Milano. Sul palco le voci che ascoltate ogni giorno, per la prima volta come miei ospiti, senza diretta, senza filtri. Linus chiama DJ, si parte il 22 ottobre e la prima chiamata è per Fabio Volo. I biglietti sono su Ticket One. Ma che bello, eh?

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Buongiorno Vic e Mari, le ore d'andà la ora, eh?
3: Con Alba, microfono e fargette regia inseparabili, un binomio indissolubile. Ma Mario? Bravo.

0: grazie a te.
1: Nella puntata di oggi vado a dare un'occhiata subito. Abbiamo due nuove entrate, una nuova numero uno. Ascoltiamo subito le canzoni che escono. Beat Goes On di Arantan. E anche Michiko di DJ Goya.
2: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
3: Vicky e Mari, ma ci siete? Siete arrivati?
4: Ma io non parto con la macchina, aspetto di sapere di cosa parlate oggi. Altrimenti il ritardo ve lo addebito a voi.

0: Niente, anche oggi c'è tutta questa frenesia prediretta dell'inizio della settimana, che questa canzone che mi piace un casino non me la sono sentita per bene.
1: Io non me la sono sentita di cantarla invece, perché è difficilissima.
0: No, troppo difficile, ma un po' tutte per noi sono difficilissime. Cosa stai cercando? Ti vedo che sei disperato, cosa vuoi?
1: Non ho la scaletta.
0: Guarda, ti do la mia.
1: No, no, ti
0: la serve, poi mi serve.
1: Dani, iniziamo bene la settimana.
2: Ma l'ho lasciata lì a voi.
1: Ma veramente, ma questi millennials, veramente. No, questa, cosa sono? Questa Gen Z.
0: Questa Gen Z.
2: No, millennials.
0: Dai.
1: Sì, sembri più giovane.
0: Allora, amici, buongiorno. Oggi è lunedì, avrete passato sicuramente uno splendido weekend. Noi siamo sempre nella fase su e giù l'occhiale.
1: No, basta parlarne, Vic, perché altrimenti diventiamo monotoni.
0: No, certo.
1: Vorrei avere un sistema di catenelle che quando guardo il foglio riesco a vederlo e quando guardo te invece me le tiro automaticamente su.
0: Si chiamano progressivi, non sono catenelle. Ci sono.
1: Io non voglio saperne niente di questo nuovo mondo nel quale mi affaccio senza vederlo, tra l'altro.
0: Esatto, lo vedo tutto sfocato.
1: Hai passato un bel weekend?
0: Sì, un bellissimo weekend, senza grandi cose. Cioè non viaggi, fogli, libri di giornale, niente,
1: mai
0: niente, però
1: relax,
0: bello, relax, un po' di palestra, un cinemino, no? Devo
1: io
0: dire.
1: L'ho dedicato a mia madre, sono stata dietro ai suoi sbattimenti, ho fatto delle cene, dei momenti per farla incontrare. Oddio, Vico, una cosa, oh no, te la devo raccontare fuori onda, non posso farla, posso solo dirti che poi

0: preoccupata, diciamo, da tutte le incombenze. Vabbè, lo sapranno tutti che è un genitore anziano, ovviamente ti devi occupare di un miliardo di cose. Detto questo, per rilassarci, alla fine mio marito ha detto: andiamo a farci un bel brunch spagnolo. E lì ci dicono:
1: bravo,
0: ma c'è la caraffa di sangria, sì, a volontà, e
1: noi, quella che puoi rifillare,
0: sì, sì.
1: Come
0: e noi, ma no, vabbè, ci dia due bicchieri di sangria, l'abbiamo finita a gattoni, capito?
1: A due bicchieri alla volta,
0: alla fine è frutta, capisci?
1: Certo, certo, è frutta, c'è lo zucchero.
0: Dal consiglio ordinate la caraffa da subito.
1: E perché l'alcol, lo zucchero lo depotenzia, ma poi ti sale
0: adesso
1: tutto.
0: Vediamo se qualcuno suona alla porta, che non vedo l'ora di raccontarti una cosa.
1: Sì, chi è?

0: è andata via lasciando delle della polvere di stelle.
1: La polverina magica.
0: Stupenda, stupenda, brava.
1: Ma che brava, che cara. Guarda, sono a posto per tutta la settimana.
0: Se si apre il filotto delle canzoni al citofono, dei cartoni animati, perdo la testa. Vabbè, c'è la pubblicità veloce. Intanto noi ci raccontiamo quella cosa e poi torniamo.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Arca Planet, convenienza nostra.
9: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
10: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
12: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: DJ.
1: Allora il gran giurì ha detto no, non si può raccontare in onda, purtroppo. L'avrei fatto,
2: un giorno,
1: detto, ma un giorno, adesso no.
2: Quando scriverò un libro su mia madre.
1: No, eccezionale, una storia incredibile. Spero sarà l'ascolto la Marinella.
2: Sì, sì.
1: Il mio grandissimo rispetto, Marinella.
2: Poi
1: ti
2: ha detto,
1: voglio...
2: dillo pure al Vic, non dirlo a tuo fratello, mi ha detto, perché tu sai, sei certo. Uno di spettacolo, certe cose le puoi capire.
1: Fratello ci rimane male. Va bene, dai, allora, buongiorno, stupendo, davvero un giorno promesso, ve lo racconteremo. Ci vuole, sai, tipo un radioton, quelle cose di notte, una cosa così. Senti, allora, partiamo con una questione, no, molto seria, che ovviamente ci auguriamo che finisca in nulla di fatto.
2: Ah, certo, dimenticavamo che la prima notizia
1: è seria.
2: Riguarda il Papa, quindi ritorniamo seri. Vabbè, avete sentito tutti,
1: sì.
2: No? L'annuncio che ha fatto il Papa domenica, che dovrà assentarsi per via di un'operazione perché gli è stato trovato un nodulo ai polmoni.
1: Esattamente, e adesso, a parte questo, ripeto, ci auguriamo che tutto vada bene, sicuramente sarà così. C'è una domanda che si è fatta Repubblica con un articolo che è stato pubblicato pochi minuti fa.
2: Sì, che ci siamo fatti un

0: Tutti, no? Che cosa succede, anche perché abbiamo la memoria corta, che cosa succede quando un papa sta male, no? Esatto. Allora sappiamo tutto per via del conclave della sede vacante, no?
1: Lì, esatto, quindi quando il papa si dimette, ed era successo anche abbastanza di recente,
0: sì, una volta sì.
1: Poi, o quando muore, che invece purtroppo va da sé, è successo tante volte, allora lì parte tutto, lì c'è la procedura
0: della sede vacante, della sede, no? Vacante. Allora la gestisce il cardinale Camerlengo, che attualmente è l'americano Kevin Farrell, e poi ci sono tutti gli altri cardinali che mantengono diciamo in piedi la Chiesa, no? Ma non è previsto che la Santa Sede assuma mai delle scelte di governo, quindi tutte le decisioni che vengono prese dal collegio cardinalizio di fatto riguardano il conclave.
1: Esattamente, ma in caso invece di malattia, per cui il papa non si è dimesso, non è morto, c'è ancora, è semplicemente ricoverato, cosa succede? Si mette in pausa il Vaticano, nel vero senso della parola, però può fare, questo ce lo ricordiamo, dovremmo ricordarcelo da Papa Francesco, che poverino più volte, ricorderete, era stato ricoverato e più volte lui ha ricevuto, per degli appuntamenti che evidentemente erano inderogabili, ha ricevuto nella sua stanza d'ospedale.
0: Sì, per cui, collaboratori, sì, come il sostituto agli affari generali, il segretario di Stato, e poteva prendere decisioni anche se era impedito magari nella voce e nei movimenti. Ti ricordi che ha avuto, sì, delle complicanze polmonari Papa Francesco, e scriveva
1: sulla lavagnetta, sì, e comunicava.
0: Quindi
1: in quel
0: di
1: modo,
0: di fatto, sì, la Chiesa resta in stand by, perché tu devi pensare all'anestesia, no? In quel momento,
1: certo,
0: il Papa non è lucido, non è presente,
1: no, appunto, per quello dicevamo in pausa. Però per alcune cose riceve, si sposta la sede, diciamo, diventa il suo ufficio, va da sé, diventa la sala,
0: la chiesa è dov'è il papa,
1: no? Certamente, va bene, questo volevamo dirvi perché siamo dei precisetti. si sa che siamo dei precisetti. Allora, nella puntata di oggi, e tra poco apriremo una parentesi dedicata ai profumi. C'è una canzone di un sacco, questa qua sotto,
0: l'avete già riconosciuta, sì, non solo l'uomo famosa, gatto, ma anche tutti gli altri,
1: abbastanza famosa, sì, del 1991, che si intitolava Smells Like Teen Spirit. Se vi state domandando adesso, a distanza di anni, che cos'è sto Teen Spirit, tra poco partiremo da lì.
0: Dice adesso.
1: No, non c'è più tempo perché inizia a cantare.
0: Vabbè.

0: 1991, in Nirvana, con una canzone che è un grande classico e che parla del teen spirit. Allora, in molti avranno dato per scontato, ne parlavamo prima con Sabrina Perego nell'ufficio programmazione musicale di Radio DJ, che teen spirit possa essere in qualche modo, che ne so, un, sai, l'odore un po' del teenager, quell'odore di teenager che è presente, no?
1: Cambia, perché sono gli ormoni.
0: Sono gli ormoni. E invece no, il teen spirit da noi non era molto famoso negli anni 90, appunto. In America tantissimo, era un profumo da teenager che andava
1: deodorante,
0: che andava molto di moda. Brava, deodorante, perché aveva sia il roll-on che lo stick, sì. Cioè proprio deodorante.
1: È un po' come il nostro Malizia profumo d'intesa.
0: Brava, non così spray, proprio più spalmabile, diciamo così. E quello che andava di più era al sapore di fragola, quindi abbastanza impegnativo, ecco, diciamo, molto anni 90. Anche il packaging era tutto bianco, rosa, rosso, così, colori accesi, ecco, diciamo. Ma perché abbiamo scelto questa canzone? Perché stiamo per parlare appunto di profumi. Adesso non nello specifico di Malizia profumo di Nesa, che non esisterà più, credo.
1: No, però mi ricordo che proprio mi nauseava.
0: Certo. Alcuni, diciamo, surrogati che ancora esistono vengono utilizzati dai maschi, te lo dico perché frequento le palestre, negli spogliatoi. Si danno delle spruzzate, quella roba lì.
1: Ma se le danno trasversali, come se si facessero, non so, la cintura di sicurezza.
0: Sì, di qua e di là, però.
1: Di qua e di là.
0: Come la Formula 1. In questo
1: esatto.
0: caso la mettono doppia, non so come mai,
1: sul petto.
0: Vabbè, insomma, comunque parliamo di profumi perché c'è questa vecchia questione, cioè profumo buono, molto soggettivo, perché quello che piace a me non è detto che poi piace a te, viceversa, e molto presente alcune volte, soprattutto nel luogo di lavoro.
1: Se, sai, cioè, cosa faccio sempre io per testare i profumi? Perché poi i profumi cambiano su di te, no?
0: Certo.
1: Quindi a me piace molto andare nel quando sono in aeroporto, metti,
0: ovvio, il posto migliore
1: sì
0: per
1: però io scelgo proprio uno e me lo metto per vedere poi come cambia nel tempo e nel caso lo acquisto.
0: Certo,
1: nella maggior parte dei casi no, perché non lo sento più. Dico,
0: no,
1: vabbè,
0: certo,
1: ma costa 300 euro,
0: quindi tu non utilizzi il pratico bastoncino di cartone
1: rigido.
0: No, io
1: me lo metto direttamente sul polso.
0: No, è giusto, perché poi cambia lo stesso profumo sulla pelle, chiaramente. Allora, e quindi in questo lungo articolo si cerca di capire dove dà più fastidio il profumo, ovviamente nei luoghi molto piccoli,
1: tipo in ascensore, posso cadere per terra,
0: è fortissimo l'ascensore, non puoi scappare,
1: mi manca l'aria
0: dentro. Esatto, sugli autobus, a teatro, che se hai la sfiga di avere un profumo che non ti piace portato da uno che ne ha messo tanto davanti, dietro, di fianco,
1: è perché normalmente si mette, perché quando vai a teatro magari sei un po' elegante, ti metti bene e ti dai questa bella zaffata,
0: la zaffata quella però col profumo, quello che aveva quel salsicciotto da schiacciare.
1: A me piacciono comunque le persone profumate, perché quando sento qualcuno che ha un profumo resto lì un po' di più per attaccarmelo.
0: Sì, è vero.
1: Aggrappata.
0: Per esempio, adesso che porto un po' la barba, è un bene e un male, perché se tu baci sulle guance qualcuno che ha un profumo che non ti piace, poi
1: ti rimane sulla tua barba.
0: Continuo a fare con la bocca storta per dire ce l'ho sulla barba. Poi nelle sale riunioni, negli uffici, in aeroplano, per esempio, dopo è stata duty free, sali sull'aereo, cioè,
1: e tutti dicono ma che cos'ha?
0: È profumo fortissimo. Allora, non esiste una regola, quale dovrebbe essere la regola, cioè quante spruzzate dobbiamo mettere? Allora, qualcuno stabilisce che due spruzzate siano poche, cinque sono troppe, ma è tutto relativo rispetto anche all'intensità del profumo. Ce ne sono alcuni che non percepisci neanche,
1: certo,
0: tu che lo metti per la prima volta,
1: però ti rendi conto che sarà una spruzzata non so, sui polsi e
0: sul collo.
1: Una sul collo.
0: Non.

0: la grande X sul petto.
1: Non farci il bagno dentro.
0: No, no, esatto. E diciamo che in generale dovrebbe, se, cioè la regola è questa: si dovrebbe sentire se ti avvicini molto a una persona, non che lo senti tre scrivanie
1: sta
0: più là.
1: Sta arrivando.
0: Ha preso la ha parcheggiato.
1: È al secondo piano. No. Nel frattempo il profumo sale.
0: E ti do questa informazione: hanno fatto un'indagine, una ricerca su ben 22.000 persone che soffrivano di emicrania. Molte sono intolleranti agli odori, per cui non è solo fastidioso da sentire, ma anche ti crea anche dei problemi se tu sei un po' predisposto a,
1: tipo me,
0: al
1: tipo
0: mal di
1: me.
0: Testa. Eh sì, esatto. E ci potrebbero essere dei luoghi, adesso non c'è una regola neanche qui, dove potrebbero essere invece vietati. Uno su tutti, il ristorante.
1: Beh, in effetti.
0: Perché il ristorante, pensaci, cioè come ti rovina la cena.
1: Ti dà fastidio,
0: forte.
1: Ma soprattutto quando arrivano da più direzioni.
0: Sì,
1: però diciamo non succede così
0: tanto spesso. In ospedale.
1: Sì.
0: Beh, ma adesso non penso che... sai perché? Per chi va a trovare, non
1: certo,
0: per chi è lì. Che
1: certo, magari anche
0: cosa.
1: Chi è lì però si vuole sentire ringalluzzirsi un attimo.
0: Un po' si danno profumate, hai ragione. E in palestra, perché in palestra poi c'è il mix.
1: Si somma ad altri odori invece meno gradevoli.
0: Esatto, va bene, niente. Volevamo fare tutta una grande indagine e alla fine ce la siamo anche portata a casa. Se volete, intanto vi ricordo il numero per mandarci dei messaggi, che è 347-342-5220. Ma nel frattempo... mettiamo il disco nuovo di Elisa.

0: romantica.
1: Elisa su Radio DJ, le 13:26 minuti.
2: Bella, che non si dimentica, però continuava a pensare a certi profumi. Per esempio, Marco dice: noi al lavoro abbiamo un corriere che ne mette talmente tanto da lasciarlo sui pacchi e rimane lì per giorni. È la sua firma.

0: La sua firma. Questo, questo l'ha portato lui perché lo senti. Senti, dà fastidio tanto visitare pazienti troppo profumati, anche quelli troppo poco, però.
1: Devi fare un giusto mix.
0: Sì, sì, spesso le finestre sono aperte lì nell'ambulatorio. Poi
1: la Paola dice: una professoressa di mia figlia ha dato una nota alla classe perché gli alunni continuavano, nonostante il suo divieto, a spruzzare in classe deodorante al profumo di cocco, che lei reputava di bassa qualità.
0: Ha ragione.
1: Beh, però deve essere anche una nuvola di cocco. Mentre, non so, devi fare una lezione di latino,
0: non è granché. Senti, poi c'è il messaggio di Patrizia che dice:
2: ciao,
0: così:
2: ciao Vicky Mari, io mi accorgo che mio figlio sta uscendo di casa per andare a scuola la mattina presto, perché lascia una scia di profumo per tutta la casa, che invade persino camera mia. Lui docce tutti i giorni, anche due volte al giorno. Lui è un tinklin per eccellenza. Ciao Patti.
0: Ci avrà la fidanzatina.
1: No, ma sai che questi... scusami,
0: è l'emozione.
1: Ancora... No, non è l'emozione, okay. È sempre un ritorno, diciamo, dell'influenza della settimana scorsa, che ogni tanto mi blocca la voce. Comunque sono profumatissimi, di
0: profumatissimi.
1: Fatto. Sono pulitissimi.
0: Profumatissimi.
1: Mi ricordo che quando ero ragazzina io invece maschio dovevi sempre dire lavati. Sì, che sì, Invece adesso sono perfetti, è come abbracciare un portasapone.
0: Mi ricordo quando sbagliavano a fare gli orari della settimana e le due ore di ginnastica poi avevano tipo il compito in classe di matematica, lì lo sentivi. Di solito erano sempre le ultime due, poi andavi a casa. Senti, vuoi un altro vocale?
1: Sì.
0: Senti qua,
3: Buongiorno ragazzini.
0: Mi fermo su ragazzini per fare un attimo di pensiero.
1: Per noi?
0: Per noi. Aspetta, okay. Faccio risentire, scusa, sì. Ma un po'.
3: Buongiorno ragazzini. Allora, io ho comprato un profumo in pomata. Una figata pazzesca. Io lo sento.
0: Sì.
3: Gli altri non lo so. Comunque, chi se ne frega. È buono. Certo. A me piace, certo. E non è invasivo.
0: E non è invasivo. Non lo sai.
1: Tu devi sentire gli altri.
0: Cara la mia ragazzina, cosa ne sai?
1: Senti, a proposito di una cosa. No, ti dico l'ultimo.
0: Vai, di
1: è
0: corso.
1: Interessante questo. La Debora dice: io ho cominciato il corso di primo livello per diventare sommelier e ci hanno raccomandato niente profumo, perché il profumo dà fastidio ovviamente quando devi annusare il vino, avvertire tutti i profumi del vino.
0: Adesso fai così. Perfetto, c'è la pubblicità e torniamo tra poco.
4: Sì, Vicky e Mario
5: tornano dopo la pubblicità. DJ
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi 100% carne italiana a 1,49 euro e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
9: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
10: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
11: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
12: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
14: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
13: Basta un penny.
15: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo.

0: Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
1: Radio DJ consiglia...
2: Questa sera sei bellissima.
3: Cesare Cremonini. Ama Tour. Il grande ritorno con nuova musica e un nuovo tour nei Valasport a novembre e dicembre.
2: Paparazzi a me non parli più.
3: Bologna, Torino, Milano. A grande richiesta aggiunte nuove date.
2: Logico, sì, è logico.
3: Cesare Cremonini, Ama Tour. Biglietti su livenation.it.
4: Ad ottobre, Sport Equipe 6 GT. Il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo. Full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Tiera Automobile Group.
1: Radio DJ consiglia.
5: Dal 16 ottobre al 31 dicembre riparte la campagna Ristoranti contro la fame. Se anche tu pensi che ogni persona abbia diritto a una vita libera dalla fame, sostieni Azione contro la fame. Scegli di mangiare in un ristorante contro la fame, dove la buona cucina si unisce alla solidarietà. Prenota subito il tuo posto in uno dei ristoranti aderenti. Scoprili tutti su ristorantecontrolafame.it.
6: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
7: 10 km di corsa. Due capitoli in un'ora. Tre call e due riunioni. E poi la Melacanzi. Ed è subito power to go. Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi. L'energia che ti ricarica ogni morso.
8: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
9: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
10: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
11: E a chi produce cose buone?
10: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: We can marry, get up and dance.
1: Mi piace quando si impossessano anche dei dischi, a metà disco tra l'altro. Va bene, il disco di Madonna su Radio DJ, le 13:38 minuti. Senti qua vocale di Alex che dice:
2: ragazzi, voi pensate che in Giappone anche i deodoranti sono in odore, perché non devono inficiare,
1: certo,
2: la cena, il pranzo, i pasti in generale. Quindi avere una persona a fianco che sa di deodorante va a disturbare, certo, quelli che sono i profumi del cibo. È vero anche che i giapponesi vanno matti per i profumi europei, ma non si sa quanto se li mettono a sto punto. Alessandro da Potenza, ciao.
3: Ragazzi, chiusi dentro casa loro.
1: E poi non escono per una settimana. Dice: guarda, sto a casa la settimana.
3: Me lo godo, me lo godo. È costato quel che è costato, ma ne vale la pena.
1: Certo.
3: Poi senti questo. Ciao Vic e Mari, il mio collega è in fissa con gli incensi e il palo santo. Anche a me piace tantissimo. Cosa mi piace? La carta d'Armenia, forse, una cosa del genere, una robina che bruci, fa un profumo buonissimo. Vabbè, fino a qualche mese fa affumicava, impregnava la stanza di odori potentissimi.
1: Sì.
3: Fino a che il tecnico dell'antincendio non è venuto chiedendo chi fumasse in ufficio, perché il sistema si era attivato.
1: Era
3: partiva. Ora usa quei profumatori per ambienti che potrebbero profumare la sala di un cinema in una stanza 3x3. Io nel frattempo muoio.
1: Certo, quegli gel a palline che poi si consumano. È il momento del premio fedeltà.
4: Questa settimana in regalo una cena per due in uno dei ristoranti solidali di Ristoranti Contro la Fame.
1: Il premio fedeltà lo vince Rachele dalla provincia di Torino. Le regaliamo un pranzo per due il 18 ottobre al ristorante Mensa e Pizza 9 all'Università Cattolica di Milano.
3: Nel frattempo mi dicono anche che uso la carta d'Eritrea, non so cosa avevo detto prima. Comunque in generale, buonissima.
1: Allora Rachele, buongiorno, benvenuta.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Ciao cara.
1: Qui abbiamo chiamato una professionista,
3: sì,
1: perché tu sei proprietaria di una profumeria creativa. Cosa vuol dire?
5: Profumeria, sì, la profumeria Crème Caramel è una profumeria nella quale vendo i profumi non commerciali, ma la profumeria che viene chiamata profumeria artistica.
1: Ah, ok.
3: Non commerciali, quindi significa fatti da chi?
5: No, fatti da nasi, da profumieri, assolutamente,
1: certo,
5: super fighissimi, super di livello, ma non i marchi che, se pensi, non quelli che trovi all'aeroporto o nelle grandi catene, non nella grande distribuzione.
1: Certo.
5: Quindi
3: buonissimo.
5: Un po' più selettivi, sì.
1: E quindi buona parte del tuo lavoro consisterà nel dare consigli. Immagino.
5: Esatto. E quindi quello che dicevate prima torna assolutamente, perché ormai la nostra clientela fidelizzata ed esperta arriva già dicendomi: vorrei un profumo per questo motivo. Quindi con questo tipo di profumi riusciamo proprio ad andare a colpire nel modo giusto, perché poi io sono anche noiosa, quindi dico: magari voi comprate un profumo meraviglioso, ma lo usate nel posto
3: sbagliato
5: o nel momento sbagliato,
1: certo,
5: e rovinate tutto.
3: Ma chi lo decide chi ha rovinato tutto?
1: Facci un esempio, qual è il posto invece?
5: Io che sono il capo,
1: tu che sei il capo, la regina dei profumi.
3: Se la Rachele a distanza, uno va col suo bel profumo tutto felice,
1: cioè, senza sapere che sta sbagliando tutto. Scusa Rachele, quindi facciamo un esempio: qual è un profumo giusto per un posto giusto in un'occasione giusta?
5: Guarda, ad esempio, dipende anche dal tipo di lavoro, quindi a volte qualcuno mi dice: io vorrei un profumo, ma lavoro in ufficio,

0: Sì.
1: O lavoro in una farmacia a contatto con colleghi, con clienti, oppure l'esempio che mi viene in mente proprio facile è un mio cliente dentista, super appassionato di profumi, quindi io a lui do un profumo per quando lavora, perché non può arrivare con un profumo
2: forte,
1: fortissimo, intenso, mentre sei lì con la bocca aperta,
0: vicinissimo,
1: complicata,
2: in gola,
1: a stretto contatto, no? Quindi deve essere un profumo impercettibile, e poi invece quando è libero dal suo lavoro vuole far sentire che sta arrivando, allora
0: e tutti a dire ecco sta arrivando il dentista e nella sua nuvola profumata
2: finito di lavorare il dentista. Vabbè Rachele, grazie per questo suggerimento e buona giornata, ti regaliamo il premio fedeltà
1: altrettanto.

0: Wow, Rio e Duran Duran 1982 su Radio DJ, le 13:47 minuti. Non abbiamo ancora finito.
1: No, non abbiamo ancora finito perché, per esempio, tu sei molto sportivo.
0: Sì.
1: Quando fai sport ti profumi?
0: No, no,
1: secondo solo me il deodorante.
0: Deodorante, certo, prima dello sport. Il profumo, secondo me, non andrebbe messo per un semplice motivo: che nella primissima fase dell'allenamento, sudando, lo butti fuori, tutto bene. Poi scavalli.
1: Certo.
0: E quindi a quel punto è troppo tardi.
1: Sì, troppo tardi. E la cozzaglia fa ancora peggio. A proposito del sudore, no? Si suda sempre di più, si fa sempre più fatica a fare sport, anche per via del cambiamento climatico. Comunque li abbiamo visti gli atleti, per esempio sui campi da tennis, che a un certo punto collassano perché lo sforzo è sovraumano sotto un caldo torrido.
0: Esatto, è successo tantissime volte, purtroppo negli ultimi anni sempre di più. È successo anche a Sinner, per dire, che è stato male. E qui adesso si apre un grande dibattito, cioè da una parte la voglia comunque di continuare, ma anche le grandi competizioni, partendo da quelle fino ad arrivare all'allenamento mio, che non conto niente,
1: certo,
0: ma che ho voglia di allenare.
1: Continui.
0: Che comunque
1: io
0: continuo.
1: Quando vedo le immagini dico oddio, e adesso mentre io sono con un ventilatore in faccia e mutande in salotto.
0: Sì, però fa veramente caldo, cioè da una parte ti spiace chiuderti in palestra quando è una bella stagione, dall'altra parte non puoi uscire perché muori. E quindi diciamo che c'è questa notizia che non ci sorprende, ma da una parte comunque ci intristisce molto, e cioè che ci sono delle zone della terra dove inevitabilmente è difficile fare sport. Pensiamo ai luoghi più caldi in assoluto. E lì la soluzione che stanno adottando, ma perché sono delle
1: molto
0: zone
1: ricche,
0: molto ricche, è quella di costruire dei campi sportivi o comunque degli impianti sportivi chiusi, condizionati, e quindi lì lo sport si può fare, ma è solo per ricchi.
1: Altrimenti tra 20 o 40 anni in molte aree della terra non si potrà più fare sport outdoor,
0: compresa purtroppo la nostra zona, perché l'Europa, alcune parti degli Stati Uniti, non tutte perché ci sono zone molto calde, diciamo erano state classificate come zone stabili, per cui lo sport lo potevi fare d'inverno sicuramente, ma anche d'estate, e adesso sempre meno.
1: C'è un indice che si chiama lo Sport Climate Risk Index, che proprio evidenzia quali sono le aree geografiche nelle quali si può continuare a fare sport all'aperto.
0: Quindi se tieni duro,
1: Vittorio, io piano piano sono anni che aspetto
0: che faccia sempre più caldo per quello.
2: Che nome dai ad un sogno

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è?

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica il disco di Ernia su Radio DJ. È arrivato il messaggio di un'ascoltatrice che dice: mio marito usa un profumo costoso, Sauvage.
2: Sauvage, anche mio marito lo usa.
1: Ma ne vale la pena, ha detto lei. Quella. Sauvage.
2: La fai pazzire con quel profumo. Pazzice. Lì.
1: Torniamo domani alla stessa ora.
2: Baci.
3: No, è finito Vic e Mari. E adesso? Beh, aspetto che tornino.
4: Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
9: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre! Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito! È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
12: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
13: Doppio Malto!
14: Birra, cucina e felicità.
12: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
15: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Whirlpool nella balena.
18: Sono nella balena! Aiutatemi!
17: Scopri l'incredibile storia.
19: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
17: Da vivere solo al cinema.
19: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
17: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
9: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
9: E di interessi?
8: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
20: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
21: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
22: Sì, ma tanto c'è tempo.
23: Sì, sì, ci vado domani.
22: Ma va, che mica scappa,
23: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
24: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le due!

0: Stiamo prendendo addirittura la scantata di lunedì.
1: Sì,
0: dai.
1: Subito, di lunedì, subito.
2: A tradimento, tra l'altro, sì. Perché che oggi non c'è Francesco, che no, la mette lui apposta. E poi una mezz'oretta prima dice: oh, guarda che forse c'è un Nicky Cantalauso.
3: No, non essendoci, ci siamo accorti che c'era un andamento un po' da Nicky Cantalauso.
2: Ma vuoi
3: tipo
2: vedere
3: a tre
2: che questa...
3: secondi dalla fine del pezzo?
2: Vuoi vedere che questa la lasciata
3: vedere,
2: per la
4: Sentite? Con questa canzone di Whitney, io e mia moglie ci siamo fidanzati nel lontano 1993.
2: Ah, di Whitney.
3: Whitney? Whitney nel senso che la voce è Whitney Houston?
5: Ma
3: no,
5: credo.
3: No, infatti. Vabbè, comunque
5: non
3: era 1993, quindi l'anno è giusto.
5: Non sembra una canzone da fidanzamento, no?
2: Perché uno quando si fidanza deve essere sempre tutto triste e malinconico.
3: Se magari lì al locale ti avvicini, ehi, ciao, hai mica da accendere perché si poteva fumare dentro nel 93.
5: Ti fidanzi più avanti, di solito il fidanzamento è quello Always di Bon Jovi, che sei lì, che ci siamo insieme o meno.
3: Sì, sì, sì.
2: Allora, ricordiamo che Always, e questo Fosca lo sa bene, è una canzone scritta per chiedere scusa dopo aver, diciamo,
3: fatto il
2: cerva primavera.
3: Ecco, esatto.
5: Veramente?
2: Romeo
3: is bleeding, che sta sanguinando di dolore.
2: Però lei risponde in un'altra canzone, sembra così, e che sono quelle lacrime... di coccodrillo. Romeo sta sanguinando perché intanto quando hai messo le corna
3: non sanguinavi lì,
2: non sanguinavi,
3: divertito lì, piangevi lì.
5: Aspetta, che
2: sì. Dai, ma con lei
6: buon pomeriggio ragazzi, oggi un meraviglioso lunedì, ho ufficialmente fatto domanda per andare in pensione.
3: Ciao grande,
2: e speriamo insomma che arrivi la risposta che ti stai aspettando.
3: Sì. Allora Quarna non c'è oggi perché ormai è irriconoscibile, ormai il lunedì se lo piglia di vacanza, ma al suo posto c'è Walter.
2: Bentornato mister, siamo pronti per una forse voleva dire Bed of Roses, Walter, dice Fosca.
5: Ah, anche
2: quella sì che è una canzone, ti voglio stendere su un letto fatto da petali di rose, ma Always.
5: Ma sai chi? Ma dice petali? Io ho sempre pensato che fossero le spine. Quindi male.
2: No, perché poi dopo dice Bed of Nails. Vabbè, o per l'esegesi
3: crudele, sì. Ti sdraio su un letto di spine, no, bello crudele.
2: No, secondo me è letto di rose e i petali. E poi
3: io lo spero.
2: Adesso sentiamo Fosca che le sa tutte.
3: Quello di American Beauty con le rose che cadono dall'alto.
2: Anch'io sto pensando, sì. E coprono le parti che non si possono vedere. Tre parti?
5: No, messaggi.
2: Messaggi,
3: bravissimo.
2: Grazie.
7: DJ One Nation One Station. Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi! Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
10: Calciolone!
11: Che fai? Lavoro per la salute del corpo!
10: Sono esperto!

0: coperta in materia! Mi offri una parte?
1: Al massimo, una particella!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.

0: Vieni a
1: Summer Girl. Buongiorno.
2: Allora,
1: benvenuti in nuova settimana con Summer Camp, formazione quasi tipo, ma anche il nostro Francesco, quindi cambio di modulo, lascia la redazione il nostro sì. Mister e si posiziona al centro messaggi, dove comunque mi sembra stia funzionando tutto.
2: Ma la grande, ha già messo tre messaggi, tre, non abbiamo appena iniziato, ne ha già messi tre.
3: Oggi lunedì difficile per un po' di persone.
4: Okay. Raga, sì. Settimana iniziata male, aia. Il nostro Vale dal Camius, mi serve un boost, mi serve una trasmissione che solo voi, solo come voi sapete fare. Sì. Quindi io ho acceso il Summer Segnale e aspetto sì. un vostro aiuto, raga. Bella raga. Cosa va, ma cosa? Sempre su DJ, perché è una radio così.
1: Come fai? Senti, grazie. A me è piaciuta moltissimo questa immagine del Summer Segnale, sì, perché... che viene tra l'altro poi in genere quello col pipistrello tipico di Gotham City per chiamare Batman viene utilizzato di notte,
2: sempre
1: no?
2: di notte.
1: Mi piace
2: infatti,
1: l'idea di questo segnale di Summer Camp che invece sia visibile nei cieli di tutta Italia, tutta insomma la zona, però anche di giorno,
5: no? Però senza le ali il nostro pipistrello. Quindi è solo un pezzo
2: strano, tutto strano, no? A me viene in mente allora
1: che può sembrare anche un'altra cosa, sì, no? Perché quello di Batman sei proprio la tipica apertura.
2: E allora com'è il nostro di giorno?
5: Forse il nostro è così. Quello...
2: No, secondo me è come quello di Fantozzi.
1: Sembra un po' la statuetta degli Oscar.
2: Scrive il mega direttore, è quello lì. Cioè, praticamente noi scriviamo in cielo che ci siamo dalle 2 alle 4. Quello è il Bat segnale. Bello. Il Summer segnale.
6: Buongiornissimo ragazzi. Oggi è il mio ultimo giorno di lavoro. Dopodiché, Naspi.
1: Dopodiché
2: Naspi,
1: che è una di quelle cose al Rio Conte,
2: no, quella è spina. No, ah. Naspi nel senso
3: sussidio di disoccupazione.
2: Ah. Sì.
1: E quanto e si sa già quanto durerà?
3: Allora, di solito un po' di anni ti vedono avanti,
1: Ok.
3: Cioè prendi a scalare, tipo per un tot ti danno l'80% del tuo ultimo stipendio, poi più passa il tempo va ad abbassarsi.
1: Ma tu hai la possibilità di cercarti un altro lavoro?
3: Certo. Tu devi. Tu sei praticamente obbligato a cercarti un altro lavoro.
2: Hai il sussidio di disoccupazione, nel frattempo cerchi occupazione.
1: Ma potrebbe avere anche dei risvolti positivi però, perché no, succedono tante cose quando ci si apre una finestra di tempo, magari non guadagnando tutto quello che si guadagnava. Non si lavora, però se veramente l'80% insomma si apre una finestra di vita diversa.
2: L'ozio può portare delle cose nuove.
1: Esatto, quella certo. La regola iniziale, no? Una
2: così.
1: Giusta alternanza di ozium negozi. Allora, ho incrociato questa cosa nei miei viaggi in treno in questo weekend, ho detto sarà sicuramente un errore di stampa, no? Perché a volte capita, no, che vengano taggati degli artisti all'interno delle canzoni che adesso sulle piattaforme dove si ascoltano per sbaglio, no?
2: Sì.
1: È successo anche a me, io per esempio tra le mie canzoni di Nicky e della Superluna di Drone Kong spesso combaciano, c'è un'artista indiana che secondo me in qualche modo si chiama Nicky anche lei.
2: Ah, finisce bene.
1: Quando lei pubblica qualcosa finisce sempre nelle,
2: vabbè,
1: nel
2: comunque
1: mio
2: porta no, no fa massa.
1: Questi invece sono d'accordo davvero, è l'accoppiata che non ti aspetti.
2: Ok, quindi leggo bene io qua.
1: Eh no, leggi bene, sì.
2: Pitbull
1: e il Kiss. Lo so, anch'io ho detto la stessa. Poi riascoltandolo ho detto: ah no, è un pezzo dei Kiss autorizzato a essere

0: è proprio quella lì, l'originale incastrata in una nuova canzone che ora si chiama Reach for the Stars. Oh, io dico la verità, lo so che può sembrare un sacrilegio, diciamo, per chi ama il mondo del rock and roll tradizionale, ma secondo me Pitbull sulle strofe dice la sua, è una canzone da party, una canzone sì, contro il lunedì, e poi soprattutto i Kiss sono d'accordo, altrimenti non sarebbe potuta finire in una canzone ufficiale.
1: È un po' come...
2: È un po' come avevano fatto i Run DMC con gli Aerosmith, però lì proprio cantavano insieme agli Aerosmith.
3: Gli Aerosmith, bello.
0: Allora, abbiamo visto anche il video, no, che è stato pubblicato con la canzone. Vogliamo riassumere un po' la trama?
4: Allora, la trama, tra l'altro, mi sa che sono quelle cose di 30 secondi che si loopano, ma comunque quello succede. Credo sia un addio al celibato. Un addio al celibato, sono delle ragazze.
0: Nubilato.
4: Nubilato, più scusa, nubilato, hai ragione. Sì, sono delle ragazze su un limousine in giro per Miami. Credo, perché c'è una vestita da sposa, quindi credo sia la
0: Violina. Ma poi anche le case color pastello, un po' caraibiche, Pitbull. Pitbull. Ci sono un po' le cose che muovono il mondo, no? Perché c'è un grosso furgone di quelli tipo 5-6 mila di
4: esatto, quindi
0: di
4: muovono il mondo proprio, che te lo spostano fisicamente.
0: Beh, insomma, poi ci sono queste cinque bellissime ragazze che si danno gli schiaffetti sul culo piano, un po' così, dai che ridere, party e l'alcol, e poi ci sono i soldi, che sono importantissimi,
4: tanto cari anche a Pitbull, secondo me.
0: Però devo dire che mi ha fatto un po' sorridere la moneta che campeggia sul nuovo disco di Pitbull, che si chiama Bitcoin. Perché non è bella, cioè la sua faccia su queste monete sono i Bitcoin.
4: Questo Nicky che no,
1: vabbè, ti piace spesso
0: Pitbull. Allora, a me certe di Pitbull non dispiacciono, l'ho sempre detto.
4: Beh, è il taxi, ragazzi, su
0: per
4: tutto,
0: dirne,
4: su
0: per
4: tutto
0: dirne
4: il taxi
0: una.
4: Proprio anthem,
0: no,
4: per
0: ma se
4: me
0: devi
4: un inno.
0: Fare certo. Quella roba lì falla bene, è no? Vero. Scegli la Champions di quel genere lì.
1: Dobbiamo fare un po' di chiarezza sulla Naspi, che siamo stati ovviamente
0: superficiali.
1: Sì, sentiamo. Un
5: altro, raga, io la Naspi l'ho passata, sono stato 6 mesi, dura massimo 2 anni e ovviamente è cumulativa, quindi se fai 6 mesi e poi rifai altri 6 mesi.

0: mesi, è già passato un anno. E all'inizio c'è un tetto massimo di stipendio oltre al quale non puoi andare, ed è calcolato in base agli ultimi 5 anni del tuo stipendio, e dopo, se non ricordo male, i primi 6 mesi inizia a scendere di un tot percentuale ogni mese.
1: Beh, era abbastanza giusta la tua spiegazione, Walter.
2: Sì, sì, no, però diceva, io per esempio non sapevo che fossero i mesi cumulativi.
1: Ok.
2: Però sentendo questo, qualcuno si sta facendo venire strane idee, sentite.
3: Ciao ragazzi, sono...

0: ci riesco, e parlate di roba di licenziare, quindi vuol dire che alla fine è un segnale, mi devo dimettere così al volo, d'amblè, dal niente, senza dare un minimo bello che sarebbe da supereroe.
1: Aspetterei
0: che...
1: di avere un piede in un'altra scarpa, però vedi tu, sì, sei uno spirito libero, figura.
2: Non ci dare la responsabilità, no, certo. Sai, magari tipo fra 3 mesi, oh raga, ma avete detto di licenziare. Cioè, io quello che dicevo prima è che quando si apre questa finestra sul tempo libero, guadagnando magari un po' meno di quello che si guadagnava, possono succedere delle cose belle dentro di noi, perché hai più tempo per ascoltarti, hai più tempo per pensare a quello che ti piacerebbe fare, magari è il primo passo verso una nuova strada.
1: Hai più tempo per ascoltarti, ma anche per ascoltarci. Cioè, se la causa è
3: sicuro.
1: Se la causa è così riesco ad ascoltarvi sempre quando voglio, dalle 2 alle 4, vabbè,
3: lì
1: va bene,
3: il summer segnale.
1: Va bene.
3: Comunque lo vedi che ci siamo.
1: Sì, lo vedi.
3: No, comunque, per fare proprio per la precisione, informazioni di servizio, la NASPI, cioè una persona ha diritto alla NASPI solo se viene licenziato. Quindi se ti licenzi tu,
1: no, è
2: una sorta di paracadute. No?
3: Bravissimo.
2: Okay.
1: Bene.
2: Va bene, torniamo al paracadute, quello per il lunedì. Oggi ve la vogliamo svoltare un po' così e fare finta che invece sia tipo un po' più verso il fine. Perché l'inizio della settimana, diceva un mio vecchio amico, serve per costruire e poi raccogliere i frutti nella seconda parte della settimana.
1: Sì.
2: È una teoria in cui, che io non sposo al 100%, ma alla quale spesso penso. E a volte dico, magari poi il giovedì, il venerdì e il sabato saranno belli, proprio perché il lunedì, il martedì e il mercoledì ci sono state delle rotture di...
1: Giusto, no? Sì, che di solito arrivano proprio lunedì, martedì e mercoledì.
2: Perché
1: quelle
2: tipico.
1: Che arrivano giovedì e venerdì sono sempre più leggere.
2: Oh.
1: Sì.

0: Ho visto il Summer Segno nel
1: sì,
0: cielo.
1: Summer segnale, Summer proiettato. Sì.
0: E allora ci stiamo dando ci da fare sì, per sì, svoltare sì. un po' noi e dare un po'.
1: Molto ma dici che si spegne alle 4, lo tirano una volta che ci siamo, dicono: no, vabbè, dai, si può tirare
0: e poi
1: via.
0: Ci
1: lo
0: sarà al massimo il Gazzoli segnale.
1: Il Gazzoli cioè. Segnale, poi il Pinocchio segnale, tutti gli altri, certo.
2: È più bello il segnale del gazzo, secondo me. Però. Sentite qua.
3: Vede, si è confuso tra Dio celibato e il Dio non.

0: lato. Io per esempio mi sbaglio sempre tra capra e pecora. Ogni volta dico guarda una capra, invece una pecora. Guarda una pecora, invece una capra.
1: Ho lo stesso problema.
2: Hai lo stesso problema, sì. Veramente. Okay.
1: Mi confondo.
3: Quindi allora, tipo per addormentarti conti le capre.
2: Sì. Diciamo che la pecora. Cioè, sì, esatto.
3: Poi sai, lui, anche ogni tanto lo senti. Sì. Adesso, per esempio, oggi che viene a parlare con noi, stava facendo un po' di scioglilingua, no?
2: Sì, sì.
3: E faceva sopra la pecora, la pecora, pecora sotto la. Capito?
1: Esatto. Facendo così ho salvato pecore e cavoli.
2: La pecora è quella con la lana, la capra è quella col pizzetto.
1: Sì, però poi al momento, no, okay. Davvero faccio confusione anch'io.
3: Che ti devo dire?
2: Sì.

0: Sentiamo un po' di gente che confonde cose.
1: Allora ragazzi, io sono cubana e quindi sono di madrelingua spagnola, ma in realtà sono in Italia da 20 anni, ma comunque la mia testa funziona così. Per me zanzara e mocciolino sono la stessa cosa, ape e vespa sono la stessa identica cosa,
2: sì, vero.
1: E alba e tramonto uguale. No, per me sono, non riesco mai a capire quale è una cosa di un'altra.
2: Ma bello, cioè tipo alle 7 di sera non,
3: no,
2: cosa devo fare? Cena
3: no,
2: o colazione?
3: È la parola,
0: è il nome.
2: Allora, sono d'accordo. Beh, sul allora, tutto, però ape vespa,
3: veramente
2: vespa,
3: no, dai, difficile per
2: tre
3: tutti,
2: ruote,
3: no?
2: Tre ruote, vabbè, l'ape.
3: Ah, ma
2: e
3: tu
2: due
3: stai pensando al mezzo.
0: Ad ora però vince questa ascoltatrice.
4: Ciao ragazzi, io invece faccio un errore che è veramente bruttissimo. Dico sempre funerale al posto di matrimonio, ah, e funerale quando è realmente un funerale. Quindi questo lapsus freudiano mi ha portato sempre molto imbarazzo nella vita.
2: Insomma.
4: Però non ci posso fare niente, continuo a farlo ancora.
2: Hai mai visto il film Quattro funerali?

0: matrimonio, che è veramente bellissimo.
1: Però sarebbe quattro funerali e un funerale, perché lei dice funerale per matrimonio e funerale per funerale.
0: Sempre, sempre, cioè comunque sempre funerale.
2: No, vabbè, raga, impazzisco full.
3: Allora approfittiamo del giro dei Wizard per ricordarvi il nostro numero, che ha il prefisso più bello di tutti.
0: È
3: siete
0: bello,
3: il prefisso più bello.
0: 3, 4,

0: anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte, come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro e patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero!
3: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale, come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
8: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
7: Ok.
8: Largo massimo 1,90 m.
7: Altro?
8: Da rivenditore verificato.
7: Trovato.
8: Wow.
7: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
9: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
10: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814 14 14.
12: Escluse placet, con luce più gas sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.com.
13: Whalefall nella balena.
14: Sono nella balena! Aiutatemi!
13: Scopri l'incredibile storia.
15: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
13: Da vivere solo al cinema.
15: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
13: Whalefall nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
16: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Radio DJ consiglia...
17: Questa sera sei bellissima.
18: Cesare Cremonini, Ama Tour. Il grande ritorno con nuova musica e un nuovo tour nei Valasport a novembre e dicembre.
19: Paparazzi, a me non parli più.
18: Bologna, Torino, Milano. A grande richiesta aggiunte nuove date.
20: Logico, sì, è logico.
18: Cesare Cremonini, Ama Tour. Biglietti su livenation.it.
21: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... La raccolta dell'indifferenziato?
22: No!
21: Del vetro?
22: No!
21: Di carta e cartone?
22: No, no!
21: Di plastica e metalli?
22: No!
21: Dell'organico?
22: Certo che sì!
21: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
22: Facile, no?
21: Scopri di più su biorepack.org.
23: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
24: Arredissima, dove la vita Arredissima.
25: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Ma Fuori Massena cos'è?
2: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
3: È M2O Morning Club.
4: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
5: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
1: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su dj.it.

0: These beautiful things that are.
1: Ah, buon Benson Boone, che era tanto non ascoltavamo a Summer Camp. C'è stato un periodo in cui era un po', ricopriva un po' il ruolo di Somber,
2: cioè di quello che fa uscire tanti singoli, diciamo.
1: No, però bravo, bravo, certo, bravo. Giovane, sì, sì, sì. Figo, cool, certo. Che risponde un po' a tutti i crismi.
2: Come sa portare lui la tutina? Sai che lui porta una tutina, insomma, importante, quella, come
1: beh,
2: si dice?
1: Non
2: quella...
1: sempre, dai.
2: Sì, però po'. Insomma,
1: alla Freddie Mercury.
2: Alla Freddie Mercury,
1: infatti,
2: esatto,
1: quando
2: sì,
1: ha fatto
2: sì,
1: lì al Coachella coinvolgendo Brian May, ha
2: esatto,
1: spaccato,
2: sì,

0: sì. Ancora più talentuoso, sì. Di Sommer, eh. Più tecnico il Benson.
1: Allora, tanti messaggi per parole confuse. Facciamo, sì, una carrellatina.
2: Ogni volta che devo portare i miei figli dal pediatra mi viene da dire che devo portarli dal veterinario.
3: Beh, anche lì due cose diverse.
0: Perché sono un po' dei animaletti a volte.
1: Bella. L'altra.
4: Per me il 15 agosto è Capodanno e il 31 dicembre è Ferragosto.
0: No, scusa,
3: va bene, dai, ma ci sta.
0: Pensa
3: ci
0: che
3: sta.
0: Bello se almeno per una volta si potessero, no, invertire, sì, alcune delle.
3: Però lì 15 agosto c'è proprio nella parola Ferragosto. Cioè, difficile, molto difficile.
1: Vai con un'altra.
5: Io
1: Vai.
5: Usavo lascivo nel senso lavorativo di una persona che non si impegna, cioè lascivo che lascia andare la, sì, roba, no? Non interessato. Invece, quando sono andata a vedere il simile, mi rendo conto delle grandi figure di merda che ho fatto. Ciao.
0: Come sei lascivo? Perché lascivo, ricordiamo,
1: e lascivo è una persona un po', come si può dire?
3: Come si può dire se non lascivo?
1: Un broccolone?
0: Sì, sì, non lo so, sì, uno che flirta, sì, che fa, sì, la battutina.
3: Allora, sì.
0: Puoi essere lascivo anche però con consenziente, no?
1: Fatto il classico, sì, quello lì.
3: Cioè, sensualone. Si, sì, può, vabbè, essere, c'è un po', sei, sì, lascivo, sensualone, no, un po' senso, così che
0: si può essere lascivi nei confronti dell'altro anche con d'accordo, no? Non dico che ci mettiamo d'accordo che firmi l'accordo, oh, dai, per oggi lascivi, sì. No, però un po' malizioso.
1: Io,
0: dice,
1: penso, sì, che abbia un'accezione negativa.
3: Un po', sì, vizioso, no, solitamente ce l'ha negativa.
6: È,
3: certo,
6: un po' tipo Loris Battacchi.
7: Permette? Sì. Loris Battacchi,
3: Pizio Pacchi.
0: Un po' lascivo,
3: sì, un po' lascivo Loris.
1: Un altro grande classico.
8: E invece voglio vedere chi davanti ad una porta con la scritta spingere o tirare riesce a compiere l'azione giusta. Io mai.
0: È vero,
3: non solo quando è scritto in inglese,
0: sempre un po' tutto,
3: anche, sì, in inglese, ci figurati, ma anche in italiano io mi sbaglio sempre. Sì.
1: E poi hanno aperto un capitolo su parole che hanno più significati, tipo per...
9: Ciao, da buon Veneto io confondo sempre il cocomero, che sarebbe l'anguria, sì, con il cocumaro, che sarebbe il cetriolo.
3: Cucumber, sì.
0: Che sono comunque un po' della stessa famiglia. Sì. Tant'è vero che spesso l'anguria, quando ti avvicini alla buccia, è proprio una sorta di mix. Se ci fosse un DJ che passa dal gusto dell'anguria a quello del cetriolo, ti dà il primo morso angurissimo, sì, e quando vai verso il bianco-verde cominci a sentire un po' di cetriolo.
1: Quello, no, che volevo mandare era questo.
10: Ragazzi, mi intrometto anch'io. In Sicilia c'è una parola che viene confusa in milioni di modi: apparecchio. L'apparecchio è l'aereo, l'apparecchio è la radio, l'apparecchio è quando apparecchi la tavola, sì, apparecchio è quello che metti in bocca. Fondamentalmente, denti. Apparecchio vuol dire un sacco di roba.
3: È vero, devi specificare il contesto, sì. L'apparecchio come aereo forse si usava, magari adesso, insomma,
0: meno.
3: È un po' lasciato, un pochino meno, però sì.
0: Cioè, come, sì, vai giù in treno e in apparecchio?
3: Sei arrivato con l'apparecchio, sì. Diciamo un po' meno nel 2026, ma c'è ancora.
0: Ci sta.

0: pezzettino, no? Adesso ce l'ho tanto con giocare, mi piace tanto come dice giocare.
1: E puoi giocare?
0: Sì, perché ricorda anche. Vabbè, ricorda tante cose.
1: Se la senti da lontano, no, però beh, quelle cuffie, no, dai. Beh, noi
0: se
1: la
0: dici
1: bene.
0: Arrabbiato, è tutta un'altra cosa.
1: E puoi giocare!
0: Sì. E tanti la dicono anche come intercalare quella.
1: Sì, sì.
0: Vabbè.
2: No, ragazzi, io vivo con mia moglie che sbaglia sempre. Tortellini. E ravioli, prosciutto cotto, prosciutto crudo e ancora peggio durante le indicazioni stradali destra e sinistra.
1: Quello cambia, sì, è vero.
0: Sì. Allora, devo dire che anche il lascivo di prima secondo me cambia tanto.
1: Pochino,
0: no?
1: Sì, però raviolo e tortellino già, diciamo, il confine è un po' più debole.
3: Posso farvi sentire, sì, quella che mi ha fatto più ridere, ma che secondo me farà ridere tipo 3.000 persone in tutta Italia?
0: Che sono poche o tante?
3: Pochissime.
1: Poche. Sono poche.
4: Per me Bovisio Masciago e Cesano Maderno sono indistinguibili. Sono la stessa identica cosa, non riesco a distinguerli.
0: Io sono tra quei 3.000.
3: Sì, ragazzi, 3.000. Io abito, vengo dal paese di fianco. È così, sono io, la stessa cosa.
1: Sì, io sono tra le altre migliaia che non l'hanno capita, no, però no, certo, mi fa ridere che voi ridiate. Sono
0: ma
1: felice
0: ognuno
1: per questo.
0: Ha un paese attaccato a un altro dove cambia, bravo, il nome e che tu non, sì, riesci a distinguere. Non so, Cusano, sì, Milanino, sì, Paderno Dugnano.
1: Comunque, esatto, nomi difficili, bravo, se non li hai mai sentiti.
0: No,
1: certo.
0: No, cioè, vabbè, ma l'Italia
3: si parla
0: è il paese.
3: Di Toscana, qua.
1: No, infatti, no, hai ragione.
0: Cos'è, sì, che abbiamo, sì, scoperto nella riunione? Cos'era stamattina intorno alle 5 e mezza?
1: No, voi parlavate di massa marittima. Io vi dicevo, guarda, è diverso da Marina di Massa, perché Marina di Massa è nel nord, diciamo, della Toscana, massa marittima invece nella provincia,
0: sì,
1: di Grosseto.
0: C'è Carrara e poi c'è, certo, Marina di Carrara, è vicino a Marina,
1: esatto,
0: di Massa, ma massa marittima non c'entra
1: niente.
0: È un'altra
1: roba, è un'altra massa.
3: Cioè, oddio. Beh, è tipo Milano Marittima, quindi.
1: No, beh, cioè, no, c'è la parola nella
0: è tipo Milano Marittima, nel senso che Milano Marittima non è
1: Milano,
0: di fianco a Milano.
1: Esatto.
0: Cioè non c'entra, sì, con, sì, Milano, sì, Milano 2, Milano
5: Guido
0: 3.
5: Si confonde Milano 2 Milano Marittima.
1: Lui va Milano Marittima 2.
3: Un messaggio invece per tutti questo.
5: Vai. Ragazzi, due grandi errori, due misunderstanding che un tempo facevo anch'io per ignoranza, sono aberrante, che non è l'equivalente di qualcosa di cruento, sanguinolento, come ad esempio un delitto aberrante, ma è un delitto che avviene per in ragione di un errore, quindi da aberrare. Ah. E l'altra cosa è ameno, quindi che molti pensano che ameno non sia bello, ma sia brutto.
0: No.
5: Quindi è un luogo a meno, oh mamma,
0: no,
5: mia, ma
0: no, no, no. Ah, perché ti sembra che, no, sia meno, ameno di quell'altro?
3: Ti giuro, io pensavo a meno fosse in negativo.
0: No. Ma no, cosa? Non è da meno. Località amena, non è che
3: per
0: è da meno, ma no, vuol dire incantevole,
3: certo.
0: Amena, ma cosa? Ma è che, no, poi magari è anche bello.
1: Tu,
0: cioè,
1: ti sbagli
0: al di là della tragedia.
1: Tu ti sbagli con da meno. Un posto da meno, un po' da meno.
0: No, però anche dire, lì, anche per lì. Guarda che ne parlano sempre male, ma il mare della Romagna non è da meno.
1: Non è, cioè, da meno,
0: in,
1: esatto,
0: genere si dice per dire che una, esatto, cosa è bella.
1: Se è da meno, no, ma se non è da meno vuol dire che è figo, sì. A meno comunque è bello.
3: Ero serio.
0: Io continuo a pensare a lei che rimprende il lavoratore e gli dice non essere lascivo. E dice ma io non ho detto niente. Appunto, non fai niente, non fai niente, ti lasci tutto indietro. E invece per anni, una volta lui suonava negli Eagles, sono leggermente diverso,
1: certo,
0: sono cambiati i tempi,
1: sì,
0: no?
1: Beh.

0: Eye, sì, una volta negli Eagles, infatti inconfondibile anche il tocco sulla chitarra nell'assolo di questo pezzo, che è ovviamente associato alla colonna sonora di Beverly Hills Cop 2, in cui compaiono anche compaiono delle immagini del film anche nel video di The Heat Is On. Fateci caso, Eddie Murphy, questo giovane detective che arriva da Detroit ma si trova immischiato in questo caso in quel di Los Angeles, ha a che fare, sai che c'è sempre il cattivo nei film, e il cattivo ha sempre un aiutante che gli fa tutte le cose. Date un'occhiata alla faccia dell'aiutante del cattivo di Beverly's Cop e scoprirete che si tratta di Mike di Breaking Bad, che faceva, uno dei personaggi più amati.
1: Certo, però anche in Breaking Bad è in qualche modo l'aiutante del cattivo. Quindi è un po' un ruolo che gli calza bene, gli calza a pennello. Comunque è aberrante, scusate, prima che ci chiami l'Accademia della Crusca, comunque vuol dire un po' orribile, riprovevole, cioè... è una cosa irragionevole, quindi delitto aberrante è una cosa ripugnante. No, dicevo perché prima l'abbiamo lasciata passare, ma non vorrei mai che mi chiami la professoressa d'italiano del liceo, capito?
0: Oh, il mix.

0: Breaking Bad era proprio il protagonista Walter White. In realtà Mike era soltanto un faccendiere, faceva quello che Gus gli diceva.
1: E vabbè, questo allora che vuol dire?
0: Pure... Ma quelli sono dettagli.
1: Ho capito,
0: io,
1: ma lui non era
0: secondo
1: il cattivo.
0: Me è il vero cattivo di Breaking Bad.
2: Beh,
0: era proprio
2: anche
0: Walter White.
2: Si chiama proprio Breaking Bad la serie, perché lui diventa in qualche modo, no?
1: Diventa cattivo.
2: No, però
1: Mike gli abbiamo voluto bene tutti, certo, perché aveva comunque dei valori. Però quella cosa di fare una cosa cattiva e giustificarla con un stavo solo eseguendo gli ordini, è quello che dicono i soldati che compiono tragedie, no?
2: Era l'aiutante del cattivo. Comunque andava in giro con l'arma.
1: Sì,
2: con
1: si,
2: l'arma,
1: ritrova, si ritrova un po', sì, un po' immischiato.
3: Volete sentire uno veramente cattivo?
4: Ma quando è che si può parlare male di Walter? Perché mo sicuramente questo messaggio non lo passerà. Quando donna Francesca parliamo male di Walter, fai i messaggi in onda mentre sta canzone, non riconosci il capre che pecora, na fran.
2: Mi piace non riconosci il capre che pecora, perché è proprio letteralmente vero.
3: Na fran.
1: Potrebbe diventare

0: DJ.
1: One Nation, One Station. Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Dai creatori di WandaVision.
5: Ero un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
4: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
5: Quella famiglia non era reale.
6: Ne sei proprio sicuro?
7: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
5: Com'è possibile?
4: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television, il 14 ottobre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
11: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Ufficio cose smarrite?
14: Ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In.

0: Veloce da indossare. Geox. Respira.
1: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
2: Doppio Malto. Birra, cucina e felicità.
1: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
3: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
7: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le tre!

0: dice bene il nostro mister, non ne sbaglia una questo
1: bravo Somber,
0: che è un bellissimo ragazzo, talentuoso, alto, bello, giovane, cool, alla moda. Però io incrocio tutti i reel del making of delle sue canzoni ed è sempre, c'è sempre Somber che canta,
1: sì,
0: insomma, le idee,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: le canzoni,
1: 20enne, 21enne,
0: ma lui lavora con questo, diciamo, anche signore, insomma, forse un mio coetaneo, non lo so, che ritiene la persona giusta per produrre la sua musica, e lui condivide su Instagram tutti i trucchetti, quelli un po' più tecnici e nerd. Una bella accoppiata.
2: Andiamo avanti ancora un po' a fare
1: molto volentieri
2: educational.
1: Vai.
2: A imparare cose nuove o meno.
3: Ciao ragazzi, io invece volevo segnalare un altro errore che si sente spessissimo, e che quando si dice una tantum per dire una volta di tanto,
1: quello sì,
3: quando
1: vero,
3: invece
1: vero,
3: significa
1: vero,
3: una volta e basta.
1: Sì, è vero,
0: vero,
1: una
0: vero,
1: volta per sempre vuol dire una tantum. Quando paghi una cosa una tantum, l'hai pagata una volta e nessuno ti deve più chiedere una lira.
0: Però tante volte poi tu sei lì in quei centri messaggio dove devi disdire il contratto e lei o lui ti dice no, poi c'è questo contributo una tantum di 24 al mese. Tu dici scusa, ma che una tantum è se è ogni mese?
1: Esatto.
0: No, perché appunto una volta ogni tanto, no, ma cosa stai dicendo?
1: No, tu lo stai facendo
0: di lavoro sta roba.
1: È come il piuttosto che non esclude, un'altra parola che secondo me viene un attimino trevisata molto spesso.
0: Va detto che una tantum, cioè
1: sì,
0: solo una volta in latino, assomiglia tanto a una volta ogni tanto.
1: È vero, è vero, sì.
2: Potevamo farlo diverso. Vediamo se sapete questa.
4: Una parola che ho imparato, meschino. Meschino lo conoscevo in senso negativo,
1: sì,
4: una persona meschina. In realtà in Sicilia meschino o meschina si usa per dire poverino, poverina, meschina, e quindi poverina, una persona sfortunata, poverina, meschina, pensate.
1: Questa cosa non la sapevo, in Sicilia ha questo
0: sì,
1: significato.
0: Però non lo sapevo, certo, se poi viene frainteso, già poverina, in più gli viene dato della meschina,
1: infatti.
0: Può rimanerci male, no?
1: Sì. Sì, sto pensando a un bambino. Si è fatto la bua, meschino.
0: Meschino,
1: poi si è fatto la bua, non ha fatto niente. Sì, è un po' come dirgli sei un infame. Poverino, quello stavo pensando.
0: Povero infame,
1: quello. Però è gratuita, mi sembra, no? Un bambino che si è sbucciato il ginocchio.
0: Povero infamino. Bello. Va bene, vai di ripasso tra poco. Non c'è Francesco, ma ci ha lasciato dei bei bastoni,
1: va
0: belli
1: bene,
0: italiani.
1: Quelli non se li dimentica mai.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
8: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
9: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.

0: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un penny.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.

0: Wow, ragazzi, la scivo.
1: La scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, scivola. Giusto, scivola, esatto, scivola. Esattamente, la scivo ripetuto tante volte.
0: Che bella, ragazzi. Sì. Stella, stai che qualche mese fa, insomma, ci divertimmo. Noi sicuramente, voi magari un filo meno.
1: E Tozzi rifare... ancora meno ad ascoltarci.
0: Tozzi vero, proprio.
1: Caro Umberto, ma era un omaggio.
0: No, non era venuta male.
1: No,
0: Stella,
1: è vero,
0: stai,
1: è vero, è vero, è vero.
0: Allora, bentornati ragazzi, Summer Camp Radio DJ. Questo è il momento dopo i cosiddetti bastoni tra le ruote, cioè una canzone che ha fatto la storia o della musica italiana o della musica mondiale, a volte anche tutte e due, no?
1: Sì,
0: per esempio,
1: sì,
0: questa
1: sì.
0: La trovi anche nella colonna sonora dell'Uomo Ragno con questo suo
1: è vero,
0: hard
1: proprio,
0: rocking.
1: Proprio quando vanno a Venezia in gita scolastica.
0: Per dire, però, insomma, sicuramente sì. Ha fatto la storia della musica italiana e il

0: ruolo di questa canzone è stimolarci a fare meglio.
1: Sì, esatto, e quindi proprio per questo adesso abbiamo deciso di fare una canzone dei Beatles.
0: Sì, allora perché è un anniversario, anche lo stesso anniversario, sì, è un po' così all'incirca così.
1: Sì.
0: Diciamo che in questi giorni,
1: no, oggi proprio,
0: oggi,
1: allora noi piace proprio, no?
0: Era
1: oggi
0: lunedì,
1: era
0: lunedì,
1: era numero uno in classifica, oggi, sì, uscivano, oggi entravano in studio a registrare il sesto album.
2: No,
1: Rubber Soul entravano in studio il 12 ottobre del 1965.
0: Poi magari entri in studio, cominci a collegare le robe,
1: loro
0: ti fai una tazza di tè, sì, sai, insomma, comunque
2: il primo
0: inglese.
2: Passo,
1: loro quattro,
2: il primo passo.
0: Magari il primo basso di Paul McCartney. Paul McCartney comunque la cacciava, cioè, una traccia,
1: sì,
0: guida,
1: sì,
0: no?
1: Probabilmente sì. Comunque oggi 12 ottobre in qualche modo si iniziava a registrare Rubber Soul.
0: Sì, poi comunque ai tempi i dischi si facevano molto in fretta,
1: sì,
0: no?
1: Infatti mi sa che esce comunque nell'anno, cioè esce,
0: sì,
1: comunque nel 65.
0: È capace che fra una settimana, sì, tipo lunedì prossimo, siamo qua a dire oggi usciva
1: e ne rifacciamo un'altra.
0: Facciamo un'altra.

0: Mamma, la sicurezza.
1: Anche oggi sti ragazzi, un plug di categoria alta, ma alta.
0: Arcia Marta. No, dicevo che personalità da parte del Walter, messaggio sull'assolo durante la performance,
2: solo di vocali.
0: È incredibile, ragazzi.
3: Ragazzi, ma oggi è il compleanno di Luca Carboni.
0: Sì, lo
2: è
0: sappiamo.
2: Vero, tanti
0: è vero.
2: Auguri.
0: Auguri Luca, lo abbiamo omaggiato tante volte. E
2: magari lo riomaggeremo ancora prima che venga il suo prossimo compleanno.
0: Esattamente, però abbiamo fatto tante canzoni di Luca.
4: Metti che c'è una ricorrenza che entrava in studio.
0: Ma infatti, chissà.
2: No, infatti.
0: A noi piacciono queste, non i compleanni, le ricorrenze di quando uno entra in studio.
2: Ma anche, sai, semplicemente oggi, cinque anni fa, si beccava in pomeriggio in centro Bologna con un amico.
0: Infatti, quello è importante
2: lo onoriamo,
0: cioè, domani 13 ottobre, sai quante cose succedevano di questo tipo domani? Non vedo l'ora.

0: impennata anche... poi col motorino, col booster. Ma ce la vedo ultranatena.
1: Come mi sembra lenta dopo aver sentito quella versione tutta pazza nel blocco di venerdì che andava a 300 a 3000 andava.
0: A 3000 e lì era velocissimo, non dava fastidio, non dava
1: fastidio. Sembra quasi una ballad.
2: Volevo prendermi una responsabilità di fare un favore a una nostra ascoltatrice. Okay. Sentite.
3: Posso chiedere un favore? Allora, ieri con il mio compagno abbiamo festeggiato 7 anni del nostro fidanzamento, però non è stata proprio una giornata felicissima e non è nemmeno tanto un periodo molto felice. Posso approfittare di voi e mandargli un messaggio che poi naturalmente gli farò sentire e dirgli che lo amo da impazzire? Massimo, ti amo da impazzire.
1: Massimo, ti amo da impazzire.
3: Quindi
0: è un come detto, nonostante la crisi del settimo anno, no? Che
1: no,
0: si dice ancora.
1: Che mi sembra assolutamente lontana. No?
0: Sì, sì, sì. Come detto, quindi, Massimo,
2: aspetta,
0: come detto.
2: Altro. Vediamo qual è.
0: Vai.
4: Ma vogliamo parlare di quelli che scrivono nei messaggi tutto a posto? Per intendere che va tutto bene, tutto a posto.
1: E vabbè,
4: e lo scrivono tutto attaccato con due P a posto,
1: vabbè,
4: che deriva da apporre, cioè affiggere.
0: Sì, ma va bene.
4: Vabbè. Ciao a tutti.
0: Però che severità, ragazzi, sono dei messaggi che si mandano fra amici.
2: Ma tu non avevi mai pensato, io pensavo solo fosse un errore.
1: Quante volte, per esempio, do a mio amico, sai, dei manifesti della Superluna da mettere in giro quando c'è un concerto, no? Li hai appesi tutti, cioè,
0: sì,
1: li
0: ho
1: fissi tutti, dice tutto a posto, lui mi risponde.
0: Cioè, no, li ha appostati proprio.
1: Allora,
0: sì.
1: L'italiano
0: li hai apposti dove dovevano essere apposti.
1: Quindi
0: giusto.
1: Può essere che quello che ti scrive così, certo, in realtà li ha.
0: Ma infatti, sì.
1: Secchio con l'acqua, la cosa.
0: Stavate parlando di questo? Di manifesti? Allora, giusto.
5: Che bello Summer Camp.
2: Questo era vecchio.
0: Vabbè, ma lui va sempre bene perché gli vogliamo bene.
2: Ne facciamo un altro.
0: Vai.
6: Ciao. Allora, sono al bar del Porto di finale. Panino al volo con la cotoletta, Coca-Cola, caffè e tra un po' gozzo. C'è una giornata che saranno 26-27 gradi, bellissimo, c'è un mare spettacolare e vado a farmi un giro, poi domani si parte per Lampedusa. Ciao, santo presente.
0: Ciao, con calma, panino con la cotoletta alle 3:20 con
7: Lampredottino,
1: adesso in spiaggia
7: verde,
1: di ombrelloni, non ce ne sono
0: mi
1: più
0: sa proprio di no.
1: Santo li ha tolti tutti, adesso è arrivato il momento del relax.

0: male.
1: Lo sapevo, è impossibile pensare. Impossibile non pensare alla versione della DJ All Stars. Ma questo è l'originale Black Eyed Peas con I Got a Feeling, con il video dove loro si divertono un casino, ne succedono veramente di ogni.
2: Mamma mia.
1: Eh beh, oh, quella è la trama del video, raga, facciamo una cosa che ci
2: si diverte. Ma poi quando si è giovani, se non si fanno a quest'età certe cose.
1: Ma volevo dire una cosa, l'hai visto quando quello lì si butta in piscina e quello se ne accorge all'ultimo e gli fa un po' la Matrix, è presente che
2: si scansa,
1: un'espressione è diventata quando ti scansi all'ultimo, no, gli ho fatto un po' la Matrix.
2: La Matrix dice anche quando ho provato a dare un bacettino da buonanotte invece mi ha fatto
1: e
2: la
1: lei
2: Matrix
1: si è scansata, ha fatto proprio la
2: che scansa proprio tu, figurati.
1: Magari i giovani non la capiscono questa cosa.
2: Ma se volete rivedere Matrix ci pensiamo noi.
1: Cioè tu vuoi dire che c'è una possibilità di tornare al cinema e vedere questo film che ha fatto la storia della fantascienza contemporanea?
2: Tu devi sapere che il premio fedeltà nostro va di pari passo con le nostre battute. Ora dai piani alti hanno sentito questa battuta che abbiamo fatto e hanno
1: subito
2: stabilito che questa settimana
3: senza le ali
2: questa settimana noi regaliamo i biglietti per andare a vedere Matrix che torna al cinema restaurato, no?
1: Ma quando?
2: Dal 26 al 28 ottobre, 26, 27, 28 ottobre, tre sere.
0: Sì, è andata così. Ho visto Fosca e diceva no DJ Box,
2: fermi, hanno fatto una battuta su Matrix. Così succede live, ragazzi.
1: Vedi dai quante volte alle volte appunto uno dice una cosa e
2: non siamo mica qua è per quello,
0: perché siamo un programma, ragazzi.
2: Giusto.
0: Sentite,
4: ode al Summer Camp, o voi del Summer Camp, che sia per radio che in TV, tolkienate e musicate, vi si ammira tutti i dì, ma purtroppo solamente dal lunedì al venerdì, eppur ci vietate così tanto che ce lo facciamo bastare così. Ciao, Alessandro da Peccioli.
2: Bravo, bravo, ragazzi.
0: Tolkienate un po' una roba.
1: E no, è il neologismo che ti fa capire che non è stata scritta ai tempi di Leopardi.
0: Perché sennò sembrava, sì.
1: Lo stile è quello, però ti metto quel neologismo che ti fa capire che è contemporaneo.
2: Tolkienati,
1: no?
2: È anche un buon nome per una band, secondo me.
1: Va bene, quindi se non si è capito, tra poco il regalo, i biglietti al premio fedeltà per tornare nei cinema a vedere Matrix. Ovviamente non è che vai al cinema e lo vedi tutto spixelato perché un film
2: sarà restaurato 4K.
1: In versione 4K per 3 giorni. 347 342 5220. Ci sentiamo tra poco per l'ultima mezz'ora.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte, come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro e patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
7: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina e con 3 elettrodomestici Bosch.

0: la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
1: Allora, ricapitondoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica.
2: Giusto.
1: E non andiamo in onda nemmeno lunedì. Giusto?
2: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
1: Allora, io ripartirei da capo,
2: Ma come da capo?
1: Sicuro che non è lunedì, giusto?
2: Ma mercoledì!
3: Che tempo che fa? Raddoppia! Ogni domenica che tempo che fa? Ogni mercoledì, il tavolo di Che tempo che fa? Sul 9.
4: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione. Pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. Tre ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione. Il ramen che prima non c'era e adesso c'è.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
10: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona perché mia.
13: Radio DJ consiglia.
14: Dal 16 ottobre al 31 dicembre riparte la campagna Ristoranti contro la fame. Se anche tu pensi che ogni persona abbia diritto a una vita libera dalla fame, sostieni Azione contro la fame. Scegli di mangiare in un ristorante contro la fame, dove la buona cucina si unisce alla solidarietà. Prenota subito il tuo posto in uno dei ristoranti aderenti. Scoprili tutti su ristorantecontrolafame.it.
15: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Penelope, son tornato!
17: Ulisse! Sempre più alto!
16: E tu invece sei rimasta bassa!
17: Come uno scontrino del gigante?
16: Sì!
18: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
19: Dallo studio che ha creato Coraline.
20: Quella è la landa impenetrabile!
21: Mio fratello è lì dentro chissà dove e io lo troverò!
19: Fin dove ti spingeresti per le persone che ami?
21: Io neanche credo nella magia.
22: Ma la magia non ha superato te.
21: Resisti, Mac. Sto arrivando.
19: Wildwood, i segreti del bosco proibito. Dal 22 ottobre al cinema.
23: Ad ottobre ICHXK3. Il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
24: Animal House vi aspetta live alla Fabbrica del Vapore per Fuori Massena.
25: Due appuntamenti durante l'happy hour, fatti di chiacchiere, domande e racconti legati agli animali.
24: Venerdì 23 e venerdì 30 ottobre.
25: Vi aspettiamo alle 19 alla Fabbrica del Vapore di Milano.
24: Senza i piccoli amici pelosi, eh?
25: Animal House live alla Fabbrica del Vapore di Milano. Per partecipare, registratevi gratis sull'app di Ticket One.

0: come a noi, no? Che scrivono, sai, quando sento Summer Camp mi sembra di essere un po' al bar, no? Mi sembra di essere lì con tutti voi. Oh, anch'io quando sento Bad Bunny, soprattutto sul finale di questo,
1: al bar con loro, cioè con lui e gli amici, bello.
0: Mi sembra di essere su una di quelle belle sedie bianche di la tipica, quella di quelle, della copertina.
1: Sì, quelle che se fa un po' di caldo e sei un po' sudaticcio, quando ti alzi rimane attaccata. Certo. Cioè te la porti dietro come il divano del Walter. Sì.
2: Un po' di domande per voi.
3: Scusate, ma la crisi del settimo anno c'è solo al settimo anno o si può verificare poi con una certa cadenza anche al quattordicesimo, al ventunesimo?
0: Ma che fai tutta la tabellina?
1: Cioè ogni sette,
0: 14, 21, 28.
3: Ragazzi.
2: Perché scusate, lei era quasi vicina al ventottesimo.
1: Sì, ah,
2: però
1: ventottesimo, quindi sono quattro.
2: Secondo me, come idea, come domanda.
0: Sì. Cioè, nel senso, ciclicamente ogni sette anni. Però, cioè, nel senso, è un po' come la crisi dei 40 anni, no? Cioè, non è che proprio uno compie 40 anni.
1: No, esatto.
0: È proprio. E se comunque un attimo prima stava festeggiando e poi dopo tutto mogio.
1: Esatto. E non vuol dire che se hai 40 anni e la crisi dei 40 anni, poi a 41. Ah, vabbè, basta.
2: No, quello no, però la crisi degli 80. Perché si raddoppia.
1: Ah, quello. Si raddoppia. Come 7, 14, perché è quella 40. Dei 120.
0: 120 è la peggiore, secondo me.
1: No, un mio amico ha avuto una crisi dei 160 che

0: non ce la faccio.
1: Ciao Summer Camp, ma perché staccato si scrive tutto attaccato e tutto attaccato si scrive staccato?
0: Carina, bella, vero.
2: Vabbè, basta, no,
3: basta, non, bella... abbiamo la, non abbiamo la risposta.
4: È una bella
3: purtroppo.
4: Osservazione. Senti, hanno capito i sommercampisti come no. si partecipa al premio fedeltà? Perché prima sembrava ci fosse qualche messaggio che diceva: ma avete detto che si vincono i biglietti per Matrix? Avete detto il numero, ma io cosa devo fare con questo
0: allora,
4: numero?
0: Allora, il premio fedeltà, che comunque funziona così da tanti anni, no? 347-342-5220, tu scrivi. A
4: ma
0: seconda di quanto sei fedele.
4: Ma sì,
0: noi capiamo quanto sei fedele se meriti di vincere il premio.
2: Ma non c'è la DJ Box proprio. Non siete stati chiari.
0: No. Biglietti per
4: è
0: andare a vedere
4: è stato cambiato Matrix. All'ultimo guarda, perché abbiamo parlato di Matrix.
2: Barbara,
4: così a
2: ma
4: caso.
2: È una DJ box a tema Matrix. No, scritto. Cioè, vedi che è proprio.
0: No, Barbara, no.
2: Non eravate chiari.
4: Va bene, quindi andiamo con l'ultimo filotto prima del premio fedeltà, o addirittura forse con l'ultima canzone.
5: Non c'è il filotto.
4: Via. Allora la nuova di Cesare Cremonini che ci piace un casino.
6: Come si fa

0: questa settimana in regalo i biglietti per il ritorno al cinema del film Matrix.
1: Allora, se ho capito bene, il premio fedeltà è una giornata con Keanu Reeves.
2: No, non questo, non questa settimana almeno. No.
3: Torna nelle sale Matrix in versione restaurata 4K per soli 3 giorni, dal 26 al 28 ottobre. I primi biglietti che regaliamo questa settimana vanno a Barbara, originaria di Cagliari, ma da diverso tempo in Toscana, maestra di italiano.
2: Oh, Barbara, finalmente. Ciao,
3: buongiorno,
2: Barbara.
3: Benvenuta.

0: Benvenuta.
1: Ciao.
2: Ciao. Grazie, ciao a tutti.
1: Abbiamo sbagliato un po' di cose oggi?
2: No. niente. Tutto a posto.
1: Ah, staccato a posto. Bene.
0: Vabbè, tu insegni dove? Elementari, medie?
2: Sì, la primaria.
0: La primaria. Quindi insomma anche lì ogni tanto ci sono questi errori che sono carini, cioè dai, sono simpatici, no?
2: Sì, sono carini, sono buffi.
0: Cioè per esempio una delle grandi confusioni che succedono quando sei bimbi è tra mal di denti e malviventi, no? Mm-hmm, che è una parola che si sente spesso nei telegiornali.
1: Sì.
0: Il giro di vite, per esempio, no? Un'altra di quelle cose che,
1: Sono la vita è quella che devi girare per avvitare, non è la vita, la tua vita, the life.
0: Non è la vita e la morte, non è neanche la vita del vino, per
1: dirne. Sì. Ma anche contundente non è contro un dente, non è un oggetto contro un dente, anche se un oggetto contundente può andare contro un dente.
0: Però è un caso specifico, diciamo.
2: Ecco. Poi a noi piacciono i giochi di parole, quindi
1: sì.
2: Scherziamo sempre su queste cose.
1: Anche noi siamo fan.
0: Comunque prima ci hanno scritto, no, dicendo guardate che meschino in Sicilia a volte si usa per dire poverino.
2: Esatto.
0: Ma anche in Sardegna.
2: Anche a Cagliari. Sì, a Cagliari si dice meschino con la I.
0: Ah, con la I.
2: Meschino, sì. Penso voglia dire la stessa cosa che vuol dire in Sicilia. E a volte si dice anche mischinetto.
1: Okay.
2: Per dire proprio
1: è un poverino, però con tenerezza, non quello lì.
2: Esatto.
1: È proprio un povero.
2: Sì,
1: no,
2: sì,
1: è proprio poverino nel senso, ma che povero, poverino.
2: Poverino, okay. Sì, mischino, si dice proprio così, con tre S. Mischino.
0: Quali sono degli accenti che magari vengono messi sulla sillaba sbagliata dai tuoi alunni che magari fanno così tenerezza?
2: Ma lo sai che adesso in questo momento sono un po' emozionata e non mi viene in mente niente. Poi tra un po' torno a scuola perché adesso abbiamo progettazione a quest'ora e sicuramente me ne vengono in mente tantissimi.
1: Ma poi tu insegni in Toscana e si sa che in Toscana con l'italiano
0: i bambini l'hanno
1: inventato loro l'italiano in Toscana, i bambini toscani.
2: Infatti magari gli accenti li sbaglio io dalla Sardegna.
0: Senti, allora ti mandiamo. Andiamo a vedere Matrix, chi parti al cinema?
2: Ma io penso che darò il biglietto a mio figlio che ha 17 anni
0: e che magari non l'ha mai visto.
2: Forse lo sai che non lo so quello
0: perché Matrix è un film epocale per tutta una generazione, però ci sta che è una generazione alfa o Z,
1: è un film del 99 quindi
2: lui è nato 10 anni dopo, del 2009
1: quindi probabilmente magari lo vede per la prima volta in
0: 4K. Diciamo che è sempre più attuale, no? Cambiando il mondo, cambiando la percezione del mondo, non lo so, dai, era veramente originale la pillola rossa, la pillola blu, insomma dai, tante cose
2: bellissimo,
0: che l'hanno portata.
2: Forse
0: vabbè,
2: anche
0: dai.
2: Mio marito ci vorrebbe andare in effetti, quindi
0: perfetto.
2: Vediamo chi se lo
0: facciamo partire l'asta.
2: Chi se lo aggiudica.
0: Va bene. Ciao Barbara, allora buona
2: grazie
0: visione
2: mille.
0: In anticipo.
1: Ciao Barbara, grazie.
2: Grazie, ciao.
0: Ciao.

0: è più o meno quella, diciamo, sì. Usciva questa e più o meno negli stessi mesi usciva Matrix, ma non c'è niente di
1: non
0: che
1: fa
0: le
1: parte
0: uni.
1: Della colonna sonora di Matrix, no. Almeno non mi sembra di ricordarla Trinchinine Lei, anche se
0: il mood è un po' un altro,
1: spaccherebbe però Trinchinine Lei così debotto dentro Matrix, eh.
2: Un paio di messaggi per chiudere.
3: Sì. Vabbè, io da bambina ero convinta che si dicesse cago il fiore anziché cavo il fiore. A volte... quando l'ho scoperto io sono rimasta molto male.
1: A volte però l'odore del cavolfiore bollito in una stanza
0: è quello che è.
2: Non l'avevo mai sentito.
1: Sembra
2: stupendo.
1: Un po' un fiore, che fiore. È un fiore che ha cagato, dicevo, ragazzi. Ecco, un po' così. Sì.
2: E invece ci dicono, a proposito di prima abbiamo parlato della crisi del settimo anno, sì. Ci dicono questa statistica. Okay.
4: Scusate, ho acceso adesso la radio, sentivo i sette anni della crisi. Ma lo sapete che ogni sette anni si cambiano la maggior parte degli amici? Simone da Biella.
0: Sì. Ah, sì, eh. Anche la pelle, no? Cambia, cioè il ciclo completo, sai che perdiamo sempre delle cellule ogni giorno, ma si dice che in sette anni ci si rifaccia un po' tutti, no? Per quello quando abiti da sette anni in un posto puoi cominciare a dire teoricamente che tu sei di quel posto, perché in realtà tutte le cellule che ti porti dietro sono state no?
1: Sì, ma si sono cambiate lì in quel
0: sì,
1: posto,
0: cioè, okay. Ma dicono così, cioè,
1: quindi
0: sì,
1: tu cambi di amici anche perché stai cambiando le cellule, tipo, ragazzi, sì,
0: non li riconosci più,
1: quindi ciao.
0: Cioè, beh, ci sono degli amici che sono per sempre, ma ci sono dei giri, sì, no? Sì, in cui...
2: cioè, se io mi macchio di inchiostro, sì, e non lo lavo mai, in sette anni sparisce da solo. Perché allora, si è ricambiato tutto.
1: Beh, magari sparisce per altri motivi.
0: Poi, cioè, dipende comunque, quanto è profondo, no?
1: Esatto,
0: magari.
1: Sì, sì, sì. Ah, comunque il tatuaggio
0: non
1: lo so,
0: ma poi io non è che sono un medico, non so.
1: No, anzi, sai, dermatologo.
2: Chi dice la cosa deve sapere tutto.
1: Scusa, Nicky, c'ho una macchia qua rossa sul gomito. Non ho capito se mi puoi guardare.
0: Mi ha sempre affascinato questa cosa che dopo sette anni non rimane più niente di quelle.
1: Nicky, ora che finiamo, ci fermiamo 5 minuti, mi fai la mappatura dei nei al volo, che è un po' che non controllo.
5: I sette c'è solo una bella.
0: No, fra, oh, sette anni in galera. No, è anche lì, ed è nuovo questo.
1: Sì, esatto. È casa sua a quel punto.

0: Beh,
1: no, nel senso è anche un linguaggio, ognuno ha il suo linguaggio del corpo. Magari a volte Francesco sembra ci voglia dire una cosa.
2: No, io stavo ballando. Comunque ci dice Elisa che ogni 7 anni ti possono venire anche nuove allergie proprio per il discorso del cambiamento del corpo.
1: Vedi che c'era almeno un fondino di verità. No.

0: lasciamo, ragazzi.
1: Ma è il fondino, proprio il dulcis in fondo. Esatto. È proprio quel fondino lì.
0: Quello volevo dire.
1: Certo.
2: Tutta colpa mia. No, questo no, brutto finale.
1: E invece, grande performance di Walter.
3: Grande mister.
0: A domani.
4: Summer camp. Radio. DJ.
5: One nation, one station.
6: Sostituiscio.
7: Leo, si dice sostituiscilo.
6: Sostituiscio.
8: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Questa settimana ad Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99€ e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
11: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio. Il tuo ritmo. Il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
12: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
13: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore. Fino al 17 ottobre trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
14: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino. Senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
15: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando.
16: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
17: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
19: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte.
3: 10 km di corsa.

0: capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi, ed è subito power to go. Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi, l'energia che ti ricarica ogni morso.
1: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
2: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1° novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 4!

0: Comunque non so cosa stia succedendo, cioè non abbiamo ancora iniziato, è già arrivato un messaggio: Gazzo, stasera Zucca e Galbanino e si vola, vale da... cioè ci arrivano ormai le cose, cioè alle 16.03 ci arrivano già i menù del cibo.
1: Perché parleremo
0: Zucca, perché vabbè è il mese della zucca. Forse
1: perché
0: non
1: tu l'hai riscoperta, l'hai detto,
0: e forse è qualcosa sulla nostra... Tu hai il sale in zucca, che è un altro bel modo di dire.
1: Spero.
0: Va bene, non solo zucca.

0: Ah, ma tanto Gazzology. Tra pochissimo si parte su DJ, restate Gazzology. Qui.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai!
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta!
4: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
5: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
6: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
10: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.

0: Eccoci il suono di Gazzology su Radio DJ. Anche oggi, che pensate un po', è il 12 di ottobre alle 16.06, presenti come sempre nel tentativo di farvi compagnia. Ciao, piacere, io sono Gianluca Gazzoli, qua la gang, la squad, il team, il... dimmi un'altra cosa.
1: La squadra.
0: Come diciamo noi della generazione Z?
2: E se andiamo in squadra.
0: Sempre se andiamo in squadra.
2: Allora, un mammut.
0: Un mammut, poi chi c'è?
2: Utrighe.
0: No, dai, no, sono io Utrighe. Mio cugnato?
2: Mio cugino Franco,
0: un demolitore, no, Elisa Cyber è un demolitore, a demolitrice.
3: Buongiorno
0: a Frapaga e il Paga, mio cugnato, un demolitore, Elisa Cyber fa redazione, e tutti voi che ci ascoltate e che anche ogni tanto ci scrivete al 347-342-5220, ancora prima che inizi questa trasmissione, si può chiamare trasmissione? Questo
1: radio,
0: no, facciamo l'internazione, questo radio show, questo radio show che va in diretta live su Radio DJ, anche non solo chi ci ascolta, ma anche chi ci guarda, perché sì, ricordiamolo, se siete curiosi di sapere come siamo fatti, se andate su DJ TV canale 69 o su YouTube, ci dovreste trovare anche da quelle parti, pronti, dicevamo, per iniziare questa settimana. Come
4: tu
0: è partita?
4: È euforico, eh?
0: Sì, mi non lo so, sto andando di reazione alla vita, quindi secondo me bisogna sempre prenderla di petto e insomma.
4: È passato un buon weekend, allora.
0: È passato un fantastico weekend, sai perché? Posso dirlo? Hai una base.
1: Oddio, dai,
0: una base sono guardare. Diventato ricco, cioè una base sono diventato. Sì, sì, no, voglio che la gente lo sappia, voglio che la gente lo sappia. È giusto così,
4: vai,
0: perché
4: vai,
0: questo weekend sono diventato ricco. E voi direte: vabbè, cos'è successo? Hai investito in Benson Spoon, come si chiama quell'azienda che esplode? No.
4: Hai
0: criptovalute?
1: No. Hai investito sul
0: mattone? No. Hai comprato? No.
1: Carte poche.
0: Nuovi? No. Hai intervistato? No. Sono stato a castagne. E ne ho trovate un sacco. Un sacco, letteralmente. Ragazzi, stasera dove volete andare a cena, vi ci porto io.
5: 2 miliardi di euro.
0: Cash, castagne cash,
4: tu
0: ragazzi.
4: Tu avevi fatto le pulci a Francesco.
0: Per che cosa?
4: Sul fatto di quelle famose fette, biscotti.
0: Ma allora, non sono ancora pronto. Cosa faccio? Te le porto crude. Prima le devo un attimino tagliare, poi.
4: Per diventare caldo.
0: Certo.
4: Allora
0: certo.

0: siamo.
1: Poi devo comprare una casa grazie a quelle castagne e poi andiamo lì a prendere, perché con quello che costano, insomma, adesso noi sono anni che
0: quindi
1: ironizziamo
0: non ci dirai
1: su questa...
0: dove sei andato.
2: Non si dice.
1: Però è il vero flex, eh. Cioè io ero in macchina, foto del manubrio e del volante che ha castagna, mica l'orologio.
0: Certo,
1: cioè,
0: certo.
1: Villa con piscina, no, io che abbraccio delle castagne, io con le quello è il vero. Il prossimo disco di Sfera e Basta sarà tutto flexare le castagne. Lui con le castagne che lancia in cielo, una cosa del genere. Comunque no, sono stato nella zona di Lago Maggiore. Saluto anche gli amici della Rampolina, posto clamoroso di amici e di ascoltatori. Davide mi aveva anche un po' demotivato, mi aveva detto guarda che quest'anno non è che ce ne sono tante di castagne, l'aveva detta Sara, che era il giorno che aspettava mia moglie da tutto l'anno poter andare a castagne. E invece comunque vedi, questa è un'altra lezione, crederci sempre.
2: Mai,
1: qualcosa
2: diceva.
1: Le abbia non tantissime, perché effettivamente Davide aveva ragione, è cambiata, cioè sono 30 gradi, quindi è anche normale questo, però dai, fa un po' effetto
0: autunno.
1: Fa un po'
2: una cosa?
1: Cosa? Dimmi.
2: Ieri sono stato a una festa della zucca e c'erano dei vari mercatini e c'era una cosa che ho pensato.
1: Cosa è successo?
2: Il bastone con raccogli castagne integrato.
1: Come fate? Quello col gancino?
2: Piegarsi. No, un bastone normale da signore.
1: Sì, quello, da signore.
2: Sì, quello a ombrello.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, okay, sì, quello, ok.
2: E in fondo c'aveva questo sacchettino che prendeva le castagne. Incredibile, già.
1: Un sacchettino anche?
2: Un prodigio della tecnica.
1: Ah, non lo sapevo.
2: No, bellissimo.
1: Beh,
0: quindi non ti devi più piegare.
2: Non ti pieghi per raccogliere.
1: E riusciva a sbucciare, cioè, perché
2: no,
1: poi
2: adesso,
1: c'è anche il rischio di prendere le spine. Ah, quindi le raccoglieva già sgusciate.
2: Purtroppo sì.
1: Vabbè, però secondo me l'essere umano può arrivare anche oltre. Secondo me può arrivare anche.
0: Guanti, ragazzi.
1: Vedremo. Comunque siamo partiti forti. Adesso diremo anche cose interessanti, ve lo giuro.

tu come lo pronunci, Roar? È il titolo della canzone di Katy Perry che è stata ascoltata su Radio DJ quando Katy Perry era nel prime, possiamo dirlo. Questo era un po' il periodo prime di Katy Perry, che ha avuto una carriera, che ha tuttora, una carriera, però che ha avuto

0: fatto un po' di strane situazioni nell'ultimo periodo, anche un po' ingiustamente. Non
1: vero,
0: lo so.
1: Però nel periodo di Roar era pazzesco.
0: Ma era proprio, insomma, al top. Nel prime, come diciamo noi della Gen, qual è la più piccola di tu? Ormai i Zen, gli Gen Z è vecchia anche.
1: Alfa, beta.
0: Alfa, beta, gamma, alfa, della Gen Alfa. Siete su Radio DJ Gazzotto, oggi al 347-342-5220. Tanti vostri bei messaggi che ci fanno capire che ci siete lì fuori, vivi, carichi per prendervi questa settimana di petto. C'è anche chi ci dice che effettivamente l'ottobre che sta arrivando sarà ancora sempre più caldo, eh? Altro che castagne. Eli, tu hai un po' di...
1: A
0: come
1: proposito
0: dire,
1: di castagne.
0: Hai un po' di voci.
2: Raga, se le castagne si riescono a inserire all'interno della ricetta, la zucca di forno col galbanino,
0: sì.
2: Ok, se no,
0: non
2: ha senso neanche raccoglierla.
0: Hai ragione, la buttiamo lì in mezzo. Comunque castagne che potrebbero avere lo stesso effetto del gelato della settimana scorsa.
3: No, molto.
0: Ne parlavamo prima con Sara Foresti, castagne.
1: Salutiamo.
0: Castagne impegnative, poi da gestire nel dopo, eh. Poi vabbè, poi.
4: Ciao Gazzo con la G.
0: Ciao.
4: Siccome adoro la voce di Lisa, volevo sapere se era possibile scaricarla da qualche parte per averla come suonaria sul cellulare.
0: Addirittura, attenzione.
1: Non lo so.
3: C'è un servizio di abbonamento.
0: Allora no, innanzitutto dovresti fare anche tu, come ha fatto il presidente Giorgia Meloni, devi andare a registrare la tua voce, perché poi con l'AI molti hanno preso il pretesto, invece io l'ho trovata una cosa incredibilmente giusta di questi tempi, cioè
1: far registrare la propria voce.
0: Sì, perché comunque è una voce importante. Se qualcuno utilizza con l'AI la voce di un presidente, non so, fai scoppiare quella bomba. Non sto sparando a caso, ovviamente.
1: Oppure anche nel tuo piccolo, magari fingere di essere un parente, un familiare, per truffare qualcuno.
0: Esatto, ecco, quella è un'altra cosa che purtroppo sta succedendo.
1: Invece sai cosa non si può truffare?
0: Che cosa?
1: La tua bellezza.
5: Accidenti, sono Monica di Arese.
0: Monica?
5: Credevo che Gianluca Gazzoli fosse un po' bruttino.
0: Ma come?
5: Non so perché, l'ho cercato in internet. Ma che figo, ma che bell'uomo. Complimenti Gianluca.
0: Ehi Monica, grazie.
3: E se accendi la TV, Monica? Lo vedi in diretta?
1: Ti puoi vederlo tutti i giorni.
0: Per chi mi avevi preso, Monica? Mi sto facendo anche crescere i capelli. Ho abbandonato il ciuffo dopo 10 anni.
1: Sì.
0: Solo per te, Monica. Grazie.
6: È come fare l'amore con i vestiti.
0: No, questa è la voce di Elisa Sai.
1: Questo deve
0: però grazie,
1: essere eliminata.
0: Perché pensavo fossi un po' bruttino. Dalla voce, ho la voce di uno un po' bruttino. Intanto grazie, sei stata fin troppo gentile. Però va bene. Va bene così. Comunque, abbiamo iniziato parlando in realtà anche di cibo, perché noi ogni tanto ridiamo e scherziamo parlando delle cose che ci piace, di cui ci piace mangiare. Non lo facciamo tutti i giorni, ovviamente, ma ogni tanto. Ma oggi ci torna a trovare un amico in realtà di Gazzology, che è un narratore gastronomico. Ormai, giustamente, non si sa più cosa inventarsi per definirsi, ma lui lo è davvero, ed è Paolo Vizzeri, che insomma parleremo con lui di un po' di cose che hanno a che fare con il cibo e le tante cose che incontra. Ci faremo dare anche qualche dritta.
1: Sì.
0: Su che cosa? Vabbè, ci pensiamo, facciamo così. Nel frattempo ci ascoltiamo una canzone di Max.
7: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Ali su Radio DJ, però non è le ali come Fausto, come Fausto, è le staccato ali. Questa canzone ha tutte le vibes di Max, cioè sì, è una, proprio una canzone da Max. Tra l'altro questo weekend, tal proposito, ho guardato, non so se voi l'avete vista, la prima
1: non
0: puntata
1: ancora
0: della stagione nuova della serie sulla leggendaria storia degli 883. Molto molto bella, totalmente inaspettata.
1: Ti
0: perché
1: piace?
0: Tu aspetti da 2 anni, non so, più o meno,
1: sì,
0: la nuova stagione,
1: sì, sì,
0: su
1: sì,
0: quella storia lì, e invece c'è un'altra, una cosa
1: che succede,
0: e secondo
1: subito
0: me lì è il genio di Sidney Sibilia, il regista, che l'ha resa anche super mega interessante. Andatevela a vedere, a recuperare. Ma nel frattempo, a proposito di cose che hanno a che fare col cibo, ma anche col cinema e con le serie, con tutto
1: vero,
0: quello di cui spesso ci capita di parlare, in realtà qualche settimana fa parlavamo di tutti quei pazzi, Elisa Cyber compresa, che andavano al cinema e invece di mangiarsi popcorn si mangiavano le caramelle.
1: Sì, cioè, vero, è durato
0: che
1: per
0: sempre
1: un
0: di
1: periodo.
0: Più, sì, nell'ultimo periodo, però se vi capita di andare al cinema c'è sempre la parete,
1: bravissimo,
0: di caramelle, no? Però okay, il classicone in realtà resta il popcorn. Ma
1: esatto,
0: c'è un motivo, cioè chi è che
1: e
0: ha deciso?
1: C'è una storia dietro sul perché mangiamo i popcorn al cinema.
0: Attenzione, ma è una storia o uno studio? Perché abbiamo due basi diverse.
1: È una storia studio.
0: Questa è storia studio?
2: Cinema,
0: ok, ok, va bene, va bene. Perché si mangiano i popcorn?
1: Allora, cosa succede? Praticamente, già nel 1848 la parola popcorn venne inclusa nel dizionario degli americanismi. Quindi in realtà i popcorn circolano già dal 1848.
0: Già, però sono scaduti, cioè nel senso ne hanno fatti circolare,
1: esatto,
0: poi di nuovo. Non è che sono gli stessi.
1: Certo, certo,
0: certo,
1: non sono gli stessi,
0: no, no,
1: dal 1848.
0: Di sti tempi, giusto?
1: Ma erano considerati semplicemente uno snack da passeggio che si mangiava alle fiere o al circo.
0: Mm-hmm.
1: Perché all'epoca quello c'era. E non erano assolutamente ammessi nei teatri. Facevano concorrenza ai popcorn le patatine fritte. Quindi c'era questa
0: sì,
1: diciamo, sfida. Però cosa succede? Che poi arriva il cinema. E quello dei fratelli Lumière nel 1895.
0: Sì.
1: Però anche qui altro problema per i popcorn, perché i cinema erano cinema muti.
0: Quindi
1: soltanto la classe alta poteva andare al cinema.
0: Pensavo si sentiva solo la gente che sgranocchiava, perché se erano
1: per
0: muti
1: quello
0: c'era solo.
1: Penso fosse anche per quello. Cosa hanno intuito poi i cinematografi? Che comunque portare la gente al cinema voleva dire portare anche della convivialità,
0: okay,
1: quindi nel momento in cui arriva il sonoro il popcorn si trasforma in quello snack che diventa da condividere.
0: Però è proprio simbolo del cinema.
1: Mentre sei in
0: cioè
1: sala,
0: cioè da condividere, tu lo dividi il popcorn?
1: Inizialmente si condivideva.
0: Usi un...
1: no, non
2: un
1: si condividono
2: bidone.
1: I popcorn
0: è un bidone in due o te ne pigli uno da sola?
1: Di solito uno da sola.
0: Di che dimensioni?
1: No, però piccolo. Se invece prendi quello grande magari lo fai per
0: condividere. Perché adesso costano come le castagne, quei popcorn
1: che
0: al cinema.
1: I popcorn comunque continuano a essere la prima fonte di profitto per moltissime sale cinematografiche.
0: Verissimo.
1: Si stima che l'85% dei prezzi di vendita dei chioschi
0: sì,
1: sia profitto per il venditore.
0: Cioè
1: e
0: guadagnano di più dai popcorn che dal cinema in sé.
1: Il 46%
0: certo,
1: del profitto totale.
0: Però
1: del
0: io
1: cinema.
0: Ora vorrei sapere chi riesce a resistere. Cioè io. Purtroppo magari sono
1: non arrivi all'inizio
0: io
1: del
0: non
1: film.
0: Io finisco, mi prometto di tenerli perché nel mio immaginario cioè io che vado al cinema e per tutto il film posso spizzicare popcorn e invece arrivo al secondo trailer e
1: li
0: ho già

0: finiti.
1: Altra domanda, classici o il caramello salato?
0: Classici.
1: Perfetto.
0: Caramello salato a me piacciono tantissimo, ma poi nauseano dopo un po'.
1: Okay,
0: non so quanti
1: okay.
0: ne puoi prendere. Classici, no?
1: Hai ragione.
0: Bidone.
1: Un bel bidone.
0: Continuano le inchieste di Gazzologi. Restate con noi.
2: Resta dove sei su Radio DJ. Se vuoi ridere, ma anche rifletterei. Un programma che sfoggia il pedigree. Signore e signori, Gazzologi.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
6: Arredissima, dove la vita.
7: Arredissima.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
11: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
12: Papà!
11: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
13: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
14: Via, via!
13: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi BIS. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
15: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
16: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
17: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
18: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
19: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
3: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
10: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Dai creatori di WandaVision.
2: Ero un Avenger. Ma non sono più un eroe ormai.
11: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
2: Quella famiglia non era reale.
17: Ne sei proprio sicuro?
16: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
2: Com'è possibile?
11: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television, il 14 ottobre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
4: Dark Planet, convenienza nostra.
12: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì.

0: Allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
1: Ok.
0: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
0: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
0: Wow!
2: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
3: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
4: Dai mamma, solo il blazer.
5: E il denim M.
3: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
6: M, sempre con me.
7: Tante storie degli speaker di Radio DJ sono iniziate con una telefonata e quelle chiamate spesso le ho fatte io. Ora, insieme a loro, vi racconto che cosa è successo dopo, in 5 serate, dal vivo, alla Fabbrica del Vapore di Milano. Sul palco le voci che ascoltate ogni giorno, per la prima volta come miei ospiti, senza diretta, senza filtri. Linus chiama DJ, si parte il 22 ottobre e la prima chiamata è per Fabio Volo. I biglietti sono su Ticket One.
8: Tra un Krabby Patty e l'altro, ascoltate Kazology, parola di SpongeBob.

0: Anche Swift su Radio DJ 16:32, Gazology al 347-342-5220, scatenati sul discorso popcorn. Eli, non so se hai... cioè, io quasi lo sento il profumo di popcorn, per quanta gente ha scritto di questa passione legata al cinema. Devo dire che molti non riescono a finirli, cioè, o meglio, non riescono a trattenersi
1: però
0: prima dell'inizio del film.
1: Però c'è chi si dà delle regole, per cioè? Esempio Simona ci scrive io ho la regola che non si tocca il cibo comprato prima che inizi il film.
0: Beh.
1: Mio marito team popcorn e io team caramelle da sempre.
0: Mamma mia, vabbè, comunque se una regola c'è, non la chiedere a me, te ne devi fregare se lo vuoi. Comunque vedo che abbiamo le stesse le stesse reference. Allora, io vorrei sapere cosa ne pensa, ad esempio, di questa cosa del popcorn, un narratore gastronomico.
1: Sì.
0: Però fammi vedere. Paolo Vinter è tornato!
2: Ciao Giallo!
0: Super!
2: Ciao.
0: Come stai? Tutto bene?
2: Bene, grazie.
0: Ma un narratore gastronomico può narrare anche del popcorn?
2: Ma secondo me soprattutto.
0: Oh.
2: Guarda. E anzi sono felice e onorato perché è la prima volta che me lo chiedono. Sempre tutti questi piccioni, gli assi,
0: sì, oppure il cibo stellato. Parliamo del popcorn.
2: Caramello
0: eccetera,
2: sì, caramello no.
0: Tu che popcorn preferisci?
2: No, io sono plain. Sai, proprio old school.
0: Bravo,
2: old school.
0: Così si fa. Paolo, grazie mille per essere tornato a trovarci, ormai sei un amico, una tradizione.

0: da diversi anni di Gazzology, perché tu fai parte della nuova generazione di critici gastronomici, diciamo. Mm-hmm. Te è bello narratore, eh? Beh, io te lo sai che lo preferisco, tutto storytelling, però quello è il mestiere, e tu fai parte di una nuova generazione. Chiaramente figlio d'arte, si può dire,
1: sì,
0: in questi
1: sì,
0: casi.
1: Sì, tutta la vita, okay. Ho cominciato come schiavo di mio padre. Esatto. Diciamo le cose come stanno.
0: Però è bello vedere quante poi cose nuove possono nascere con la visione di qualcuno, magari più giovane, che fa questo mestiere, che prova a raccontare il cibo in un mondo in cui il cibo è sempre stato protagonista, ma negli ultimi anni sempre più protagonista. O no? Che visione hai di questo?
1: No, assolutamente, l'hai detta bene, ma credo anche che proprio per questo sia stato un po' inflazionato. Sì. E ne abbiamo parlato in maniera approssimativa, e quando dico questo non intendo che dovremmo essere più dettagliati nel raccontare le salse, anzi un po' meno, ma dovremmo riportarlo a un piano per gli esseri umani, ecco.
0: Ecco, questo potrebbe essere interessante, così come è interessante la maglietta con cui ti presenti oggi, e per chi ci sta guardando,
1: Diego Rossi,
0: tradotto, chi diavolo è? L'ho tradotta così. Chi diavolo è Diego Rossi? Come mai è questa maglietta? Ma è lo chef Diego Rossi?
1: È lo chef di Trippa. Sì. E credo che sia una maglietta che incarna bene poi lo spirito proprio di Improsite e di tutto quello che noi facciamo. E nasce sull'onda anche della polemica che l'ha travolto quest'estate.
0: Ma è diventata grossa questa storia qua.
1: Ma pure troppo, se chiedi a me. Ecco, sì, cioè, sì. Sembrava fosse un argomento fra Hormuz e i prezzi del petrolio.
0: Però, come ben sai, queste cose funzionano di più. Però lui ha fatto una cosa adesso, per chi si fosse perso, a parte lo chef Diego Rossi, chef di Trippa, un ristorante buonissimo qui a Milano, lui bravissimo, ha fatto una dichiarazione che però posso dire, io lo chef ci siamo forse conosciuti una volta così velocemente, però ha lasciato un po' anche me perplesso. Cioè lui ha detto, anzi spiegala tu, che la spieghi meglio di me.
1: Ma lui ha detto semplicemente a un certo punto: sono stufo che tanta gente venga al ristorante da me solo per queste tagliatelle in bianco famosissime, non voglia mangiare il resto, faccia due foto e se ne vada. Come gesto di protesta tolgo le tagliatelle,
0: facendo però un torto anche alle tante persone che volevano comunque assaggiare. Cioè io mi metto nei panni, per me questa cosa vale anche un po' per i cantanti che non vogliono fare la hit che vuole il pubblico. Sì. Cioè io capisco che tu come artista o come chef hai un tuo, come dire, una tua filosofia, una tua voglia.
2: Ma anche perché cresce, evolvi, sì, certo, è vero.
1: Però piace comunque Eli dalla parte degli chef.
0: sì, è giusto, no, ma io lo capisco. Però il compromesso è che comunque
2: anche.
0: Secondo me devi ricordarti anche chi è il tuo pubblico.
1: Io sono d'accordo, in realtà sono d'accordo con voi, ragazzi. Detto questo, Diego Rossi sta alla cucina un po' come Giovanni Lindo Ferretti alla musica.
0: Ah, quindi tu dici
1: è un provocatore matto.
0: Quindi era tutto, non era studiato, ne parlavamo adesso fuori onda, come piano marketing.
1: No, anzi
0: era una sua esternazione reale, che però ha fatto parlare comunque tantissimo di lui.
1: Lui era in Scozia a pascolare dei montoni ed era felicissimo. E si è ritrovato nell'occhio di sto ciclone mediatico.
0: Ma ha fatto il giro del mondo questa notizia?
1: Abbastanza.
0: Perché è un tema. Poi uno chef italiano che parla di questo piatto fa comunque discutere, no? Quindi
1: poi trattoria, sai.
0: Chef Diego Rossi che sarà presente a Improsite.
1: Ci sarà
0: ne
1: anche
0: parliamo
1: lui
0: tra pochissimo, perché saranno bei giorni quelli.

0: Diego Rossi in realtà non aveva tolto il vitello tornato, perché era un altro ristoratore che aveva tolto le tagliatelle in bianco. Mi pare che Trippa avesse tolto il vitello tornato.
1: Allora, parola all'esperto.
2: No, bravissimo, ma tutti e due Diego Rossi.
1: Tutti e due, c'è proprio senza pietà.
2: Ha tolto tutto.
1: Chef Diego Rossi senza pietà.
2: Ora cucina bastoncini di seitan all'angolo. No,
1: però io adesso parlavamo anche fuori onda. Se mi capita di andare a mangiare da uno chef, anche non so, cito l'amico Davide Oldani, no? Che fa un piatto che per me è incredibile, che è la sua signature, non so se si dice
2: sì,
1: così.
2: Sì, sì, bravissimo.
1: La cipolla caramellata. E non è che vai tutti i giorni a mangiare in un posto del genere, certo. No? Quella volta che ci vai non c'è, io ci rimarrei malissimo. Poi non faccio, ti dico, no, non faccio la foto, te lo prometto.
2: Poi come fa, vedi, il Dani è furbo, lo miniaturizza, lo cambia.
1: Sì,
2: ma
1: sì,
2: c'è,
1: sì,
2: in qualche forma c'è.
1: Se non vai, non so, Andrea Bertone non mi tira fuori quel mega coso con tutti i dolci dentro, ci rimarrei malissimo. Però insomma sono arrivati anche tanti ascoltatori che hanno magari il proprio piatto preferito in un ristorante e giustamente magari ci vanno anche per quello. Però potete beccare tutto insieme se vi trovate dal 14 al 18 ottobre dove? A Udine
2: e dintorni, colonizziamo come
1: Mamma
2: sempre
1: mia,
2: la città.
1: È un evento incredibile, ragazzi. Se siete da quelle parti, ora vi racconta due robe, Paolo, ma è da fuori di testa.
2: Guarda, noi come al solito, anche quest'anno abbiamo prelevato in maniera coatta, ovviamente, non volontaria, 100 chef dalle loro cucine di tutto il mondo.
1: Che già non è facile esportare via uno chef dalla cucina.
2: Già uno è difficile, ma 100 è una missione impossibile. Dal Sudafrica alla Danimarca, dal Venezuela al Perù. Ovunque noi prendiamo quelli che per noi sono i migliori cuochi al mondo, chiediamo ai ristoratori di Udine se ci prestano casa per 4 giorni, quindi ci danno le chiavi dei ristoranti e per 4 giorni Udine è la città dove si mangia meglio al mondo.
1: Beh, sono tutti lì, cioè fammi un po' di esempi.
2: Ma guarda, ci sono sia i grandi chef italiani che possono piacere magari al pubblico di casa, da Carlo Cracco a Corrado Assenza, Massimiliano Alaimo, tutti i grandi 3 stelle, però poi per esempio quest'anno abbiamo il Dio del Fuoco, che è questo basco che vive in un paesino basco che si chiama Acpe ed è considerato da tutti il più grande toccatore di griglia e fuoco che esista.
1: Toccatore.
2: Sì, l'uomo che sussurrava le braci.
1: Ma io voglio conoscere, l'unica cosa che so fare nella vita che ha a che fare con la cucina, la griglia.
2: Però lui parla solo basco, Gianlu, non so.
1: Ah, basco che non è spagnolo, basco è un'altra cosa.
2: Sono tutte XK, è tremendo.
1: Sì,
2: e lui
1: sì,
2: Vittorio Arghinzoniz è impossibile da far muovere perché deve star lì a carezzare le sue braci. Quest'anno mercoledì
1: viene,
2: siamo riusciti
1: sarà. Come si fa a partecipare, a decidere di partecipare alle varie cene, eventi?
2: Allora, molte delle cene sono sold out, okay, purtroppo, perché abbiamo ormai l'effetto Oasis e io me ne vergogno. Quest'anno addirittura con upgrade di sito in down all'apertura delle prenotazioni e poi sold out quasi tutte le cene subito. Qualcosina si trova ancora per le disdette di chi prenota e poi disdice, eccetera. Quindi dico a tutti di non demordere. E poi abbiamo rafforzato tutte le parti non prenotabili. Quindi in particolare venerdì, sabato e domenica ci sarà un palinsesto con 3 food truck non stop dalla mattina alla sera con tutti i grandi chef mondiali che giocheranno con pizza, pasta.
1: C'ho già fame. Beh, molto bello, molto bello. Ricordiamo Improsit dal 14 al 18 ottobre a Udine. Paolo, tu sei un po' lo Stefano De Martino di Improsit.
2: Dice così perché mi hai mai visto ballare.
1: Ah, ok, allora è per quello, ma ne parliamo tra poco.
3: Ti ho

0: Annalisa, madame, amica su Radio DJ alle 16.45, quando un amico c'è qui in studio ed è Paolo Vizzari, stiamo parlando di cibo, perché lui questo fa. Tu ti stufi mai di parlare di cibo nonostante sia il tuo lavoro?
1: Sai che no, in realtà no. A volte confesso che mi stufo di mangiare, può essere, ma di parlarne mai.
0: Beh, allora tu ne parli, ne scrivi, organizzi, fai. Abbiamo parlato di Improsit, che è un evento clamoroso. Se ci pensi veramente portare 100 chef di questo livello, tutti, è una sorta, adesso io ho scherzato, diciamo, di dandoti del De Martino, nel senso come direttore artistico di Improsit, ma questo è più il Coachella, secondo me.
1: Sì,
0: più
1: è, mi piace,
0: è il Coachella della gastronomia. E tu scrivi di cibo, ti è mai capitato di dover criticare male qualcuno?
1: Sì,
0: come la vivi?
1: Non bene, ed è anche il motivo per cui dico sempre che sono un critico in pensione.
0: Che è l'altra tua bio, ho visto.
1: Sì, perché io ho lavorato per tanti anni con mio padre quando eravamo a Repubblica all'Espresso, per la guida, e quindi lì ero proprio il critico.
0: Per
1: la guida dell'Espresso.
0: Proprio.
1: Quindi proprio nome falso, andavo, dovevo mangiare e annotare tutto. E un paio di volte, non arrivate a buon punto, ma partite come minaccia di querela ci sono state.
0: Davvero?
1: Querela
0: perché? Perché avevi parlato male poi del posto?
1: Magari criticando, cioè facendo notare a uno chef che i suoi piatti erano buonissimi, ma erano già di un altro chef. Questi dettagli, per esempio. E non tutti, giallo, come sai, prendono le parole allo stesso modo.
0: Beh, non deve essere facile quel mestiere lì. Quindi quello non lo fai più, diciamo.
1: No, non mi piace più dare i giudizi. Anche perché, ti dico la verità, anni 90-2000 aveva senso per me paragonare i livelli. Adesso, se tu esci a cena in un posto che ti hanno consigliato, sai che non mangerai male. Poi dopo ci sarà quello che ti piace di più o di meno. Però all'epoca c'erano proprio degli errori da penna rossa, no?
0: Sì.
1: Aveva senso sottolinearli. Ora io preferisco promuovere tutta la meraviglia che c'è e dirti dove andare a mangiare, invece che dirti dove non andare
0: a mangiare. Anch'io sono un po' per questa cosa. Quindi diciamo che se non ne parlo, tendenzialmente non mi piace.
1: Bravissimo.
0: Okay.
1: Che non vuol dire che non ci sia stato.
0: Tuo papà invece come lo vedevi mentre faceva questo mestiere? Cioè lui invece andava giù anche lui un po' più duro?
1: Sì, molto. Lui era molto rigido, soprattutto perché ora tutta la generazione di cuochi 3 stelle, 2 stelle italiani che hanno 50-60 anni, lui era proprio lo zio severo, ma li ha fatti crescere tutti con la critica costruttiva. E penso che sia stato per me l'insegnamento maggiore che mi ha lasciato, quello di tu parlane bene fuori dei dettagli che secondo te vanno promossi e piacerebbero agli altri, in privato lavora sul professionista.
0: Beh, fa ancora la differenza la critica di qualcuno, cioè ci sono dei critici oggi che fanno la differenza. A me è colpito molto quando è venuto lo chef Antonino Cannavacciuolo al Basement, abbiamo fatto una puntata epica e non pensavo che contasse, cioè la sua carriera è cambiata proprio a Villa Crespi grazie a una critica positiva.
1: Al notaio per rotta.
0: Esatto. Cioè che mi veniva la pelle d'oca mentre stava raccontando quell'aneddoto.
1: Ma sai, io penso sempre proprio a Antonio Cannavacciuolo con Perrotta e mio papà con Massimo Bottura, che è un'altra storia simile, no? Bottura lo racconta spesso di quando lui stava per fallire, aveva detto fra 6 mesi chiudiamo, qua non si va da nessuna parte. E il quinto mese mio padre sta andando da Milano a Bologna, trova un incidente in autostrada ed esce a Modena.

0: va a mangiare da lui, durante la cena licenzia il suo capo area della guida dicendo: mi spiace ma tu non capisci niente, e inizia l'articolo il giorno dopo sull'Espresso con scusate il ritardo, e gli lancia la carriera. E Bottura lo racconta sempre come il suo momento di svolta della carriera.
1: Cioè
0: da
1: lui si ferma lì per caso,
0: Gianluca.
1: E arriva da Bottura e gli fa una critica positiva in questo
0: sì,
1: caso.
0: Sì, in cui chiedeva scusa da parte sua per il ritardo, da parte degli italiani per non aver capito cosa fosse nato lì a Modena. E adesso e Bottura era già Bottura, no? Quindi ci vuole anche quel momento un po' magico del critico che ti riconosce la scintilla.
1: Ma che bello! Ma questa è una storia incredibile.
0: Sì,
1: davvero.
0: E saranno associati per sempre, no? Come critico d'arte all'artista.
1: Sì.
0: A me questa cosa trovo sempre poetica.
1: Wow, grande responsabilità, però ci vuole carriera, ci vuole dedizione per arrivare poi a farsi un nome anche non solo in cucina, ma anche in chi poi giudica la cucina.
0: Esatto.
1: Ma adesso quando entri in un ristorante si accomodi Paolo, ma guardi come vuole appoggiare la giacca.
0: Sai che non mi piace fare lo snob, però
1: ma
0: un po'
1: così
0: sì.
1: Paolo Vizzari.

0: Sì?
1: Mamma butta la pasta.
2: Il coach voleva cantare anche lui, forse voleva venire in Prosit. Devi provare a invitarlo il coach perché
0: ma
2: fa
0: volentieri,
2: delle scene.
0: Che sogno.
2: Bellissime. Paolo Vizzeri, grazie della visita, amico. Bocca
3: grazie,
2: al lupo
3: Gianni,
2: per
3: grazie,
2: il tuo Coachella, che è questo posto bellissimo, insomma, questo luogo, o meglio, questo festival, chiamiamolo così, gastronomico a Udine dal 14 al 18 ottobre. Ci hai fatto venire fame. Però,
0: però grazie a voi della pazienza.
2: Grazie a tutti voi per averci ascoltato. Grazie a Frapaga e il Paca in quel della regia.
4: Ma grazie a voi.
2: Grazie anche a Elisa Cyber from redazione.
3: E grazie a voi e grazie al Gazzo.
2: Con la G, mi raccomando, ci sentiamo domani su Radio DJ. Adesso arriva Pinocchio, restate qui.
5: Il mio lavoro qui è finito.
6: Ma non hai fatto niente.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
10: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste!
11: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
12: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.

0: 249 cavalli.
1: Ok.
0: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
0: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
0: Wow!
2: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
3: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No, no!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
4: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepac.org.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
9: Whirlpool nella balena.
10: Sono nella balena! Aiutatemi!
9: Scopri l'incredibile storia.
11: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
9: Da vivere solo al cinema.
11: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
9: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
14: Fast Web presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
15: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione, pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. 3 ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione, il ramen che prima non c'era e adesso c'è.
16: Sono Benedetta Parodi e con Emme trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
17: Dai mamma, solo il blazer
18: e il denim Emme.
16: Con Emme è sempre così. Scopri la nuova collezione su emme.it.
19: Emme, sempre con me.
2: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del Digitale Terrestre.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Tra poco sono le 17. DJ!
3: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. Domani in tarda mattinata il ricovero del Papa al Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Oggi Leone XIV ha comunque mantenuto la sua fitta agenda di udienze. Il nodulo, ha poi precisato la sala stampa vaticana, è stato riscontrato durante controlli di routine e non per un sintomo specifico che richiedesse un'indagine. Intervenuta all'assemblea di Assolombarda a Milano, la premier Giorgia Meloni ha affrontato il delicato tema dell'energia. Se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza, ha detto. La presidente del Consiglio si è poi detta d'accordo a finanziare nel bilancio pluriennale dell'Unione nuove priorità, ma non a discapito di coesione e politiche agricole. E a proposito di energia, Donald Trump difende dalle tante critiche ricevute il suo accordo con la Russia per la fornitura di gasolio. «Ho fatto la scelta giusta per gli americani, sempre America first», ha scritto il presidente sul suo social Truth. E poi attacca l'Europa, che a suo dire avrebbe pagato a Mosca 250 miliardi di dollari proprio per l'energia, ma la stampa non ne avrebbe dato notizia. Il comandante della NATO, dal forum sulla sicurezza di Varsavia, avverte i possibili nemici dell'alleanza. Grazie alla nostra forza collettiva manterremo la pace, ma se qualcuno fosse così sconsiderato da attaccarci, reagiremo. Faremo in modo, poi aggiunto, che qualsiasi attacco contro un nostro alleato si riveli del tutto vano. Questo non vuol dire che una nuova guerra sia alle porte, ma che la NATO è pronta a ogni tipo di evenienza, anche e soprattutto la peggiore. Il Nobel per l'economia 2026 va a due economisti statunitensi, Robert Hall e Michael Woodford, per i modelli sulla stabilizzazione macroeconomica. Grazie a loro siamo meglio attrezzati per affrontare gli shock nell'economia, come le crisi energetiche o i cambiamenti improvvisi nei consumi delle famiglie, ha commentato il presidente del comitato del premio. Rientriamo adesso in Italia. È morto a Roma Giorgio Bracardi, aveva 93 anni. Il celebre uccellaccio del Nicaragua Scarpantibus di alto gradimento era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo che nella scorsa primavera si era rotto un femore. Bracardi divenne molto popolare proprio grazie alla celebre trasmissione radiofonica ideata con Arbore e Boncompagni. Lo sport, il tennis, se prima era solo molto probabile, adesso è aritmetico. Sasha Zverev chiuderà il 2026 da numero uno al mondo. La certezza di festeggiare il nuovo anno dall'alto della classifica ATP è arrivata dopo la sorprendente eliminazione di Carlos Alcaraz dal torneo di Shanghai per mano di Zizou Bergson.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ci risentiamo alle 18.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
8: Yuhu! Calciolone!
9: Cosa?
8: Che fai?
9: Lavoro per la salute del corpo!
8: Sono esperta in materia! Mi offri una parte?
9: Al massimo, una particella!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Scelgo sempre la formazione più adatta.
12: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
13: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
14: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
15: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
16: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi, con il Pro Days di Citroën, approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
17: Ad esempio sui veicoli in pronta

0: Consegna a prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: Joy, oh. Joy non per tutti proprio.
1: No, non per tutti. Valentini!
2: Ciao.
1: È al telefono.
0: Cara.
1: È al telefono. Ha rotto il pietto.
2: Ho rotto, frattura composta del terzo metatarso. Per stress.
0: Per stress.
1: Sì, mentale? Per stress mentale?
2: No, perché a causa del mio piedino, che ricordiamo ha un importante anno cevalgo, quel metatarso è stato messo a dura prova per 49 anni, quasi 50.
0: Ah, che è il terzo dito del piede?
2: Sì, però sotto, non è il dito rotto, eh. Sì, è sotto, è sotto. La pianta. Un dolore, ragazzi, da perdere la testa.
1: Sì, amore. Cioè, te l'hanno immummato, giusto, te l'hanno immummato e poi alla scarpotta.
2: Ho la scarpotta, non ho la stampella, forse domani arriva, ma ho il bastone per fare Nordic Walking.
1: No, vabbè, no, Vale.
0: No.
1: Proprio signora di Gramsci ha dei livelli, perché anche è anziana signora di Gramsci.
2: Non potete immaginare come ero vestita oggi in ospedale.
1: No,
2: a un certo punto mi sono guardata e ho detto, vabbè, ma qua non mi fanno entrare. Perché... E in più non riuscendo a camminare, no.
1: Non come sei entrata, Gattoni?
2: Esatto. Guarda, rido per non piangere, ma anche caro. Pianto.
1: No,
2: prima.
1: È pianto anche prima con me al telefono.
2: Sì. Comunque, ma io, guarda, il mio piede non ha importanza per me, io penso a Gina.
1: Lo so. Come

0: lo so che non puoi portarla fuori, tuo marito lavora all'estero, che è a Parma.
1: Senti, una sola bacchetta da Nordic fa mezza lesbica.
0: Sì, quindi vedi un po' tu cosa fare. Vedi un po' tu cosa fare. Vale, domani ti veniamo a prendere, ti accompagna Diego, tipo giovani scout. Ci daremo il turno per venire a prendere la regina di Gramsci.
1: Sì, vengo io col fularino a fare il volontario che accompagna gli anziani del quartiere.
2: Bravo.
0: Va bene?
2: Domani, ma per un mese, non è che cominciate bene e poi mi mollate.
0: No, il terzo giorno Vale ti arrangi.
1: Come sempre.
0: Vieni in skate e la fai poco lunga. Okay.
2: Mi sono anche appena fatta una puntura sulla pancia.
0: Ma perché?
2: Oh, perché devo prenderne l'eparina.
0: Ma perché?
2: Ragazzi, perché questa è la prassi per chi si rompe il metatarso.
0: La vita amara di chi si rompe il metatarso. Vabbè, Vale, noi abbiamo una puntata pazzesca. Se vuoi ascoltarci, siamo qua.
2: Ok, va bene, buona puntata.
1: Ti vogliamo bene.
0: Ciao.
2: Anche io, ciao.
1: Ciao.
0: Ci sentiamo dopo, ciao.

0: Bentornato Ciocca. Buonasera Manuel e buonasera Marta. Quel che resta di Pinocchio.
1: Ogni tanto
0: che
1: qualcuno.
0: Che brutto gruppo.
1: Allora posso dire?
0: Però senti il pubblico, quel che bene che ci vuole. Grazie.
1: Allora
0: pubblico.
1: È inutile girare intorno. La sopraggiunta età delle persone in conduzione, ma non solo, del gruppo in generale, prevede che entriamo in quest'ottica.
0: Sì.
1: Ogni tanto qualcuno
0: sai cos'è?
1: Acciacco.
0: Sì, ma poi c'è un'anzianità emotiva. Questa è la vera, capito?
1: Sì.
0: Ora la Vale rinuncerà al triathlon che stava preparando. Pazienza, dai, su. Dai, la vita va avanti.
1: Sì.
0: Allora, abbiamo un sacco di notizie. Parleremo del nuovo muscolo che è il nuovo cervello. Ed è già la seconda volta che lo facciamo. Ragazzi, il polpaccio è la nuova storia.
1: Sì.
0: È la nuova storia. Cose nuove da mangiare. Che brutto gruppo noi, ma che brutto gruppo anche Beverly Hills, eh?
1: Ci sono
0: grosse novità sulla trasferta. La Vale fa giusto in tempo a rimettersi per volare a Parigi e incontrare il cast con Manuel.
1: Dove? Cioè, ci sono grosse novità proprio del cast.
0: Sì, sul cast.
1: Ve lo diciamo dopo.
0: Ieri c'è stata la giornata mondiale delle persone con sindrome di Down. Parleremo con Martino Orlandoni di Cordown. Parleremo di cose di bellezza, di cene benefiche a casa di Cher.
1: Veramente.
0: Sì, con prezzi e quant'altro. E siccome ci sono i prezzi, interverrà anche la Marta. Con Ciocca parleremo di skincare e suoni.
1: Interessante.
0: Ci faremo belle con la musica, signore.
1: Volesse Dio una volta.
0: Sta a vedere, sta a vedere come va a finire. Comunque, ragazzi, siamo in ritardissimo. Partiamo subito. E allora.
1: Oilà!
0: Hai capito che bonito?

0: voglio bene. Gli voglio bene a Ricky Martin.
1: A Riccardo?
0: Sì. Faccio male?
1: No, per niente, perché?
0: Mi sembra, cioè, stupendo, bravissimo. Sì. Mi sembra una persona buona, sbaglio, sicuro.
1: No, dai. No, no, io sono d'accordo con te. Okay. Buona in tutti i sensi, ringrazio anche Erika che sostiene che io sia sputato a Ricky Martin.
0: Ma certo.
1: Erika, amore, grazie, grazie, grazie. Ballata forte.
0: Ah, ragazzi, dai, questa cosa è farina. Si è aperto un capitolo e farina, la Vale si è rotta un piede per farle farina. Perché chi si rompe le cose deve farle farina, dai, tanto è inutile che ce la stiamo a spiegare, è una roba antitrombo, però no. Ma parliamo adesso di polpacci, ti prego.
1: Sì, che comunque male non fa. È già la seconda volta che, come dire, si comincia a sollevare la questione. Voi,
0: ragazzi, voi direte Pinocchio l'aveva detto.
1: Sì, come accadde quando per primi parlammo del cervello che abbiamo nell'intestino.
0: Esatto, noi e del poché. Noi abbiamo piccole soddisfazioni nella nostra storia. Noi con largo anticipo vi abbiamo parlato di alcune cose che non c'entrano una cippa una con l'altra. Ma l'abbiamo fatto.
1: Adesso che mi viene in mente la mia personale carriera, sì, in questa radio iniziò, sì, venendo ospite a Pinocchio, dove, sì, parlavo di Paris Hilton quando nessuno sapeva chi fosse.
0: Capisci?
1: Noi siamo
0: degli annunciatori di disgrazie.
1: Comunque,
0: allora io e Annie avevamo cominciato ad allenarci in questa cosa del polpaccio. Abbiamo fatto due sere e poi ce ne siamo dimenticati. Ecco. Dobbiamo ricordarci, ciu-ciu, la sera prima di dormire, fare quella 20 volte tenendo contratto sulle punte 2 secondi e poi scendere, perché, brava, il polpaccio è la nuova storia.
1: Allora, il polpaccio è se l'intestino è il secondo cervello, sì, il polpaccio è il secondo cuore.
0: Ah.
1: Perché il polpaccio ha tutto quel effetto di stringi, rilascia, che rimanda fortissimamente il sangue venoso in su verso il cuore, perché dal basso il cuore spinge e il sangue si irrora in tutte le arterie e scende anche perché la gravità lo aiuta, ma a risalire è più dura. Quindi il polpaccio gli dà una mano al, sì, cuore, come un secondo cuore, un,
0: quindi,
1: aiuto.
0: Quindi fa bene la circolazione in generale.
1: Tra l'altro adesso, perché ne riparliamo? Perché aver confermato questa cosa che sta esplodendo un po', tutti,
0: dai,
1: se ne stanno accorgendo.
0: Cioè, sì, anche ne sentirete parlare.
1: L'amica Takeshima. O Takeshima.
0: Takeshima.
1: La ragazza è una personal trainer giapponese di 92 anni. C'è la foto su Pinocchio DJ, il nostro account Instagram. Lei, peraltro, ha iniziato a fare sport da 0 a 62 anni.
0: Ok.
1: Tipo 8.

0: 60 si è diplomata, si è laureata.
1: Cioè, da 0 a 62 niente.
0: Non si sa.
1: A 62 ha detto: sai che che faccio?
0: Mi scrivo in palestra.
1: Mi scrivo in palestra.
0: A 80 tipo si è laureata in scienze motorie e adesso è una grandissima personal trainer, anche influencer di salute.
1: Certo, certo.
0: E anche lei ha detto: ragazzi, sui polpacci potete scegliere o fate 5-6 ripetute ogni ora, che è difficile da ricordare.

0: Brava.
1: No, devi tenere 2 secondi però, eh.
0: 1, 2. Su. 1, 2.
1: Giù.
0: Così.
1: Sai cos'è il problema? Ricordarsene.
0: Lo so, però...
1: Come in tutte le cose. Però ce n'è...

0: chiedete è di essere coerente.
1: Allora, tantissimi ci scrivono su questa cosa del polpaccio. Tra l'altro la Gabriella, che è un cardiologo, dice questa cosa del polpaccio è verissima, ok?
2: Grazie.
1: Ti voglio parlare, Diego, e anche preparare una bella macedonia di pero corvino.
2: Ah,
1: lo mangi volentieri?
2: Ma che cos'è?
1: È il pometto selvatico, Diego.
2: Sai che io mangio tutto.
1: Lo so, e infatti questa è proprio roba per te. Dunque, lo trovi in nord centro Italia, pianta resistente, tenace, basta niente.
2: Interessante.
1: Se tu la vedi, i frutti sembrano delle bacche, blu, viola.
2: Sì.
1: Somigliano un po' ai mirtilli, però sono pometti, non sono mirtilli.
2: Pometti, cioè meline?
1: Mele, famiglia delle mele, delle pere, delle nespole. Commestibili ovviamente, sono buoni per luglio, agosto.
2: Le mele, le pere, le mele, le pere.
1: Esatto, dolci tipo le pere, tipo il miele, i fichi.
2: Ah.
1: Ok, quindi di sapore. Però il fatto è questo: ha poca polpa. Quel poco di polpa è farinosa e ha più semi che polpa. Cioè, fa schifo. E peccato, perché erano pieni di vitamina E, facevano benissimo, antiossidanti, stupendi. Sai cosa viene buona?
2: Che cosa?
1: La grappa.
3: Eh? Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
3: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000.

0: euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza. Quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio. Più il top a un prezzo speciale.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Dallo studio che ha creato Coraline.
9: Quella è la landa impenetrabile. Mio fratello è lì dentro chissà dove e io lo troverò.
8: Fin dove ti spingeresti per le persone che ami?
9: Io neanche credo nella magia.
10: Ma la magia non ha superato te.
9: Resisti, Mac. Sto arrivando.
8: Wildwood. I segreti del bosco proibito. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
13: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
14: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
15: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
16: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1 più 1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
17: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
18: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
19: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: così carichi e ballerini che domani facciamo un trend di ballo inventato da noi.
1: Sì.
0: Guarda se non ci parte un trend.
1: Lo facciamo sull'account Pinocchio DJ.
0: Ma scusa,
1: per i social.
0: Vale con piede rotto.
1: Sì.
0: Tra l'altro, Madonna, sarà rotta mille volte. Sempre,
1: Ti ricordi quella volta che non si è staccato il mantello, l'han tirata, è venuta giù, giù dalle scale.
0: E vorla già, durante
1: il concerto.
0: Sì. Senti, Ciocca oggi ci offre una notizia.
2: Sì.
0: Ci fa belle con la musica, Diego.
1: Mi sembra impossibile.
0: Credimi.
2: Eppure ce la
0: faremo.
2: La
0: notizia dell'incredibile, eh?
1: Però la musica fa miracoli.
0: Sì, la musica fa miracoli.
1: Sentiamo.
0: Sì.
2: Eh sì, perché la Sound Beauty tratta che il rituale di bellezza non passa più soltanto attraverso le creme,
0: certo,
2: cosmetici, ma anche attraverso un'esperienza sonora che abbassa lo stress e favorisce il rilassamento.
0: Ti dico solo Aura.
1: Aura. Allora, se posso dire, però, in certi centri di bellezza che ti fanno fare dei trattamenti, sì, dove sei fermo e aspetti, rinnovate un po' la musica. Perché dopo un po'.
0: Adesso siamo per, vai.
2: Punto. Già. C'è addirittura c'è un fondamento scientifico in quello che vi sto dicendo, perché si parla di psicodermatologia, che è una disciplina che studia il rapporto tra cervello e pelle.
0: Pensa, io tutta tatuato, ho fatto già un impiccio inguaribile. Ok.
2: Nel 2024 l'Università di Vienna ha pubblicato uno studio su una rivista meravigliosa dal nome Psychoneuroendocrinology, dove ha coinvolto 105 donne adulte sane in un test.

0: test. Le ha sottoposte al Trial Social Stress Test.
1: Noi escluse comunque.
0: Ma adesso vi faccio il test, così vi innervosisco di brutto.
2: Allora, cioè, prima ci fai delle domande per stressarci, sì, e ci imbruttiamo. Quindi guardaci ora. Io ti guardo, non partiamo bene.
1: No,
2: non partiamo bene.
0: Allora, intanto promettetemi.
2: Ci trovi già abbastanza a schifiu.
0: Promettetemi di non picchiarmi per il test che vi sto per fare.
2: No. Beh, questo io non lo so, sai che perdo la brocca. Faccio.
0: Avete 3 secondi per rispondere ad ogni domanda che vi faccio.
2: Quanto? 3?
0: 3. Quanto fa 18 per 9?
2: La crepa.
0: Chi ti giudica più severamente?
2: Diego.
0: Quanto fa il 25% di 360?
2: Ricrepa.
0: Chi ha ignorato oggi?
2: Tutti.
0: Quanto fa 121 diviso 11?
1: Ricrepa.
0: Cosa ti vergogni di più? Quanto fa 16 per 7? Chi è il migliore di te in quello che fai?
2: Diego.
0: Quanto fa 14 alla seconda?
2: Io.
0: Qual è stata la tua ultima figuraccia? Quanto fa il 30% di 150?
1: La Volpe.
0: Perché qualcuno non dovrebbe fidarsi di te?
2: Perché ha tanti motivi di non fidarsi di me.
0: Siete un po' più stressati di prima.
2: Madonna,
1: nessuna ansia.
2: Guarda, a me bastava solo farmi domande di matematica. Io delle dei bargigli di tacchino.
1: Di
2: tacchino.
1: Mi sono visto l'altro giorno.
0: Bene, allora adesso vi faccio sentire della musica.
2: Se non divento figa, ciocca, comincio a correre.
1: Io esco.
0: Ciao ragazzi, me ne vado. Cos'è successo?
2: Non vale tirarsi il collo con le dita, però.
1: Sto aiutando la musica a fare il suo lavoro, non devi opporre resistenza.
0: Durante il test, metà delle donne sottoposte a stress ha poi ascoltato della musica rilassante, che non è per forza musica lenta, ma è
2: sempre questa, che nervi.
0: Ma è una musica.
1: Allora,
0: la cambiamo, ce ne sono
2: altre.
0: Sì,
2: mettine un'altra. Oh, senti le ragazze che ti alitano in faccia.
0: Musica anche dal contenuto nel testo positivo.
2: Certo.
0: E cosa si è evinto? Che le persone che ascoltano musica dopo un forte stress hanno una produzione di cortisolo che viene interrotta, quindi la pelle rimane più giovane e più bella. Canzoni tipo queste.
2: Ecco.
1: Bello, sì. Purtroppo hai usato la parola hai vinto. Volevo far finta, però.
2: Lui però può dirla.
1: Lui può dirla. Sì.
0: Okay. Queste sono tutte delle.
2: Queste mi sta distendendo le rughe, eh?
1: Sì.
0: Sì. C'è delle fighe pazzesche.
1: Hai gli occhi della donna gatto adesso.
2: Margioli.
1: Sì, hai tutti tirati.
2: Jocelyn.
0: Posso stare qui o devo scappare?
2: No, puoi stare.
0: Allora.
2: Anche questa mi distende.

0: detto uno yeah, ma uno yeah che ti cambia proprio
1: i connotati.
0: I connotati.
1: È così.
0: Yeah! Ah! Un'altra cosa, per esempio, che sappiamo e conosciamo bene, è di come la musica possa influire sull'umore.
1: Sì.
0: Quindi delle volte io magari la notizia non è pazzeschissima, in realtà nello specifico questa è pazzesca, ma è pazzesca anche la sigla che è

0: parlati, Diego, e di uno studio che dimostra che i primati hanno i loro animali domestici.
1: Ah, è pensavo una cosa... i primati, cioè quelli che arrivano prima, no? Cioè le scimmie.
0: No,
1: ah.
0: Le scimmie. Esiste, tra l'altro, una rivista che si chiama Primati, alla quale mi voglio assolutamente abbonare.
1: Ma certo.
0: Che ha voluto approfondire questa pet passion, cioè nel regno animale, quali sono gli animali che in qualche modo, a parte l'essere umano, che si prende cura degli altri animali, cioè
1: certo.
0: Come posso dirti, legami interspecifici si chiamano,
1: cioè tra specie diverse.
0: Esatto, sì. Esatto. Allora, c'è un caso che è stato studiato da vicino allo zoo di Shanghai. C'è un'amicizia specialissima tra un gibbone, e mentre il gibbone poi è sandrone,
1: mamma, schienone con le gambe, con le braccia lunghe.
0: Con un, migliori amici con un topo.
1: No.
0: Sì. Un'altra scimmietta che si chiama Yangur, che è più piccolina di quelle con quei capelli tutti matti, è stata vista coccolare con estrema dedizione uno scoiattolo. Allora, questa qua tu dici, perché fare uno studio, a parte che è molto affascinante, per noi esseri umani l'animale domestico è qualcosa di proprietà con il quale stabiliamo poi dei rapporti di forte affettività.
1: Certo.
0: Nel caso, ora possiamo dirlo che non ce la vale, anche di esagerata affettività.
1: Proiezione, okay.
0: Sì,
1: certo.
0: Proiezione,
1: sì.
0: Certo. Voci strane qua. diciamo che anche nel regno animale e nello specifico tra i primati sono le femmine in genere più inclini dei maschi a prendersi cura delle altre specie. Non significa appunto che ne considerino, li considerino una proprietà. Però diciamo è innegabile che riescono a sviluppare relazioni sociali, emotive, solide. E che cosa può offrire? Beh, una cosa specialissima. In tutti quei luoghi, per esempio i rifugi per animali selvatici che magari si trovano in difficoltà per svariati motivi,
1: certo,
0: vengono raccolti, sono tante specie diverse. Ecco, questa empatia viene utilizzata per fare amicizia tra loro.
1: Io mi vengo a piangere.
0: Hai capito? Per cui... chiama la scimmia che ci sono degli scazzi tra quelli e quegli altri.
1: Ah, far da pacere.
0: Hai capito? Sì, o comunque c'è un roditore molto solo, preso male. Mandagli la scimmia che gli fa delle coccole.
1: No,
0: hai capito?
1: Vabbè, ma bellissimo.
0: Cioè che gli animali stessi all'interno dei rifugi possono diventare di supporto uno per l'altro.
1: Stupendo.
0: Proprio come ha fatto l'essere umano sul pianeta.
1: Esatto.
0: Esattamente così.

0: c'è una notizia che ha dell'incredibile allora, siamo proprio contenti di potervela dare.
1: Sì, è una notizia che riguarda lo spazio e quindi ho con gioia ho voluto abbracciarla. La notizia parla del fatto che è stata trovata e scelta da parte di una commissione un'arma di difesa pare potentissima contro gli alieni.
0: Allora, c'è chi ci crede, c'è chi non ci crede, c'è chi non vede l'ora, c'è chi ci spera di essere venuto a prendere o venuta a prendere e portati altrove.
1: Visto come vanno le cose, a volte io invoco un'invasione che almeno ci leva da certe situazioni. Comunque,
0: c'è chi li vede, c'è chi non ci crede, però diciamo, nel caso c'è già una forma di protezione secondo me interessante.
1: Sì, poi quando vai a leggere la notizia capisci che il titolo, per come è stato scritto, cioè la miglior difesa contro gli alieni, le cornamuse scozzesi, è stata proprio scritta così per prendere all'amo gente come noi.
0: E noi qui siamo.
1: Ma intanto ho detto cornamuse scozzesi, di cosa sto parlando? Di questo. Allora, nel 2027 la Luna ospiterà un insolito e affascinante carico musicale. Cosa succede? È stato commissionato a David Kerr, maestro della Laidlaw Memorial Pipe Band, che è una banda di cornamusisti, cornamusisti, sì. Molto numeroso.
0: Cornamusieri.
1: Che, esatto.
0: Cornamusoni, esatto. Cornamusini.
1: Sono stati messi a registrare tutte delle tracce di musica tradizionale.
0: Sì.
1: Perché? Perché in realtà c'è una compagnia che, adesso lo sappiamo, nello spazio sempre di più i privati si occuperanno di proporre iniziative.
0: Devo mettere i soldi.
1: Un po' iniziative turistiche, ma anche dal momento in cui hai la possibilità di andare per far cose. Una delle questioni è costruire una memoria, una banca dati di tutto ciò che fa parte della nostra cultura che vogliamo salvare.
0: Sì.
1: Supporti audio, video,
0: sì,
1: libri. Salvare tutta una banca dati in un posto che non sia la Terra, perché non si sa mai.
0: Sì.
1: Metti che
0: un hard disk esterno.
1: Esatto. Quindi
0: io mando una puntata di Pinocchio, poi si arrangiano quelli che la devono sentire, capire di che cosa.
1: Ma scegliere la migliore è difficile nel mucchio,
0: sì.
1: Capito?
0: Sì.
1: Il best of. Si può riascoltare il sabato e la domenica ancora il best of di Pinocchio? Non c'è più?
0: Stanno già segati, Diego. Durati come un...
1: Comunque, la cornamusa sarà la prima cosa salvata su questo hard disk che dal 2027 sarà fisso sulla Luna e man mano andranno a rimpinguarlo di cose che vorranno salvare nel caso in cui, diciamo, gli hard disk presenti sulla Terra dovessero danneggiarsi.
0: Va bene, adesso pensiamo anche noi se dobbiamo far salvare qualcosa.
1: Vediamo.
0: Adesso controlliamo, non ti preoccupare.

0: A tra poco con Pinocchio su Radio DJ.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
2: Radio DJ One Nation, One
3: Station. Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
4: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Da 25 anni con ING. Puoi.
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING.
6: Vado subito su ing.it.
5: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
7: Questa settimana da

0: Aldi, tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49€, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Penelope, son tornato!
6: Ulisse! Sempre più alto!
5: E tu invece sei rimasta bassa.
6: Come uno scontrino del gigante?
5: Sì!
7: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
8: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€ e patatine fritte 3 kg a 3,19€. Lidl, vale davvero.
11: Whirlpool nella balena.
12: Sono nella balena! Aiutatemi!
11: Scopri l'incredibile storia.
13: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
11: Da vivere solo al cinema.
13: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
11: Whirlpool, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
14: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
15: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
16: Dai mamma, solo il blazer.
17: E il denim M.
15: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
18: M, sempre con me.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 18. DJ!
4: Di nuovo buonasera dalla redazione, edizione Flash delle 18. È stato raggiunto dai soccorritori Luca Olmetto, lo speleologo intrappolato da 24 ore in una grotta Urzulei in Sardegna. Le operazioni per liberarlo dalla frana che lo ha travolto

0: volto sono delicate per il rischio di nuovi crolli. Sarà operato nella tarda mattinata di domani Papa Leone XIV. L'asportazione del nodulo polmonare riscontrato dopo controlli di routine sarà effettuata al Gemelli. Intervenuta all'assemblea di Assolombarda Milano, la premier Giorgia Meloni ha affrontato il delicato tema energia. Se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, ha detto, rischiamo di restare in balia dell'emergenza. Morto a Roma Giorgio Bracardi, aveva 93 anni, il celebre uccellaccio del Nicaragua Scarpantibus di alto gradimento era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo che nella scorsa primavera si era rotto un femore. Lo sport con il calcio, stasera le ultime due gare della sesta giornata di Serie A, tra mezz'ora Atalanta-Venezia alle 20.45, Torino-Udinese. Il tennis, Alcaraz eliminato a Shanghai, ora il primo posto nella classifica ATP di Sasha Zverev a fine 2026 è certo.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo alle 19.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station. Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
7: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
8: Oh, tutti uguali.
9: Chiama se hai bisogno.
8: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
10: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
12: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
13: Le uova naturelle.
14: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
15: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
16: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
17: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vane. Solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: 06 Radio DJ, è una puntata per ricominciare la settimana, una puntata mista.
1: Sì.
0: Un Pinocchio senza la Vale che si è rotto un piede. Metatarso.
1: Certo, una metatarso.
0: Sì, viene domani.
1: A sinistra.
0: Sì, la va a prendere Diego, la porta con le stampelle qui. Beh,
1: no,
0: vabbè.
1: Sì.
0: No, tutto bene, nel senso sta bene, triste perché ci è rimasta male, fondamentalmente.
1: Vabbè.
0: Allora, al telefono c'è Martina Fuga, presidente di Core Down. Ciao Martina.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Allora,
1: ciao,
0: ieri è stata... Grazie, ben ritrovati, perché noi tutti gli anni ci sentiamo, perché tutti gli anni c'è una campagna che ci offre la possibilità di riflettere su alcuni temi. Ieri è stata la giornata mondiale per le persone con sindrome di Down. La campagna di quest'anno trovo... che capiti proprio in un momento storico fondamentale. È una campagna che ci invita, la trovate postata su Pinocchio DJ ovviamente e rilanciata nelle storie, ma è una campagna che si fonda su una cosa molto importante, che sono le parole. Ci vuoi raccontare?
2: Sì, allora diciamo che le parole della disabilità oggi vengono usate spesso come offese e questo è un problema, una piaga nella nostra società e noi chiediamo in questo momento veramente di fare un passo oltre, quindi di evolvere.
0: Sì.
2: E provare a smettere di usare queste parole. Sono parole che sono nate come termini medici e quindi hanno una loro... ovviamente una loro
0: storia,
2: un loro senso,
0: sì,
2: una loro storia, poi a un certo punto però sono diventate delle offese.
0: Ecco, se posso dire, la cosa anche più grave è che alcune volte vengono pronunciate senza rendersi conto che sono offese,
1: sì,
0: che sono offensive, per cui non c'è neanche più l'intenzione, diventa secondo me addirittura più grave.
2: Eh beh sì, perché allora innanzitutto la maggior parte delle persone, anche quando glielo fai notare, dicono: ah, ma io non lo dicevo a te persona con disabilità. Quindi se non lo dicono verso una persona con disabilità pensano che questo non sia un danno, e invece è un danno enorme.
0: Sì.
2: Per la nostra comunità.
0: Sì.
2: E allo stesso tempo poi quando molti le sentono, un'alzatina di spalle, un sorrisetto.
1: Sì, sì.
2: O e la come dire, la relegano in una battutina, in una
1: era
2: cosa
1: uno scherzo,
2: divertente.
1: No, certo, invece stai riconfermando uno stereotipo, non una verità, cioè il fatto che tu anche tra persone che diciamo sono abili si danno l'uno all'altro come dire un epiteto che richiama a una disabilità, è come dire quella disabilità ti rende incapace di far tutto, no, che è uno stereotipo.
0: Certo.
1: Giusto.
2: È esattamente questo, cioè è rafforzare, cristallizzare il messaggio che ci sono persone che non valgono niente o valgono meno.
0: Ok, allora per capirsi, siccome questa è radio e noi cerchiamo di far passare questo messaggio nel modo più chiaro possibile, c'è continuamente il riferimento alla F word, alla N word. La campagna di quest'anno, che ripeto, tra l'altro è bellissima.

0: ma girata in una maniera molto importante, con un sacco di riferimenti, sì, storici, veramente un lavoro stupendo, ma questo ormai ci avete abituati a questa cosa. La M Word, la parola con la M che sta per mongoloide e che le persone continuano a usare impropriamente e addirittura neanche come offesa, come cosa stupida, banale, che è gravissimo. E di questa cosa, siccome delle parole dobbiamo farci carico, di questa parola noi dobbiamo farci guardiani. E quando le persone la dicano, che la dicano con intenzione, senza intenzione, gli va fatto presente e devono smettere di usarla. Perché è importante, perché se si vuole andare avanti e rendere le comunità di persone che vivono insieme migliori, bisogna cominciare anche dalle parole. E se tutti ci facciamo guardiani di questa parola, facciamo una cosa fatta bene, ok? Vuoi aggiungere qualcosa, Martina?
1: Sì, guarda, Pina, l'hai detto bene tu, però vorrei dire che quando facciamo campagne di questo tipo le persone dicono non si può più dire niente, no? In realtà
0: le cose stupide non si possono più dire.
1: Esatto,
0: le cose offensive non si possono più dire.
2: No. I posti dove non si può più dire niente sono i posti in cui un'autorità superiore, statale, un governo, un presidente vara una legge per vietare, quella è una censura vera. Qua si parla di creare
0: di essere sensibili,
2: un ambiente ecologicamente più sano. Come far notare una persona che butta una cartaccia, magari inavvertitamente, non importa, sta inquinando.
0: L'ha sempre fatto.
2: Queste parole inquinano.
0: L'ha sempre fatto, prima non si sapeva che il pianeta sarebbe andato in vacca, adesso si sa, non si fa più. No?
1: Questo il messaggio è evolvere, sì. Perché oggi lo sappiamo che questa cosa danneggia le altre persone, le persone di una certa categoria, quindi possiamo anche scegliere consapevolmente di non farlo più.
0: Sì, perché è importante, perché è bello scegliere di non farlo più. Martina, grazie, invito tutti a vedere il video, a condividerlo se vogliono,
2: ecco, sì.
0: È molto molto importante, mi raccomando, tutti guardiani, tutte guardiane di questa M parola. Grazie Martina,
1: grazie,
0: un bacio
1: grande.
0: E un
1: bacio alla Vale.
0: Certo.
1: Ciao.

0: tardivo del 2002, questo Paradise lo usiamo per lanciare il trend domani di ballo. Marta, segniamocela. Bello. È questa la canzone giusta.
1: Siamo grossi progetti per noi, eh?
0: Siamo grossi progetti per noi.
1: Sì.
0: Il video di cui parlavamo poco fa, ce lo chiedono di nuovo, è su Pinocchio DJ. Tutto quello di cui parliamo, sempre, se è da vedere, lo trovate su Pinocchio DJ, l'account Instagram straordinario del programma.
1: Bravissima.
0: Detto questo,
1: voltiamo pagina.
0: Sì, voltiamo pagina, Diego. Io ultimamente, negli ultimi 30 anni. Incubi a manetta, brutti
1: sì,
0: sogni.
1: È vero, tu torni spesso quando ci rivediamo, ci racconti che sì, hai fatto degli brutti sogni e a volte degli incubi. La notizia è interessante perché si fa finalmente chiarezza e si capisce qual è la differenza tra i brutti sogni e gli incubi.
0: Okay.
1: Che sono?
0: Comunque nessuno dei due è bello.
1: No, in realtà sono belli. Cioè, il cervello,
0: allora,
1: funziona così: noi viviamo, abbiamo la nostra vita, ci sono una serie di input della nostra vita quotidiana, sono situazioni, sono relazioni, sono cose che accadono che noi generano tristezza, un po' di paura, ansia. Poi la vita va avanti, però il cervello registra tutto, cioè come se passassero dentro di noi quelle scarpe sporche, lasciano delle tracce. Quando noi
0: esempio infame, comunque
1: così, sì, o le mani sporche si appoggiano sui vetri e vedi le ditate. Il cervello, quando noi ci addormentiamo, è quello che prima di spegnere le luci passa lo straccio in tutto quello che siamo noi dentro, nella casa, dentro di noi, e quando trova le tracce cerca di per pulire, deve ricostruire e rimettere a proprio posto le persone che sono passate. È come se il cervello rielabora quelle ansie che abbiamo vissuto, ce le siamo portate dietro, ma lo scopo qual è? Lo scopo è di elaborarle e di riuscire ad andare avanti. Il brutto sogno è questa roba qua. Ecco, abbiamo scelto la musica di Twin Peaks, una cosa che è inquietante. Il brutto sogno è una situazione strana in cui, diciamo, la normalità si distorce un pochettino, o cambiano un po' le facce, o le persone cambiano voce, o dicono delle cose che non ti aspetti. Ma come? Tu mi parli di roba, dicono cose che non capisci. Di base
0: sei in posti che non riconosci.
1: Brava. Il brutto sogno è qualcosa che ti dà una specie di insicurezza emotiva, ok? Di solito il brutto sogno finisce che magari ti risvegli e dici: ah, ok, era un brutto sogno, e hai un senso anche di pace, perché hai capito che è un sogno, e subito ti rimetti lì.
0: E allora io faccio solo incubi.
1: L'incubo invece, un po' sì, questo è nightmare proprio. L'incubo è una situazione qualunque sia che ti allarma per una paura fisica. Cioè la minaccia non è più emotiva, è più fisica, cioè che proprio devi scappare. Capito? Non per forza che rischi la vita, ma che qualcuno ti vuole prendere e tu non hai voglia, che ti vuole stringere, che si vuole avvicinare. Cioè è più una paura fisica. E come lo distingue dal brutto sogno? Perché ti svegli e non ti è passata. Ok, sta ancora lì un po'.
0: Guarda, mi trovi proprio sì.
1: Allora, qual è?
0: Cioè, lo stato emotivo rimane. Rimane anche da svegli, anzi.
1: Questo vuol dire che il lavoro di catarsi del cervello, il lavoro catartico, cioè di superamento, il cervello è come se non avesse finito di digerire. Sai qual è la soluzione che propongono?
0: Sì.
1: È quella di trovare un momento, magari con qualcuno che ti aiuti, di raccontare il sogno, l'incubo, ma a un certo punto prendere la cosa che ti fa paura inventarti un finale tu. Per esempio, l'esempio era: immagina un buco nero che ti insegue, un incubo che hanno raccontato.

0: come fosse un esempio, sì. E poi ti svegli e hai paura.
1: Devi mettere una musica buona adesso.
0: Adesso metti sì, una cosa carina, tu lo riracconti il giorno dopo e dici: mi inseguiva questo buco nero, mi voleva mangiare. A un certo punto io con le mani l'ho preso, l'ho stretto, è diventata una pallina da ping pong e l'ho presa a calci e l'ho mandata via. Pare che quando tu rifarai l'incubo, il tuo cervello registra il tuo finale e prima o poi entra nell'incubo e

0: così, è successo questo e quest'altro che è stupendo. Io mi frego da sola volentieri.
1: Che bello.
0: Sì, sì. Ho già un progettino per fregarmi stasera.

0: te. 18 e 23 Radio DJ ti do una notizia che ha qualcosa di molto carino dietro.
1: Dai.
0: Allora, c'è una famosissima nail artist che fai conto che la trovate anche il suo link su Pinocchio DJ, si chiama Nails by Me. È una che fa le unghie a Dua Lipa, lo dico per la Marta, magari. Si chiama Mei Kawajiri, una giapponese, una ragazza giapponese. A lei viene affidata, per esempio, la campagna, cioè c'è la per la Fashion Week, c'è la campagna delle clutch nuove di Miu Miu. Fanno le foto dove si vedono le mani,
1: che tengono le clutch,
0: che tengono le borse. Lei si è inventata quest'anno questa cosa dello smalto dato male, cioè della manicure sbavata. Lo smalto dato che esce dall'unghia come se lo mettesse una bambina, ok?
1: Ah, sulle dita proprio?
0: Sulle dita, pelle. Sì, sì, che esce proprio, ok?
1: Ok.
0: Quindi tu vedi queste mani molto rovinate. Allora, dietro questa cosa qua, che ha anche un senso rispetto alle clean girl, che sono quelle con l'unghia super naturale,
1: sì.
0: Adesso ci sono queste messy girl, quindi disordinate, spettinate. Infatti poi c'è stato anche tutto il trend dei capelli crespi.
1: Sì, certo.
0: Capello crespo, il coraggio,
1: certo. Noi che non siamo più girl, siamo solo messy.
0: Ma sì. dietro l'idea della Mei Kawajiri c'è una roba degna dei manga per ragazzine giapponesi. E cioè, tu vedi queste unghie e il viaggio che ti devi fare è che c'è un fidanzato impacciato che le ha messo lo smalto.
1: Ma com'è giapponese questa cosa?
0: Hai capito?
1: Certo. Abbiamo giocato.
0: È tutto un viaggio così.
1: Sì.
0: Allora, improvvisamente, se tu racconti una cosa, parlavamo dell'importanza delle parole, di come le parole possano suscitare delle idee, delle aperture, no?

0: ecco, questa è una cosa che non lascia impronte brutte. Bello. Questa è una cosa super carina, no?
1: Sì, molto.
0: Della fidanzato o della fidanzata che ti hanno fatto le unghie un po' in maniera impacciata, e quindi, però tu le tieni perché...
1: Certo.
0: Te l'ha fatto la persona che ami, no?
1: Eh sì, come una forma di cura.
0: Hai capito?
1: Tutto come è venuto.
0: Esatto.
1: Ma, bello.
0: Però è carino.
1: Molto.
0: No? Infatti sì.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ.
3: Pinocchio!
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Sì, ma tanto c'è tempo.
7: Sì, sì, ci vado domani.
6: Ma va, che mica scappa,
7: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
6: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
8: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
9: Pronto?
10: Pronto, Mara. Ciao, sono Fabio, disturbo?
9: Beh, un po'.
10: Ah, mi dispiace, non volevo.
9: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo, sai che sono sincera.
10: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
9: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
11: Che tempo che fa? Raddoppia. Ogni domenica, che tempo che fa? Ogni mercoledì, il tavolo di Che tempo che fa? Sul 9.
12: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione. Pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. Tre ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione. Il ramen che prima non c'era e adesso c'è.
13: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
14: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
15: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
16: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
17: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
18: Dai creatori di WandaVision.
19: Era un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
18: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
19: Quella famiglia non era reale.
20: Ne sei proprio sicuro?
21: Aveva un padre, una macchina, chiamata Visione.
19: Com'è possibile?
18: Non perdere i primi 2 episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television, il 14 ottobre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
22: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
23: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso

0: è in omaggio.
1: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
2: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
3: Arredissima, dove la vita.
4: Arredissima.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
7: tanti cin cin.
8: Katia, Plin Plin.
7: Ah sì, scusa, Plin Plin.
6: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
8: Plin Plin.
9: Tante storie degli speaker di Radio DJ sono iniziate con una telefonata e quelle chiamate spesso le ho fatte io. Ora, insieme a loro, vi racconto che cosa è successo dopo, in 5 serate, dal vivo, alla Fabbrica del Vapore di Milano. Sul palco le voci che ascoltate ogni giorno, per la prima volta come miei ospiti, senza diretta, senza filtri. Linus chiama DJ. Si parte il 22 ottobre e la prima chiamata è per Fabio Volo. I biglietti sono su Ticket One. Ma che bello, eh?
10: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: Beverly Hills. A questo proposito, stasera non ce la vale perché si è rotto un piede, ma c'è Manuel.
1: Ciao.
0: Nostro esperto di tante cose, nello specifico poi di serie, di cinema, molto appassionato. Cosa farà? Andrà con la Vale a metà novembre a Charles de Gaulle, sì, nell'hotel di Charles de Gaulle, sì, dell'aeroporto, per la reunion del cast di Beverly Hills. Cosa, esatto, è successo nel weekend? È uscito un nuovo personaggio che fino adesso non era stato preventivato, esatto, la sua presenza, esatto, che è Brandon.
1: Sì, Jason
0: la Vale, Paisley. Quindi vuol partire senza mutande da casa, sì, credo. Più sì, o sì, meno. Sì, sì,
2: quindi
0: sì,
2: scusa, all'appello chi ci sarà all'hotel di Charles de Gaulle, all'aeroporto di Parigi quel giorno?
1: Brandon, Donna, Kelly, Steve, Andrea e David.
2: Mi piace che sono solo, cioè sono i personaggi che, sì, incontri, sì, neanche gli attori veri, no, chi se ne frega.
0: Chi se ne frega.
1: No.
0: No, e in più puoi comprare, stiamo, allora, Manuel sta già dilazionando.

0: quando l'incontro con
1: dopo che ho saputo della presenza di Brandon, ho chiesto la possibilità di riaccendere un nuovo direzionamento.
0: No, lui già per andare da Kelly a dirgli io avevo il taglio come il tuo,
2: i capelli quando ero al liceo.
0: Adesso è uscito Brandon, per cui niente,
1: si aggiungono rate.
2: Perché l'incontro è a prezzo in base a quanto stai, se mangi uno snack, se puoi parlargli, fare
0: puoi
2: la foto,
0: solo il selfie o avere un cheek to cheek mangiando uno snack, che è una cosa molto strana. Lo sappiamo, ma è così. Nel frattempo, però, a livello di brutto gruppo che siamo noi, che brutto gruppo anche loro,
1: anche
0: cioè
1: loro.
0: Comunque nella vita poi hanno fatto cose non sempre benissimo.
1: No.
0: A parte chi è mancato,
1: certo.
0: È ok. Ma ci puoi fare un attimo un prospettino?
1: Sì.
0: Perché
1: allora,
0: alla fine rischi che tu e la Vale siete due santarelle
1: Sorprendentemente.
2: Chi l'avrebbe mai detto?
0: Hai capito? Cioè, alla fine le due migliori fedine penali
2: forse
0: in
2: da
0: sala.
2: Da chiamarli e da allertarli, arrivano due.
0: Che non sono proprio.
1: Esatto. Allora, proprio partendo da Brandon, nel 99 lui è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. È andato con la macchina contro un muro, a sfasciato la macchina, la persona che era con lui in macchina si è fatta male a un braccio, una disgrazia, quindi messo in insomma in galera, con una cauzione di $50,000.
0: Chi gliel'ha pagata? Valerie?
1: Sicuramente.
0: No, perché lei che paga le
1: Se la paga una vicenda.
0: Sì.
1: Quindi lui poi dopo nel suo memoir a un certo punto racconta che appunto anche per lui quegli anni sono stati abbastanza difficili per la fama da gestire, e che questa fama del bravo ragazzo, perché lui nella serie era proprio il tipico bravo ragazzo, a un certo punto l'ha voluto ribellarsi, quindi andava a tutte le feste, faceva le 5 del mattino, sempre in quegli anni lì, finché poi a un certo punto ha messo la testa a posto.
0: Quindi adesso è a posto?
1: Adesso pare che sia a posto.
0: Tu vuoi lo snack con lui? Sì.
1: Allora, forse lo snack no, mi basta una foto.
0: Un selfie?
1: Sì.
0: La Vale ha preso anche selfie con la Zuckerman, perché costava un po' meno. Di lei cosa sappiamo?
1: Allora, della Zuckerman sappiamo che a un certo punto
0: che è identica a Diego adesso, la Zuckerman oggi è Diego. No, è la verità. Allora, è la verità, Diego.
2: Non è vero.
0: Ma certo che è vero.
2: No, io assomiglio a Susanna Tamaro.
0: E
2: anche Andrea Zuckerman.
0: E alla Gadù.
1: La Zuckerman, anche su segnalazione di Amy, a un certo punto ha provato a fare la carriera di un programma televisivo. Un suo show che andava tutti i pomeriggi in onda. Si chiamava Gabrielle.
2: Che lei si chiama Gabrielle Cartesi.
0: Tipo una D'Urso, capito?
1: Esatto.
0: Tipo una D'Urso pomeridiana.
2: Brava.
0: Con da ospiti pubblico.
1: Cancellato però dopo una stagione.
0: Vabbè.
1: Cosa succede poi? Che lei a un certo punto prova a fare.
0: Ma sai che non era male in quello show? Aveva anche ingarrato il capello. Comunque vabbè.
1: Prova a fare carriera da attrice. Le va un po' male. Oltretutto le viene una specie di paresi alla faccia per via di un incidente sul set.
0: Madonna.
1: Si sistema negli anni. Però insomma, grazie a questo accadimento, decide di poi mettersi nel sindacato degli attori
2: per la tutela del lavoro,
0: quindi rientra nella parte,
1: esatto, anche lei. Donna, per esempio,
0: è donna, sappiamo
1: che lì guai di soldi, ma perché l'eredità del padre, il produttore multimilionario,
0: 600 milioni era l'eredità, era di 600 milioni.
2: Il padre è quello che nel 76 produceva Charlie Sanger, ha prodotto un sacco di telefilm.
0: Miliardario.
1: Sai quanto ha dato a lei?
0: 600.000 euro.
1: 800 su 600 milioni.
0: Lei se l'è schiumati in 20 secondi.
2: Però posso dire, ha fatto bene, perché sapeva che.
0: Dopodiché, però, ha dovuto camminare sui muri, cioè una falsa inventata, la qualunque. Perché è andato tutto alla moglie di allora.
2: Arca.
1: Si è beccata al massimo, il fratello ancora di meno.
0: Abbiamo ancora poco tempo, gli altri.
1: Gli altri non sono messi bene, va Kelly, anche lei dopo il divorzio dal marito, un attore del film Twilight, della saga di Twilight. Alcol, pillole, di tutto.
0: Sciroppini, perché lascia sciroppini da morire.
1: Si ripiglia, però anche lei ha fatto un libro, un memoir, I Choose Me, che insomma mi porterà dietro per farmi autografare.
2: L'hai letto solo tu.
0: Bravo, ricordati di portarlo.
1: Certo.
2: Bravo.
1: David, divorzio multimilionario con Megan Fox.
2: È vero, lui si era sposato con l'attrice famosissima.
1: Sì.
2: Finita.
1: Mi segnalano una brutta colite.
0: Ha avuto una brutta colite. Non te l'aspetti da lui, tutta onestà.
1: Basta, poi Valerie, in realtà anche lei, carriera non.
0: Ma non decolata. È che da qua al 15 di novembre, quando voi sarete a Parigi, annunciano che c'è anche Valerie? Perché.

0: tocca aprire veramente forse un piccolo mutuo.
1: Sì, sì, lo faccio.
0: No, forse facciamo un crowdfunding a quel punto, perché come facciamo?
2: Sì, di pietà, perché...
0: No, comunque... perché la Vale ha ieri ha comprato il 5 minuti con Brandon, eh?
1: Sì.
0: Forse andrebbe avvisato.
2: Sì, a Brandon, sì.
0: Perché lei potrebbe essere molesta, eh?
1: Sì, se viene Valerie, io porto Diego come garante per aprire un mutuo mio.
0: Paga la cauzione.
2: Sì,
0: no, tocca venire a pagare la cauzione.
2: Sì, sta a vedere. Guarda,
0: sta a vedere. Che sogno, Manuel, grazie.
1: Grazie a voi.
2: Che bello.

0: che bella vita.
1: 18:44, Radio DJ, esce Manuel, entra la Marta.
2: Ah, buonasera.
1: Dobbiamo parlare di prezzi, Marta. Sì, buonasera, sì, sì, buonasera, benvenuta.
2: Grazie,
3: ben ritrovata.
1: Una di quelle cose che allora abbiamo l'immaginario. Ma prego, Marta. Abbiamo un immaginario fatto di poche cose, tra l'altro tutte sbagliate. Nello specifico ora stiamo parlando di una cena.
2: Sì.
1: Alla quale stiamo spendendo l'ira di Dio per mandare Manuel e la Vale a incontrare il cast di Beverly Hills.
3: Sì.
1: Ci sarebbe un'altra cosa da fare.
3: Da spendere?
1: Sì, spendere.
2: Allora ero su Instagram l'altro giorno e mi appare la locandina di un evento con dentro la faccia di Cher. Dico, aspetta un attimo. C'è la
3: come
2: possibilità
3: non cascarci, Marta.
2: Di andare a cena a casa di Cher a Malibu. Il 7 novembre avete da fare?
1: No, mi libero nel caso.
3: Io ho un impegno il 2 novembre al Teatro Carcano, ma ve ne parlo un'altra volta.
2: Poi no, comunque hai
3: libero.
2: Tempo il 7, tra il volo, una roba e l'altra. Allora, intanto vi dico già, non ci crederete mai, è una notizia senza futuro. Perché era un'asta.
1: È oggi che decidono chi va.
2: Hanno chiuso tutto, non si può più partecipare.
1: Sì.
3: No, Ciocca c'è rimasto male.
1: Ciocca c'è rimasto male perché Ciocca c'era anche il biglietto aereo.
2: E l'hotel?
1: Incluso, e l'hotel.
2: Anche
1: stare.
2: Qua c'è roba di snack perché mangi con lei, quindi deve essere un nuovo trend probabilmente. Beh, tu incontri
1: prossima, ragazzi, ricordiamoci che alla prossima Speaker Corner si mangia qualcosa.
3: Credo che lo facciano per cercare anche uno sponsor che dici dai, mettici il tuo snack e copri le spese aeree.
1: Chiama Maiolo allora.
2: Allora, foto con Sher.

0: snack. Allora, la cosa da capire che non è specificata è una lotteria. Tu puoi prendere dei biglietti sia pagando che non pagando, adesso vi spiego bene.
1: Sì, guarda che è un caso da quasi da indagine, c'è stato anche dello scalpore.
0: Non si capisce se sono 24 vincitori che possono portare un più uno oppure 24 persone in totale, quindi vengono estratte 12 persone che possono portare un accompagnatore. Le persone che vengono scelte, che verranno estratte poi oggi, cioè i vincitori sono stati dati oggi, possono portare appunto un accompagnatore e hanno incluso il volo, il soggiorno in hotel e poi questa cena a casa di Cher.
1: Ok.
0: Ok, ci sono due possibilità.
1: Cosa si mangia a cena a casa di Cher? Cosa mangi? Delle olive. Sì, delle olive rosa.
2: Se trovi della frutta, non ti fidare, secondo me è finta.
1: Sì, no, può essere di marmo, certo.
2: Capito.
1: Basta,
2: le uova di Fabergé.
1: Che le uova di Fabergé?
0: Una pericena. Che sta in piedi, una pericena, quelle cose lì. Perché ma
1: lei ti fa trovare i suoi vestiti dopo? No, quei body pizzati.
0: Non è specificato, ma non credo.
2: Credo che siano blindati in un cavò antiatomico.
0: Allora, se noi avessimo dato la notizia 2 settimane fa, c'erano due possibilità di partecipare. La prima era quella della lotteria. Tu vai su questo sito che si chiama Prizeo. Tu puoi fare delle donazioni a partire da $15 fino a, non so, $2000.
1: Donazioni che vanno alla sua
2: associazione
1: per gli animali.
0: Sì, okay, tu dici, esatto.
2: Io faccio una donazione.
1: Poi guardami,
2: magari mi estraggono e vinco io.
1: Fardo il bene, magari mi estraggono.
0: Esatto, okay. Tutti i fondi raccolti vengono destinati alla Share Cares Foundation, che supporta case umanitarie e il benessere di persone e animali.
1: Sì.
0: La prima appunto è la lotteria, e con la lotteria tu hai due possibilità. La prima, tu scegli, diciamo, un ticket che va da $15 fino a 2000.
1: La Marta non si sta divertendo,
2: no,
1: per niente. Non sorride neanche. No, come se fosse una cosa.
0: Avevo paura di sbagliare.
1: No, è su Rai 1 il telegiornale.
2: Sì.
0: Ogni ticket ci sono un tot di, come se fossero biglietti della lotteria.
2: Sì,
1: la paura
2: virtuali.
1: Di essere denunciata,
0: sì,
1: è chiusa.
0: Forte.
2: La seconda,
1: no, è chiusa la cosa, non puoi trarre in inganno nessuno.
0: Capito, ma non vorrei mai essere accusata di fake news su Cher.
1: Giusto.
0: Quindi tu più doni.
1: Sì, in questo programma sarebbe proprio uno scandalo.
0: No, è la paura che mi parte dai piedi. Più
2: la
0: doni.
2: Seconda. Marta, la seconda.
1: La seconda, vai.
0: Più doni, più tu puoi.
1: Hai possibilità.
0: Esatto. L'altra opzione è di non pagare niente. Quindi tu compili un modulo, devi mettere i tuoi dati.
1: È molto Cher questa cosa. Se no, niente.
0: Sì, perché. Vogliono dare anche la possibilità di incontrare Cher a persone che non possono dare nulla.
2: Però magari forse è solo una possibilità, come se fosse un biglietto.
1: Allora, sai chi ha voluto partecipare esattamente con questa formula, cioè senza spendere un euro? Jack di Will & Grace, quando la incontra e pensa che sia un imitatore, un travestito da Cher.
2: Sì.
1: Guardiamo, cioè sentiamo l'audio di questo momento epocale.
3: Sai, amico, è un po' strano che tu parli con la mia bambola.
4: Non ho bisogno di un travestito per stabilire cosa è normale. Ma devo ammettere che il look è perfetto.
3: Come vuoi.
4: Oh, ottima imitazione. Ok, sei bravo.
3: Sì, mi sono esercitata.
4: Ehi. Non sei poi così grande, sorellino. È chiaro? Io faccio Cher meglio di te.
3: Ne sei convinto?
4: No, guarda, sarebbe... Ne sei convinto? Oh!
3: Mi stai prendendo in giro?
4: La mano è perfetta, ma è più... Mi stai prendendo in giro? Wow. Ecco, capito? È così.
3: Fatti una vita.
5: If I could turn back time.
4: If I could turn back time.
1: Così andrebbe a finire. Andrebbe a finire così se dovessimo vincere di la cena a casa di Cher.
0: I 24 partecipanti verranno schiaffeggiati, foto e poi cena con Cher, capito?
1: Il prezzo, quindi non c'era un vero prezzo.
0: Non c'è un prezzo perché c'è la lotteria dove puoi partire da 15.
1: Ripartita!
0: No, c'è anche l'asta.
2: Basta, Marta, è finita,
0: c'è
2: chiusa.
1: Parate alla Marta.
2: Sì, adesso. Marta, bevi.
1: Marta, hai dato una notizia imprecisa.
0: Sto sudando, ma in un modo.
2: Amore.
1: Manuel ti guarda come le zie al saggio, preoccupatissimo.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
5: Dai mamma, solo il blazer.
6: E il denim M.
4: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
7: M, sempre con me.
0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
8: Via, via.
0: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Con Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
0: Giornata

0: intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
0: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
2: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
3: Arcaplanet, convenienza nostra.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero, la prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
10: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1 più 1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
11: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
12: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.

0: fantastica.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Tra poco sono le 19. DJ!
4: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. È stato estratto vivo lo speleologo rimasto bloccato circa 27 ore in una grotta nel Nuorese in Sardegna in seguito a una frana. Il 31enne, liberato dai detriti che lo immobilizzavano a 10 metri di profondità, è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario e poi trasportato in elisoccorso in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Le operazioni di soccorso sono state molto lunghe a causa del rischio di nuovi crolli e hanno visto impegnati oltre 50 uomini. Trovato un neonato abbandonato in strada a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. Ora è ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda. È stata una donna a sentire dei vagiti e accorgersi nel pomeriggio di oggi del piccolo all'interno del sacchetto, coperto da un piccolo telo. Domani in tarda mattinata il ricovero del Papa al Gemelli, dove poi sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Oggi Leone XIV ha comunque mantenuto la sua fitta agenda di udienze, le ultime, visto che sono state annullate tutte quelle fissate fino a martedì 20 ottobre.

0: Il presidente ucraino Zelensky risponde a Donald Trump sulle cause dell'aumento dei prezzi del diesel. Tutti capiscono che il prezzo del gasolio non dipende dai nostri attacchi in Russia, ma dal blocco dello stretto di Hormuz, ha detto. E solo poche ore fa il presidente americano aveva difeso dalle tante critiche il suo accordo con la Russia per la fornitura di diesel. Ho fatto la scelta giusta per gli americani, sempre America First, aveva scritto sul suo social Truth. Intervenuta all'assemblea di Assolombarda a Milano, la premier Meloni ha affrontato proprio il delicato tema dell'energia. Se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza, ha detto. Alcuni meccanismi europei danneggiano le nostre imprese, poi ha aggiunto, e l'Italia non è nell'Unione per dire sempre sì. Con lui abbiamo fatto cose assolutamente inedite nella storia della radiofonia e mai più riprese da nessuno. È il ricordo di Renzo Arbore, di Giorgio Bracardi, scomparso oggi a Roma all'età di 93 anni. Tanti personaggi nati in quel fortunato periodo, quello di alto gradimento, dall'uccellaccio del Nicaragua Scarpantibus al petulante giornalista Max Vinella. E si chiude questa sera, siamo ora al calcio, con le ultime due gare alla sesta giornata di Serie A. In campo da mezz'ora Atalanta e Venezia, alle 20:45 sarà la volta di Torino-Udinese.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi ci risentiamo alle 20.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
6: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
9: Scelgo sempre la formazione più adatta.
10: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
11: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
12: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
13: E se volete, il miglior prezzo anche al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
14: Li cerchiamo,
15: li troviamo,
14: li meniamo,
15: perché qui i dischi brutti non passano.
14: Senti con cosa

0: Io sono Chiara.
1: Io sono Ciccio.
0: E insieme facciamo
1: Chiacchiericcio.
2: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Cos'è successo,
3: Paganella? Cos'è successo? Mi sono dimenticato il disclaimer.
0: No! Fallo se prendine uno a caso adesso da far sentire.
1: La puntata non andrà in onda,
3: no,
1: mi dispiace.
3: Non può andare in
1: onda.
0: Ma sai che anche... Non capivo cosa non stava andando.
1: Sì, è la sensazione che c'è qualcosa che non va. Vabbè, cominciamo lo stesso.
0: Come quando...
4: Attenzione, i giornalisti di Radio DJ diffidano i conduttori del seguente programma dal chiamarli colleghi.
0: Eccoci. Io sono Chiara.
5: Sì.
1: Io sono Ciccio.
0: È lui.
5: E insieme facciamo
1: Chiacchiericcio.
2: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che è finito sulla lavagna della Isoardi. Capisce perché? Se andiamo avanti così. Oggi è lunedì 12 ottobre.
0: La lavagna della Isoardi. Sembra il nome di un romanzo fantasy.
1: Oggi è lunedì 12 ottobre 2026, compleanno di due personaggi, uno vincitore del Nobel per la letteratura e uno che non l'ha ancora vinto, ma speriamo presto, Eugenio Montale e Roberto Giacobbo. Facciamo gli auguri a entrambi. Io sogno un premio della Nobel per la letteratura a Roberto Giacobbo,
0: quei cerchi
1: nel grano, gli Ugo.
0: Ah, certo.
1: Mi piacerebbe molto. Andiamo con i titoli di oggi.
0: Cabra.
1: Vai con i titoli di oggi.
0: Politica, il governo annuncia che per recuperare fondi la legge elettorale si chiamerà legge elettorale team.
1: Ci hanno messo lo sponsor, guarda
0: che
1: è geniale, Politica, per Ferdinando Casini annuncia che non si ricandiderà dopo 44 anni perché adesso finalmente il paese funziona. Ci ha messo un po', ma ha sistemato le cose, Pierpe.
0: New York, il sindaco di New York non va alla parata per il Columbus Day e offende la comunità italoamericana. Poi cerca di rimediare, chiariremo tutto, ha spiegato Mamdani, di fronte a un piatto di spaghetti col ketchup.
1: Così non ci aiuta. Russia, droni ucraini distruggono data center e crollano le interazioni sui siti di estrema destra di tutto il mondo. E in più, da stamattina non riesco a scaricare le mail, ha lamentato il generale Vannacci.
0: Eccoci qua.
1: Ma una coincidenza, credo sia una coincidenza.
0: Nobel, assegnato il premio per l'economia all'inventore della spallata e distributori automatici per far scendere le robe.
1: Guarda,
0: quelle che pendono.
1: Si risparmia in qualche modo. Italia, ho fatto l'amore con più di 2000 donne. Così Leonardo Maria Del Vecchio ospita il podcast di Fedez, che incredulo ha voluto di persona controllare tutte le ricevute. Una a una. Le ha volute
0: allora
1: vedere tutte.
0: Cinema, arriva nelle sale il documentario sul santo di internet Carlo Acutis, ma grazie a un miracolo è già disponibile online.
1: Chiamiamolo miracolo.
0: Incredibile.
1: Italia, Fabrizio Corona aggredito sotto casa da 6 persone, erano calabresi, ha spiegato Corona, lo so perché hanno particolarmente apprezzato lo spray al peperoncino.
0: Leccato via dalla faccia. Imperia, sequestrato lo yacht a un emiro del Qatar e così ora il più grande yacht della Liguria è quello di Francesco Paganelli.
1: C'era qualcosa che dovevi dirci. Internet, scoperto utente davvero interessato a sapere da Enrico Papi quanto vale la sua auto.
0: Incredibile.
6: Ciao, sono Enrico Papi. Sapere quanto vale la tua auto?
1: No, Enrico. Non vogliamo, a posto così. Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare
6: qual è
1: la notizia che è
0: sbagliata,
1: la nostra scelta, potete farlo alla...
6: Ciao, sono Enrico
0: no,
6: Papi.
0: No,
1: Enrico, no. Basta. Al 347-342-5220.
6: Vuoi sapere quanto vale la tua auto?
0: No, voglio
1: Enrico,
0: fare il programma.
1: Non lo vogliamo sapere, ecco. Che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo anche stasera i vostri messaggi e i vostri vocali.

0: La canzone è questa, bentornati a Chiacchiericcio.
1: Ciao, sono Enrico Papi.

0: non volete mica parlare della sagra della vongola, vero? Ciao Emanuele da Pistoia.
1: Ciao Emanuele, quale notizia si riferisce Emanuele? Forse alla pubblicità delle vongole fatta con le donne nude?
2: Sì, esatto. Però, a dire... delle ragazze discinte che dicono di mangiare le vongole.
1: Però posso dire, mi sembra giusto.
2: Nel senso,
1: potevano scegliere delle cozze, ma poi sarebbe stato offensivo per le ragazze, evidentemente.
2: Ma poi sono vongole, mica cozze.
1: Hai ragione. Comunque, no, Emanuele, non è questo il motivo per cui abbiamo scelto Hot in Here di Nelly ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia, Chiara Galeazzi e...
3: Ciao, sono Enrico Papi.
2: No, Enrico.
1: Agnese in redazione e Francesco Pagax Paganelli in regia. L'abbiamo scelto perché ci ha colpito molto una notizia questo weekend che ha a che fare con il freddo che è diventato caldo.
2: Sì.
1: E non parliamo di cambiamento climatico,
2: no,
1: ma di tecnologia.
2: Sì, è una notizia che in realtà è un fatto successo nella notte tra domenica e lunedì, quindi vorrei dire una notizia fresca, ma in
1: brava,
2: realtà
1: brava,
2: non lo è.
1: Brava.
3: Vuoi sapere quanto vale la tua auto?
2: Non lo so, spero quanto questa battuta. Nella notte, infatti, tra domenica e lunedì, in alcuni supermercati francesi c'è stato un attacco hacker. E uno dice, vabbè, che cos'è? Le casse non andavano più, non prendeva la tessera, fidati. No, i frigoriferi e i congelatori di questi supermercati sono stati messi fuori uso.
1: Hot in here.
2: Hot in here. Praticamente i supermercati gestiscono la temperatura di questi frigoriferi, quelli che insomma vedete tutti quanti, ma anche quelli che stanno poi nei magazzini, grazie a un software.
1: Signora mia.
2: Tu ormai tutto con la tecnologia
1: si fa tutto.
2: Una volta arrivava quell'omino col ghiaccio, esatto. Invece adesso ci sono i computer. Esatto. E questo software è stato attaccato. E quindi dei supermercati non hanno semplicemente spento i frigoriferi, ma hanno alzato la temperatura a 50 gradi.
1: Quella.
2: Quindi i prodotti sono andati ufficialmente
1: sono
2: a ramengo,
1: dei surgelati,
2: esatto, quindi o se li sono mangiati

0: tutti i commessi oppure sono stati buttati, e oltretutto sono anche scattati dei rischi di incendio proprio per questo innalzamento improvviso della temperatura.
1: Sappiamo chi è stato?
0: Non ancora. Sappiamo però che nel frattempo anche in Olanda alcuni supermercati hanno avuto dei problemi di sicurezza, hanno detto solo questo, e sappiamo che più o meno, ad esempio, alcuni negozi hanno segnalato che un negozio che si chiama Intermarché in Alsazia ha perso prodotti per un valore di 50.000 euro. Un altro negozio che si trova sempre più o meno nella zona, per prodotti surgelati e freschi, ha avuto una perdita di 220.000 euro. Quindi insomma roba da poco.
1: È un periodo frizzantino in generale per la tecnologia, perché non so se sentite tutti questi simpatici allarmi sull'intelligenza artificiale che sfugge dal controllo. Ecco, noi questa settimana, questo fine settimana, abbiamo visto alcuni video per capire che cosa è successo.
0: Sì. Non di questo caso, ma in generale.
1: Non benissimo, perché diciamo che quando l'intelligenza sfugge un po' di mano, l'intelligenza artificiale, anche l'intelligenza purtroppo, ma l'intelligenza artificiale sfugge un po' di mano, possono succedere cose e potrebbe non essere colpa di nessuno. Cioè, a un certo punto potrebbero accadere delle robe e noi non capiremo mai chi è stato, perché potrebbe essere stata un'intelligenza artificiale fuori controllo.
0: Che doveva fare un'altra roba e invece nel frattempo ha alzato
1: tutti i frigoriferi. Quindi un sacco di merce buttata.
0: Quindi un sacco di merce buttata.
1: La roba decongelata o desurgelata, lo so che c'è differenza fra surgelato e congelato, ma è una cosa che non ho mai imparato.
0: No, alziamo le mani.
1: Comunque la roba che si è scaldata non potrà essere evidentemente ricongelata o venduta, no? Perché
0: più che altro
1: madri insegnano che le robe decongelate non si possono ricongelare.
0: No, esatto, quindi o le vendi immediatamente fresche, però sai, se passa una notte intera con ad esempio il burro dentro a un posto con 50 gradi, il burro va,
1: si scioglie peraltro, proprio tutto quanto, una specie di bagnomaria.
0: Anche i gelati, per dire, i gelati, quelli sono andati, magari, non so, penso alla pasta congelata pronta, te la mangi, però
1: e magari un domani, a causa dell'intelligenza artificiale fuori controllo, noi stiamo qui a parlare.
2: Ciao, sono Enrico Papi.
0: No, però...
2: vuoi sapere quanto vale la tua auto?
0: No, non voglio
1: sapere, Enrico. La notizia l'abbiamo data, fra un attimo su questa notizia, come sempre facciamo chiacchiericcio insieme.
3: Come si fa?

0: frigoriferi nei supermercati per colpa di un attacco informatico di provenienza sconosciuta. Prima di andare avanti, è arrivata una spiegazione sulla differenza tra surgelato e congelato da parte di Stefano, che evidentemente ne sa.
1: Ciao, il surgelato è un prodotto che viene abbattuto nella sua temperatura, mi pare a meno 45, meno 50 gradi, immediatamente, quindi non lascia il tempo pressoché istantaneo, e tutta la sua vita viene mantenuta con la catena del freddo a temperature abbondantemente al di sotto dello zero. Il congelato può essere anche il prodotto fresco, cotto, non cotto, semicotto, che viene portato a temperatura sotto lo zero in un arco di tempo superiore e non necessariamente viene mantenuta la cosiddetta catena del freddo.
0: Quindi surgelato è industriale, congelato è anche in casa, quindi noi in realtà non abbiamo il surgelatore ma il congelatore sotto al frigo.
2: Che bella l'espressione catena del freddo.
0: Ti piace tantissimo. Ti piace
2: la
0: molto.
2: Catena del freddo.
0: Stiamo parlando di supermercati e di gestione del frigo
2: della catena del freddo
0: a questo punto. Perché c'è una domanda che ci incuriosisce, magari all'ascolto c'è qualcuno che ci sa rispondere. Avete presente quando state in un supermercato e qualcuno apre il frigo e si crea quella condensa? Ok. E spesso viene lasciato aperto.
2: C'è gente che sta lì ad ammirare il contenuto di questi frigoriferi come se fosse scura la porta. Invece è trasparente, puoi guardare anche da fuori.
0: Quel frigorifero suona in maniera insopportabile come quelli che abbiamo noi a casa. Per cui se lo lasci acceso senti pip pip. Che l'unica cosa più insopportabile sarebbe se tu lo lasciassi aperto e...
3: Ciao, sono Enrico Papi.
2: Comunque, meno male che quello in casa fa pipipì, perché poi è un attimo che lo lasci un po' aperto, non lo chiudi bene.
0: Dovete sapere che Chiara non sopporta quando nei supermercati qualcuno apre il frigorifero e lo lascia aperto.
2: No, sta lì col frigorifero. Ma certi lasciano proprio la porta aperta e se ne vanno, soprattutto quelle scorrevoli.
4: Ah, è vero.
2: Quelle scorrevoli la gente le apre, prende la roba e poi si dimentica.
0: E poi la qualità
2: e
0: del tuo cibo.
2: E poi chi passa a chiudere? Io. No, io passo,
0: immagino
2: tutto,
0: anche le persone che lavorano al supermercato.
2: No, certo, però io passo di lì.
0: Però la qualità del tuo cibo che poi acquisterai, del tuo yogurt greco con il quale ti illudi di fare la dieta, poi si deteriora.
2: Esatto, il mio yogurt greco poi fa il liquidino. Si separa un po'. No,
0: ci sono altri,
2: quello,
0: ci sono altri comportamenti di persone, dei clienti del supermercato che trovate detestabili? Chiara ce ne avrà 500.
2: Ma adesso io sbaglio al supermercato. Anche
0: io per esempio trovo molto detestabile quando la gente lascia le cose in giro. Cioè quando prende da un bancale una roba e la lascia da un'altra parte.
2: Sì.
0: Perché mi domando. Non l'ho vista spesso, magari c'è, ma non nei supermercati che frequentiamo noi. Non c'è un posto alle casse dove lasciare le cose che magari realizzi che non ti servono più.
2: Allora,
0: però a volte che succede, scusami, che
2: vai.
0: Tu prendi una roba, poi ne trovi una meglio dello stesso tipo che ti serve, allora fai il cambio e non hai voglia di tornare indietro e la lasci lì. E questo poi si vede un prodotto che non c'entra niente sullo scaffale.
2: Purtroppo il posto alle casse a cui lasciare le cose è il cassiere, normalmente. Si trova delle piccole sculture fatte di scatolette.
0: Alvoro, Agnese.
4: E quelli che vanno nelle casse veloci con un carrello non da casse veloci.
2: Mamma mia! No, ma cioè, ma lì non li ferma nessuno.
4: Grazie.
2: Ma nessuno li ferma, gli dice che non può entrare.
0: Pagax.
5: No, guarda, forse più questo mi farà.
2: No, adesso dici anche la tua.
5: Gli anziani la mattina. Basta.
2: No, poverini. Ma dai, poverini.
5: Sono tantissimi.
2: Un giorno diventerai anche
5: uno per voi
2: della mattina.
5: Venite un po' in meno, fatevi.
2: Ma no!
0: 347 342 5220

0: Io gli metto il carico a Paganelli, non gli anziani alla mattina, gli anziani in pausa pranzo, come ha detto Fabio Volo stamattina. Tu hai un'ora di pausa, magari ti stai andando a prendere il pranzo e loro sono lì col carrello pieno a fare la coda, hai tutto il giorno per fare la spesa. Proprio in quell'ora cagata di pausa pranzo mia devi venire.
1: Andrea, ti do una notizia, no. Anche tu un giorno diventerai
2: un anziano
1: e
2: esatto.
1: Godrai nel bloccare le pause pranzo agli altri. Stanno arrivando un sacco di messaggi, secondo me stappato qualcosa di persone che odiano certi comportamenti ai supermercati, insopportabili quelli che lasciano i guanti utilizzati dentro il carrello, dentro al cestino.
2: Ah, quello è tremendo.
1: Sono estremamente d'accordo. E poi Barbara.
3: Ciao Chiara e Ciccio. Io lavoro in un supermercato, nella precisione nel reparto ortofrutta, e faccio certi cazziatoni a tutti quei clienti che mi toccano frutta e verdura senza i guanti.
1: Però,
2: delle domande
1: però,
2: su questa questione.
1: Se io sono senza guanti, tocco un frutto così a colpo secco e lo prendo e lo metto nel mio carrello, sono comunque deprecabile oppure è comunque roba mia che poi compro?
2: Io aggiungo un elemento e io metto i guanti, figurati. Però comunque la lavi quella roba a casa, anche perché va bene le mani, però uno ci parla anche vicino, ci fa delle robe, comunque fa schifo.
1: E
2: va
1: poi ho un'altra domanda.
4: No, vuoi sapere quanto vale la tua auto?
2: No, non lo voglio sapere, grazie.
1: Allora, facciamo così, siccome stanno arrivando un sacco di messaggi, ci fermiamo un attimo e poi continuiamo a sentirli dopo la pausa.
5: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Sognare una vacanza d'inverno?
10: Previsto.
9: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
10: Inaspettato.
9: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
11: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
12: Ufficio cose smarrite.
13: Ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai

0: miei passi! Scopri la nuova collezione Grulland Junior nei migliori negozi e su grulland.com.
1: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
2: Papà!
1: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
8: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
9: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
10: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL full hybrid.
11: Incredibile, ma Evo!
12: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
13: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
14: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
15: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
16: Ma Fuori Massena cos'è?
17: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
18: È M2O Morning Club.
19: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
20: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
21: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su dj.it.
22: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: insieme ad Ira Star, wow, virgola, man, alle 19.38 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia, Chiara Galeazzi, insieme a voi fino alle 20.
1: Ciao, sono Enrico Papi.
0: No, grazie Enrico, non vogliamo sapere quanto vale la nostra auto perché dobbiamo parlare di supermercati. Siamo partiti dalla notizia di un attacco informatico ad alcuni supermercati francesi che ha messo fuori gioco i frigoriferi, alzandone la temperatura talvolta anche a 50 gradi. E siamo finiti, come al solito, non chiedeteci troppo come, a parlare dei comportamenti sgradevoli dei clienti al supermercato, perché spesso, per esempio, si lascia la porta del frigo aperto, oppure, scrive Marco, detesto chi al banco chiede più di due tipi di affettato.
2: Ma scusami, no, così no.
3: Più di due, cioè nel senso che prosciutto crudo, salame,
0: basta,
3: ok.
0: Basta, poi ti rimetti
3: mortadella,
0: poi,
3: no,
0: poi ti rimetti in fila.
3: Ma scusami, no.
0: Che ne so, c'è un, evidentemente c'è una politica di servizio di questo tipo. Tutti quelli che assaggiano la frutta dopo averla palpata.
3: Assaggiano?
0: A me non è mai capitato.
3: Al supermercato uno che mangia
2: e poi al fruttivendolo. A me succede.
3: Al fruttivendolo, però, di solito è proprio fruttivendolo a dirti: assaggi pure un pezzo.
2: Non sempre.
3: E questi mangiano a spacco.
2: Prendi una ciliegia, una pesca.
3: Ma che è casa tua?
0: sentiamo Joe.
4: Io impazzisco quando c'è una persona, magari ferma col carrello in corsia, e arriva un'altra persona e dove si ferma col carrello? A fianco a quella già ferma in corsia.
0: Capito?
4: Io veramente esco di testa.
0: Crea un trombo, diciamo così. Si mette sull'arteria del supermercato e crea un blocco.
3: Sì,
0: un blocco.
3: Sì.
0: Anche Pagax vedo che condivide.
5: Odio
0: questo. Scalfitando.
5: Problemi di spazio. Io.
0: Sì.
3: Allora, io mi rendo conto che odio chi parcheggia i carrelli e poi se ne va davanti agli oggetti. Sì. Però effettivamente dove li metti, se no?
0: Ci dovrebbe
3: devi sempre portare dietro
0: un'apposita zona. Sentiamo Mariella.
6: Chiacchiericci, io non sopporto quelli che quando la commessa ha finito di passare tutti i prodotti vanno avanti a riempire i loro sacchetti lentamente e non pagano. Stanno là e riempiono e non pagano. Bisogna dirgli prima paghi e poi riempi e finisce di riempire i suoi sacchetti.
0: Allora, qui effettivamente dovremmo creare una specie di algoritmo, di protocollo per come ci si comporta alle casse.
3: Sì.
0: Allora, tu arrivi alle casse, mentre la commessa sta bippando i tuoi prodotti, tu cominci a metterli nei sacchetti. Siamo tutti d'accordo, non aspetti che tu li abbia pagati.
3: Sì.
0: Okay. Poi la commessa ha finito, tu stai ancora mettendo i prodotti nel sacchetto.
3: Sì.
0: Cosa fai? Interrompi il processo, vai a pagare e poi ricominci a mettere.
3: Sì. E poi la persona alla cassa usa quella barra di plastica e spinge. Che ti sposta tutto da una parte.
0: Ora però ho una do-

0: domanda per voi, perché una delle grandi abilità che l'essere umano dovrebbe avere per vivere nella società è capire quanti sacchetti servono a partire dalla spesa.
1: Ma è difficile. Cioè...
0: perché le commesse su questo, secondo me, o i commessi, sono un po' sadici e non ti aiutano. Non ti danno un indizio. Cacchio, hai l'esperienza del mondo, dimmi quanti sacchetti.
1: No, loro, invece... è il loro gioco preferito vedere quanto sbagli.
0: Ti vedono soffrire e
1: sì,
0: dico,
1: sì.
0: E io vado sempre per eccesso, tipo, me ne dia 7.
1: ma no, ma poi...
0: ma
1: poi...
0: signore, ha 3 oggetti, me ne dia 7.
1: Ma no, scusami, poi li paghi.
0: Sì, vabbè,
1: vabbè.
0: Poca roba. E poi tra l'altro appena ci metti una cosa dentro si aprono in 4.
1: Vabbè, quindi... quello è vero. Oh,
0: voi come ve la cavate con l'abilità di capire quanti sacchetti servono per la vostra spesa?
2: Io bene, devo dire, perché tu non li chiedo mai.
0: Ma come
2: dire...
0: non li chiedi mai?
2: No, dico in più, non li chiedo mai.
0: Ah, ok, quindi ci azzecchi sempre.
3: Io proprio guardo sul tappeto quanta cosa c'è, faccio i miei conti e li dico sempre esatti. Non sbaglio mai.
0: Ma una laureata.
4: Mamma mia, che brava.
3: Tu invece?
1: No, io se faccio la spesa abbondante mi perdo completamente, perché la faccio una volta ogni 3 mesi, quella
0: perché,
1: abbondante fisicamente al supermercato.
0: Anche perché questa è fonte di grande litigata fra me e Chiara. Io divido già i prodotti nei sacchetti.
1: Sono psicopatico.
3: Bravo,
1: cioè, lui tipo, divide in base a tipo prodotto frigo, fresco, frigo,
0: cassetto.
1: Io divido in base a equilibrio di peso dei sacchetti.
2: Beh, pure io Tetris. Io divido per Tetris nel sacchetto.
1: Esatto.
0: Sentiamo Gio.
5: Buonasera, chiacchiericci. Una cosa che odio profondamente al supermercato è quando all'uscita c'è la gente che si ferma con i carrelli a controllare ogni singola voce dello scontrino per vedere se hanno applicato i 20.000 milioni di sconti di cui hanno diritto di usufruire, bloccando l'uscita.
0: Eh sì, può essere.
1: Ah, beh, però
0: una cosa che dà fastidissimo
1: è giusto controllare.
0: Una cosa che dà fastidissimo al supermercato è quando improvvisamente da un angolo spunta una persona e ti chiede:
6: vuoi sapere quanto vale la tua auto?
0: No, non lo voglio sapere.
1: No, voglio sapere quanti sacchetti
6: prendo. Ciao, sono Enrico Papi.

0: Cioè, a me stanno sul cavolo quelle persone che al supermercato, i grandi magazzini, aprono gli shampoo, il bagno schiuma così per sentire l'odore e non li richiudono bene. Poi arrivo io che non me ne frega un cavolo che odore che hanno, che li prendo e faccio il bagno dentro la borsa, dentro la macchina, tutto. Ciao chiacchiericci, buona serata.
1: Devo dire io non annuso particolarmente i detersivi.
2: Allora, a me dà fastidio che la gente apra le cose solo per annusarle, però mi rendo conto che anche io vorrei farlo ogni tanto.
3: Non lo fai.
2: E non lo faccio.
1: Perché tu, Agnese,
3: non mi vergogno.
1: Lo rivendico, tutto sommato me lo rivendico.
2: No, perché
1: raga, dobbiamo cambiare argomento perché...
4: Ragazzi, devo andare al supermercato, mi sta venendo l'ansia. Ciao.
1: Tranquilla Laura, siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui normalmente voltiamo pagina. E oggi, da appassionati di comicità, non possiamo non ricordare una persona che è scomparsa all'età di 93 anni e che si chiama Giorgio Bracardi. Ora, si chiamava Giorgio Bracardi, ma lo ricorderemo perché è stato un comico un po' particolare che non ha avuto, specie negli ultimi anni, un grandissimo successo popolare, perché la sua comicità era una comicità molto di nicchia, molto, aveva uno stile molto molto caratteristico. Agnese, per esempio, tu sei classe, ricordiamolo, 2000. E immagino non l'abbia mai sentito nominare.
2: No.
1: Scoperto da Giorgio, scoperto da Renzo Arbore, è stato uno dei protagonisti di quello che è stato il programma papà di tutti i programmi che ascoltate adesso in radio, cioè Alto Gradimento, e dove interpretava un sacco di personaggi pazzeschi. Poi è arrivato anche in televisione con Quelli della Notte, un personaggio per tutti, lo Scarpantibus, questo uccello che proveniva dal Nicaragua. Però veramente parliamo di tanto tempo fa. Però, da appassionati di comicità, dicevo, non possiamo citarlo perché è la comicità particolare, una comicità fringe, diremmo, cioè un po' di confine che non per forza deve piacere a tutti.
2: Un po' surreale, un po' strana.
1: Però a me faceva un sacco ridere e per ricordarlo noi vogliamo usare due suoi frammenti. Uno perché è uscito in un album degli Elio e le Storie Tese che si chiamava Crac Crac Cri Crec, e all'interno del quale c'era una canzone che si chiamava Che Felicità, la cantava proprio lui. Se ci sono dei bambini all'ascolto, scusateci perché ci sono un po' di parolacce, però vale la pena mandarle così com'erano.
5: Io sono stronzo, testa di cazzo,

0: io sono stronzo, testa di cazzo.
1: E poi continua così. E un altro ricordo di Giorgio Bragardi che volevamo condividere con voi, che magari non conoscete se non avete una certa età o se non siete particolarmente appassionati, è una cosa che lui faceva sempre al piano e che si chiama "Se ci fosse Pippo Baudo a comandare".
2: Pippo Baudo.
3: La situazione è grave, non se ne può più. L'inflazione sale sempre, sempre più su. La gente invoca l'uomo forte che non c'è.
1: Attuale, peraltro.
2: Sì.
3: Ma ce n'ho uno da proporre.

0: dirti, non sarebbe male avere più comici così, strani, un po' particolari, che li vedi e dici, ma... che sta...
1: okay.
0: Comici come Giorgio Bracardi, che oggi se n'è andato.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, quindi salutiamo Julie Brescia con la loro Serenamente, ma salutiamo anche tutti quelli che hanno lavorato a questa puntata di Chiacchiericcio Agnese in redazione, grazie a Pagax in regia, grazie Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
0: Ora la linea va alla sempre ottima Combriccola di Ciaobelli, che non lo diciamo mai, ma nello studio a fianco, quindi passiamo la linea all'altro studio. Noi ci risentiamo domani alle 19. Ciao a tutti.
1: Ciao. Ciao.
2: Avanti e coraggio, e non perdere senso dell'umorismo.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
13: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
14: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
15: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
16: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier.

0: tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Whaleful nella balena.
3: Sono nella balena! Aiutatemi!
2: Scopri l'incredibile storia.
4: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino?
2: Da vivere solo al cinema.
4: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
2: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
8: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra...
9: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque. Da 99 euro al mese. TAN fisso 7,99. TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: sei fantastica.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Alle 20.
6: Ultimo appuntamento di oggi con l'informazione, questi fatti principali, iniziare dalla cronaca e dal salvataggio di Luca Olmetto. I soccorritori che da 27 ore erano impegnati per rimuovere la frana che aveva intrappolato lo speleologo all'interno di una grotta nel Nuorese, lo hanno raggiunto e liberato portandolo in superficie, bloccato a 10 metri di profondità. Il 31enne è stato trasportato in ospedale in elisoccorso. Alle operazioni per il suo salvataggio hanno partecipato circa 50 uomini. Nel pomeriggio un neonato è stato abbandonato in strada a Cinisello Balsamo, comune dell'Interland di Milano. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda. Il bimbo, all'interno di un sacchetto, aveva ancora attaccata la placenta, segno che era stato partorito da poco. Il Papa sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, dove poi sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre. Giorgia Meloni dall'Assemblea di Assolombarda torna a chiedere risposte strutturali e di lungo periodo contro il caro energia, in assenza delle quali si rischia di restare, dice, in balia dell'emergenza. La Premier poi annuncia che la flessibilità sui conti pubblici sarà una questione che riproporrà personalmente al Consiglio europeo dei prossimi giorni, ma arriva subito la replica dell'Unione. La Commissione ha già delineato i margini di flessibilità dei Paesi membri. Mosca frena sulla proposta di Zelensky di un cessate il fuoco di 60 giorni, così da poter organizzare elezioni in Ucraina, come chiesto da Donald Trump. Non vogliamo una tregua, ma una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, fanno sapere dal Cremlino. Sullo stop dei bombardamenti sui siti energetici di Russia e Ucraina, poi, Mosca si limita a far sapere che i contatti sono in corso, ma intanto, secondo Kiev, i raid dalle centrali elettriche sono proseguiti. Avvertimento del comandante supremo della NATO in Europa: se qualcuno fosse così sconsiderato da attaccarci, dice, reagiremo e renderemo vani i suoi sforzi. Addio a Giorgio Bracardi, aveva 93 anni, il celebre uccellaccio del Nicaragua Scarpantibus di alto gradimento era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo che nella scorsa primavera si era rotto un femore. Umorista eclettico, talento unico e irripetibile, il ricordo di Renzo Arbore. Infine il tennis, se prima era solo molto probabile, adesso è aritmetico. Sasha Zverev chiuderà il 2026 da numero uno al mondo. Per il tedesco la certezza è arrivata dopo l'eliminazione di Alcaraz dal torneo di Shanghai per mano di Zizou Bergs.
7: Il meteo.it, il che fa la differenza.
8: Sponsored by
7: Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno. Malta. Explore more beauty.
6: Quella di domani sarà una giornata in genere serena su gran parte del paese, con qualche pioggia mattutina solo tra Sicilia e Calabria, poi sole da nord a sud nel pomeriggio. È tutto, le previsioni di Il Meteo.it ritornano domani mattina.
9: Radio DJ, informazione gratuita.
6: In redazione Alessandro Prisco, buona serata.
10: Radio DJ.
11: One nation, one station.
12: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
13: E a chi produce cose buone.
12: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: My Movies presenta.
15: Io sono Chris Hanson, del programma Dateline NBC. E tu stai per entrare nella storia della televisione.
14: Con uno straordinario Robert Pattinson.
15: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
14: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
15: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
14: Guarda il trailer su mymovies.it.
16: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
17: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
18: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
19: Dai mamma, solo il blazer.
20: E il denim M.
18: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
21: M, sempre con me.

0: Sai con Animal su Radio DJ.
1: Capo pattuglia chiama Corvo.
2: Eccolo qua, è lui, è lui.
1: Rispondi, Corvo.
0: Ma chiama noi.
1: Capo pattuglia chiama squadra B.
2: Eccoci qua.
1: Rambo.
2: Eccoci, siamo noi.
1: Ortega.
2: Sì.
1: Coletta.
2: Sì.
1: Jorgensen.
2: Sì.
1: Danforth.
2: Ok. Sì.
1: Barry.
2: Sì.
1: Krakauer.
2: Sì.
1: Raffaele.
2: Presente.
1: Porchera.
3: No, Ferrari. Che
1: confermare.
2: Confermiamo. Ciao.
4: Questo è il programma che fa più a te.
3: Siamo.
4: Ciao belli.
2: Lunedì.
5: Uè, uè, uè, uè, uè.
4: Ascoltaci su DJ.
2: 20.07. Con chi?
4: DJ Angelo.
6: A Ciao Talent c'è a Bingo Slay Bambi con La vita non è facile.
2: Bravo. Sì, bravo.
7: Vita non è facile. Vita non è facile. Vita non è facile.
3: Siamo accorti.
7: Vita non è facile. Vita non è facile.
3: Yo.
7: Vita non è facile.
3: Andrebbe bene col maestro Bingo. Eppure entra in classifica.
6: Come ogni lunedì, tra pochissimo si accende la Family Time, lo spazio dedicato al confronto tra genitori e figli.
3: Sì.
6: Ad accompagnarci in questa
3: raro,
6: puntata, direttamente
3: purtroppo.
6: Da terapia finanziaria, ci
3: Dai.
6: Sono la giovane Ginevra, Antonino e suo padre.
8: Okay. Quello che oggi ha mio padre, diciamo che è nulla in questa società.
9: Io ti do 80.000 euro all'anno e tu hai fatto 14.200 euro di debiti.
8: Mi guardi con quella faccia.
9: Ma no, che faccio?
8: No, tu mi dai soldi? Non mi dai nient'altro, non mi dai tutto, mi dai soldi. Sono letteralmente la povera del gruppo.
2: Ah, la povera
3: della gruppo.
8: Sì, davvero. Carola ha uno yacht. Allegra, in vacanza, è andata in un resort alle Maldive,
2: sì,
8: dove ha speso 30.000 euro a settimana.
2: Ah,
8: io queste cose non me le posso permettere.
2: Ah, ok, poverino.
6: E a proposito di terapia finanziaria, saremo dal Litio Algero Correntini, il cantante dei Vernice.
2: Mitico.
6: Una band italiana anni 90 che ci racconterà di come ha gestito i soldi guadagnati in quegli anni mitici.
10: Sono sputtanati tutti.
11: Tipo facendo cosa?
10: Ma
2: cosa
10: telefoni,
2: fatto?
10: Macchine,
2: tutto,
10: bella
2: tutto.
10: Vita, se si può considerare bella vita per quello che potevo fare.
11: Certo, un passaggio da.
10: Quindi qualsiasi sfizio mi volevo togliere, me lo toglievo. Senza pensare l'indomani, avrò i stessi soldi. Sputtanato
2: vabbè.
10: Tutto.
2: La canzone però era bella, eccola qua.
3: Sì, eccola qua.
12: Ho il morale alle stelle.
3: Su e giù.
2: Ci piaceva tanto, è vero.

0: sai che era bello sul pezzo?
1: Bellissimo.
2: Per la quarta saremo a Napoli per fare la conoscenza di Killy, un giovane che durante un viaggio in metropolitana è stato fermato dagli agenti per un controllo di routine.
3: Ma fermata la Digos alla Merro al Vomero. Cioè, hanno fatto belle bunze, avvicinano a me e fanno passare davanti al cane per favore.
4: Sì, controllo.
3: Quello problema, io cago cane, o cane passa, ma caga proprio.
4: Sì, ok. Dice,
3: ma cagate proprio. Io fa, è strano, infatti com'è strano. Vabbè, però sapete qual è la cosa bella?
4: Sì.
3: È che tengo in da sacca una canna di fumo. O cane non l'ha durata proprio. Secondo me la Digos adesso addestrano poco meglio.

0: con le Chiara su Radio DJ. Ciao Benny.
1: L'Atalanta dovrebbe aver vinto, sì, 3-1, sì, sì, contro chi, Roberto?
0: Ma perché mi guardi? Io so soltanto che ha vinto, non mi ricordo con chi.
1: Allora andiamo nel traffico, qualche amico in macchina, sì, vai.
2: Sono in ritardo una cena, c'ho sì, sta panda rossa davanti veramente a 30 all'ora.
0: Vabbè, dai.
2: Rispetto per la panda comunque. Sì, certo, però, sempre. Dai, gasso, un colpo.
1: Massimo rispetto, ciao. Belli. 3-4-4-0-3-7-0-0-5-0
0: forza scrivi a Ciobelli. Sempre meglio chi va piano che chi va veloce, guarda.
1: Bella Roberto, boomerone. Siamo pronti per il collegamento con gli amici di sì, Focus Economia, sì. Ma il nostro Marco dalla realizzazione ci segnala che c'è una chiamata che ha la precedenza su tutto.
0: Ah sì.
3: Buonasera signor Umberto, sono la signora Mimma, la mamma del Domenico.
0: Buonasera, buonasera. Mimma, la mamma del DJ Angelo, diciamo.
3: Allora, sì, mio figlio venerdì è venuto a casa a sintonizzarmi il canale della televisione.
1: Ma sì, ma non frega niente nessuno.
3: E ho visto che si è comprato le Timberland da bacchetto. Ma che belle le Timberland da bacchetto. Da bacchetto, quelli con sassiccio. No, quelli invernali.

0: invernale.
1: Quello invernale,
0: sì. Se un pochino anche lei li ha presi i scappuggini.
2: No, no.
0: Altrimenti ce li regalo io quando si sposa. Mio figlio Domenica.
1: Ma sì. Mi sposo l'anno prossimo, d'estate.
0: Nel 2027, no? Sì, nel 2027. Mi ha detto... Mi ha detto che a giugno 2027 si sposa, sì, e fa una grande
1: Vabbè, certo, ci mancherebbe.
0: A proposito, nella puntata, quando ci devo dare a testa come inviato? Se lei cosa si aspetta?
1: No, niente.
0: Si aspetta 500? No. Che se si aspetta 500? Si attacca a cazzo. 500 sono troppo,
1: No.
0: Io non ho capito, non è che perché se c'ha l'ascensore in casa uno deve pagare 500 euro per mantenersi l'ascensore, scusa, prendeva una catapecchia e mi accontentava di 50 euro a invitato.
1: Non c'è limite, nel senso,
0: senti come balbetto che infatti comunque mo vado dai Fumagal a Seregne, che prende anche la televisione nuova. Sono vicino a Fumagal, a tutte robe belle, a roba della Rove, roba delle marca Toppi. Un attimo, che devo dare i crocchini al cane Aikos, che stasera non lo lascio a casa da solo. Aikos! Aikos, vieni qua che ti ho fatto i crocchini con la camomilla. Vieni, Aikos.
1: Senta un secondo, ma la curiosità, ma quanto è grosso?
0: Cristina. No, è che tipo una smart. Tipo una smart. Gli metti i crocchini con la camomilla, che stasera è ERC. Almeno non fa casino con i vicini.
2: E dove vai, mamma? Dove vai?
0: Me ne vengo a Milano a cena, me ne vengo. Dove che vai al ristorante?
1: La taverna dei Golosi.
2: Qua sotto.
0: Taverna dei Golosi. Andiamo subito, buon buonanotte, prenoto, così mangiamo i vicini, dai.
2: No.
3: Taverna dei Golosi, buonasera.
0: Sì, pronto, buonasera. Sono la signora Mimma, la mamma di DJ Angelo. Volevo parlare con il titolare del ristorante, Silvio. Silvio.
3: Lei è la mamma di DJ Angelo?
0: Sì. Ma chi sei tu?
3: Sei Cioccolatino.
0: Cioccolatino, sì. No, sono la signora Mimma, no? Sono stata da voi una volta, ho mangiato buonissimo, un prosciutto a cotello buonissimo.
3: Sì, lo facciamo.
0: Volevo sapere se da voi viene a cena Roberto Ferrari con la moglie, viene?
3: Ogni tanto viene, sì, a romperci le palle.
0: Certo, l'avevo capito. No, se viene stasera magari, volevo prendere un tavolo vicino a
3: te. Metti la DJ.
0: Sì. Un tavolo vicino al suo per farci le foto mentre che mangi. Ma cos'è che mangia il Roberto? Prende il prosciutto a cutella?
3: Insalata di tonno mangia lui, di solito.
0: Insalata di tonno, dice come mangia di merda, oh. Ma noi tonno della scatuletta,
3: tonno fresco.
0: Tonno fresco. Ma è vero che tanti anni fa, quando c'era tuo fratello Julio, che è il fratello di Julio,
3: Johnny.
0: Johnny. Ecco, tanti anni fa, no? Quando ci veniva anche mio figlio Domenico.
2: Sì,
0: adesso mio figlio DJ Angelo, lo chiamo col suo nome d'arte perché ho capito che non ha capito un cazzo.
2: Sì.
0: Mio figlio è diventato un puttaniere e non va più nel locale a Milano. Lui, mio figlio, vive in campagna,
2: certo,
0: Johnny.
2: Sì.
0: Johnny, allora vengo dopo, sì. Vengo, mettimi vicino a Roberto Ferrari. Un'ultima curiosità, sì. che tu sappia, Johnny, quando viene a pagare Roberto Ferrari?
3: Non paga mai lui.
0: Ah, non paga mai un cazzo, ma lo sapevo. Quello, il lupo per di pelo, ma non esiste.
3: Servizio. Un bacione.
0: Ciao, ci vediamo presto, vengo stasera. Madonna, che figura di merda, Roberto.

0: romantica.
1: Brava, ci piace sempre, bravissima. La voce di Elisa su Radio DJ.
2: Ho scoperto con chi giocava l'Atalanta.
1: Con chi giocava?
2: Contro il Bayern Monaco.
1: Ma va, cosa dice?
2: 2024, un amico.
3: Sì. Ciao ragazzi, volevo fare un grandissimo saluto a mio figlio che è un panchinaro.
2: Oh,
3: ciao Elia, sei un panchinaro. Ricordatelo.
2: Prima o poi giocherà. Ciao,
4: ciao. Via Giovelli 344-0370050. Forza scrivi a Giovelli.
2: Tante richieste venerdì scorso per sì. Fernando e il suo brano che si intitola Punto Fermo.
1: Punto Fermo.
2: E
1: sì.
2: Allora andiamolo a sentire, attenzione, perché chi di voi da casa scrive la parola Fernando sul nostro WhatsApp riceve il brano sul cellulare.
1: Sei sicuro? Lo fai tu DJ Angelo direttamente?
2: Tito San Piero.
1: Se lo dice lui a poco.
5: Concordo con lei.
2: Concordo signorina, vai.

0: radio, DJ. One nation, one station.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro. Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
3: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Penelope, son tornato!
6: Ulisse! Sempre più alto!
5: E tu invece sei rimasta bassa.
6: Come uno scontrino del gigante?
5: Sì!
7: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1.000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno!
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
11: No!
10: Del vetro?
11: No!
10: Di carta e cartone?
11: No, no!
10: Di plastica e metalli?
11: No!
10: Dell'organico?
11: Certo che sì!
10: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
11: Facile, no?
10: Scopri di più su biorepac.org.
12: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
13: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
12: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
14: My Movies presenta
15: Rider.
16: Te che sogni hai?
15: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
16: Per quella serve fortuna.
15: Molta.
17: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
18: Che casini ti stai ficcando?
16: Ma che hai fatto, Sam?
15: Una storia lunga.
17: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
15: Tutto sbagliato. Presente?
16: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
17: Scopri le sale su mymovies.it.
19: 10 chilometri di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi. Ed è subito power to go. Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi. L'energia che ti ricarica ogni morso.
20: Sì, ma tanto c'è tempo.
21: Sì, sì, ci vado domani.
20: Ma va, che mica scappa,
21: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
20: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
0: Animal House vi aspetta live alla Fabbrica del Vapore per Fuori Massena.
11: Due appuntamenti durante l'happy hour, fatti di chiacchiere, domande e racconti legati agli animali.
0: Venerdì 23 e venerdì 30 ottobre.
11: Vi aspettiamo alle 19 alla Fabbrica del Vapore di Milano.
0: Senza i piccoli amici pelosi, eh?
22: Animal House live alla Fabbrica del Vapore di Milano. Per partecipare, registratevi gratis sull'app di Ticket One.

0: due con Silenzio.
1: Mi ricordo Radio quando avevi il cappotto da Bonovox.
0: No, era da Matrix quello. Ah,
1: da Matrix, ma anche da Bonovox. Da me anche come Bonovox.
0: Da Matrix.
1: Le 20:35, qualche amico da casa.
2: Oh Angelo, mi inviti al tuo matrimonio? No. Sono grezzo e facchino al punto che non
1: sono
2: fastidio, uno sporco.
0: Ma non si sposa, mi sposo
2: bello,
0: io.
2: Voglio venire al tuo matrimonio.
1: No, ti sposa Roberto.
2: Vabbè, regalo così, un presente.
1: Va niente, non ha capito male, ma il matrimonio non è il mio.
3: Direi che questa canzone potrebbe essere la nuova canzone della campagna elettorale di Trump.
1: Ah, il pelo, quella del
3: basso. Vi mando mio figlio Nicolò a suonare il basso.
1: Bene, bene, bene.
4: Forza, scrivi a Giovelli 344-037-00-50. Forza, scrivi a Giovelli.
1: Tra poco si gioca a Torino Udinese, domani
0: sì.
1: Sera c'è la Champions League.
0: Ok.
1: E allora andiamo dagli amici di Vara Sport, linea Beva Lincoln, volto nuovo e conteso sia da Sky che da
0: Sport Italia.
1: Sport Italia.
0: Vai.
5: Un saluto da Beva Lincoln, dallo studio centrale di Var Sport, dove a breve arriveranno Michele Criscitiello, sì, Gennaro Gattuso, bene, e Capitan Nahis.
1: Ah,
5: si parte subito con il pareggio tra Roma e Como, commentato naturalmente da un opinionista rigorosamente al di sopra delle parti.
0: Sentiamo.
6: Oh, romanisti, ma che è successo? Che ha fatto Malen? Il grande male, l'attaccante più forte del mondo.
0: Può succedere.
6: Che ha fatto sto pippone? Si è fatto espellere.
0: Sì.
6: Il grande Malen, con Malen nessuno ci ferma. Si è fatto
1: esperto. Della Lazio.
6: È un giocatore finito. Ha fatto le prime 4 partite e poi è finito. Ma tu cazzo volete andare? Ma mi fate ride. A romanisti, ma non è nella
1: fate i bravi.
5: Torniamo in studio, rinnovando ai nostri opinionisti l'invito a essere il meno di parte possibile.
0: Ecco,
5: passiamo
0: brava,
5: ora al Milan, che ieri ha ottenuto un pareggio contro un buon Sassuolo. E andiamo subito da Pinuzzo, tifoso rossonero, che come tanti non condivide la gestione della squadra da parte del mister Amorim.
7: Vi dovete solo vergognare. 1-1 con Sassuolo, dove potevamo tranquillamente perdere. Questo è il Milan quest'anno.

0: Ma i grandi milanisti, sì, i grandi milanisti di sto cazzo, no, miei purtroppo tifosi, calma, ancora continuano, calma, a dire fiducia in amori, sì, e fiducia in questa società. Okay. Cambiate squadra, ma perché no, voi non siete tifosi del Milan.
1: Siamo all'ottavo
2: dal
1: giornale,
2: Milan alla Juve, infatti, che ieri sera a Cagliari ha strappato il pareggio all'ultimo Juve, respiro in una gara che sembrava compromessa. E nel finale è mancato poco che si passasse alle mani. Sì, tensione tra altissima tra Spalletti e Pisacane. Pisacane. Ne parliamo, sì, subito con Sandro Cimabonghi, in collegamento direttamente dal garage di casa sua.
3: Spalletti!
4: Eccolo qua!
3: Spalletti!
5: Ti sei vicini come sono contento!
3: Spalletti! Io chiamerei i carabinieri!
5: Non vedo l'ora che finisca le partite!
3: Spalletti! Ok, Colomani,
5: va bene!
3: Colomani! Colomani, l'attaccante! Colomani! Sì. Non sa neanche pronunciarlo!
6: Vedete perché hai segnato! Ti devo fare gli applausi.
3: Un gol la fa.
6: Non ti credere perché hai segnato.
3: Poi ne ha sbagliato.
6: Quanto cazzo te ne sei mangiato? Se fosse stato Vlaovic, apri di cielo. Apri di cielo.
3: Apri di
6: cielo. Apri di cielo.
5: Cielo.
6: In difesa, Maldini. Fa quello che vuole. Bremer, Lugomì e compagnia bene.
5: Ce l'ha per tutti.
6: Aprono l'autostrada. Per fare l'1-0.
3: Numero 1, Daniel.
6: E segna, Maldini.
3: Spalletti! Ha sbancato quel tono.
6: Quanto te ne vai? Poi addirittura con la fine fa fatto anche il pagliaccio. È andato da Pisacane, muso con muso, testa con testa. È andato anche a fare il pagliaccio.
3: È un po' nervosetto, sì.
6: Ribadisco, ragazzi, io sono ormai esausto di questa filosofia del cazzo.
3: No,
6: di questa filosofia del cazzo.
3: No, ragazzi,
2: grazie, Cimabonghi. E accogliamo con un applauso il primo dei nostri ospiti di questa sera. Lui è Gennaro Gattuso, il mister, grande, della Lazio, al primo posto in classifica.
7: Sì, allora, piano coi complimenti.
5: Come piano? Complimenti?
7: Non abbiamo fatto nulla, come ve l'ho detto
5: sono
7: la scorsa
5: ben
7: volta.
5: Accetti.
7: Il nostro segreto è la droga. Cioè,
5: cosa?
7: La droga. La Lazio è al primo posto. Io ce l'ho detto subito ai miei ragazzi. Non bisogna fare uso di nessuna sostanza, neanche quando si è fuori dal campo, anche nella vita privata, che gli spacco la testa e li vado a prendere uno a uno.
5: Ecco, bravo,
7: e per droga intendo le sigarette normali, quelle che
5: anche,
7: si comprano al tabocchino.
5: Certo.
7: Per esempio, l'altro giorno ho fatto una perquisizione a sorpresa nelle borse dei miei giocatori.
3: No,
7: ho trovato a Noslin nei jeans di Noslin,
3: sì,
7: ho trovato un pacchetto di sigarette.
3: Vabbè,
7: a questo punto ho preso il cacciatore davanti a un bivio, o uscivo tutte le sigarette dal pacchetto e se le mangiava davanti ai compagni,
5: no,
7: o lo mettevo fuori rosa.
5: Lui
7: terrorizzato, perché sono bravi ragazzi questi,
5: certo.
7: Da bravo professionista, ha preso le sigarette e se le mangiate.
5: No.
7: Oh, Roberto non ha sputato neanche i filtri, no. Che cazzo.
2: Senta mister, cosa pensa della lite tra i suoi colleghi Luciano Spalletti e Fabio Pisacane?
3: Era nervoso,
7: allora,
3: Spallettone.
7: Penso che se c'ero io al posto di Pisacana, Spalletti lo lasciavo. Io con Spalletti ho già litigato una volta 25 anni fa. Vi dico solo una cosa,
3: sì?
7: Che prima che litigava con me Luciano Spalletti aveva tutti i capelli in testa.
5: Quindi vuol dire che
7: tua. Ma non è, non è che gli sono caduti, gliel'ho mangiati io dal nervoso. No, guarda, cazzo, ti giuro, cioè, ragazzi,
3: sì.
7: A proposito, colleghi,
3: sì,
7: voglio spezzare una lancia al direttore dirigente del Perugia, Gaucci,
3: okay. Sì,
7: Alessandro Gaucci,
3: sì, sì, sì,
7: che in conferenza stampa ha avuto le palle di parlare, di non usare sempre questo cazzo di modo di, sì, questo cazzo di modo diplomatico,
3: chiaro,
7: che l'avete capito, a me mi fa cagare.
3: Ah, okay,
7: quindi lo vogliamo sentire, cazzo, lo saluto, cazzo.
3: Va
7: grande,
3: bene,
7: è un grande.
5: Sentiamo, vai.
8: Quello che ho visto oggi non l'ho visto da nessuna parte.
3: Sì.
8: Un arbitro così non può essere in buona fede.
3: L'arbitro.
8: Assolutamente non lo può essere, perché
3: sì,
8: a me non me ne frega niente. Mi dessero 100 anni di squalifica,
3: sì,
8: ma
3: occhio,
8: io
3: occhio,
8: dico
3: occhio,
8: quello che penso.
5: Attenzione,
8: uno
5: Dio,
8: scarso così non potrebbe arbitrare i pulcini dentro il pollaio, non quelli che giocano. I pulcini nel pollaio non li potrebbe arbitrare.
3: Okay.
8: E devono avere rispetto come noi rispettiamo loro,
3: sì,
8: perché
3: sì,
8: non è
3: sì,
8: che loro si creano perché fanno gli arbitri.
3: Sì.
8: Già deve avere qualche problema nella vita se fai l'arbitro,
5: no,
8: secondo me.
5: No. Ma perché?
7: Ragazzi, l'ultima cosa. Allora, ha ragione. Allora, per chiudere, permettetemi un appello contro la droga.
3: Sì.
7: La droga non è per il calcio,
5: niente,
7: la droga la lasciamo ai cantanti,
5: no,
7: ai DJ che vanno in onda alle 20,
5: no,
7: a Radio DJ.
5: No,

0: Una nessuno.
1: E qui saluto anche a Roberto Ferrari che della io? Droga ha fatto una professione,
2: no,
1: perché fa un import export con la Svizzera,
2: ma
1: e porta roba in Svizzera nascosta nel triangolo della sua macchina.

0: su Radio DJ, bella, bella, bella,
1: un
0: bella,
1: amico
0: bella,
1: da casa, attenzione,
2: ciao belli,
0: ciao bello,
2: ciao belli,
0: sì, imita il ragazzo di prima,
2: ciao belli, sì.
1: Ok, ciao, okay. Buona serata, andiamo da Leonardo Maria del Vecchio.
0: Come no?
1: Oh, Roberto, che hai fatto di soldi, ti fa concorrenza, vai, e poi
0: a voglia, a voglia.

0: Ballando con le stelle, Barbara D'Urso e la soap opera, Da Verissimo, sì. Selvaggia Lucarelli e il matrimonio, da Bar Centrale,
1: Rosanna
0: Lanucci contro Serena Bortone, da Borghetti Unero, la chirurgia estetica, da Pulp Podcast, Leonardo Maria Del Vecchio e il metodo di conquista.
2: Metodo di conquista,
3: ma lui ne sa, eh.
2: È anche un bel ragazzo.
1: Ballando subito, Barbara D'Urso.
0: Vai. A Ballando con le stelle, Barbara D'Urso si lamenta del fatto che la sua critica della settimana precedente all'esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca, sì, abbia dato il via a una vera e propria soap opera.
4: Addirittura.
5: Ho assistito a una per 7 giorni a una soap opera, sì, a un fotoromanzo, sì, di cui poi io ero inconsapevolmente anche non protagonista, come protagonista
4: spettacolo.
5: Non mi permettere mai,
4: ma ci
5: di fronte
4: sta,
5: a un'attrice come lei, ed ero in questa soap opera senza aver fatto nulla, perché ho solamente detto che non mi era arrivata la passione, sì, ma molto divertente, perché ho sentito parlare di sudori, corpi, no, triangolo, no, il triangolo,
4: quello sono nato zero,
5: dai. Triangolo, no, proprio per vari motivi, no, ma mi spiegate per favore di cosa io sarei gelosa? Scusa, no, però scusa.
1: Sono geloso pure io.
4: Hai capito?
0: A Verissimo, Selvaggia Lucarelli svela di avere in programma di sposare a breve, sì, il fidanzato Lorenzo Biaggiarelli.
1: Anche non solo
0: e racconta
1: Bertino
0: i motivi che l'hanno spinta a prendere questa decisione.
1: Vai, sentiamo.
4: Vai, Selvaggia.
6: Il matrimonio? Sì, lo faremo, anche perché è un matrimonio pragmatico, cioè un, sì, matrimonio dopo,
4: no,
6: 11
4: matrimonio
6: anni non ci si sposa mica per amore.
4: Ma
6: sì,
4: come?
6: Non me. Ci si sposa perché si vuole mettere a posto tutta una serie di cose, cioè non è Cupido che ti dice sposati, è il commercialista.
7: Oddio, dai, non dire così, che ci rimane male.
4: L'amore,
6: ma
4: dai,
6: no, ma no, ma
7: lui lo sa, ne è consapevole.
6: Ma certo, okay, ma come no, abbiamo il commercialista in comune.
7: Vabbè, è una questione burocratica.
4: Separazione dei beni.
1: Anche te, Roberto, ti conviene.
4: Sì.
0: A Bar Centrale, Rosanna Lambertucci si risente per un'interruzione di Serena Bortone, tanto da spingere la conduttrice Elisa Isoardi a interrompere la trasmissione e mandare la pubblicità.
1: Tutti a casa, chiudiamo, tutti a casa, via.
8: Loro si liberano dal patriarcato, da queste regole tossiche che hanno rovinato anche...
7: Ma che c'è il
8: patriarcato? Parliamo di patriarcato quando parliamo di padri.
7: Dai, parla tu, allora parla tu, parla tu. Non parlo più, parla
1: tu. Sei incazzata.
8: No, vai, Serena. Facciamo così.
6: Stavo vedendo, come dire,
8: Sere, facciamo così.
1: Dai, pubblicità.
8: No.
4: Andiamo alla pubblicità.
8: Tra un minuto ritorniamo su questa vicenda, su,
1: sì,
8: questa,
1: no,
8: cosa,
1: no,
8: su questo concetto.
1: Solo dire che
8: sono parole,
1: la pace,
8: non capisco che
7: aiutare la moglie.
4: Niente.
0: Borghetti. Grazie a Borghetti un euro scopriamo quali sono le opinioni degli abitanti di Bari in merito alla chirurgia estetica.
4: Sentiamo.
1: Vai, andiamo in centro.
9: Lei è favorevole o contrario alla chirurgia estetica?
10: Alla politica?
9: Alla chirurgia estetica, alle donne che si rifanno.
2: Ai ritocchini, dai.
10: Great, che non c'è.
9: Signora, lei è favorevole alla chirurgia estetica?
10: Ma io direi di no.
8: Salvageni.
10: E contrario.
1: Ah, Salvageni.
10: Perché non è normale la fe.
9: Quindi a lei le donne rifatte a lei non piacciono?
10: No. Era mafia. Lo so, no, che l'amore, per l'amor di Dio. Ma che si devono fare il salvageni al muso, le tette così, o il culo così. A che serve? Siete belle, lasciate, come sta?
4: Come sta?
1: Della verità.
0: A Pulp Podcast, Leonardo Maria Del Vecchio racconta le sue numerose conquiste femminili e rivela il segreto del suo fascino irresistibile.
1: Segreto, vai!
11: Io posso dire che probabilmente ho fatto l'amore con più di 2000 donne.
1: 2000 donne!
11: E il 90% l'ho conquistata cantando Hero. Tra l'altro, se guarda le ultime,
1: sì,
11: ma prima si fa un Google review,
1: certo,
11: 5 stelle. Ora le ultime due fa anche l'1%. Ora,
1: okay,
11: adesso non è che prima non si sapevano, adesso si sa e si vedono i fatti di cronaca rosa,
4: certo,
11: una volta,
4: certo,
11: neanche, troppo rosa. Ma ne potrei chiamare qua una sfilata che parla bene di me.
4: Hai capito? Cioè, bene.
12: E non parliamo della componente sessuale.
11: Sì, invece, specialmente quella.
12: Soprattutto
11: oltre che a Hero.
4: L'importante è quello.
11: Il problema di Hero è che la canti la terza volta e ti. Prendi uno sberla.
12: Tre Hero di fila, vicchia.
4: È un po' duro.
11: Però comunque,
4: eh,
11: funziona.

0: Udinese, Torino Udinese, sono già in campo ragazzi.
1: Vai, vai.
0: Il nostro sito ci segnala che abbiamo il tempo solo di 15 secondi.
2: 15
0: per un
2: secondi
0: vocale.
2: Cosa facciamo? Questo. Un vocale velocissimo.
3: Perché non vanno via Monte Napoleone a Milano a chiedere cosa pensano le donne rifatte?
0: Ovvio, è vero, è vero. Ciao,
4: questo è il programma che fa per te. Ciao belli.
2: Tutti insieme.
5: Uè, uè, uè, uè, uè.
4: Ascoltaci su DJ.
5: Uè, uè, uè, uè, uè, uè.
4: DJ Angelo e Roberto.
6: DJ
7: One Nation One Station.
8: Da 25 anni con ING puoi.
9: Sì, ma cosa?
8: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
9: Ah, e per i risparmi?
8: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
9: Mica male!
8: E allora scegli ING.
9: Vado subito su ing.it.
8: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
10: Ad ottobre, Sport Equip 6 GT. Il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo. Full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotte la carne da 500 grammi a 1,59 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
15: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
17: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
18: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
19: My Movies presenta.
20: Io sono Chris Hansen, del programma Dateline NBC, e tu stai per entrare nella storia della televisione.
19: Con uno straordinario Robert Pattinson.
20: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
19: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
20: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
19: Guarda il trailer su mymovies.it.
21: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
0: Arredissima, dove la vita. Arredissima.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: E sono le 21.
2: Ciao, Wad!
3: DJ! Say what? Nella puntata precedente.

0: Mattia Rodrigo. Io cosa, amico mio?
1: Io.
0: Olivia, ia. Volevo cominciare seriamente, preciso, come fanno quelli professionisti del pulito. E credevo da un weekend davvero incasinato, proprio bellamente incasinato.
2: Ok.
0: Anzi, saluto.
2: Beh, avevi annunciato già che avresti fatto un sacco di cose belle.
0: Venerdì in Piazza del Popolo ci siamo ultra divertiti.
2: Sì.
0: Sabato sono stato all'evento di Fanpage.
2: Sì.
0: Accoglienza super.
2: Ho visto dei contenuti. Sì.
0: Contenuti, come sempre, che faccio il più pazzo, tutto così. Ho visto tante scorte, tante persone scortate, tipo il direttore di Fanpage, tipo Saviano, tipo insomma sottosegretario, ministri, no?
2: Io avevo
0: la scorta di cioccolata nella borsa, un Kinder. E Kendrick ha gli occhietti stasera.
2: Gli occhietti?
0: Se c'è un medico in sala, sul
2: che
0: canale
2: dici
0: 69.
2: Che
0: no, c'è,
2: sì,
0: c'è l'occhietto che anticipa.
2: Ho sbagliato il mascara. Trucco. Ho messo il mascara che mi risalta gli occhi.
0: Perché molti sono influenzati, quindi magari è quello. C'è un po' di influence nell'area. Ti ha chiamato poi Corrado Formigli?
2: No, guarda, questo weekend è stato un casino.
0: Un casino anche per te. No. Com'è stato il weekend degli ascoltatori? Non lo sappiamo. Però se vi va di dare un voto al vostro weekend, partiamo da quello. Cioè, il voto al vostro weekend. Com'è stato?
3: La serata è appena iniziata.
4: Stay tuned, we'll be right back.
5: Turn the radio on.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
9: My Movies presenta
10: Rider.
11: Te che sogni hai?
12: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
11: Per quella serve fortuna.
12: Molta.
9: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
13: Che casini stai ficcando?
11: Ma che hai fatto, Sam?
12: Una storia lunga.
9: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
12: Tutto sbagliato. Presente?
11: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
9: Scopri le sale su mymovies.it.
14: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
15: Il premio per il miglior programma radio va a
16: The World Gang.
15: Say World, radio DJ.
0: Hey, hey.

0: In Italia è lunedì.
1: Lui si chiama Michele.
0: Come on, yo!
2: Magari Kendrick ha fumato una sigaretta simpatica.
0: No, no, no, niente, no, no, niente.
3: Mai guarda, dovessi dirti com'è stato il mio weekend. Bellissimo.
0: Tanto, tanto bene, weekend, oh, bello per molti. Quindi, bueno, bueno. Salutiamo la categoria dei genitori, perché venerdì nella super puntata abbiamo salutato un po' di categorie, abbiamo omesso una categoria di persone che spesso sono con noi la sera, quelli che appunto a quest'ora, l'abbiamo già detto altre volte, vanno a prendere figli e li portano, certo, da qualche parte o li vanno a riprendere.
4: Categoria da santificare.
0: Poi ci sono anche quei figli, ci sono i figli di...
4: Dai, però vabbè, ma dai. Roba.
0: No, dico, ci sono anche quei figli che sono lì, che ne so, all'allenamento. Sì. E non vogliono andare via, cioè che sono lì e magari l'insegnante dice vabbè, ok, allora la settimana prossima,
4: sì,
0: allora però volevo provare a fare, te ne devi andare,
4: dai, basta,
0: cioè,
4: che
0: cioè,
4: tardi.
0: Ci sono delle persone, non so se nelle vostre vite ci sono, però
4: quello che non va mai via, certo,
0: sì, che non va mai via, ed è per questo che abbiamo scovato diverse tecniche per facilitare il saluto di una persona che non,
4: sì,
0: se ne va, ok,
4: sì.
0: Una su tutti è per esempio...
4: Ah dai, vi lascio andare che domani magari avete da fare.
0: Sì. Che è terribile, però...
4: Guarda che è tardi, che devi svegliarti presto domani, non voglio farti fare tardi.
0: Se mai qualcuno dovesse avervi detto una di queste frasi, voleva mandarti via in un certo,
4: sì,
0: senso.
4: Sì, sì, sì.
0: Ma sono sicuro che gli ascoltatori ne hanno di esempi,
4: ma certo.
0: Cioè di esempi di modi gentili per far capire alla gente che è ora di andare via a casa.
5: 347,
0: yes,
5: 342 5220.
0: Perché il poeta diceva: si impara con l'andare. Dove andare?
6: Say what? Thinking about you. Radio D.

0: Nas X.
1: Hey baby.
0: Lil Nas X, che comunque è tornato ed è un grande. Poi a un certo punto andò via. Evidentemente qualcuno deve avergli detto: che fai? Vai? Anche questa è una tecnica.
2: Domani avrai sicuramente un impegno.
0: Un impegno.
3: Sì. Ciao Watt.
0: Ciao.
3: Grazie del saluto e del sostegno morale. Sono
0: genitore.
3: Una mamma Uber, sì. Taxi,
0: mamma Uber taxi.
3: Che sta riportando figli e amici a casa dopo l'allenamento.
0: Grande.
3: Di pallanuoto.
0: Perché poi c'è sempre un genitore che accompagna tutti gli altri.
2: Sì.
0: Ma non mi accompagnava mai nessuno.
2: Sempre
0: a piedi da solo sotto la pioggia.
2: Mamma mia.
0: Un giorno di pioggia.
2: Oliver Twist.
0: Sì, tipo.
4: Il mio loquace amico sei Watt.
0: È bello loquace. Allora,
2: sta.
0: Kendrick Lamar alla lavagna.
2: Sì, certo.
0: Una top 5 di modi gentili per far capire alla gente che hai in casa o nel luogo di lavoro che è ora di andare via, ma senza dirglielo male, quindi gentilmente.
2: È stata davvero una bellissima serata, grazie di essere venuti, dobbiamo assolutamente riorganizzare. Ed è finita.
0: Eh sì.
2: Che bello essere riusciti a vederci, adesso vi lascio andare così non vi faccio fare troppo tardi.
0: Questo è perfetto.
2: Vi lascio andare è stupendo.
0: Quando c'è il vi lascio andare è terribile.
2: Che mi fa morire quelli che sbagliano e dicono adesso vi devo lasciare, ma sei a casa tua.
0: Certo.
2: Ragazzi, mi è dispiaciuto tantissimo non vederci per tutto questo tempo, sono davvero felice che siate passati, intanto si alza.
0: Sì, e ti avvicini all'uscita.
2: Ragazzi, rimarrei a chiacchierare per ore. Fine. Chi deve capire capisce.
0: Gianni scrive: io dico ai miei ospiti, se stessi a casa vostra vorrei andare a casa mia.
2: Stupenda,
0: questa
2: certo.
0: Forse è la più bella.
2: Sì.
5: Ma ragazzi, io per far andare via la gente quando stiamo chiudendo il negozio tolgo la musica e abbasso le luci.
0: Ah,
5: non
0: beh,
5: so
0: certo.
5: Se si può provare a fare anche a casa la stessa cosa.
0: No, qui c'è tutta una categoria.
2: Sì,
0: di...
2: ci sono anche altri segnali che non sono solo frasi, che può essere per esempio inizi magari a spostare dei mobili, oppure ti alzi e vai verso la porta, abbassi le luci, oppure dici perché non andiamo a bere qualcosa e sposti la serata fuori e poi tu te ne vai.
0: Anche questo è giusto.
6: I miei ospiti sono abituati al non sono io che vi mando via, siete voi che ve ne andate.
0: È una scuola. È una scuola.
2: È vero.
0: The Chemical Brothers.
7: Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go.

0: Hey boy. Hey girl.
1: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente, eh?
0: The Chemical Brothers. Era il 1999. L'Inghilterra. Manchester, Manchester. E quella voce, hey girl, hey boy. Superstar DJ. Here we go. Campionata da un pezzo del 1984. The Roof is on Fire. Rockmaster Scott. Quante ne dico. Tutto
2: sei
0: falso,
2: un po'
0: tra l'altro.
2: Su.
0: Tutto falso. 21 e 18 minuti, state ascoltando Radio DJ?
2: Sì.
0: Se no,
2: è
0: cosa?
2: Vero,
0: cioè,
2: ma
0: chiedi alle altre radio se sanno.
2: Allora, lo sai.
0: The Rockmaster Scott and the Dynamic 3.
3: Va tutto alla grande.
0: Hai chiesto?
2: No. Vabbè, un attimo, dammi
0: ciao,
2: durante
0: Ad,
2: la canzone.
0: Noi, dice Chiara, siamo appena usciti dallo stadio Atalanta-Venezia. Proprio
2: bene.
0: Oggi mi è comparso un reel,
2: sì,
0: che spiegava perché a Cagliari, nella, sì, città di Cagliari, si dice ho mangiato l'Atalanta, che è un modo di dire ho mangiato tanto, per dire ho mangiato tanto.
2: Ah, okay.
0: Poi non ho visto il reel, quindi non lo so.
2: Hai letto
0: perché
2: il titolo?
0: Ho letto solo il titolo. Cioè, perché a Cagliari dite ho mangiato l'Atalanta per dire ho mangiato tanto?
4: Amo, ma tutto a posto?
0: Sì, andare. Se ti lasci andare, le cose andano.
2: Certo.
5: Kendrick, eh? Marta, sei stupendo.
0: Ah, un complimento per te. Che
2: carino.
0: Bello. Tecniche per allontanare in maniera gentile le persone da casa.
2: Il mio gioco preferito.
0: O anche dall'ufficio, sai, quando quello là che non se ne va, viene il collega, inizia a parla.
2: Sì, ho una chiamata importante.
0: Ci sono anche, come ci segnalavano alcuni ascoltatori, delle tecniche non linguistiche. Quindi
2: certo,
0: tipo abbassi la luce, ti sposti.
2: Ti alzi dalla sedia.
0: A volte non funziona perché ti inseguono.
2: Beh, cioè, fingi di andare in bagno.
0: Posso dire di aver subito degli inseguimenti anche in bagno, eh. Del possiamo salutarlo, Simo Paleaipi.
2: Ah, certo.
0: Cioè, che ti insegue fino in bagno, che ti racconta,
2: sì,
0: le cose,
2: sì,
0: non,
2: sì,
0: va via, incredibile.
6: Io, ragazzi, per allontanare, per far andare via le persone da casa, allora, se il sabato dico, ragazzi, scusate, ma è dalle 5 di questa mattina che sto in piedi.
0: Vabbè,
2: certo,
0: anche questo, cioè fare un, tra virgolette, fare un po' pena, no? Nel senso di dire, sì, sono proprio stanco, così. Però cavolo, arrivare fino a tanto forse è un po' troppo.
2: Beh, si fa anche sul giorno dopo comunque,
0: si
2: ma ragazzi, mi sveglio alle 6, invece
0: 6.
2: Non è vero.
0: Mai nessuno,
2: ma
0: si sveglia il giorno dopo alle 6. Chissà come faremo a dire a Neffa di stare nell'ora insieme, perché lui, sai che
2: ha una chiamata importante.
0: Neffa e Fibra. Non so.

0: po' chi seguiva magari il 1-2-1-2 dei primi tempi con Neffa che faceva freestyle chilometrici qui in radio, vi prometto che giovedì intanto lo chiediamo, no? di fare il rap live qui, okay. Fabri Fibra e Neffa questo giovedì, puntata speciale di
1: Say What?
0: E se non lo fanno, non lo fanno.
2: L'importante è chiedere con gentilezza,
0: esattamente.
2: Si ottiene tutto.
0: Poi vabbè, con gentilezza tu puoi anche chiedere ad una persona di abbandonare la casa, certo, del grande fratello.
3: Ragazzi, mio marito inizia intanto a sparecchiare, a mettere a posto, grande, cioè lui,
0: certo,
3: non io,
0: certo,
3: e è anche capace di passare l'aspirapolvere. Io credo
0: con gli ospiti
3: che
0: in casa,
3: questo sia un gesto veramente che non può avere dubbi.
0: Beh, no, però ci sono alcuni ospiti che poi non se ne vanno, cioè
2: no,
0: non
2: no,
0: l'hai
2: no,
0: capito,
2: non colgono il segnale.
0: Però forse la tecnica delle tecniche è darsi la deadline già in partenza, cioè ci vediamo a cena, ok, io poi fino alle 23,
2: perché, certo,
0: ce lo,
2: certo,
0: dici prima, no? Però poi c'è anche chi non se ne va nemmeno.
2: No, no, no, c'è chi proprio non ci arriva.
0: Non ce la fa, no.
4: Ciao amici.
0: Ciao amico.
4: Come mental coach, una delle tecniche che insegna nei miei corsi è quella di comportarsi come se la cosa fosse già successa.
0: Cioè?
4: Quindi se tu vuoi che vadano via, comportati come se si fossero già alzati.
0: E vabbè.
4: E quindi parti tu per primo e gli dici: bene ragazzi, grazie, è stato proprio bellissimo avervi qui, guarda, ci tenevo da tanto tempo, guarda, spero che ci rivedremo presto.
0: È difficile, è difficile. Lorenzo scrive: mio padre a fine cena con gli ospiti dice a mia madre: andiamo a dormire, Gabriella, così magari i nostri ospiti vogliono
2: andare
0: a dormire
2: anche
0: loro. Grande tecnica. Occhio, perché adesso stiamo sulla parola andare,
2: sì.
0: Sarà la parola che vi porterà al premio fedeltà,
2: sì. Okay,
0: il tempo di una canzone e vi raccontiamo come. È un bellissimo premio fedeltà anche oggi.
5: Hi, how are you, Wad? How are you doing?
0: Walking on a dream.

0: One Station, un posto in cui mai vi chiederemo di andare, mai.
1: Non abbasseremo mai le luci.
0: No, però nella vita privata ci capita persone a cena, oppure il collega che si appiccica.
1: Sì.
0: Ci sono anche delle onomatopee, che è una tecnica strategica molto importante. Cioè, quando c'è la persona che non va, tu inizi a ripetere: beh.
1: Ah, beh, certo, sì.
0: No, il beh dice, però potrebbe non capire. E allora vai con
1: sì.
0: Ed è così. Poi c'è un andare che te ne devi andare.
1: Sì.
0: E c'è un andare che a volte è bello andare.
2: Bella Wad, è un piacere sentirti anche se non ho capito una minchia.
0: Per esempio, andare in Finlandia a non fare niente.
1: Sì, vieni pagato dalla Finlandia.
0: Capito.
1: È questa, sì, ti interessa, ti racconto,
0: sì,
1: vuoi sapere?
0: Okay.
1: È questa nuova iniziativa dell'ente del turismo delle isole finlandesi Turku. Le isole finlandesi Turku sono un arcipelago di isolotti disabitati e poi ci sono 4 isole principali con delle persone poche però che vivono lì fisse tutto l'anno.
0: Di cosa hanno bisogno?
1: Allora, intanto ci terrei a dirti i nomi, se non ti dispiace, che sono Ruissalo, Kaskerta e Satava.
0: Beh, Kaskerta ci andrei.
1: Kaskerta, sono 50
0: Kaskerta. Okay.
1: Comunque loro ti danno 2000 euro più il viaggio e l'alloggio pagati per una
0: cosa gli ho fatto?
1: A un tempo ipotetico,
0: okay.
1: Per una settimana e tu hai il compito di raccontare il loro territorio, cioè
0: perfetto.
1: La gente deve venire, deve sapere, conoscere.
0: Quindi il contrario di quello che spesso succede in Italia.
1: L'opposto dell'overtourism.
0: Esatto, gente che si lamenta per gli influencer che vanno
1: a
0: raccontare a Malfi, invece in Finlandia lo cercano.
1: Cercano un principio di overtourism.
0: Noi però vorremmo trovare il candidato ideale.
1: Sì, ci pensiamo noi.
0: Ci pensiamo noi e semplicemente raccontateci che cosa, la vostra
1: terra. Sì, provate
0: terra.
1: A promuovere il vostro territorio.
0: La
1: Liguria, vostra città,
0: la vostra Liguria,
1: sì.
0: La vostra terra, però veloci, cioè tipo in tre parole, molto veloci, pochi
1: secondi.
0: 347-342-5220 e però vincete un premio in fedeltà, che è un'altra storia.
1: Il migliore che possiamo candidare alla Finlandia, gli diamo intanto il premio, poi parliamo noi con le isole Turku.
0: Premio che c'entra col cinema e c'entra con Matrix.

0: One Gang Show.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza. Quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione. Pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. Tre ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione. Il ramen che prima non c'era e adesso c'è.
8: Oh, tutti uguali.
9: Chiama se hai bisogno.
8: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
10: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia.

0: risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su noenergy.it.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
3: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
4: Dark Planet, convenienza nostra.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona perché mia.
7: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dierra Automobile Group.
8: Penelope, son tornato!
9: Ulisse! Sempre più alto!
8: E tu invece sei rimasta bassa!
9: Come uno scontrino del gigante?
8: Sì!
10: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
11: Giornate intense!
12: C'è l'Opiglic Bio! Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio. Il tuo ritmo. Il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
13: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
14: Tante storie degli speaker di Radio DJ sono iniziate con una telefonata e quelle chiamate spesso le ho fatte io. Ora, insieme a loro, vi racconto che cosa è successo dopo, in 5 serate, dal vivo, alla Fabbrica del Vapore di Milano. Sul palco le voci che ascoltate ogni giorno, per la prima volta come miei ospiti, senza diretta, senza filtri. Linus chiama DJ, si parte il 22 ottobre e la prima chiamata è per Fabio Volo. I biglietti sono su Ticket One.
15: Say what?
16: Qual è la cosa migliore che ti è successa oggi?
17: Senza dubbio aver ritrovato 50 euro nella giacca autunnale che non mettevo da mesi.
16: Say what? Dici qual è la cosa migliore che ti è successa oggi al 347-342-5220. Ogni giorno ne scopriamo una.
18: Back to me. Play that.

0: più di 1000 parole.
1: A volte un tutto ok potrebbe essere anche una tecnica gentile per ricordare agli ospiti o ai colleghi che ti si impalesano
0: di levare
1: davanti
0: le tende, sì.
1: Sì, tipo, oh, tutto ok?
0: Sì. Ancora qua stai?
1: Ancora qua.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Allora, Ravenna. C'è un vecchio modo di dire in dialetto ravennate che dice andes a let, chi so ande ca.
1: Andes
2: tradotto
1: a let
2: vuol dire andiamo a letto che vogliono andare a casa. Ciao, Paola Ravenna.
1: Che è un modo per accompagnarli,
0: certo,
1: all'uscita.
0: Alla porta.
3: Questa settimana in regalo i biglietti per il ritorno al cinema del film Matrix.
1: Ma Marche.
0: Sì.
1: E delle Marche, Lorenzo produce gin.
0: Perché noi abbiamo il massimo esponente in studio.
1: Sì, abbiamo una delle persone più famose nelle Marche,
0: sì.
1: Field Vibe. Tu, Lorenzo, conosci Field Vibe?
4: The Vibe? No.
0: Cosa? Come è possibile?
1: Vabbè, l'ha conosciuto adesso, dai. Adesso hanno fatto conoscenza. Come si produce il gin, tra l'altro? Scusa la curiosità.
4: È una distillazione tramite la materia prima, che è il ginepro.
1: Ah, dal ginepro. Te l'ho detto, il ginepro. Tu lo prendi, cosa fai? Lo sbricioli?
4: Esatto, anzi, io faccio una cosa unica al mondo, che è quello di fare un'infusione in salamoia.
1: Un che?
4: Il primo gin al mondo.
1: Un'infusione in salamoia fa il nostro amico Lorenzo. Sei l'unico al mondo che fa sta cosa. Ma chi te crede, dai?
4: Sì, primo e brevettato. Primo e brevettato.
1: Wow. Quindi tu c'hai soldi pesantissimi. Io ho l'idea che quando uno ho l'idea che quando uno brevetta una cosa è ricco. Però forse
0: secondo me
1: no.
0: Tanto tempo dopo
1: dovrebbe funzionare il brevetto, ok.
4: Anch'io lo pensavo, invece per ora ho questo foglio di carta in mano, okay, che è un brevetto, ma non so ancora come farlo girare.
1: Vabbè, intanto il pezzo di carta, intanto il pezzo di carta ce l'abbiamo.
0: Io vorrei sapere, quel pezzo di carta è come tipo il libretto, quello della macchina, che lo devi tenere sempre con te, che se ti chiedono ce l'hai?
4: No, non è proprio così, è una certificazione, quindi è una... È una cosa che è registrata, quindi
1: è registrata.
0: Ok,
1: tu puoi dire che l'hai inventato tu in un certo senso, no? Lorenzo,
4: certo.
1: Qual è la tua tecnica per accompagnare all'uscita gli ospiti quando si è fatta una certa?
4: Allora, io vi ho scritto perché mio padre, sin da quando sono piccolo, quando facciamo le cene a casa, estate, autunno, inverno, primavera, quello che sia, festività, dice sempre a mia mamma: Gabriella, andiamo a dormire, che secondo me gli ospiti sono stanchi.
1: Grande tecnica. Vorrei salutare anche la categoria,
4: sempre funzionante,
1: categoria dei nonni, per esempio, che nel bel mezzo magari della cena si mettono sul divano e sta addormentando. Cazzo, me ne frega a me se te ne volete.
0: Beh,
1: cioè,
0: i nonni sono
1: ottima,
0: un golden ticket comunque.
1: Senti, hai vinto due biglietti per il ritorno al cinema di Matrix in versione restaurata 4K. 4K, come la canzone di El Alfa, 4K, disponibile nelle sale dal 26 al 28 ottobre. Pillola blu o pillola rossa?
4: Blu.
1: Ciao. Oh, c'è un cane, eh? È il tuo cane?
0: Ma magari.
1: Check it out. Era il 2004.
5: Hey!
1: Baseline.
5: Check it out.
1: Annie R.D.
5: Shake it up.
1: What?

0: Rad.
1: She wants to move on ERD. Il nerd che in quel periodo, 2004, ma anche l'anno prima, addirittura spesso torna virale questa notizia, che nel 2003 i Neptunes, che erano Pharrell Williams e Chad Hugo, raggiunsero questo traguardo storico perché firmarono il 43% dei brani trasmessi dalle radio negli Stati Uniti quell'anno. Cioè quasi la metà della musica che sentivi in radio nel 2003 l'aveva prodotta Pharrell e il suo brother.
2: Altro che brevetto.
3: Bella, bro.
1: Vi faccio esempi, quattro canzoni. Vai. Che in quel periodo avevano prodotto loro. Rock Your Body di Justin Timberlake. I wanna rock your body.
2: Nei, nei, nei.
1: Bella. Nei, nei, nei, hai detto. Nei, nei, nei. Poi avevano prodotto anche Milkshake di Kelis.
0: Milkshake brings all the boys to the yard. And they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I can teach you, but I have to charge.
1: Poi okay. Hanno fatto, ma queste sono soltanto alcune,
2: sì, sì.
1: Hanno fatto anche pezzone di Snoop Dogg, Beautiful. Beautiful, I just want to know.
2: No, no, mi avete persa.
1: Non la conosci?
2: Non mi viene, questa la sento, magari sì.
1: L'ultima,
2: vai.
1: Tra le tante, prodotte dai nerd in quel periodo.
2: Sì.
1: Hot in Here di Nelly.
0: Oh! Getting hot in here, so hot.
4: Ma tutto alla grande.
1: Stiamo parlando un'altra lingua, così
2: sì, sì,
1: il cinese o il canese.
2: One Gang Show. Questa che canzone era?

0: C'è anche un pezzo dei Baustelle nel film che immagino molti stiano guardando in questo periodo al cinema, e cioè L'estranea di Paolo Strippoli, che potrebbe essere nominato ai prossimi Oscar.
1: Sì. Ciao Italia!
0: Ciao Italia, ecco a voi la Finlandia. Perché abbiamo detto la Finlandia? Come uno dice Finlandia.
1: Fin là,
0: perché ti offrono 2000 euro per raccontare le isole, tipo l'isola di Turku. Dove tra l'altro una ragazza che si chiama Martina si è trasferita per fare la scuola.
1: 17 anni da Napoli.
0: Ok.
1: Ha fatto il quarto anno, succede spesso che tu alle superiori puoi decidere di fare il quarto anno all'estero, poi torni e fai la maturità in Italia. E lei ha detto vado a Turku. Proprio l'isola di cui parlavamo
0: l'isola
1: prima.
0: L'isola di Turku. Però si dice che si è trovata anche bene, dice c'è un grande comprensione.
1: A livello scolastico meglio che in Italia, perché dice non c'è la pressione che viviamo in Italia per quanto riguarda, che ne so, i voti.
0: Sì.
1: Non c'è neanche tutta questa grande competizione, ci si dà del tu con i professori.
0: Quindi secondo Martina, Italia e Finlandia vince la Finlandia. Playboy Cardi.
2: Just come outside.
0: Hey.
2: For the night.
0: Finn.
2: Take your time.
0: Finn.
2: Get your life.
0: Wow.
2: Got it.
0: Are you ready? Let's go, Finn.

0: abbiamo parlato di Finlandia per diverso tempo, sì. Ma solo ed esclusivamente per mettere fin,
1: sì, per arrivare
0: Travis
1: qua.
0: Scott, certo. Gioco di parole che capiamo soltanto io, Phil, The Vibe e l'amico mio Cosimo.
1: Ringrazio di avermi lasciato fuori.
0: Ci salutiamo e ci lasciamo con una domanda. La, sì, domanda è...
1: Ah, a
0: non
1: domani,
0: ce l'abbiamo.
1: Dai,
0: no, okay, ce l'ho una domanda.
1: Ah, ok, vai.
0: Meglio andare, visto che abbiamo parlato di andare,
1: sì, andare, sì,
0: oggi,
1: sì,
0: il concetto,
1: sì,
0: di andare. Meglio andare in un posto bello o in un posto bello da dire che ci sei andato?
2: Che domanda intelligente che hai fatto, Word.
0: Intelligente?
1: Sì, sì, sì.
0: Pensateci, pensiamoci, ok? E intanto meditiamo per 24 ore e domani alle 21
1: ci
0: cerchiamo.
1: Rispondiamo.
0: Esatto, ecco, ci rispondiamo.
3: Sta proprio bene alla DJ, super freshness, bro, ti voglio bene, un abbraccione.
4: Bella la Radio DJ, gang, gang.
5: Radio DJ, bitch.
6: Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
11: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su Unipol.it.
12: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
13: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
15: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
16: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
17: Yuhu! Calciolone!
18: Cosa?
17: Che fai?
18: Lavoro per la salute del corpo.
17: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
18: Al massimo, una particella.
19: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
13: Uh-huh.
4: 249 cavalli.
13: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
13: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
13: Trovato.
4: Wow!
13: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
9: Basta un Penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
3: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
9: Basta un Penny.
17: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
17: E di interessi?
6: Zero.
17: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
20: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
21: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
20: Ti aspettiamo negli MG Store.
22: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
23: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
24: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
23: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
25: Fastweb presenta
0: Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54, messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi dopo le 22.

0: Luca, non ci siamo sbagliati su Tito. Quella è delicatezza. Non prendiamocela con il ragazzo. Quella è delicatezza.
1: No. È vero.
0: Delicatezza. Mentre cantava Taylor Swift, ci raccontavamo le battute introduttive del film horror del momento, da andare a vedere perché sarà il film candidato per l'Italia. Lo stavo raccontando a Gianluca, che vuole vederlo, quindi raccontandolo in maniera molto sommaria, molto marginale. E sapendo che Marco l'horror non lo accetta e non lo apprezza, no, meglio, lo apprezza ma lo teme, come è giusto che sia, l'horror deve fare paura.
1: Esatto.
0: Dice, no, Marco, tu non andare. In quel momento arriva Tito, che non dice niente, quasi si inserisce nella discussione. Tito, tocca a noi? Tito, il nostro regista, per chi non lo sapeva, Tito, tocca a noi? Sì, manca poco meno.
1: No, quanto manca?
0: Quanto manca?
1: E poco. Tu dici a
0: e lui tranquillo.
1: 10 minuti saranno.
0: Poco meno di un minuto. Cazzo, Tito, tocca a noi. C'erano registi in questa radio, carissimo Tito, che arrivavano con le fruste per sì. Noi poveri conduttori.
1: Avrebbero detto, oh, ma allora venite da là, manca un minuto.
0: Oh, rotto il cazzo, allora questo film oro, venite a raccontare alla radio. Invece no, lui... poco meno di un minuto. Così calmo,
1: cioè poco meno, se tipo 40 secondi.
0: Esatto, 40 secondi vuol dire che qualcosa devi improvvisare, almeno per dire buonasera a tutti dai Vitello.
1: Buonasera.
0: Ciao Michele, ciao Wad, di notte inizia tra pochissimo, ecco, più o meno quelle cose lì, ecco.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station. My Movies presenta.
4: Io sono Chris Hansen del programma Dateline NBC e tu stai per entrare nella storia della televisione.
3: Con uno straordinario Robert Pattinson.
4: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
3: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
4: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
3: Guarda il trailer su mymovies.it.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Il primo messaggio sulla fiducia è di Fabio e dice: grandi, solo una parola, cioè pochissime lettere, grandi. Cioè sulla fiducia non abbiamo detto ancora niente.
1: Ma sei sicuro che è per noi?
0: No, è per noi, per noi.
1: Cioè
0: Fabio,
1: già...
0: Sì, Fabio Masetta sempre.
1: Ah, ok, Masetta.
0: Fabio Masetta.
1: Masetta, a volte pure Maotto.
0: Maotto. No, è sempre per noi. Però ce lo dice sulla fiducia. In effetti, caro Fabio, tu non puoi saperlo, ma abbiamo preparato una grande puntata per iniziare la settimana.
1: Sì.
0: Qua con la luna nuova del 10 ottobre, Gianluca, Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno devono spaccare. Devono spaccare.
1: Come io ti vorrei tanto credere. Ma cazzarola, ogni volta credere. Che l'hai detto, ogni volta che l'hai detto, Nicola.
0: Non dire così.
1: No, lo so, ma adesso
0: ci sono
1: lo
0: detto
1: sì.
0: Pure io.
1: No, e lo so, ma io non è che dico, Nicola, tu lo dici perché no. Però dico che purtroppo, Nicola, ogni volta che l'hai detto, no, ma credimi, ogni volta. Non è mai, cioè non abbiamo mai spaccato, diciamo
0: Ariete
1: così.
0: Cancro, Bilancia, Capricorno, in questa squadra, quella di notte, ce ne sono due di Arieti, il sottoscritto e Marco Lo Monaco in redazione. Tito, che segno sei?
2: Cancro.
0: Due Arieti e due Cancri, signori, questa è la squadra. Buonasera, buonasera.
1: Sai che avevo il sospetto di Tito fosse Cancro? Quando glielo chiedevo ha detto adesso dice che è Cancro.
0: Per l'introspezione.
1: No, perché l'ho visto un po', l'ho visto un po' vicino.
0: Bello,
1: non
0: bello,
1: so in che modo, bello, ma l'ho visto bello, vicino, bello, per bello, fortuna.
0: Il primo messaggio, anzi il secondo, arriva dalla Repubblica Ceca. Vi mando i miei saluti dalla Repubblica Ceca, così dice, senza alcuna esitazione. E tu, senza alcuna esitazione, salutaci le tue amiche.
1: Sì, le ceche.
0: Caro Ivo,
1: sì.
0: Sempre un bel posto,
1: sì,
0: sempre
1: sì.
0: Un bel posto da visitare.
1: Da andare,
0: la Cechia,
1: sì,
0: la Cechia,
1: sì,
0: si
1: sì,
0: sa.
1: Sì, sì, andate, pigliatevi un giorno e andate.
0: Quattro giorni a Praga.
1: Pigliate almeno un giorno, sì, perché due giorni non ce la fai tanto a Praga.
0: Bene, bene, bene. Mi piace aver seminato nella mente di Marco l'attenzione, la curiosità. Stava andando la pubblicità quando, facendo il punto della situazione sul weekend, ho raccontato di essere stato a vedere venerdì scorso nella mitica sala Astra del cinema a Parma. Astra Cinema a Parma è un'istituzione.
1: Okay.
0: Sono andato a vedere il film horror del momento. Paolo Strippoli, il regista, ha solo 33 anni ed è stato ospite da Cattelan, da Alessandro Cattelan. Una cosa incredibile, ne dobbiamo veramente, veramente parlare. Molto interessante. Tu cosa hai fatto nel fine settimana invece?
1: Ma io cosa ho fatto? Mi ero iscritto a una cosa dove sono andato e io ero il papà di quelli che partecipavano.
0: Ma tipo lo speed date?
1: No. C'era un evento gratuito a Milano,
0: okay.
1: che parlava della moda sostenibile, no? Cioè, compra meno, leggi le etichette, eccetera, eccetera. E quindi io sono andato perché, cioè, dico, vabbè, a parte un posto bello che hanno spostato, adesso dico in zona casa tua, è un posto molto bello da fare aperitivo, però non c'entra l'aperitivo qua. La cosa divertente, era molto interessante, insomma, comprare meno, non comprarti 20 magliette nere. Perché ti compri 20 magliette nere? Diceva, chi ne parlava, sì. Che però diceva, vi devo dire che però anch'io che amo, che so, il nero ce l'ho. Cioè, nel senso, dicevi,
0: 20 magliette nere.
1: Vi sto dicendo questo, io sono il primo che ce l'ha.
0: Ah, davvero,
1: perché ti compri quattro jeans dello stesso colore, no? Cioè, quindi tutta questa cosa qua è interessante. Okay. No, però la cosa divertente, ma anche bella.
0: Avevi l'età di un papà dei ragazzi, del pubblico.
1: Io avevo l'età di ogni, cioè del papà di ognuno. Beh, di loro. No, ero l'unico vecchio.
0: Però bello che a infondere quella consapevolezza ci fossero appunto dei
1: sì,
0: giovani.
1: Sì,
0: a ricevere.
1: Sì.
0: A ricevere.
1: Sì, sì, sì, no, è stato interessante, mi ha fatto ridere perché veramente, cioè, ero l'unico con i capelli bianchi, erano tutti un po', cioè, erano tutti Tito, tutti
0: vedi,
1: Tito.
0: Vedi perché io mi pettino così nessuno può dire che avevo più capelli bianchi di te.
1: No, però bello questa cosa di, no, non compratevi 20 magliette, e quando sono andato a casa ci ho fatto caso, no, effettivamente, cioè, i colori che ci piacciono, che ne so, il blu. A te piace il blu, Nico? Quanto
0: è
1: blu?
0: Blu e nero.
1: Quante blu c'hai?
0: Tantissime. Altre due le ho comprate stamattina. Sì. Blu.
1: Purtroppo quello sarebbe la prima cosa da fare. Cioè, non comprarti sei volte lo stesso pantalone. Lo so. Dobbiamo essere un po' più consapevoli.
0: Visto che parliamo di moda e non era previsto, i pantaloni larghi sono una droga.
1: Li ho visti.
0: Come avviene con la droga? Vuoi stare lontano dalle droghe, giustamente.
1: Sì, la droga fa male.
0: La droga fa male. Tu ti metti il pantalone largo, se arrivi dal pantalone slim fit,
1: sì,
0: o quello un po' più... Lo metti una volta per un weekend, metti il pantalone pantalone largo, basta, sei dentro nella droga del pantalone largo.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, è vero, ecco. È vero, è vero.
0: Quindi con quella parola già toccata qualche settimana fa, che è barrel, scritto sì. Barrel.
1: È pur vero che, Nico, per chiudere l'argomento moda, bello barrel o barrel, però purtroppo siccome è largo, ogni brand lo fa in un modo e non è detto.
0: Lo so.
1: Allora, ne avevo visto uno a Hong Kong che mi sarei comprato subito. Quando sono andato io, parevo la buon'anima di Sbirulino.
0: E allora vai col baggy e lo fai stringere dalla
1: chiesa. Esatto. Però sono più 20 euro al prezzo del pantalone. Più 20 a Milano, vabbè. Più 20. Vabbè.
0: Moda e film horror, ne parliamo soltanto per un intervento promesso. Alzi la mano chi nel weekend è andato al cinema a vedere il film che probabilmente rappresenterà l'Italia agli Oscar. Il film di Paolo Struippoli con Valeria Bruni Tedeschi e Jasmine Trinca, L'Estranea. Ne parliamo, promesso, solo per un intervento, e di notte comincia così. One more.

0: DJ One More Time alle 22:17. Attenzione, prima di entrare nel vivo della trasmissione, qualcosa che accadrà mercoledì sera. Mercoledì verrà a trovarci il dottor Pierdante Piccioni. Se state pensando che forse questo nome lo avete già sentito, sì, assolutamente, è un medico, è uno scrittore italiano. Viene chiamato anche il dottor Amnesia perché nel 2013 ha subito un grave incidente stradale. Questo avveniva in una tangenziale a Pavia e dopo il risveglio dal coma, una cosa durata, l'incidente si è sviluppato in quelle ore del 31 esatto. di maggio, bene, si è svegliato dal coma, ha riportato una lesione della corteccia cerebrale che gli ha cancellato 12 anni di memoria. Gli ha fatto credere praticamente, o meglio, lui si è svegliato credendo che fosse ancora il 25 ottobre del 2001. Questa storia ce la racconterà lui. Da questa storia è stata romanzata la fiction con Luca Argentero, che si chiama Doc. La storia del professor, del dottor Pierdante Piccioni, verrà raccontata mercoledì da lui, dal diretto interessato, che è molto entusiasta, grande ascoltatore di Radio DJ, oggi ci ha aggiunto sui suoi profili social.
1: Grazie, dottore.
0: E noi abbiamo risposto. Comunque, ovviamente sarà più chiaro lui nel raccontarci perché poi gli è valso il nome di dottor Amnesia. Dottor Amnesia, comunque la sua mente ha cancellato 12 anni di ricordo.
1: Sì, è una storia incredibile. Beh, chi ha visto la serie un pochino sa di quello che stiamo parlando. Chi non l'ha vista e vuole ascoltare la vera storia da cui è stata tratta poi la serie romanzata con Argentero,
0: certo.
1: Mercoledì qua con noi il dottore. Ok.
0: Allora,
1: poi argomento horror. Sì, mi piace, ma non me lo vedo in certi orari.
0: Io non me lo vedo in certi orari. Non lo vedo la sera prima di andare a casa, non, cioè quando torno a casa non vedo un horror. Lo vedo in primo pomeriggio con tutte le luci accese. Lo dice uno grande appassionato di cinema horror.
1: Sì, anche a me piace molto, però
0: io al cinema non ci vado.
1: Cioè, no, io ci vado
0: da solo. Non ci andrei a vedere l'horror.
1: Io sì, ma anche domani mattina
0: mi
1: magari.
0: Mi vergogno di saltare. Però il film di cui parliamo, di cui parleremo adesso, che si chiama L'Estranea, ed è il film da vedere se siete appassionati di cinema, non ti fa saltare sulla sedia, perché molto sotto questo aspetto molto più ben fatto e in questo senso molto più subdolo, perché tu non vedi niente. Guarda, c'è un'unica scena di sangue, ma non è niente di che. Non c'è il colpo che ti fa il jump scare, no? Che prendi il colpo, non c'è quella cosa lì. Ma è per questo che
1: però c'è nella tua mente, Nico, no? C'è un po' una tendenza del nuovo cinema horror, non so se posso dire così, io non sono esperto di cinema, però anche da quello un po' che vediamo, che ci raccontiamo, a cercare di creare la paura senza far vedere troppo quella roba lì, no? C'è anche l'altro film che dicevamo qualche settimana fa, quello dei legnetti che si spezzano.
0: Però lì qualche jump.
1: Lì qualche jump c'è. Il jump è il salto di quando prendi paura.
0: Tito, diciamo, ricordami Obsession, quello lì?
1: Sì, Obsession. Esatto.
0: Obsession, giusto? Sì. Sì, però devi essere veramente bravo. E Paolo Strippoli, a soli 33 anni, lo è. Mentre A Classic Horror Story era un folk horror che qualche cosa ti faceva ricordare di altre cose già viste, secondo me L'Estranea è totalmente originale. C'è Jasmine Trinca, c'è Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Io già l'adoravo prima, ma fa un personaggio e appunto Valeria Bruni Tedeschi è appunto L'Estranea.
1: Oh, ok.
0: E ricordati questo gesto con le mani, lo so che siamo alla radio, ma se avete visto il film.
1: Mani che si incrociano, braccia che si incrociano e mani che fanno una specie di cosa
0: questo
1: strana.
0: È un gesto che si è inventata Valeria Bruni Tedeschi e che anche il regista, se vedete Paolo Strippoli, cercate Paolo Strippoli, che veste solo pantaloni larghi, barrel molto larghi, ma questo è un dettaglio, voglio dire. Paolo Strippoli fa questo gesto con le mani, questo gesto è molto molto significativo, cioè incrocia, come cazzo si spiega, Giallo?
1: Incrocia le braccia come a fare una X, e le mani sono un po' aperte.
0: Come se ti prendessi tu il volto.
1: Esatto, però con le mani incrociate, visto che le braccia sono incrociate.
0: Ok, forse. Allora, anche Francesca, che ha visto il film, è d'accordo sull'originalità del film. La storia parte così. C'è un temporale, Anna si presenta senza avvisare a casa della figlia. La figlia studia fuori e per dirle che, guarda, ti devo raccontare la storia della nostra famiglia, perché tutta la storia della nostra famiglia dal 1999 ad oggi, lei è poco più che ventenne, si basa su una bugia. Basta, non ti dico altro. Questo okay. È proprio il primo minuto. Nel primo minuto Jasmine Trinca suona da sua figlia e dice: la storia della nostra famiglia si regge su una bugia. E devi vedere la bugia.
1: Bugie. Questa è una bugia grossa.
0: Ed è la storia di una madre che ha bisogno di avere il controllo sul destino, non sì, dei due figli, ma anche in parte del marito. E pur non arrendersi, all'idea di non arrendersi all'impossibile, affida il futuro della famiglia a questa donna che è appunto l'estranea. Mm. Due giorni che ci penso. Guarda, vera. Desbo dice: io dopo un film horror mi guardo un porno e mi passa la paura. Vabbè,
1: no, c'era quella cosa di guardare un film divertente dopo un film di paura. Sì, perché il film divertente in qualche modo allontanava la sensazione di paura che il film precedente ti aveva dato e un po' te lo faceva dimenticare. Era abbastanza una tecnica facile facevamo noi quando eravamo un po' più piccoli.
0: Quello del porno, effettivamente, come dice Dosta.
1: Io mi guardavo quello divertente, poi ognuno si guarda quello che vuole.
0: Adesso non ci puoi neanche accedere più.
1: Infatti.
0: Va bene, vai Giorgio. No.

0: con te.
1: Non ci salutare. Ciao Marco Lobonaco, senza saluto.
2: Sono rimasto qui perché mi sono preso paura a stare di là da solo. Posso dormire nel lettone?
1: Dormi nel lettone, Marco Lobonaco. Ciao, benvenuto. Buonasera. Vai a vedere le strane. A te non ti piace l'horror? Guarda che ti spaventi.
2: No. È che sto vedendo X-Files e ci sono tante cose di paura improvvisa.
1: A recuperare X-Files con 30 anni di ritardo. Sì. Ma va bene, va sempre bene, va sempre bene.
2: Sono 10 giorni che non dormo. Però.
1: un giorno in più, un giorno in meno, vai a vedere
3: con
1: le strane.
3: Con 30 anni di ritardo lo puoi
1: Ricordati
3: fare.
1: Ricordati questo segno qua.
2: E Nicola, però quel segno mi fa ridere perché mi ricorda la Kamehameha di Goku di Dragon Ball. Sì, sì, vero Tito, l'onda energetica.
1: Spiegate anche a me che sono di un'altra generazione.
2: Gianlu, tu lo sai, Goku, certo, Dragon Ball.
1: Gianlu, cos'è?
3: Fa così e poi c'è una palla di fuoco.
1: Ok.
2: Vedi che sto drammatizzando la paura con Dragon Ball.
1: Anche Valeria Bruni Tedeschi lo fa. Quanto è sexy.
3: E non è
1: ragazzi.
3: Goku.
1: Quanto è brava, quanto è se stessa, quanto è sexy. E quando l'hanno intervistata sul personaggio che fa, le dice, ma io... Cioè, non ci ho messo niente, io quella roba lì ce l'ho già dentro. Porca. No, ma stupendo.
3: Brava, brava, grandissima attrice.
1: Devi vedere quanto è bella con il soprabito.
3: Sì, adesso stavo guardando delle immagini perché ha detto, aspetta, no, voglio... Cioè, a volte quando parliamo di qualcosa io cerco su Google.
1: Sì.
3: E quindi, per esempio, se dici una... adesso l'ho visualizzata bene, e qui è bellissima.
1: Anche col
3: bellissima.
1: Gesto, anche col gesto.
3: No, no, il gesto non c'è, Nico, il gesto non c'è. C'è un gesto, ma non credo che sia
1: Marco,
3: quello che
1: dici. Quando vai? Venerdì?
2: Sì.
1: Gianlu, vuoi andare con Marco?
3: No, venerdì no, io vado la mattina.
1: Sì,
3: perché mattina, comunque alla fine la mattina
1: uscire,
3: è bello.
1: Fuori c'è la luce.
3: Sì, soprattutto se è un horror. Ma poi comunque quando so che magari quel film non è condiviso con altri, cioè con Robby, vado da solo alle 10. Siamo io e i vecchietti e le persone anziane che sono sempre belle da vedere. Anche al
2: poi
3: film.
2: C'è una giornata per metabolizzare.
3: Esatto, soprattutto se è un horror. Cioè, perché tu poi esci, ti pigli un caffè, te lo sei scordato.
2: Invece io vado a casa, da solo.
1: Scusate, se qualcuno non lo avesse capito, stiamo parlando non di un film horror, stiamo parlando dell'horror che rappresenterà l'Italia
3: agli
1: Oscar. Ed è una cosa importantissima, perché l'Italia torna a far paura come avveniva negli anni 70, negli anni 80.
3: Quando
1: poi,
3: c'erano
1: che
3: i grandi cult.
1: Un film del genere, da presentare a Los Angeles è un primato, c'era prima il cinema d'autore, no? Da presentare in vista degli Oscar.

0: Oscar. Questo è un autore, certo, un autore giovanissimo con un film di genere, è una cosa fuori dal comune, è per questo che uno gli augura tutto il meglio e secondo me potrebbe anche far qualcosa.
1: Speriamo, no, sarebbe bello, perché comunque l'horror è proprio un genere, no, cioè no, non nostro, però dove noi siamo stati dei grandi maestri.
0: Beh,
1: cioè...
0: da te, sì, assolutamente, e poi tenete presente che se ci sono film che battono la crisi del cinema, molto probabilmente quei film sono horror.
1: E cioè, i cartoni animati.
0: E i cartoni animati. Che
1: prima i cartoni animati, poi l'horror, sì, magari.
0: Veramente, da un opposto all'altro, va bene. Sì. Ci sentiamo tra poco, state con noi a Di Notte.

0: di notte su Radio DJ.
1: Radio DJ. One Nation, One Station.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
7: Penelope, son tornato.
8: Ulisse, sempre più alto.
7: E tu invece sei rimasta bassa.
8: Come uno scontrino del gigante?
7: Sì.
9: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
10: Dai creatori di WandaVision.
11: Era un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
10: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
11: Quella famiglia non era reale.
12: Ne sei proprio sicuro?
13: Aveva un padre, una macchina, chiamata Visione.
11: Com'è possibile?
10: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television, il 14 ottobre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: 10 chilometri di corsa. Due capitoli in un'ora. Tre call e due riunioni. E poi la Melacanzi. Ed è subito power to go. Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi. L'energia che ti ricarica ogni morso.
15: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
16: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
17: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: cose che accadono a Radio DJ. A proposito di John Legend, Gianluca, ti ricordi qualche anno fa? Qualche anno fa noi eravamo qui e al piano di sotto c'era John Legend.
1: Sì, bello quella cosa lì.
0: Che provava un mini live su un pianoforte.
1: Perché c'erano dei live che andavano su DJ TV, c'era un programma molto molto bello tra l'altro, e quindi noi arrivavamo in radio e diciamo, andiamo a vedere.
0: C'era John Legend. È bello, molto bello. Peccato non essere rimasti qui
1: sì,
0: a vedere tutto live,
1: esatto,
0: avevamo un impegno proprio con voi qui.
1: Avevamo per fortuna nostra già questo impegno a tempo.
0: Era Daylight, John Legend su Radio DJ 22:38. C'è un bel messaggio, o meglio, non è tanto bello, però ha bisogno del nostro aiuto e noi con tutto il cuore.
1: Se vi dicessi come mi sento, boh, non saprei neanche da dove iniziare. Mi mandate solo un buttafortuna, ne avrò davvero bisogno, il
0: Mauro,
1: messaggio di Mauro.
0: Dal cuore, butta fortuna. Nella speranza, visto che qua entriamo in un tema che potrebbe nascondere della malinconia, nella speranza che questi prossimi 2-3 interventi ti facciano bene o non ti facciano pensare. Non si capisce qual è il problema.
1: Il motivo non è
0: esplicitato. Però Mauro, noi il butta fortuna abbiamo fatto. Domani, quando andrà meglio, perché...
1: Andrà meglio.
0: Faccelo sapere. No, c'è questa storia di questo signore americano. A un certo punto della vita si è accorto di una cosa molto semplice. Aveva 14 anni e suo padre se n'è andato di casa. Lui adesso è un uomo, un adulto, e lui tante cose ha dovuto impararle da solo, sbagliando ovviamente, chiedendo in giro, arrangiandosi, magari spendendo dei soldi, chiamando un professionista. Stiamo parlando di lavori in casa, ma non solo. Quindi nel 2020, quando era già un uomo adulto, ha aperto, ricordandosi quante difficoltà avesse dovuto superare da solo, ha aperto questo canale YouTube che si chiama Papà, ma come si fa? Dad, how I do it? Cioè, bello, no? E esattamente fa quello che farebbe un padre. Lui guarda dritto in camera e ti spiega come ci si rade. Il contropelo non lo devi fare, se no, puoi tagliare, è più facile. Che ti tagli. Come si stira una camicia, come si cambia una gomma, come si fa il nodo alla cravatta. Tutto lo fa con questi video, in questo canale YouTube molto seguito, lo fa con calma, senza fretta, senza farti sentire scemo, cioè non c'è quel... Perché tante volte il papà ti fa sentire scemo.
1: E poi è tutta analisi, tutti i soldi che lasciamo agli analisti, alla psicoterapia.
0: La cosa bella è qua ti fa capire che è qualcosa di più di un semplice YouTuber, ma è qualcuno che ci ha visto lungo, che alla fine di molti video, dove metti uno, ti insegna a fare il nodo alla cravatta,
1: ok,
0: alla fine ti dice bravo, sono orgoglioso di te.
1: Vedi, e questa è poi la cosa più bella.
0: E milioni di persone in tutto il mondo lo seguono, ragazzi cresciuti magari senza il papà vicino o magari con un papà che c'è ma non aveva il tempo per lui, studenti fuori sede, lontano.
1: E che magari non vivono tanto a contatto con la famiglia.
0: Devo andare a fare l'esame, la cosa più semplice, andare a fare l'esame. Mi devo mettere sta cravatta, ma come cazzo si fa il nome?
1: Per esempio, io due volte che l'ho dovuto fare me l'ha fatta mio padre.
0: A 5 te le insegno io, 5 nodi ti insegno.
1: A un matrimonio e io credo che la tesi di laurea non ho messo la cravatta, no, c'avevo una polo di Paul Smith. E invece due volte al matrimonio me l'ha fatta mio padre.
0: Perché certe cose non le trovi scritte da nessuna parte, te le deve mostrare qualcuno. Adesso abbiamo parlato di papà perché questo signore lo fa su YouTube, ma stessa cosa per le mamme. E nel caso del papà, se quel qualcuno è mancato, arriva questo signore molto gentile con il trapano, se ti deve insegnare a mettere un tassello e con tutta la pazienza del mondo, è come se fosse... Così lo hanno definito i suoi follower su YouTube, un papà di riserva che chiaramente non sostituisce la figura di quello originale, però intanto ti fa montare una mensola dritta. No?
1: Sì.
0: Non
1: è... Una volta era solo un tutorial, mo' per romanzare il papà di riserva.
0: Però sai che è molto carino lui.
1: Sì, molto, molto. Molto.
0: Anche questa cosa semplice del come radersi, noi è una cosa che abbiamo superato, ma sai in quanti non lo sanno fare?
1: Certo.

0: alla fine lo sussurra. Time after time.
1: Fa così, fa così.
0: Time after time. Me la ricordo, sì.
2: Eh beh, certo.
0: Time after time. Se fai così, Luisa ti dice ancora che siamo fantastici. Luisa.
2: Speriamo.
0: A Lugano, me lo fate un saluto. Ci ha detto che siamo fantastici, ma il saluto. Time after time. Ciao Luisa.
2: Ciao Luisa.
1: Ciao, ciao Marco, ciao, ciao. Ciao Fabio, un abbraccio a Mauro da parte mia. Mi sento esattamente come lui. Prima Mauro ci ha mandato un messaggio, dice mi sento un po' così, fatemi un butta fortuna. In bocca al lupo Silvia, sai che sono cose che domani no, sono già risolte. Dai, così ci auguriamo.
2: Speriamo, speriamo. Dai.
1: Allora, stavamo parlando di un'altra cosa, pensandoci quante cose pratiche ci hanno insegnato i nostri genitori senza che ce ne accorgessimo, no? Me, per esempio, tu i tasselli nel muro li sai mettere?
2: No.
1: Mio padre, cioè...
2: Infatti ho chiamato Johnny, l'amico Johnny, che me li deve venire a mettere.
1: A me quello che manca è la precisione, però so com'è il procedimento, il tassello.
2: No, sì, no, il procedimento, però innanzitutto bisogna avere un trapano, che io non ho. Infatti ho chiesto, Johnny, ce l'hai un trapano? Tu che fai sto lavoro qua?
1: Non ce l'ho, pure senza fili, me l'hanno regalato.
2: No, ma Johnny che mette la fibra, che conosci pure tu.
1: La voglia,
2: Johnny. Ormai che siamo diventati, certo. Siccome abitiamo vicino, Johnny, ce l'hai un trapano? Sì, sì, non ti preoccuparci, penso io. E quindi, cioè, perché, cioè, nel senso, a volte lo puoi anche sapere, però ti mancano gli strumenti, tipo
1: di
2: il trapano.
1: Di cosa state parlando? Di cosa state, ci chiedono?
2: Di cosa state parlando? Di quello che i papà insegnano e soprattutto di questo papà che ha fatto un, non so se è un canale su YouTube.
1: Canale YouTube.
2: Esatto, un canale YouTube dove praticamente insegna a suo figlio a fare una serie di cose, diciamo, da grandi.
1: Milioni di follower, si chiama Dad, How Do I? Papà, come faccio? Papà, e lui fa una specie di papà in prestito, che ti insegna, tra le altre cose, anche questo fatto di mettere i tasselli nel muro, ma anche farsi la barba, il nodo alla cravatta, scusate, lo ripetiamo per quelli che avessero acceso la radio adesso, che questo fatto dei tasselli sembra una sciocchezza, però la prima volta che lo fai da solo capisci che c'è dietro tutta una scienza, la punta giusta, legno, muro, sì, ferro, il buco né troppo largo né troppo stretto, il martelletto che deve accompagnarlo dentro, e poi se quel tassello ti serve per mettere una mensola, la devi mettere dritta, perché mica
2: sì,
1: basta poco.
2: Beh sì, non è che lì fai i muri e i buchi e basta.
1: Io per esempio, mio padre un'altra cosa mi ha insegnato, il calibro. Usare il calibro.
2: Anche poi, quello è importante.
1: Quello è molto importante, che da ragazzino ti sembra una roba da ingegneri, poi però scopri che
2: più o meno si può fare.
1: Serve per un sacco di cose. Secondo me tu hai preso più da tua mamma, qualcosa no, che anche nella cucina vale?
2: No, perché per esempio a casa mia queste cose qua, diciamo di piccoli lavoretti in casa, si chiamava sempre qualcuno esterno da fare, cioè non abbiamo mai fatto.
1: La cucina
2: un po', però diciamo poco, perché mi sono formato molto
1: tipo
2: fuori casa.
1: Le polpette, il classico della domenica, le polpette le sapresti fare?
2: Però non le ho mai fatte.
1: No, neanch'io, però
2: sì,
1: so che le posso fare.
2: Sì, e soprattutto se avessi un dubbio potrei chiamare mia mamma, grande fortuna.
1: Settimana scorsa, pazzia, ho avuto una bella notizia provenire da qua,
2: sì,
1: dalla radio.
2: Cioè, sì.
1: Lo stavo per dire, talmente raro che non l'ho mai fatto. È arrivata una bella notizia.
2: Sì.
1: Ho fatto, in uno slancio, ho fatto le zucchine, quelle... scavate,
2: ripiene, sì, sono
1: ripiene.
2: Buone quelle, sì.
1: Ma però quella roba lì, tutto, cioè tutto da solo, forse qualche tutorial da qualche parte, tutto da solo, scavi dentro.
2: Ma perché adesso c'è più, come dire, c'è più fiducia nel fare queste cose, perché tu sai che se hai un momento di difficoltà, vabbè, io posso chiamare mia mamma, però diciamo pure se mia mamma non dovesse rispondere al telefono perché magari sta facendo un'altra cosa, ci sono sempre su TikTok, su YouTube,
1: sì.
2: Cioè quindi certe volte adesso noi ci possiamo lanciare a fare delle cose sapendo che c'è una piccola assistenza.
1: Allora, per esempio, grazie ai tutorial, io non attacco più le uova, non rompo più le uova.
2: Sì.
1: Quando devi tirar su l'uovo, come si chiama? Quello.
2: Sì, occhio di bue.
1: A zoppa e mangia.
2: Sì, a occhio di bue.
1: A zoppa e mangia. Sì. Tito, si capisce a Milano, a zoppa e mangia.
2: Quello lì.
1: A occhio di bue. Quello lì non le attacco più, perché ho capito da un tutorial che se metti un po' d'acqua,
2: sì,
1: sulla fase finale della cottura e chiudi con il coperchio, si fa una piccola patina sopra,
2: sì,
1: e però è anche più facile
2: Sì, lei è importante, pure la pentola, eh.
1: Sì,
2: cioè, perché quello è abbastanza importante.
1: Allora, il polpette abbiamo detto, il ragù lo sai fare.
2: Il ragù lo, sì,
1: anche il dito lo sa fare.
2: Sì, per esempio il sartù di riso, che è una, cioè, è una ricetta tipica napoletana.
1: È complicata.
2: Sì, però è il riso con la salsa, poi dico, il riso col pomodoro, cioè poi alla fine sì, lo metti sotto al forno perché lo fai al forno, però poi tutto sommato, guarda che non è
1: la pizza, io no.
2: No,
1: la pizza no.
2: Anche l'impasto, come fai? Cioè, nel senso, non
1: no,
2: è forse.
1: No, quello lo prendi all'esse lunga.
2: Normale. Ah, già fatto, dici tu.
1: L'impasto, e poi no, vabbè. Mettere solo il pomodoro.
2: Vabbè,
1: volendo.
2: Sì, però si potrebbe fare la pizza con l'impasto già fatto, ovviamente.
1: Sì.
2: No, sì. È che le poche cose che ho provato, che provo a fare ogni tanto, magari chiamo mia mamma. Cioè, nel senso.
1: No, io sai di cosa sono stato contento? Aver imparato a fare le cose che mi piacciono, cioè risotto e giallo.
2: Quello è già bello.
1: Risotto giallo, e mi piace il risotto giallo, quello lo so fare.
2: Come io col sartù.
1: Variante alla monzese con la salsiccia, e lo so fare.
2: Sì.
1: Basta. Cioè, però è curioso perché io non è che mi ricordo una lezione vera e propria. Adesso facciamo il risotto.
2: No!
1: Ricordo di essere stato magari lì accanto a guardare. Forse è così che si impara veramente, stando vicino, no? E ancora oggi quando capita di prendere il trapano in mano...
2: No, che a volte ti lanci a fare una cosa, anche per la prima volta, cercando di farla ricordandoti quello che hai visto.
1: Sì.
2: Cioè non è che c'è stato, vieni a papà o a mamma, ti insegno a fare questo.
1: Mai.
2: No, non c'era tanto questa cosa qua.
1: Ma
2: però...
1: né a casa né fuori.
2: No.
1: Nessuno ti ha fatto vedere come si fa. Sei tu che... ti rubi il lavoro.
2: Sì, ti rubi il lavoro, cioè significa, è un'accezione positiva, guardare con attenzione chi fa cose, dai genitori al collega, per rubarsi il lavoro, ma nell'accezione positiva.
1: Vero,
2: cioè
1: vero,
2: imparare
1: vero.
2: Guardando.
1: Sì.
2: Cioè un po' come dire, è lo stage della vita, no? In qualche modo. Imparare guardando è lo stage della vita.
1: Sì.
2: Per cui imparate e guardate.
1: Ecco.
2: Avete fatto.
1: Non si sbaglia.
3: Ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che...

0: Marco Mengoni su Radio DJ, 25 secondi con Cesare.
1: Stavate parlando di cucinare il ragù.
0: Sì.
1: Parliamo del ragù alla bolognese.
0: Ok.
1: Come fate a cucinarlo? Ci mettete il vino bianco o il vino rosso?
0: Cesare, non lo sappiamo.
1: È la ricetta originale, quella depositata alla Camera di Commercio di Bologna.
0: Cosa c'è?
1: Quale dei due vini c'è?
0: No, Cesare, non lo sappiamo.
1: Cesare da vicino.
0: No, allora, lasciamola lì. Andiamo in pubblicità e poi la risposta. C'è nel ragù alla bolognese vino bianco o vino rosso nella ricetta depositata?
2: Io non vorrei litigare con la città di Bologna, né con i bolognesi. Ma infatti è la mia città preferita dopo Napoli.
0: Ok, non mi espongo, ma tra poco sicuramente la risposta da qualche parte, speriamo da Bologna, arriva.
3: Di notte. 347-342-5220. Di notte, in diretta, con i DJ su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
7: Radio DJ consiglia.
8: Questa sera sei bellissima.
9: Cesare Cremonini, Ama Tour. Il grande ritorno con nuova musica e un nuovo tour nei Valasport a novembre e dicembre.
10: Paparazzi a me non parli più.
9: Bologna, Torino, Milano. A grande richiesta aggiunte nuove date.
11: Logico, sì, è logico.
9: Cesare Cremonini, Ama Tour. Biglietti su livenation.it.
7: Radio DJ consiglia.
12: Dal 16 ottobre al 31 dicembre riparte la campagna Ristoranti contro la fame. Se anche tu pensi che ogni persona abbia diritto a una vita libera dalla fame, sostieni Azione contro la fame. Scegli di mangiare in un ristorante contro la fame, dove la buona cucina si unisce alla solidarietà. Prenota subito il tuo posto in uno dei ristoranti aderenti. Scoprili tutti su ristorantecontrolafame.it.
13: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
14: My Movies presenta.
15: Rider!
16: Te che sogni hai?
17: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
16: Per quella serve fortuna.
17: Molta.
14: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
18: Che casini gli stai ficcando?
16: Ma che hai fatto, Sam?
17: Una storia lunga.
14: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
17: Tutto sbagliato. Presente?
16: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
14: Scopri le sale su mymovies.it.
19: Da me.

0: McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 23.

0: In Texas con Hilla Langley su Radio DJ, 23 e 4 minuti. Un sacco di messaggi dopo che abbiamo parlato di Dad, how do I? Papà, come faccio? Lo youtuber con migliaia, milioni di follower, perché che cosa fa? Fa le veci di tuo papà. Non sai farti la cravatta? Ti faccio un video tutorial. Non sai montare una mensola? Ti faccio un video tutorial e alla fine ti dico anche: bravo figliolo, sono orgoglioso di te.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
5: Ehi, hai visto questi prezzi?
6: Mai!
5: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
0: Eccoci, seconda ora di notte. Dad, how do I? Cioè, papà, come faccio? Ne stiamo parlando. Tanti messaggi su un argomento semplice e forse anche un po' velato di malinconia.
7: È un pochino,
0: soprattutto
7: un pochino,
0: perché i genitori non ce l'ha più. C'è un messaggio particolarmente toccante che vi vorremmo leggere, però questi sono quelli arrivati finora al 347-342-5220.
7: Papà mi diceva sempre di rubare con gli occhi per imparare. Comunque io con un video tutorial ho imparato alcune tecniche di orificeria e fusione.
0: Brava Silvia. Allora, rubando guardando, io sono diventato chef di 2 ristoranti senza aver mai studiato all'alberghiero, lavorando solo e guardando. Sono le lezioni migliori rubando guardando. Grazie Gennaro, bello. C'è anche Roberta?
7: Allora, Roberta che dice ciao ragazzi e viva la generosità di YouTube, parlavamo dei tutorial, che ci permette di fare un sacco di cose. Post scriptum, il ragù mi sembra che si possa fare con entrambi.
0: Sì, perché prima della pubblicità ci siamo lasciati questo quesito si faceva un po', no? Nelle radio, prima della pubblicità si lanciava un quiz, credo lo facessero anche Andrea e Michele, no? Ti facevano scegliere tra due canzoni
7: loro,
0: vero,
7: sì.
0: Vero, i nostri amici.
7: Disco guerriero,
0: invece Cesare faceva una domanda legata proprio al ragù a Bologna.
8: Ciao ragazzi, stavate parlando di cucinare il ragù, parliamo del ragù alla bolognese. Come fate a cucinarlo?
0: Non lo
8: ci
0: sappiamo,
8: mettete
0: Cesare,
8: il
0: non lo
8: vino
0: sappiamo.
8: Bianco o il vino rosso?
0: O vino bianco.
8: È la ricetta originale, quella depositata alla Camera di Commercio di Bologna. Quale dei due vini c'è? Punto di domanda. Cesare da Vigilio.
0: Allora, Cesare, secondo me io lo metterei rosso, però vista la domanda è bianco. Cioè, questa, poi aspettiamo gente da Bologna che risponda correttamente.
7: Allora,
0: a cuore ti viene da dire rosso, il ragù è rosso, ci metto rosso.
7: È rosso, Nico, è rosso, però il vino bianco è un'alternativa prevista anche nella ricetta ufficiale, quindi l'hanno previsto anche il bianco, però...
0: Però lui parla di quella della Camera di Commercio, quello depositato...
7: È ricetta ufficiale, ricetta ufficiale, che ne so.
0: E quindi nell'ufficiale dicono rosso, bianco e uguale.
7: No, dicono rosso, però comunque pare anche che abbiano bianco. Scritto che c'è questa libertà. Adesso noi, ripeto, non c'è. Noi diciamo quello che leggiamo.
0: Però questo era un fuori programma, giusto perché abbiamo detto non ci sono soltanto i papà a farci vedere delle cose, ma ci sono anche le mamme. C'era un lungo messaggio di Elisabetta che non possiamo far sentire, che durava 2 minuti, che parlava proprio di questo rapporto con la mamma. Però qua dice: a mio figlio ho insegnato a sturare il lavandino. Ieri mi ha chiamato tutto orgoglioso del suo primo appartamento per dirmi che ce l'aveva fatta da solo. Mi sono sentito più fiero che alla sua laurea.
7: Mio padre mi ha insegnato a guidare in un parcheggio del supermercato la domenica mattina. Ogni volta che facevo grattare la frizione, chiudeva gli occhi e non diceva niente. Ancora oggi, quando sbaglio una marcia, sento quel silenzio.
0: Vai con un altro perché io ce n'ho uno lungo.
7: Ok, mia mamma mi ha insegnato a cucire un bottone, questo è molto bello.
0: Bello.
7: Avevo 10 anni e mi sembrava una cosa inutile. Adesso vivo da solo e ogni tanto ago in mano la ringrazio.
0: Allora, ciao Nicola, ciao Gianluca, vi ascolto, non riesco a stare zitta. Mio marito se n'è andato a marzo, una malattia che ci ha dato poco più di un anno. Quando ha capito come sarebbe finita, una sera mi ha detto che voleva fare una cosa per i nostri ragazzi che hanno 11 e 14 anni. Ha comprato un treppiede, ha imparato a montare i video e per mesi, nei giorni in cui stava meglio, si chiudeva in garage o in cucina e registrava. Ci sono più di 30 video, come si cambia una ruota della bicicletta, come si fa la carbonara, che secondo lui era l'unica giusta, come si stringe la mano a qualcuno quando ti presenti, pensate già, mamma mia. Come si stringe la mano a qualcuno quando ti presenti a un colloquio, come si fa la barba senza tagliarsi e li ride nel video perché si taglia proprio mentre lo spiega. Ah, che carina. Uno si intitola Soltanto quando vi lasciano ed è per il primo cuore spezzato, cioè ha dato anche dei consigli per i cuori infranti, pensate.
7: Bello.
0: Non l'hanno ancora aperto quel video, okay. I miei figli aspettano che serva. Li ha fatti bene, li ha fatti con le inquadrature giuste, con la musica sotto, perché mio marito era un perfezionista, rifaceva le riprese 3 volte. Ma la cosa che mi spezza è che alla fine di ogni video guarda in camera e dice sempre la stessa frase: ragazzi, se non vi viene al primo colpo va bene lo stesso, riprovate perché io sono fiero di voi.
7: Bello.
0: L'altra sera il più piccolo doveva montare la mensola in camera sua. Non mi ha chiesto aiuto. Ha preso il tablet, l'ha appoggiato sulla scrivania e ha fatto partire il video del papà. Io ero sulla porta e li sentivo lavorare insieme, i miei figli. Grazie per aver parlato di questo stasera.
7: Ecco. Bello.
0: Cosa aggiungere? Nient'altro.
7: Niente, mettiamo una bellissima canzone.
0: Una delle più belle di tutti i tempi. Gazebo, eccola qua.

0: Mamma mia, le parole di questa nostra ascoltatrice.
1: Sì, siamo ancora un po' scossi, scusateci.
0: La canzone di Gazebo e Like Chopin, insomma, un mix. Tanti messaggi però, Serena, fate bene al cuore, ma no, è la nostra amica che ci ha scritto, e soprattutto quello che suo marito ha lasciato in eredità ai ragazzi, no? Sì. Quei video. Dai, un po' di vocali, sentiamo un po' di vocali.
1: Vai.
0: Dai.
2: Il messaggio di quella moglie che ha perso il marito andrebbe ascoltato e riascoltato e riascoltato.
0: È vero.
2: Grazie Vitiello.
0: Lo teniamo custodito, e comunque esatto. Ringraziando il cielo, in zona podcast funziona tutto, e quindi
1: potete riascoltarlo se volete.
0: Nella memoria storica del programma. Anche Paola si è commossa. Simone.
3: Ciao Radio DJ, sono un papà in macchina che sta tornando a casa dopo una serata con gli amici. Uno degli amici, tra l'altro, si è appena separato con un bimbetto piccolo, e io sento la vostra il vostro racconto di questo papà che ha fatto i video, esplodo, piango,
0: sì,
3: tantissimo.
0: Simone, c'hai ragione, ma guarda che qua non è molto diverso. E noi facciamo sentire tutti questi messaggi per un conforto alla persona che ci ha scritto.
1: Esatto.
0: Non c'è il suo nome.
1: Non si è firmato, noi la ringraziamo,
0: c'è
1: ovviamente.
0: Il numero di telefono, non è neanche il caso di starvi a chiamare, perché ha già detto quello che c'era da dire. E secondo me Serenella, che ci ascolta dall'altra parte del mondo, da San Paolo del Brasile, sintetizza perfettamente. Cioè, quando dice che nulla svanisce, tutto si trasforma.
1: Non sto piangendo, dice Serenella, sto singhiozzando, un messaggio bellissimo, perché nulla svanisce e tutto si trasforma. Grazie Vitiello, vi voglio bene, San Paolo del Brasile.
0: È il senso di quello che ha fatto il papà, no?
1: Sì,
0: per i suoi figli, una trentina di video, nulla svanisce, tutto si trasforma, non è svanito, è proprio una trasformazione.
1: Sì. C'è ogni tanto
0: anche di averlo lì con loro, no?
1: C'è quella notizia che ogni tanto torna, poi non so se è vera o no, però è che comunque sembra un po' questo messaggio, no? Che questo papà o questa mamma, non so, aveva scritto una lettera per ogni anno del suo compleanno, sapendo di dover purtroppo morire.
0: È un film.
1: Ah, vedi, mi ricordava qualcosa, adesso c'è un vago ricordo.
0: Di 18 compleanni, qualcosa del genere.
1: Può essere,
0: Vittoria Puccini.
1: Può essere, cioè praticamente c'era una lettera o un video, Nico, sai che non ricordo adesso.
0: Non l'ho visto, ricordo il soggetto.
1: C'era una lettera che il papà aveva scritto per ogni compleanno della figlia, sapendo purtroppo di doverla lasciare, sarebbe morto molto giovane, e quindi c'era questo film, insomma, che parlava di questo.
0: Allora, se ti riferisci, allora il film è ispirato alla storia vera di Elisa Girotto, una mamma di Treviso che, scopertasi malata di cancro poco dopo la nascita della figlia Anna, ha deciso di lasciarle un regalo e una lettera. Però
1: vedi,
0: la voce mia tornerà normale o che cosa?
1: Sì.
0: Oh, mamma mia. Allora, nella pellicola Vittoria Puccini recita accanto a Benedetta Porcaroli con Edoardo Leo come 18 compleanni, si chiama, 18 compleanni.
1: 18 compleanni.
0: Allora, il messaggio di Paolo.
4: Nicola, quanto è bello commuoversi. Guarda, come al solito mi hai fatto venire la cremuccia, tanto ti è venuta pure a te.
0: Certo che
4: hai capito, pure a te.
0: Pure a me.
4: E adesso sai che faccio? Mi vado a comprare le chicken stripes che devo assaggiare.
0: Bravo.
1: Ma sono le chicken stripes?
0: Non lo so.
4: Probabilmente riuscirei a fare un video tutorial per i miei figli, per fargli, solo che quelli preferiscono guardarsi le ultime cacate.
0: Perché, Paolo, perché ringraziando il cielo sei
1: stai bene. Comunque le chicken stripes sono niente, dico, filetto di pollo impanato, cioè sono buoni, sono una bella faccia.
0: Federico.
5: Ragazzi, io lo so che mi ripeto, ma questa musica sarà perché appartiene alla nostra giovinezza, anni 80-90. Ma che musica è?
0: Bella.
5: Ma anche questo pezzo di Gazebo, con questo piano elettronico, capolavoro.
0: Okay. Tecnico?
1: Quasi tecnico.
0: Elisabetta, con tutti i messaggi che leggo e l'ascolto posso solo dire una cosa: i nostri genitori sono stati la nostra croce e delizia, vero? Sono d'accordo. Sicuramente una carezza chiusa in un pugno che solo quando non ci sono più possiamo capire ed amare con le lacrime di nostalgia e di grazia. E di grazie mai detti per orgoglio, ma ricordi indelebili e lezioni di vita che è doveroso custodire con amore. Come siamo finiti a questo punto, Gianluca? C'è un video americano di un signore che fa il papà per procura.
1: Esatto, fa un canale YouTube dove insegna il figlio a fare delle cose da, da grandi. Il figlio poi diciamo fa anche lui le cose che gli vengono insegnate, e alla fine di ogni video il papà dice: sono fiero di te. Quindi diciamo, fai tutorial dedicati al figlio, c'ha tantissimi follower su YouTube, gente che lo segue, e quindi questa cosa ci ha ispirato per parlare delle piccole abilità che noi sappiamo fare, perché magari l'abbiamo imparata dal papà, dalla mamma, o comunque insomma da gente che ci ha formato.
0: Questo programma è fatto anche di voci che talvolta si ripetono, e ci fa piacere, sì, perché ci sembra di avere un gruppo di amici, no? Che
1: eh sì, bello.
0: Magari salta una sera, ma sa che poi ci ritrova la sera successiva o due sere dopo.
1: Siamo qua da 20 anni.
0: Per esempio Salvo, quello di Uè Nico.
1: Uè Giallù.
0: Uè Giallù. E questo stavolta sta piangendo. Cioè Uè Nico. Uè Giallù,
1: però più
0: lacrime.
6: Ciao Nicola. Ciao.
0: Ah, non l'ha detto. Per una volta.
1: Per una volta.
0: Uè Giallù, non ci posso credere.
6: Ciao Nicola.
0: Ciao Salvo.
6: Ciao Gianluca. Io, ascoltando quel messaggio di quella mamma, io sto a lavorare in questo momento, ma sto piangendo come un bambino.
0: Anche noi, Salvo, anche noi.
6: Perché io ho due figli. Quando devo fare dei lavori cerco sempre di invogliarli e venire lì a darmi una mano, a guardarli, e a volte mi dispiace quando si scocciano un pochino, però io lo faccio per il loro bene, glielo dico sempre che lo faccio per il loro bene, perché loro devono capire che devono saper fare tutto, perché in questa vita qui ti devi un po' arrangiare. Un bacione forte a quella mamma.
0: Un abbraccio, ciao, a te, ragazzi. Salvo, un abbraccio a te. Abbiamo scherzato per tirarci su un po' anche noi, no?
1: Sì, fatto
0: lo stesso effetto.
1: Allora, non ho visto il film, però c'è questo messaggio, ragazzi.
0: 18 quel compleanni.
1: No, ragazzi, quel papà meraviglioso ha fatto come il papà nel film My Life, questa mia vita.
0: Ah, okay.
1: Del 93, bellissimo, okay. Trauma infantile, dice Matteo.
0: Ok, benissimo. Nel frattempo, in questi giorni, con grande piacere, è tornato anche Biagio Antonacci con Saif. E questa è Spiritualetta 23-21. Stavo sognando.

0: Allora, è un momento della nostra trasmissione in cui è un po' difficile andare avanti. Stanno arrivando tanti messaggi in seguito
1: al messaggio, alla lettera di questa, nostra ascoltatrice che non si è firmata, ma che noi stiamo continuando a ringraziare. Diciamo, messaggio nel ricordo di suo papà, ovviamente
0: di suo marito, chiedo scusa, che ha lasciato 20 o 30 video
1: ai figli,
0: ragazzini di 11 e 14 anni. E il messaggio, il lungo messaggio che vi abbiamo letto, si conclude con una cosa avvenuta proprio ieri sera con i bambini che, prendendo il tablet, riguardavano il loro papà,
1: sì,
0: per montare una mensola in camera. E quello che stiamo facendo, cioè fare ascoltare i vostri messaggi emozionati, non è per compiacerci della vostra

0: abbiamo creato un momento di empatia radiofonica. Poi insomma la radio, la storia della radio è fatta di momenti di grande empatia su piccole storie, grandi storie, e questa sera è successo anche qui.
1: Ok, allora abbiamo Michele, Anna Maria ed Alessandro, sono tre lunghi messaggi, però abbiamo spiegato le nostre intenzioni, così la persona che ci ha scritto può stringersi a noi.
2: Ragazzi, che emozione, anch'io stavo tornando da allenamento, accendo la radio e sento questa lettera, questo messaggio. E però mi viene da sorrido perché è bello quello che è rimasto, perché mio papà mi dice sempre che, per fortuna, ancora ogni volta la gente gli chiede: ma non sei triste di invecchiare? E lui dice: no, perché ci sono arrivato. E quindi questo mi dà sempre forza, comunque, perché ogni giorno ci rendiamo conto alla fine di quante persone non sono arrivate già a giovani età.
1: Vero, hai ragione, sono d'accordo.
2: E aiuta sicuramente a viverci la vita il meglio possibile, perché siamo fortunati, chiunque di noi è comunque fortunato. E grazie.
1: Grazie a te Michele, grazie anche ad Anna Maria, che in una giornata difficile,
0: molto difficile per lei,
1: pensa a noi e ci manda un messaggio.
3: Ciao, ma io ho appena acceso la radio e oggi abbiamo fatto il funerale del mio papà, e stasera la mia consolazione è stata uscire a cena con mia nipote,
4: talvolta si ripetono, e ci fa piacere.
3: E sto tornando a casa e vi ascolto. Non ho sentito il messaggio, ma l'ho intuito da quello che state dicendo. E
4: salvo quello di Wenico,
3: niente. Mi piacerebbe sapere che mio papà si stia trasformando in qualcos'altro, ma io so che lo rincontrerò in tutte le persone oneste e sincere come era lui. Un abbraccione forte forte.
1: Un abbraccio a te, grazie per aver condiviso questo messaggio con in una giornata come questa. Anna Maria, un grande abbraccio a quella mamma moglie che vi ha inviato quel messaggio, un abbraccio anche a voi che vi siete emozionati da morire, certo, come voi del resto. Poi c'è Alessandro.
5: Anzi, ciao, approvando tutto quello che dite, ma possiamo dire che, ma quanto è figa la famiglia di Dinotte, tutti
1: certo,
5: insieme,
1: bravo,
5: tutti che si commuovono insieme, una roba veramente fantastica.
1: Guarda che Alessandro non dice mai cazzate, arriva verso,
0: ha ragione,
1: devo capire però perché lui arriva alle 23:25, 23:20. Io devo entrare nella vita di Alessandro e capire perché, per dire cose così sempre sensate, sempre.
0: Però pensa se le dicesse alle 10. Cioè, 10 già fatto.
1: Può dirne altre, capito?
0: No, ma lui dice una sera, nell'ultima mezz'ora, secondo me, proprio a fare il ricamo finale. Perché alle 10 sarebbe anche banale per Alessandro, invece arriva a quest'ora, a conclusione, a chiudere nel modo migliore.

0: Tracy Chapman, ci piace il blues, a me piace il blues, questo è proprio più classico, più tradizionale. Give Me One Reason del 1995. Alle 23:32, tanti altri messaggi. Roberta ha detto una cosa che avrei voluto dire io, non ci sarei riuscito vista la serata emotivamente forte. Ancora commossa, vi ringrazio per l'abbraccio empatico che in un mondo tremendo si riesce ancora a condannare l'empatia. Voi ci state ricordando la possibilità di ricordarci quanto noi di notte siamo ancora bellissimamente umani. È vero, è ancora in via un abbraccio fortissimo alla signora, alla ragazza che ci ha scritto.
1: Bello.
0: Ok, tanti altri messaggi.
1: Sono tutti così, sono tutti, scusateci, così, nel senso non è che...
0: Adesso, per esempio, noi andiamo in pubblicità, come ritorniamo raccontando, sapete che in Giappone hanno inventato? No, cioè, ormai si rimane così, quindi se vi va, adesso anche Marco vi chiama, se qualcuno vuol parlare con noi anche soltanto magari sul tema che forse non è del tutto ancora tutto perduto, ecco, una cosa così mi piace.
1: Sì,
0: perché adesso come fa, noi ce l'abbiamo, i giapponesi sono bassi ma di prodotti intelligenti,
1: sarebbe anche bello dirlo,
0: ce li abbiamo
1: perché si può sempre essere notizia.
0: Però mancano due interventi, poi andiamo col memoriello, perché
1: no, poi c'è anche un'altra logica,
0: il senso della puntata,
1: cioè noi ce l'abbiamo, ma se quella notizia va bene pure per domani, noi non noi non la bruciamo adesso, per cui, visto che, lo dico con grande rispetto ovviamente, c'è questa grande commozione, rimaniamo qua. Perché abbiamo due o tre notizie, però mancano solo due interventi. Cioè, noi domani con quelle due notizie facciamo due ore di programma.
0: Vi abbiamo rassicurato che siamo gli scemi di sempre?
1: Esatto.
0: E andiamo in pubblicità.
1: Meno male.
2: 347 342 5220. Diretta.

0: Vi amo.
1: Radio DJ. One Nation.
2: One Station. Di notte. Irrinunciabile.
0: Radio DJ.
3: One Nation. One Station.
4: Radio DJ consiglia.
5: Questa sera sei bellissima.
6: Cesare Cremonini, Ama Tour. Il grande ritorno con nuova musica e un nuovo tour nei Valasport a novembre e dicembre.
7: Paparazzi a me non parli più.
6: Bologna, Torino, Milano. A grande richiesta aggiunte nuove date.
8: Logico, sì, è logico.
6: Cesare Cremonini, Ama Tour. Biglietti su livenation.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
10: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Allora Claudione, ce la fare il solito spot di 30 secondi per dire alle persone di ascoltare il podcast Non ho mai. Cosa diciamo?
12: Ma è tipo che siamo io e te?
11: Ovvio.
12: Poi c'è anche la Costi.
13: Ciao ragazzi.
12: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
11: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
12: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
11: E niente, è finito il tempo.
14: Non ho mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
11: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
14: Una produzione One Podcast.
15: My Movies presenta.
16: Io sono Chris Hanson, del programma Dateline NBC, e tu stai per entrare nella storia della televisione.
15: Con uno straordinario Robert Pattinson.
16: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
15: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
16: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
15: Guarda il trailer su mymovies.it.
17: 10 chilometri di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi. Ed è subito power to go. Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi. L'energia che ti ricarica ogni morso.
18: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
19: Di notte con i Vitiello. Raccontaci la tua notte con un SMS al 347 342 5220.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Tito ride, capito?
2: Tito, allora...
1: Tito ride, un'Italia che si commuove, Tito ride.
2: Che poi la cosa bella di Tito... Tito, cioè, adesso noi non lo possiamo sapere,
1: buonasera,
2: però...
1: Buonasera, scusate.
2: Allora. No, perché ogni tanto noi parliamo durante il disco, ascoltiamo la canzone o parliamo delle cose che stiamo dicendo in onda, o facciamo dei fuori programma di cose nostre. Qualche volta ci capita di parlare anche in codice, ma non un codice per non far capire alle persone, perché ne parliamo in uno studio che non c'ha la barriera tra la regia e i conduttori, noi siamo in una sorta di open space,
1: se Tito urla si sente.
2: Urla Tito! Ecco, questo è Tito che urla.
1: È un urlo stanco
2: di un ragazzo giovane.
3: Il microfono vicino.
2: Esatto. Dopodiché noi ogni tanto diciamo delle cose in codice, perché noi ovviamente dopo tanti anni, più o meno avendo delle radici comuni per chi ci è vissuto, certo. Per chi comunque ci è stato in qualche modo, e appartiene. Allora noi diciamo delle cose in codice, ok. La mia veramente curiosità, Rico, che so essere anche la tua, è che cosa capisce Tito?
1: Cosa capisce? Però lo vedo sorridere, quindi qualcosa.
2: No, ma anche la percentuale. Io vorrei proprio la percentuale, cioè vorrei un termometro che misura. Oggi Tito ha capito, che ne so, il 48% di quello che avete detto fuori onda. Perché noi fuori onda
1: Voglio spiegare, non parliamo in napoletano, però se in una frase in italiano
2: qualche volta parliamo,
1: ci metti due parole come uomo che inzapatarì, non capisci.
2: Abbiamo detto Tito, capisci?
1: Si perde il senso della frase.
2: Sì, anche perché la traduzione letterale di Wom, onzapitaria, scusate, è un fuori onda, poi
1: poi andiamo con Mirko al
2: Vomito, Wom che vomito, nzapitaria, una cosa senza sale.
1: Senza sale,
2: sì,
1: senza sapore.
2: Ovviamente queste due definizioni non vanno prese alla lettera, vomito, ma significano qualche altra cosa. Quindi la nostra curiosità è laddove Tito capisce la traduzione letterale, poi il senso vero del discorso, in che percentuale lo capisce? Perché noi lo vediamo ridere. Allora non sappiamo se lui ride a vom che vomito, o perché più o meno capisce pure l'ambito in cui quella parola, non letteralmente, viene usata.
1: Bene,
2: spero di essere stato chiaro.
1: Volevamo bilanciare
2: la tanta commozione con delle cazzate.
1: La commozione con una serie di cazzate. Ma adesso Mirko ci riporta su quel percorso. Mirko è un caro vecchio ascoltatore. Un abbraccio grande, Mirko.
2: Ciao, stai? Mirko.
4: Ciao ragazzi, buonanotte. Comunque Gianluca, se hai capito che Tito non ha capito un pazzo.
3: Hai capito bene.
1: Però devi vedere come rideva.
2: Ma forse il Tito ride perché ci vede a ridere a noi.
3: Sì, perché mi contagiate.
4: Ragazzi, la risata è contagiosa e fa bene.
2: Bravo. Ma sono
4: dopo
2: certo
4: tutte queste lacrime di questa sera.
2: Ci voleva un po'.
1: Anche tu ti sei
2: anche tu.
4: Sì, anch'io, certo. Sarebbe comunque bello sapere, giusto a titolo informativo, il nome dell'ascoltatrice anonima, perché
1: non ha firmato.
4: Non l'ha scritto, certo.
1: Mirko, ti devo dire la verità, poi noi ci conosciamo dai tempi di Sei Sveglio, alla mattina presto.
4: Sì.
1: Ok. Noi abbiamo il numero di telefono. Sai che
4: certo,
1: veramente
4: però.
1: Ci aveva già raccontato così tanto della sua famiglia, di suo marito, dei suoi figli e tutto il resto, che entrare a gamba tesa nella sua serata. Lei sicuramente ci sta ascoltando.
4: Certo.
1: Per questo che abbiamo fatto sentire anche tutti i messaggi, proprio come solidarietà alla persona che ci ha scritto. Quindi non vogliamo sapere.
2: Non abbiamo aggiunto altro perché avevamo già detto tutto.
1: Qualora lei volesse
2: contattarci
1: nelle proprie, noi siamo qua,
2: i
1: podcast e tutto
2: YouTube,
1: il resto. Mirko, tu guardavi i tutorial per fare le riparazioni di YouTube, bravo.
4: Per fare riparazione agli smartphone, sì.
1: Dai. Hai cominciato con la tua famiglia, no?
4: Sì, di virtù, di necessità virtù.
1: Certo.
4: Perché i ragazzini ne spaccavano una settimana, ogni volta 70 euro, 80 euro. Poi, quindi ho detto, ma come si fa a ripararli? Perché loro lo fanno, io no? E quindi ho guardato YouTube, ho visto che era fattibile, ci ho provato una volta con un telefono già rotto, ho detto lo sacrifico, gli do il colpo di grazia, vediamo. E ho capito che smontandoli invece si poteva anche rimontare, ho comprato il ricambio, ovviamente nei siti quelli eBay piuttosto che... ce l'ho fatta a ripararlo, veramente felicissimo. Non vedevo l'ora che lo spaccavo un'altra volta per essere di nuovo soddisfatto con me stesso.
1: Mirko, c'è da dire che giustamente ci vuole una certa manualità, no? Per certe cose. Io, per esempio, per le vitine, io oggi ho stretto.
4: Nicola, io sono un arleista e un camionista. Quindi sono un buzzurro, un orso. E
1: io invece
4: ho detto
1: ti posso
4: tutto.
1: Dire, sai come archivierò la giornata? Mi sento un figo perché sono riuscito a togliere due maglie dall'orologio e sono riuscito a stringerlo come volevo. Con le
4: senza andare dall'orologiaio, dall'orefice, bravo,
1: sì,
4: complimentoni.
1: Con il cacciavitino, quello da 1,2 mm, capito?
4: Sì,
1: e oggi la metto
4: di precisione,
1: via così questa giornata.
4: Sì.
1: Bravo.
2: Sì, Mirko, io domani devo cambiare, giuro è tutto vero, non dico per essere dissacrante, assolutamente. Devo cambiare la tavoletta del bagno, giuro.
1: No, guarda che è difficile.
2: È infatti.
4: Vabbè, ma quello, allora, non vorrei... È abbastanza difficile, però sì. Secondo me la difficoltà lì è andare a nascondersi dietro la tazza.
2: Allora, secondo voi io mi lancio in questa cosa o chiamo Claudio, cioè l'amico? Claudio vuole essere pagato, però.
4: Allora, sai che cosa
2: Claudio
4: posso dire?
2: Diciamo, è l'amico tuttofare, grande supporto in tutte le mille cose che c'è da fare in casa, però ovviamente è il suo lavoro. Se invece lo faccio da solo... Potrei vivere la soddisfazione che magari vive appunto chi riesce a fare
1: domani
2: una piccola cosa.
1: Mandami una foto domani. Sarò la tua intelligenza artificiale.
4: Gianluca, fai così, giusto per metterla
1: a
4: sorridere. Chiami a Claudio e gli dici guardami e controlla, perché se casomai riesci a toglierlo, non riesci a montarla, sale senza un po' difficile fare certe cose.
1: Così lo paga la metà. Ciao Mirko, un abbraccio.
4: ciao ragazzi, Mirko. È sempre un piacere.
2: Anche per noi.
4: Buonanotte. Su Radio DJ.

0: allora lo fate apposta? Altra commozione con questi meravigliosi placebo. Li ho visti a Trieste 20 anni fa. Roberta, tu non lo sai, ma era tutta per te.
1: Di notte. Il memoriello. L'almanacco del giorno dopo.
0: Giallo, sai cosa facciamo una di queste sere? Cioè, sì. Quando sappiamo che tipo Selinus è all'estero o qualcosa così, facciamo la puntata di dediche, tutto dediche.
2: Sarebbe bellissimo.
0: La facciamo 2 ore di dediche.
2: Sai che sarebbe veramente bellissimo.
0: Dediche, però ci dovete dire, appena Linus è una vacanza, una cosa così, via, proprio sì. Sicuro che via, via, facciamo una puntata dediche, va bene?
2: Secondo me Linus fa pure Darius Welly. Cioè, secondo me è più Dario che Linus.
0: Soprattutto Dario.
2: Ciao,
0: Dario. Si scherza, non la faremo
2: si
0: mai.
2: Si scherza, ovviamente.
0: La dedichiamo, lo dedichiamo a noi, Linus e Dario, tutto il nostro affetto.
2: Totalmente.
0: E mettici pure Albertino.
2: Alberto, certo.
0: Va bene. Memoriello del 13 ottobre, le ricorrenze di domani. 1979, Don't Stop Till You Get Enough di Michael Jackson è in cima alla classifica.
2: Nel 1987 Sting pubblica il suo secondo album da solista, Nothing Like the Sun.

2008, 5 mesi dopo aver sposato Jay-Z, Beyoncé o Beyoncé pubblica l'irriverente Single Ladies, raggiunge il primo posto in America per 4 settimane e vince il Grammy come canzone dell'anno.

0: in lontano 1967 e non si usava ancora il termine MILF, e non stiamo qui a tradurre l'acronimo, ma sappiate che il film Il Laureato, da cui questa canzone è tratta,
1: bello Il Laureato,
0: è del 1967 ed è la storia in cui un laureato, un neolaureato, intraprende una relazione con la vicina di casa, che è una donna matura, affascinante e disillusa. Il Laureato con Dustin Hoffman, colonna sonora con questa canzone che è stata scritta appositamente, Mrs. Robinson.
1: Bellissimo, recuperato anche il film,
0: che la MILF così si chiama, Mrs. Robinson. Va bene, grazie Tito, grazie Marco, ci sentiamo domani.
1: Ciao, grazie, buonanotte, ciao.
2: Voglio Mauri, ma fanno poche persone, sei
3: è fernuta zazzanella,
4: è fernuta zazzanella,
5: è fernuta zazzanella,
6: di notte
7: è fernuta zazzanella,
8: laggiù è fernuta zazzanella,
6: su Radio DJ
9: Radio DJ
10: One Nation One Station.
11: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
12: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
11: Che fai?
12: Lavoro per la salute del corpo.
11: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
12: Una parte? Al massimo una particella.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Allora Claudione, c'è da fare il solito spot di 30 secondi per dire alle persone di ascoltare il podcast Non ho mai. Cosa diciamo?
14: Ma è tipo che siamo io e te?
13: Ovvio.
14: Poi c'è anche la Costi.
15: Ciao ragazzi.
14: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
13: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
14: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
13: E niente, è finito il tempo.
16: Non ho mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
13: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
16: Una produzione One Podcast.
17: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
18: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
19: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
20: My Movies presenta.
21: Rider!
22: Cioè, che sogni hai?
20: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
22: Per quella serve fortuna.
20: Molta.
19: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
23: Che casini stai ficcando?
22: Ma che hai fatto, Sam?
20: Una storia lunga.
19: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
20: Tutto sbagliato. Presente?
22: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
19: Scopri le sale su mymovies.it.
24: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui. È mezzanotte.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Chiamate Roma 3131.

0: 7.34, nonostante Andrea e Michele abbiano dato la carica giusta, la sveglia giusta, siamo ancora un po' appannati. Ho letto il titolo di questo disco, era ovvio che fosse Bruno Mars, e poi ho detto, dico, ma scusa, ma ho letto bene? No, in realtà era Karol G, la cantante bravissima, di, sapete, di origine colombiana, ma io ho letto Kenny G.
1: Kenny G.
0: Kenny G.
2: Ma che tirato fuori?
1: Sei andato a tirare fuori?
0: Kenny G, ma non me lo
2: ricordo. Come no? Kenny G.
0: Capelli ricci lunghi e cover fatte così. Lui era un clarinetto, suonava,
2: cioè, sì, anche sassofono,
3: sassofono alto, mi sa, questo
2: leggo ora americano, perché sì, poteva essere di qualsiasi luogo, esatto, con quei capelli, sì.
0: E citavamo durante appunto il disco il regalo classico di Natale che ricevevi dalla sorella, generalmente il mio e mia sorella, che era il disco di Richard Chamberlain,
2: Richard Clyderman, che era in realtà il pianista però biondissimo,
0: sì,
2: sempre,
0: sì, sì,
2: con lo smoking bianco
0: e video,
3: è sempre rallentatore,
0: bravo, video rallentatore con tanto fumo. Con tanto fumo,
3: pianoforte, tutto fumo intorno,
2: ed era la roba perfetta per i primi centri massaggi di quegli anni. Cioè, sì, questa, sì, era, sì, la musica, sì, la base,
3: però, musica da struscione.
0: Io personalmente la cover la gradivo. Senti qua che roba, senti. Cioè, viene voglia di prendere proprio un iceberg di punta, cercarlo fisicamente.
2: Visto che c'è il ritorno del sassofono.
0: Bravo, ma, ragazzi, bravo.
2: Ma proprio Bruno Mars.
0: Ma rifacciamo tutto fatto così. Scusa, Patrizio, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Fai rifare qualche pezzo da discoteca col sassofono.
3: Mamma,
0: secondo
3: mia,
0: me
3: il sax torna in disco.
0: Posso dirti una cosa? Peggio di quello che fai non potrà essere.
3: Posso sempre peggiorare.
2: Ma dai, che ieri è stato pure bravo.
0: È stato bravo,
2: l'altro ieri.
0: L'altro ieri, sabato sera. Sera, fine.

0: Beh, festona con i The Colors, giusto?
1: The Colors che hanno spaccato.
0: Spaccato come al solito.
1: Io ho fatto il mio grande desiderio esaudito: chiudere, cioè, con la società dei Magnaccioni a Piazza del Popolo come ultimo disco.
0: Hanno cantato tutti?
1: Tutti. No, bellissimo, bellissimo.
0: Invece oggi dovete intervenire tutti, come al 342-00-00-700. Buongiorno anche a Veronica.
2: Buongiorno.
0: Che venerdì è scappata per motivi, diciamo,
2: sì,
0: familiari.
2: È stato,
0: tutto a posto?
2: Un weekend quasi croccante. Tutto bene, sembra.
0: Passa velocemente. Sì. Sentiamo il lancio della sigla.
3: Tre buoni motivi per ascoltare Chiamate Roma 3131. La comicità e la leggerezza del gruppo che rendono il tutto un momento iconico. La musica che attraverso la radio diffonde il DJ... come si chiama? Ma soprattutto il vostro momento, ossia quello del lancio della sigla.
4: Sigla!

0: Medusa l'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio
0: Gabriele. Eccoci qua, comincia un'altra esaltante settimana in nostra compagnia tra le 7.30 e le 9. Weekend pieno di tantissime cose, eventi sportivi, Formula 1, è tornata la Serie A finalmente. Non potevo farne a meno. E tante iniziative anche live, non solo appunto concerti, manifestazioni, approfittando, voglio dire, della crisi climatica, ho visto tantissimi eventi all'aperto.
1: Per forza.
2: Cioè, chi sì, si ma roba è prevista all'aperto che non hanno avuto nessun problema. Fantastico.
0: 12 ottobre, pensare a un concerto il 12 ottobre così a Piazza del Popolo a Roma sarebbe stato impensabile. C'è stato anche il Festival di Gusto, sapete, la sezione dedicata all'alimentazione e non solo di Repubblica. E ci è piaciuto tantissimo, c'era una video notizia.
1: Sì.
0: Sono il cuoco che fa panettone. Eccomi qua, si sente.
1: Cioè, tipico dolce.
2: Panettone è milanese.
0: È milanese. Io sono milanese. E che non si sente milanese?
1: No,
0: da
1: Milano. Di Milazzo forse.
0: Posso dire
1: Milano,
0: una cosa? Milazzo. Il problema di Milano qual è? Non c'è più un milanese.
1: Noi
0: da Milano lo sappiamo benissimo. Che a un certo punto va in giro, ci sentite TSC. Cioè, no, niente contro, per carità. Per carità. Però non c'è più un minchia di milanese.
2: Ma lei da quante generazioni ha detto?
0: 17.
1: Però non ha perso quella fragranza,
0: no,
1: sicula.
0: Un pochino, ma no, tanti diceva non mi dire neanche da dove sei, milanese. Però adesso ci sono questi nuovi panettoni, questi panettoni addirittura salati, lo facciamo andouille e limoncello, una cosa hanno fatto un sondaggio semplicissimo tra i presenti, hanno fatto questa domanda secca: ma vi piacerebbe avere il panettone tutto l'anno? 100% di risposte sì.
1: Ma sì, certo, ma anche perché ormai lo accompagni con tutto.
0: Ma certo,
1: no? Colazione perfetta.
0: Cosa vi piacerebbe avere tutto l'anno? Vabbè, ragioniamo sul fatto che ormai il gelato artigianale c'è tutto l'anno.
1: La viste le temperature
0: che
1: poi
0: chiudeva verso, diciamo, questo periodo già chiudeva verso fino ottobre.
1: Un po' però, di anni fa, stiamo parlando di anni fa.
0: Personalmente, ma c'è qualcuno che fa il casatiello tutto l'anno? Io voglio il casatiello tutto.
2: Se mi vai sul
1: Roma
2: particolare, io vorrei il tarallo al mosto cotto, quello che fanno nelle ma è una roba tipica natalizia adesso.
0: Ah, solo natalizia?
2: È solo natalizia che si fa col mosto cotto, quindi
1: si lavora lì.
2: Ottobre e invece
0: tutto l'anno. Veronica, c'è qualcosa che vorresti da un punto di vista alimentare non solo tutto l'anno?
3: Allora, ci sono, perché le fragole adesso le trovi tutto l'anno, però quelle buone, cioè la fragola buona.
0: Ah, quella la fragola.
3: Non la trovi tutto l'anno. Io sono una
1: grande.
3: Tu dici
1: quella che cresce col sole.
0: Esatto. Ho visto l'uva ormai c'è sempre.
2: L'uva c'è sempre.
0: H24.
2: La fragola, secondo me, godiamocela ancora un paio d'anni, perché secondo me è uno di quei frutti che tra un po'.
1: Che la fai?
0: Vino novello tutto l'anno. Vi piace?
2: Novello, adesso tra un po'.
1: Questa è difficile, però. Cioè, averla sempre novella l'uva.
0: Oppure, visto che siamo la radio, canzoni di Natale tutto l'anno. E a proposito di panettone...

0: Un gavettone di buoni sentimenti alle 7.44 su Radio DJ in Chiamate Roma, Trio Trio col Trio Medusa. Che canzone meravigliosa.
1: Che ricordi. Vi ricordate quell'evento? Era il capodanno di Radio DJ, certo, in piazza, in diretta, interrotto da una bufera di neve.
0: Certo, con il vento che spostava il braccetto del giradischi del piatto di Albertino, che non riusciva a mettere un disco.
1: Ora, se lo fai quest'anno, credo che quest'anno DJ o M2 lo faccia da quelle parti.
0: Maniche corte, ragazzi.
1: Non c'è quel problema,
0: sì,
1: guarda.
0: Sì, ma tu.
2: È arrivato il capitan Precisetti, colui che tutto sa.
0: Così. Voi vi accantonate, ma io continuo a scrivervi.
1: Sentiamo, dai, smettila.
3: Questa cosa è la prima di quest'anno, mi sembra.
1: Sì.
3: Mi sa come.
1: Quindi, guarda, mi viene da dire, c'eri quasi mancato.
0: Lo so, mi sono vendicato adesso, ho fatto tutto adesso, perché il weekend io lo passo con mamma e non posso.
3: Infatti
0: mi dice, ma che fai chiuso il bagno? Ma che gioco, mamma, sto giocando.
3: Candy Crush.
0: Non c'è il taralla al mosto cotto, ma la ciambella. E non è a Natale, bensì a settembre. Francesca, no. È scritta a cazzo, non si capisce niente. No. Quando si raccoglie l'uva e quindi sei il mosto, Precisetti Francesca.
1: Ecco,
0: Precisetti, senza virgole, senza senso, cara senza
1: Precisetti Francesca, vatti a informare. Chiaramente, in alcune zone, tra certo. cui la Vellinese, la Calabria, ce la fanno il taralla al mosto cotto proprio per Natale.
0: No,
1: con lo zucchero. Io lo sapevo.
0: Francesca, la pressione. Tutto
3: sudato. Già so sudato. Tutto sudato.
0: Tutto sudato. Francesca, qualche, la prossima volta metti dei punti, per favore. E degli accenti, grazie.
1: Però prendiamo nota. Prendiamo nota.
0: E poi qualcos'altro che vorreste tutto l'anno?
4: Trio. Io una cosa che vorrei tutto l'anno sarebbe la tredicesima.
1: Ah.
4: Gabbo la Viareggia. Buona giornata.
0: E vinci il premio GAC.
3: È un dolce particolare. Certo. Di solito lo danno solo a dicembre.
0: Non so se sono d'accordo i datori di lavoro in questo caso.
1: Però sai quanto sarebbe accolta bene sta proposta.
0: 342 00 00 700, cosa volete tutto l'anno?
5: A Sozzoni noi vorremmo tutto l'anno l'estate, siamo una famiglia italo-messicana, quindi tutto l'anno anguria.
3: Ah, ok, l'anguria tutto l'anno.
0: Anguria.
1: È perché sta giornale,
3: l'anguria tutto
1: perché
3: l'anno.
0: Voglio l'anguria tutto l'anno. però l'estate ce l'hai già.
3: L'estate sarebbe un bruttissimo segnale comunque, io mi preoccuperei.
1: Ma io credo che ci potremmo arrivare, visto che quella almeno le temperature alte.
0: Ci arriviamo. E ancora.
6: Trio, la pizza di Pasqua tutto l'anno. Quella di Tarquinia, che buona. Ciao Virginia da Torino.
0: Stiamo andando proprio nello specifico,
1: sarebbe quella con l'anice dentro.
0: Non grande fan.
1: Non ti piace perché è dolce, per quella va mangiata col salame.
3: Col salame.
0: È la pizza formaggio, quella umbra.
3: Quella piace un sacco.
0: E poi qualcuno segnalava una cosa che, allora adesso facendo un pensiero, secondo me se tu vai nei vari posti qualcosa di questo genere la trovi. C'è una cosa che forse non trovi tutto l'anno, il cotechino.
3: Con le lenticchie, quello alla confezione,
1: il
3: quella
1: cotechino.
3: Lì
1: che fortunatamente scade l'anno dopo.
0: Sì, infatti, Furio, non lo mangi tutto l'anno. tu comunque il cotechino.
1: Ve lo do per certo a maggio di quest'anno.
0: Sì, sì.
1: Certo, ho trovato la scatola, non era
0: anch'io, scaduta. Anch'io, perché poi scade, ci mette tantissimo.
3: È un precotto sottovuoto.
0: L'avevano nascosto il cotechino.
1: Ma io
3: l'hai trovato

0: Peggy Goo con Ira Star per cominciare l'ora compresa tra le 8 e le 9. Peggy ti dice particolarmente bene, perché quando domandi again, cioè ancora, non c'è nessuno di noi tra il pubblico che risponde no grazie, sono a posto così.
1: Ma non tirare grazie. La corda,
2: non tirare troppo la corda,
1: perché prima o poi potremmo essere tempestivi.
0: Sai quello che ti dice? Ti porto la carta dei dolci? No grazie,
2: no grazie, sono pieno,
1: basta così,
0: basta così.
2: E no, una mentina.
0: E no. C'è un messaggio bellissimo giunto al 342 00 00 700. Senti che meraviglia, senti che meraviglia.
3: Io vorrei affondate di fatte a tale.
0: Beh, certo.
3: Papi la invio?
0: Certo.
1: Fratellino.
0: Perché sono loro due dietro. Lui ha dato il cellulare. Volete mandare un messaggio alla DJ? Papi lo invio? Sì, manda.
1: Però si è capito solo atto Natale.
0: Atto Natale.
2: Io vorrei.
0: Babbo Natale tutto l'anno.
2: Certo.
1: Ma anche perché lui solca i cieli tutte le notti. Poi.
0: Chiediamo un po' a queste due bambine se hanno dei punti di riferimento. Quando sei piccolo, tu non è che conosci gli indirizzi, no? Tu dici,
1: no.
0: Conosci i luoghi e dici, ah, qui siamo dalle parti di zio, per
2: sì,
0: dire.
2: Andiamo da
0: di
2: nonna, zio, andiamo da zio, nonna, zio, andiamo, certo.
1: Che può essere un negozio,
0: bravissimo,
1: un cartellone, bravissimo, un semaforo.
0: Per esempio, io e mia moglie chiamiamo un ristorante che salutiamo, che si chiama I Clementini, i frittini, perché noi andiamo lì a prendere
2: i frittini.
0: Andiamo dai frittini, ma non si chiama così, si chiama però,
1: ti capisco, cioè, però ad esempio sempre su Roma c'è il problema che hanno fatto due nuovi ponti pedonali di ferro, e adesso i ponti di ferro a Roma sono diventati
0: tre.
1: Se vedeva il ponte di ferro e lì cominci a andare un po',
0: però almeno uno lo usi. 342 00 00 700, se avete anche voi questa usanza di identificare i luoghi con i nomi non proprio, diciamo, specifici.
2: Un nome vostro.
0: Non nome vostro.
4: Tu dicevi i frittini, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Prima. Dicevi frittini, clementini. Io e Laura, per esempio, abbiamo i ricchi. Vai a fare la spesa dai ricchi. Perché è un supermercato un po'
2: di classe.
1: Ho capito quale dici.
4: E poi c'era un supermercato, diciamo, un negozio della nostra zona che chiamavamo I Chiusi. Perché erano sempre chiusi. Vai dai chiusi? No, sono chiusi.
2: Sono chiusi, no.
0: Ti do una notizia: ha chiuso definitivamente.
4: Lo so, l'hai visto?
0: Visto. Per forza. Tutti a domandarsi, ma come campano che sono sempre chiusi?
5: Beh, noi con Patrizio e Previ, quando dobbiamo andare al bar, dobbiamo scegliere in quale bar andare, andiamo dalle ragazze. Non sappiamo il nome del bar, però sono delle ragazze che lo gestiscono, quindi
0: uno,
5: le ragazze.
0: Uno specifico.
5: Sì,
0: gli altri non si sa.
5: No, ognuno in base al proprietario.
4: Ce n'era un altro che non si
2: può. C'è un altro, però
0: lasciamo stare.
4: Ho visto impallidire.
0: Lasciamo stare. Ma perché vi parliamo di questo? Beh, perché andiamo in America, eccomi qua. Sono mangiato.
2: Per niente.
1: Come Peggy Goo.
0: Volete? Adesso mi dite again.
2: No.
0: C'è grande fermento, cioè io dico un sacco di roba. O meglio, io ho pure cambiato portavoce. Vuoi sentire la nuova portavoce?
6: Senti. È un bel direttore. È un santo,
7: apostolo. Evviva il nostro direttore.
6: Evviva!
0: Tutto uguale, le pigli, la testa che viva il direttore.
1: Però è la notizia di questa notte, quindi è una proposta.
4: Nuova portavoce.
0: Calda, quindi non tutte le altre cose, insomma, terribili che sono state dette. No, questa è una proposta che lui fa, però è già tanto che ci torna Trump su questa cosa.
2: Cos'è che vuole? Cos'è che vuole adesso?
4: Allora, dopo il Golfo del Messico e il Lago Ontario, che voleva cambiare in Golfo d'America e Lago d'America, con una grande, tra l'altro, fantasia. Ha deciso di prendersi uno dei due oceani. Ancora non ha stabilito quale. Pacifico,
2: perché?
4: Atlantico.
2: Ma perché non sa distinguerli?
4: Una a sinistra, una a destra.
1: Non capisce il senso della parola Pacifico.
2: Pacifico non gli piace.
0: Ah, perché sono due?
1: Sì.
0: Ah, non lo so. Sembra sempre qualcosa.
1: Sempre, se lei guarda la piantina, è tutto blu.
2: È tutto blu nella piantina.
1: Però sono diversi.
0: Vabbè, uno comunque me lo dovete dedicare.
4: Esatto. Ha chiesto, insomma, ha proposto. Tra l'altro
0: è abbastanza.
2: È necessario.
0: Però posso io. E non gli hanno dato il Nobel per la pace.
1: Poverino.
0: E diamogli un cacchio di
4: Il Canada non è riuscito a prendere. E la Groenlandia non è riuscita a fare il 51esimo stato.
0: O sapete che vedi?
1: Ha ragione.
4: Hormuz, New Mexico, è tutta roba che voleva intestarsi.
0: Però ci sono dei luoghi che prendono nome proprio generalmente da colui che l'ha scoperto.
4: America.
0: Amerigo.

0: Insomma, la Rodesia, la Rodesia è
1: il
0: nome storico dato in onore del colonizzatore politico britannico Cecil Rhodes.
2: Ma pensa,
0: poi ha cambiato nome in Zimbabwe. In Italia, per esempio, c'è Graziano Badoglio, no? Che prende il nome da Badoglio,
1: naturalmente,
0: in provincia di Asti. Era Graziano Monferrato e poi è stato intitolato a Pietro Badoglio, che era nato proprio lì. C'è Riese Pio X, Pio X. Che naturalmente è stato intitolato a Papa Pio X. Grinzane Cavour, anche.
2: Ovvio.
0: È stato aggiunto Cavour nel 1916 perché aveva fatto il sindaco tante volte. Oh, Togliattigrad.
2: Togliatti,
0: però
2: è un modo di dire,
0: l'hanno intitolata Palmiro Togliatti e si chiamava Stavropol e poi è ritornata a essere Stavropol, naturalmente Leningrado e Stalingrado che sono state cambiate anche qui.
3: Chiamate Roma, chiamate Roma.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Ad ottobre ICHXK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
7: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al metro?
10: Basta che sia un Qashqai.
11: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba!
9: Tranquilli, intendeva l'offerta.
11: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
12: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
13: No!
12: Del vetro?
13: No!
12: Di carta e cartone?
13: No, no!
12: Di plastica e metalli?
13: No!
12: Dell'organico?
13: Certo che sì!
12: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
13: Facile, no?
12: Scopri di più su biorepac.org.
14: My Movies presenta.
15: Io sono Chris Hansen, del programma Dateline NBC, e tu stai per entrare nella storia della televisione.
14: Con uno straordinario Robert Pattinson.
15: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
14: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
15: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
14: Guarda il trailer su mymovies.it.
16: Sì, ma tanto c'è tempo.
17: Sì, sì, ci vado domani.
16: Ma va, che mica scappa, eh?
17: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
16: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
18: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Chiamate Roma 3131.

0: waltzing on me. Girl, good to be out on the range in the desert. Rick, I remember no name, cause there ain't no one for the giving of sin.
1: Un po' Valeria Marini, ma il testo c'è, bravo, bravo.
2: Mi verrebbe da dire again.
1: Again,
3: no, no, no, no, no, basta, basta.
1: Che poi appunto abbiamo parlato di nome, abbiamo messo America, a horse with no name, cioè un cavallo che il nome non ce l'ha, non ce l'ha. E al 342 00 00 700, tantissimi riferimenti, soprattutto spaziali, dettati, che so, da incontri, da personaggi, da commessi.
4: Buongiorno trio, io ho mio figlio, abbiamo passato qualche giorno a Roma, che per due giorni mi ha chiesto: andiamo lì dove c'era quello del trio, che è un famoso negozio di scarpe, solo perché abbiamo incontrato Gabriele. Ciao a tutti, Ale e Samo dai Princi.
1: Ciao ragazzi, certo.
3: Ma è quel negozio lì.
1: È quel negozio lì. Quello che c'ha queste tre strisce che indossiamo.
3: Sì, sì. Che abbiamo oggi, sembriamo i bambini. È incredibile.
1: Ma lascia, fa, lascia. Grazie Michele Maiolo.
3: Grazie Michele, grazie, siamo Michele tutti Maiolo. Vestiti
1: grazie
3: così.
1: Grazie Michele Maiolo, siamo molto molto logati. Si vede tanto, si vede tanto. E poi...
5: Ciao trio, buongiorno. Allora, noi c'avevamo un cinese che si chiama Du Dui Zhuang, però l'avevo scoperto dopo una vita che mia cognata ha iniziato a studiare giapponese e in realtà quello si è sempre chiamato il ristorante sotto da nonna, è più facile.
1: Il ristorante sotto da nonna.
3: Ha studiato il giapponese per capire per il cinese.
6: Cioè, vabbè. Non che sia molto utile, ma
1: so di un ristorante cinese a Roma che l'ho notato, appunto, ho fatto una consegna a domicilio, che ha cambiato nome, non si chiamava così, ma si chiama Mo, perché tutti quanti è Mo che se mangiamo, è Mo.
3: Si chiama Mo.
1: Perché mio figlio dice: come lo troviamo? Dico: ma scriviamo Mo, l'abbiamo trovato, Mo. Perché a Roma vuol dire adesso, sì. adesso. Al telefono Martina da Carrara. Buongiorno Martina.
7: Ciao, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te. Come stai? Tutto bene Martina?
7: Tutto bene, sto andando al lavoro.
1: Allora Gianni ha detto: dovete assolutamente ascoltare la storia di Martina. Che ridi, già ride. Perché Martina ci vuole segnalare cosa?
7: Allora, a proposito di nomi, no? Sì. Ti dicevo prima, vicino a casa nostra, Bocca di Magra, che è un paesino sul mare in provincia di La Spezia,
1: sì,
7: c'è un chioschetto che fa le crepe.
1: Sì.
7: Ma noi non sappiamo come si chiama questo chioschetto, perché noi lo chiamiamo Dal Pentito.
3: Ma che è proprio fuori
1: pentito,
6: associa le crepe.
3: Io spero non sia saltata una copertura.
6: Sì, a questo punto
1: è l'inizio del sequel di Breaking Bad, no? Better Call Saul, l'avvocato Saul Goodman va a lavorare in una pasticceria fondamentalmente. Ma c'è un motivo?
7: Il motivo dovrebbe essere, ma non l'abbiamo mai saputo, cioè questo chioschetto effettivamente tanti anni fa era stato preso in gestione da un famoso pentito.
3: Ah, okay. Famoso.
1: Certo.
3: Lo sapevano tutti.
1: Beh, non mi sembra proprio sicura come copertura.
3: Come origine. Pensavo
6: che prima facessero roba salata.
1: Sì.
7: E si diceva anche che quando andavi lui avesse segnato sul braccio tutte le persone, insomma, che avevano avuto a che fare con lui in qualche modo e che non l'avevano tanto vinta, ecco.
1: Vabbè, mi sembra un po'
3: che con un coltello quando
1: sì, eliminava sì, si faceva lui faceva i conti proprio sul braccio incidendosi. Scusa, ma quindi la crepe era buona?
7: La crepe era buonissima, faceva queste crepe alla Nutella spaziali.
1: Ok, quindi non è che ti pentivi di averla presa, esatto, no, perché il dubbio è questo. No, okay, vabbè. Martina, sei presa benissimo, speriamo di risentirti prossimamente, perché non sappiamo se questa telefonata mette nei guai qualcuno.
3: Insomma, ma se lei se la scorda fra mezz'ora,
6: ci vogliamo credere. Se rimane il pentito lì, esatto, perché magari cambiano gestione.
1: Speriamo che insomma che il chioschetto esista, perché sei colto circuito. Grazie Martina, un bacio, ciao.
7: Ciao.
1: E ride, e continua a ridere Martina.

0: Attenzione, stai andando verso l'oboe. Questo è l'oboe.
1: Perdonami,
0: non è il sax.
1: Questo non è ad aria alta. Non è aria alta.
0: Sempre aria, sempre aria.
2: T'assicuro che è aria,
1: ma non alta. Basta.
2: 8:37, Charlie G and Cat Burns. Che niente, ragazzi, è tutta una sezione fiati ultimamente. Ma i veri fiati sono quelli che sta per emettere Andrea Prevignano. Grazie alle vostre segnalazioni giunti a a.prevignano@gmail.it sulle canzoni travisate. Esatto. Canzoni travisate, canzoni inglesi oppure in lingua straniera o anche italiane che però vi sembrano dire qualche altra
3: dire
2: cosa.
3: Qualcosa. Esatto.
2: Partiamo da
3: Giovanni B, come al solito, Coldplay, Viva la Vida.
1: Viva se tu vita. Ascolti dice
0: viva la vita, dice.
3: Che tu dici, ma che c'è ancora da ascoltare? Invece c'è. Coldplay. E qui i dati elaborati da Ciaccianosa, che è l'intelligenza artificiale.
0: La
3: Ciaccianosa.
0: Sua, il suo agente.
3: La racconta.
2: Direi deficienza tutta naturale.
3: Del vostro A Rush of Blood to the Head nella depressione di Dallon in Etiopia non avete venduto neanche una coppia, eppure in rima ve lo dico.
2: Ti assicuro che in Etiopia hanno altri problemi, te lo assicuro.
3: Forse una spiegazione c'è, dice Chris Martin. Sta a 125 metri sotto il livello del mare, ci sono sempre 55 gradi tutto l'anno. Geyser e sorgenti di zolfo bollente,
0: quindi non c'è via.
3: Zolfo bollente, gas tossico. E perché i Muse invece lì hanno fatto il botto? Comunque sia, questa sera prima del concerto spazzerete, passerete il mocio e pulirete le fughe delle assi del palco con lo spazzolino, ok, certo. Così da non sembrare delle ricche pop star debosciate.
2: Giammai.
3: Luciano Cianosa dice: vi dico solo due parole, Panama Papers. E a quel punto Chris Martin grida tutto risoluto: e la mia scopa dove cazzo sta?
0: Dove cazzo stia?
2: Però sempre la Chris Martin, perché lui non si inalbera, lui è sempre così.
1: È stupenda, c'è come.
3: Secondo travisatore Vincenzo, Monaldin featuring K Young Virtual.
2: Che puzza di club.
3: Monaldin e K Young. Monaldin telefona K Young: ehi mo, e che? E mo che è? E che è? E niente. Ma mo, mi stai a chiamare te e ti chiedo che è mo, visto che sono le tre. Ma niente di che. Volevo chiederti se mi accompagni con la dragatrice sul greto del fiume Frustone.
0: Frustone
3: hanno sempre l'accento in più, sempre l'accento prima. Che è un affluente dello Scaglia, tra l'altro. Che mi servono 3 tonnellate di ghiaia per costruire il terzo piano abusivo del mio ristorante. Adesso alle 3 con la dragatrice. Ma manco morta, dai, ti regalo l'abbonamento del Southampton, 12 sconfitte in 14 partite.
0: Danno via facile.
3: Ti regalo sta borsa d'Hermès, sta rocca comprata da Maradona, il king degli ambulanti della Versiglia.
0: No, per carità.
3: Dio me ne scampi. Allora ti conosco, mascherina. Due elastici di farabutta. Forte scossa all'amigdala. Che Young risponde prontamente: aspettami, dai, vengo.
2: Ecco questa proposta.
0: Aspettami.
2: E poi
3: Filippo Alessio, Led Zeppelin, Achilles Last Stand.
2: Possiamo lasciare in pace
1: diciamo, i vostri sacri,
2: lasciamoli in pace.
3: Robert Plant e la moglie Jessica Besozzi Plant arrivano al Ciringhito di Ozuna per un panino volante, ma giusto per mettere sotto i denti qualcosa. Garçon, dice Jessica, eccomi signora, so che fate ottimi tramezzini. Certo, le posso suggerire il tramezzino ai gamberetti di Minamata ricchi di metilmercurio. Ci fu una catastrofe molti anni fa, abbondantissima nelle acque reflue dell'industria chimica della Cisso Corporation.
2: Molto bene.
3: Interessante. Senta, ma non ci siamo già visti? Non credo, signora. Non, ma era lei che aveva organizzato quella messa in scena vergognosa della statua di Ozzy Osbourne che ogni prima domenica del mese lacrimava droga. No, si sta confondendo con qualcun altro. A quel punto Robert Plant si ridesta dal suo torpore e, interessandosi agli ingredienti del mefitico tramezzino, chiede: che cosa ha dentro, amore?
2: Che cosa ha dentro, amore? Anche che cosa ha detto, amore, poteva essere. E comunque ci sono tutte e due. E tra poco invece il Previ ci delizierà con
3: Taylor Swift, ragazzi.
2: Mi dispiace. E dopo
3: Madonna.

0: FM.
1: Perfetto come disco in tutti i sensi, anche legato al fatto di chiamare i luoghi così, diciamo, identificandoli come corner shop, negozio d'angolo, corner shop. 8.44 Radio DJ, lunedì 12 ottobre, è il momento delle canzoni travisate, c'è l'ottima Taylor Swift, non volevamo sminuirla, per carità,
2: non piace
1: ad Andrea Prevignano, ma
3: certo, credo anche di aver capito che così forte poteva essere la numero uno,
4: dai discorsi che abbiamo captato, però.
5: Franco Buster da Venezia, Taylor Swift, Patient Zero.
3: Sentiremo.
5: Marmo Cambo, Olivia Rodrigo e Sabrina Carpenter discutono sul migliore posto per un aperitivo di lusso. Olivia Rodrigo dice: sì, ma state a Parigi al Cheval Blanc, al settimo piano del lussuoso omonimo hotel affacciato sulla Seine Pont Neuf e con vista frontale sulla Tour Eiffel. Si beve un Grand Cru d'eccezione, per non parlare del migliore French Negroni di
1: Francia. Solo per sederti tipo 400 euro.
5: Grazie per il suggerimento, tesoro. Allora mi permetto di suggerirti il Dubai High Society Lana Rooftop, situato in cima al Burj Khalifa.
1: Sì, che sarebbe quello off. Di vela.
5: E si beve il celebre mocktail a base di cardamomo, zafferano, acqua di rose distillato, tequila e mezcal ultra premium. Le due si voltano verso Taylor Swift, che si dà una grattata alla chiappa. E poi, alzando un braccio, richiama l'attenzione del cameriere e dice: con la mano
4: un cucchiaio.
5: Ma il prosecco, li mortacci.
1: Scandendo per bene. Molto bene.
5: Travisatore Friendly Otter. Kingo Hamada, Dolphin in Town. Dai Kingo, vieni con noi, dice Antonino, che andiamo a saltare con il paracadute sopra la catena dell'Himalaya da un elicottero a circa 29.500 piedi, 9.000 metri di altitudine, senza bombole, rischiando l'ipossia, naturalmente, per poi atterrare a Siam Boche, che è a quasi 3.800 metri in quota, in un'area di 10 metri per 15, dove un minimo errore della manovra può essere fatale. Dice Kingo Hamada. Cominciate ad andare voi, che vi raggiungo col coso, come si chiama?
4: Adesso non mi viene in mente.
5: Col cazzo. Sei proprio il solito sedentario, non cambi mai, non hai il gusto dell'avventura. Io mai ho avuto il gusto dell'avventura. E notando che fuori sta piovendo e sta cominciando anche un po' a rinfrescare, per tagliare il discorso, Kingo Hamada chiama il suo maggiordomo e chiede: Mario, una camomilla e un kiwi.
6: Mario, una camomilla e un kiwi.
3: Però che classe!
1: Insieme poi, mentre beve si mette il kiwi. Posso avere una camomilla e un kiwi?
6: Mario.
1: Ma molto bello, ma bellissimo.
3: E c'è di meglio.
5: No, e finiamo con Max e Barbara Giorgi, Madonna and Charlie, Danzeteria After Hours.
2: Remix.
5: Forza, vecchia babbiona, dice Charlie a Madonna. Prepara
1: Dai,
5: le valigie.
1: Rispetto.
5: Altra generazione. Prepara le valigie che ti porto al Four Seasons Resort Bora Bora, nella Polinesia francese, in una suite overwater bungalow costruita su palafitte che si estendono sulla laguna turchese, con ampio ponte privato con scaletta per tuffarsi nella piscina, sfioro. No. A me ste cose da signori non mi piacciono. Io voglio andare alla pensione Scirocco a Marina di Santa Stagna. Vitto incluso e torneo di scala 40 per anziani il venerdì sera, con giro di amaro alla nepitella offerto dalla casa.
1: La nepitella!
5: Cioè, ti sto offrendo la più lussuosa esperienza balneare del mondo e tu vuoi andare alla pensione Scirocco con l'amaro alla nepitella. Madonna si fa pensierosa e poi chiede: tipo nel mare il coccobello c'è? Ah, non c'è!
1: Come fa coccobello nel mare?
5: E allora non ci vengo.
1: Ma come? Allora no.
3: Si risponde
1: coccobello. Mette anche la mano un po' dietro per fare il padiglione. Non hai capito, Bravissimi.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi 100% carne italiana a 1,49 euro e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: My Movies presenta
7: Rider.
8: Tu che sogni hai?
9: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
8: Per quella serve fortuna.
9: Molta.
6: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
10: Che casini ti stai ficcando?
8: Ma che hai fatto, Sam?
9: Una storia lunga.
6: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
9: Tutto sbagliato. Presente?
8: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
6: Scopri le sale su mymovies.it.
11: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte. A Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
12: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
13: Doppio Malto.
14: Birra, cucina e felicità.
12: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
15: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
16: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino.
4: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio. Sento

0: Buongiorno ragazzi, benvenuti, anzi eravate già qua molti di voi, benvenuti a noi quindi che siamo entrati dopo il trio che salutiamo, ciao trio, e salutiamo ciao. Anche Linus e Nicola, Matteo, bella... fra un'ora salutiamo tutti, Andrea salutiamo Michele. La Pina, Andrea Michele che hanno tirato sulla serranda di Radio DJ, sono loro che tirano sulla serranda,
1: sì.
0: Dopo le, diciamo, le repliche, la prima diretta era loro.
1: Qual è l'ultima replica?
0: Quindi un saluto ad Andrea Michele che tira sulla saracinesco serranda, come
1: vale
0: un po' tutto, la Claire. Qualcuno dice anche la Claire, la Claire. Maurizio, te chiami Parigi, tu dici la Claire,
2: la Claire,
0: la Claire. Tu dici l'arancia o il Portogallo? Sai che mia nonna li chiamava il Portogallo?
2: No, io l'arancia.
0: L'arancia.
2: Si vede,
0: è il Portogallo.
2: Ma perché?
0: Perché si vede che veniva dal Portogallo. Non lo so, più che dalla Sicilia. Non ho idea. Ma se vai su ChatGPT glielo chiedi, lei sa tutto.
1: Secondo me gliel'abbiamo
0: già chiesto
1: in questi anni.
0: Però non ce lo ricordiamo. Va bene, sono le 9 e 8 minuti di questo lunedì 12 ottobre.
2: La luna è in Scorpione, secondo le mie fonti.
0: Sì? Bene, bene. Ma più che altro, sì, ha piovuto o è piovuto, si può dire tutte e due, in tutti e due i modi, però ancora questo autunno-inverno non si vede, nonostante sia il 12 di ottobre.
2: No.
0: Vedo avvicinare le zucche di Halloween nei supermercati, nei negozi.
1: Ah.
0: Esatto, però fuori ancora estate.
2: Ho addobbato casa per Halloween.
0: Di già.
2: Sì, certo. Ma come di già, mancano 20 giorni.
0: Con le riunioni, con le ragnatele.
2: Ho messo i pipistrellini attaccati al lampadario.
0: Al lampadario.
2: Poi ho messo le lucine, quelle con le zucchette, tutte sulle mensole.
1: E quest'anno ci saranno i soliti servizi.
0: Quali sono i servizi?
1: I servizi del TG.
0: Ah,
1: o servizi dei vari programmi.
0: Dopo arriveranno i messaggi degli ascoltatori dicendo ma perché festeggiamo Halloween che non è la nostra festa?
1: Ai limiti dell'anticristo.
0: Sì.
2: Ho messo gli adesivi sui vetri.
0: Oddio mio. Va bene. Noi siamo pronti, diremo anche qualcosa o solo cose inutili come adesso?

0: Allora, chiedo a voi, per chiedere a quelli che ci ascoltano, vogliamo dare un voto a questo weekend che sì. è passato? Come è andata? Noi ci siamo salutati venerdì. Cosa abbiamo fatto venerdì? No, non mi ricordo. Vabbè, il momento elettronico sicuro. Nella prima mezz'ora avevamo mandato forse un Fellini
1: era
0: che
1: cosa
0: parlava
1: della pendola. Cosa fate di lavoro?
0: Ah, ecco, esatto. Quindi avete fatto le vostre, diciamo, avete, come dire, svolto e passato del tempo nelle vostre passioni.
2: Sì.
0: La moto da cross, pescare. Fare yoga.
1: Scusami.
0: I ritiri di yoga.
1: C'era un ascoltatore che andava al suo addio al celibato a Amsterdam. Brava. Facci sapere.
0: Che non sapevamo se era entusiasta
1: del
0: matrimonio o dell'addio al celibato ad Amsterdam.
1: Era un po' spaventato.
0: Devo dire che l'addio al celibato ad Amsterdam può anche darsi che non si ricordi oggi come è andato.
1: È un po' vecchio, no?
0: Come...
1: Cioè io pensavo che ormai non si andasse più a Amsterdam a fare l'addio al celibato.
0: Beh, più una roba da, da adolescenti forse.
1: Ma mi sembrava un po' una referenza.
0: Perché abitiamo
1: vecchia.
0: Lontano da Las Vegas. Se no quelli in America vanno tutti a Las Vegas. Perché c'è la famosa frase: quello che succede a Las Vegas resta a Las Vegas, certo. Sei mai andato, Maurizio, a Las Vegas?
2: Sì,
0: a fare il momento elettronico?
2: Sì,
1: parecchie volte.
2: Alla sfera di Las Vegas.
1: Ah, cacchio, quella è un'esperienza che andrebbe fatta.
0: Ragazzi, sì, fateci sapere. Oh, qua vedo un 8 e mezzo, quasi 9, un'ascoltatrice dice: questo è un gran weekend. È un gran weekend. Bene, ragazzi.
1: Quindi
0: rilassiamoci. Se qualcuno di voi è in questo momento in un bar o in una pasticceria, non iniziate lunedì dicendo: prendo quella lì integrale col miele. Date alla vita di lunedì mattina, perché...
1: soprattutto perché è uguale, zucchero,
0: esatto,
1: puro.
0: Tra l'altro non è miele, no, quello che è dentro in quelle brioche lì, e non sono integrali neanche le farine che usano. Per cui è tutto un bluff. Per cui, ragazzi, adesso 9:12, per 5 minuti date tutto quel che c'è da dare. Oh, siete dei fumatori? Fumatevene 3.
2: Sì.
0: Siete dei mangiatori? Mangiate. Siete dei chiavatori,
2: sì.
0: Fate quello che volete.
2: Allora io fumo,
0: Maurizio, avrai mai fumato una sigaretta? Mai?
1: Ti immagino.
0: Una intera l'hai mai fumata?
2: No, mai.
1: Ma neanche un tiro, neanche
2: no,
1: un tiro.
2: No, mai.
0: Manco un tiro.
2: No, mai.
1: Bravo.
2: Fumate il sigaro.

0: Stavo pensando a quegli ascoltatori a cui diciamo non sono simpatico, però diciamo apprezzano la musica che scelgo, che potremmo fare una volta a settimana, ogni tanto, come facciamo il momento elettronico venerdì, solo musica, cioè io scelgo solo la musica di là con Francesco e non parlo.
1: Cioè fai l'intervento in silenzio.
0: Dico benvenuti al volo del mattino. Questa è la sequenza musicale. E mettiamo tutta la musica, così anche quelli lì a cui io non sono simpatico ascoltano con piacere.
1: Dice una mezz'ora così, fino alla pubblicità.
0: No, proprio tutta.
2: Tutta la puntata.
0: Mixata magari da Maurizio. No,
2: sempre io il lavoro devo farlo.
1: Esatto.
0: Comunque ragazzi, volevo dirvi una cosa. Avevo un telefono da 9 anni.
2: Sì.
0: 9 anni. E cominciava un po', quando mangiavo i vocali, a un certo punto dicevo, tipo, ciao Viola, come stai? Tutto bene? Allora ho pensato che ieri ti volevo dire...
1: Non metti la bocca su quel microfono.
0: No, c'ho la mano davanti. E l'ho cambiato. Ovviamente io con la tecnologia non ho, è 2 settimane che l'ho comprato. Sai che adesso basta che lo metti a fianco, fai la foto,
1: esatto,
0: al cerco... Password di mondi inesistenti. Addirittura è stato fare un Fabio Volo chiocciola DJ, che non esiste neanche più quella cosa lì.
1: Ma va. Perché se uno potesse andare a recuperarla.
0: Un giorno mi chiamò l'addetto di Radio DJ di quella mail e mi disse: oh, quasi sono 60 miliardi. Perché io non le leggevo mai, ovviamente.
1: Ma soprattutto si paga.
0: Si pagava, non lo so. Comunque anche giù una portineria che mi dice: qua c'ho 7 pacchi di roba. Perché io non
1: anche quella si paga.
0: E vedi. Comunque niente, oggi dopo 2 settimane e un team di persone
1: tutta l'equipe
0: sono riuscito ad avere il telefono nuovo. Quindi da oggi,
1: cioè a metterlo in funzione,
0: oggi lunedì 12 ottobre ho il telefono nuovo.
2: Ma è bellissimo.
0: E ho fatto uno scatto come la Spagna dalla dittatura alle fibra ottica.
1: Ah, certo.
0: Ecco, dal quello là all'ultimo modello che praticamente non...
2: Scusa, fammi vedere di che colore è.
0: Borgondì.
2: Borgondì.
1: Ah, ma non ha la custodia.
0: No, è proprio
1: nasce proprio così.
0: Nasce Borgondì. Chiedimi se va. Funziona bene.
2: Borgondì.
0: Certo. Quindi adesso farò una lettura. Tutto questo per dire che adesso farò una lettura e verrà ripresa non con i mezzi tecnici di Radio DJ, ma col mio telefono che gli ha sorpassati.
1: Ah, fatti rimborsare. Questa è usura del mezzo privato.
0: Adesso Radio DJ prenderà quello che si piega.
1: Non credo.
2: Bellissimo.
1: Non credo.
0: Mi ha detto quello lì: vuoi quello che si piega? Io ho detto: ma a me mi puoi fare una domanda così?
1: Esatto.
0: Ma te ti sembra che io prendo una cosa che si piega? Io non mi spezzo. Allora, ragazzi, ora vi leggerò. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: No, che poi
0: 10,
1: si spaventa.
2: 11,
0: 15 sentenze, diciamo. 15
1: frasi, vuoi
0: frasi
1: dire,
0: che descrivono delle personalità mie. Tue, nostre, vostre. Se non siete voi, qualcuno che conoscete.
2: Vuoi un gong alla fine di ogni sentenza?
0: Mi metti quello lì che strappa i peli quello lì che strappa il peli dal culo. Ok. Quindi adesso schiacciamo rec al mio nuovo telefono galattico.
1: No, che è bello.
0: È già in rec. Ciao telefono. Ti ho aspettato ti ho aspettato per 9 anni. Si vede bene?
1: Si vede meglio che con gli occhi.
0: Vedi? Non devo fare neanche lifting, il botox. Allora, se non vi ritrovate in queste cose che vi dico, ragazzi, troverete qualcuno della vostra famiglia o della vostra cerchia. Poi, al numero di telefono, se volete, ci potete dire chi siete tra questi e perché vi comportate così.
1: Al numero di telefono.
0: Chiamatemi sul mio che... Vabbè, no, l'ho preso perché mercoledì metto i dischi al riff e voglio fare delle belle riprese, quindi mi sono messo sotto col telefono.
2: Allora, leggi!
0: Se una persona ride in modo esagerato per cose sciocche, nel profondo potrebbe sentirsi sola. Se qualcuno dorme molto, spesso significa che è triste. Non so se voglio mettere questo
2: no,
0: a tutti. Basta.
2: No.
0: Se qualcuno parla poco, magari sta proteggendo il proprio cuore per evitare di soffrire. Se piange facilmente per piccole cose, è perché ha trattenuto il dolore troppo a lungo. Se una persona si arrabbia troppo in fretta, a volte significa che ci tiene tanto, ma non sa come dimostrarlo. Se qualcuno evita il contatto visivo, potrebbe essere che stia nascondendo emozioni che non sa come esprimere. Se una persona è sempre impegnata, è facile che stia fuggendo dai propri pensieri. Se una persona si isola, non è perché odia la gente, ma perché magari non vuole essere un peso. Quella persona che sorride sempre potrebbe invece essere quella che sta soffrendo di più. Se una persona ama aiutare tutti, significa che sa cosa si prova a soffrire in solitudine. Se una persona perdona molto facilmente, significa che dà più valore alla pace che all'orgoglio. Se non riesce a dire di no, forse significa che teme di perdere le persone intorno a sé. Se qualcuno dà sempre i consigli migliori, è perché ha vissuto e vive molto dolore. Quindi tienilo bene a mente. Dai Maurizio.
2: Eh?
0: Figa.
2: Cosa c'è?
0: Devi mettere il disco.
2: Ah, è finito.
0: Vabbè, ma non mi stai ascoltando.
2: No, stavo
0: Hai perso l'entusiasmo.

0: essere fratelli! Salve!
1: Glielo hai detto tu che siamo fratelli.
2: Io? Che lo posso dire?
0: È il Signore che vi manda da noi! No, passavamo di qui per caso!

0: al 1995, 5 anni al 2000, al Millennium Bug che avrebbe cancellato tutti i computer e chi si fosse ritrovato in volo potrebbe rischiare
1: in ospedale.
0: Esatto. Bene.
2: Ce le ho tutte. Sai che... Ce le ho tutte le sentenze, tranne quella che non so dire di no, perché grazie al volo del mattino ho imparato a dire un sacco di no.
0: Di no.
2: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Allora,
1: abbiamo insegnato noi.
0: Abbiamo insegnato qualcosa in questi anni. Avevamo detto imparare a dire no. Comunque.
1: No netti, tipo no.
0: Esatto.
1: E non voglio sentire.
0: Avevamo detto che dovevi dire no e non devi stare a spiegare il perché il no.
1: Sì,
0: non devi dire perché no,
1: no.
0: Comunque c'è anche nel Vangelo, quindi voglio dire, è una cosa importante, no? Maurizio, quindi che sei al telefono.
1: Sì,
0: no, ma stamattina Maurizio, se vuoi.
3: Ma sto cercando l'entusiasmo.
0: Esatto. No, dimmi che la sai a memoria.
3: Quale?
0: Nel Vangelo Gesù dice: bisogna imparare a dire sì quando è sì, no quando è no, tutto il resto sono parole del diavolo.
3: Sì, una roba del genere.
0: Sì. Ok. Comunque molti ascoltatori.
3: Sì al vostro parlare, sì sì, no no.
0: Sì al vostro parlare, sì sì,
3: sì. No no.
0: Dica.
1: Gabriele Cirilli dice.
0: Arriva dal demonio, sì. Bravo. Volevo dire che molti ascoltatori dicono di essere tutte. Persone che si sono ritrovate in molte di quelle. Beh, quindi c'è tanto lavoro da fare, ma non è bello. Non è bello quando vedi.
4: Dire, Fabio, io sono quello che ride, dà consigli e che perdona in fretta. Ciao Manuel, un saluto da Bologna.
0: Allora, se
1: che
0: ride e cose sciocche, nel profondo potrebbe sentirsi sola.
1: Quindi si sente solo.
0: Si sente solo, dà consigli.
1: È quello che...
0: E quindi ha vissuto molto dolore.
1: Ok, poi.
0: E poi, qual era la terza?
4: Che dire, rido, Fabio, io sono quello che
0: ride.
4: Ride, sei solo? Dà consigli e che perdona in fretta.
0: E dà più importanza alla pace, diciamo, alle persone che all'orgoglio. Più valore alla pace che all'orgoglio. Beh, comunque è un ragazzo che ha sofferto. Okay.
5: Fabio, io sono sicuramente quella che non riesce a dire di no. Sono io, eccomi.
1: Vedi?
0: Non riesco a dire.
1: Com'era per paura di rimanere, di perdere le persone.
0: Forse significa che teme di perdere le persone intorno a sé. Perché tu dici, se dico no, questo mi... E invece sai che a volte, quando tu sei sempre invece consenziente, nel senso che ti danno un po' per scontato,
1: Accondiscendente,
0: è lì che le perdi. È lì. Quante storie d'amore finiscono e a un certo punto lui dice, ma io ti ho dato tutto. E io dico sempre, è lì che hai sbagliato.
1: E chi te l'aveva chiesto?
0: No, ma è lì che hai sbagliato. Perché quando tu dai tanto, la risposta è, me la troverete nel mio libro nuovo, stai rispondendo a una tua esigenza o a una sua? Mica che libro.
6: Radio DJ. Il volo del mattino.

0: here, baby.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, Full Hybrid, Plug-in Hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
3: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
4: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Sì, ma tanto c'è tempo.
6: Sì, sì, ci vado domani.
5: Ma va, che mica scappa,
6: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
5: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
7: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino.
8: È un fastidio mio perché mi dico esatto. No, dicevo, è un fastidio mio personale, che però l'avevo già detto in radio e la gente si era offesa.
9: Su?
8: Quando vado lì al supermercato e vedo l'operaio, muratore, sporco di calce, cose così, che sta lavorando. Ma posso dirlo,
9: no.
8: Maurizio? Non c'è tempo.
9: No.

0: oh, oh, oh. No, dicevo, vedo questo operaio lì che ha un'ora di pausa, no? Viene giù dai ponteggi, è tutto così, sporco di calce, col suo prosciutto in busta, il panino per farsi prima la birretta, sì, quello che è. Ed è in coda perché davanti c'è la pensionata con il carrellino che, e io dentro di me dico: ma figa, ma lo so che è brutto, perché poi bisogna stare attenti a quello che si dice degli anziani, però dico: ma figa, ma c'hai tutto il giorno libero per far la spesa, vai proprio nella pausa pranzo.
1: Quella è l'annosa questione.
0: Io dico sempre: quando sarò presidente del consiglio,
1: occhio,
0: chi non lavora non fa l'amore. Chi non lavora non può fare la spesa durante le pause pranzo della gente che lavora, perché non è giusto.
1: Soprattutto da una certa età in poi.
0: Vabbè, questa cattiveria. Allora, arrivano dei messaggi.
2: Sì. Sentiamo, Fabio, sentiamo. Io ho perso il conto. Avevo i primi quattro, poi ne ho saltati qualcuno. Quello del perdono ce l'ho, perché perdono in fretta. Però, ripeto, mi sono perso.
0: Allora, sì,
1: dove li può trovare?
0: Sul mio Instagram c'è già la foto, sulla mia story.
1: Story.
0: Story.
1: Mauri?
0: Mauri, fai il post di questa dopo?
3: No, non c'è.
0: No, no, allora faccio la... Stamattina Maurizio...
1: L'entusiasmo.
0: Sai cosa? Perché tu sei dello scorpione, c'è la luna in scorpione, si sente. Poi da quando vai in palestra non sei più.
3: La sento tutta qua sul collo.
0: Da quando vai in palestra,
1: pensione,
0: in pensione.
1: Wow.
0: Allora,
3: oggi vado a fare il petto, eh. Oggi facciamo.
4: Ciao ragazzi,
0: sempre petto.
4: Io sono quello invece che non ride più, non do più consigli. Non sono eternamente incazzato col mondo. Non riesco a dire di no e piango per niente. Praticamente un perla. Ciao,
0: via. Piango per niente. Aspetta, così era piango per niente. Aspetta,
1: C'è.
0: Se piangi facilmente per piccole cose, perché hai trattenuto un dolore troppo a lungo. Sai, le persone magari che non hanno espresso. Che non hanno espresso un dolore dentro, una ferita l'hanno tenuta dentro, e poi crescono e sono quelli che si commuovono con qualsiasi cosa. Tu dici no, perché comunque.
1: O forse che sono lì.
0: Ma hanno operato al menisco.
1: Talmente sull'orlo della crisi che basta un non nulla.
0: Voi vi è mai capitato l'occhio che
3: quella è mancanza di magnesio.
0: È magnesio quello? O non è stress? Quando l'occhio comincia ti barella l'occhio. A me c'è stato dei periodi dove l'occhio faceva
3: mancava qualcosa.
0: Me ne manca.
1: Comunque ci si accusa.
5: Sì, ma bisogna essere onesti, reali. Non è che bisogna fare la parte in un film nella vita. Se no, ciao. È tutto falso, è tutto l'interpretare, è tutto di qua e là. Oh, ma siamo reali, siamo onesti, viviamo la vita in modo semplice. Ciao Fabio e Wiwa. Ma noi Wiwa no, niente. Ciao Fabio.
0: Scusami, ma cos'è? In che senso?
1: Perché noi, capito,
0: sempre
1: interpretare.
0: Che cerchiamo di spiegare
1: sempre
0: tutto.
1: Interpretare.
0: C'ha ragione comunque, c'ha ragione. Goditi le cose.
1: Siamo onesti.
0: Questo è dalle mie parti, sicuro. La pragmaticità.
1: Sì, quelli pragmatismo.
0: Che io sai,
1: Pragmatismo.
0: Sì, ma io quelle zone lì sono così. Forse anche qualche ascoltatore, magari anche da altre parti, non lo so.
1: Però... Non vivi in un film,
0: No, ho ma detto. Dalle mie parti parla come mangi. Sei cresciuto e parla come mangi, che non ho mai capito bene. E poi se dicevi, lo dico sempre, dici una parola un po' più ricercata, diventava il tuo soprannome. Sì, no? Certo. Oggi sono. Ma che eloquio! Metti. Eloquio! L'eriata eloquio! E diventa il tuo soprannome. Non si può uscire da quelle.
1: No.
0: Va bene, io sto ancora ridendo la barzelletta della settimana scorsa.
1: Anch'io. Qual era la barzelletta della settimana scorsa?
0: Quella di Michael Jackson, Elvis Presley e Freddie Mercury.
1: Era
0: Bob Marley, Freddie Mercury
1: e Michael Jackson.
3: No,
0: Elvis Presley.
1: Non importa, aspetta, dai, chi c'era c'era.
0: Elvis Presley, Bob Marley, Freddie Mercury.
1: Sì.
0: La ridico?
1: Non importa.
0: No, non la ridico. Mm. Se volete possiamo fare ogni tanto una rubrica anni 90 delle barzellette.
3: Lanciami la base.
1: Quindi anni 90 vuol dire cose che non
0: è vero, le barzellette non si possono più dire.
1: No, si può, tu puoi dire.
0: Notizia,
1: si può
0: dire.
1: Tu puoi dire tutto
0: questa
1: quello
0: si
1: che
0: può
1: vuoi.
0: E paghi le conseguenze.
1: Vabbè,
0: io sono pronto. A pagare le conseguenze. Vuoi sentire una barzelletta?
3: Sì.
0: Di lunedì mattina così. Vabbè, abbiamo letto una cosa importante, no? Di valore prima. Ora possiamo buttare un po' il cazzeggio.
1: Ah, ok.
0: Comunque, senti questo qua. Ci sono due amici che si incontrano e lui dice: figa, ma sai cosa mi è successo?
1: non iniziare a ridere.
0: Sai cosa mi è successo, figa, la settimana scorsa? Figa, con la moto sono andato dentro in un fosso. Porco Giuda, ma non ho visto la curva, non lo so. Sono finito dentro un fosso. Finché sono venuto fuori, tutto sgraffignato, la moto tutta graffiata. A un certo punto sono lì che faccio così, che mi guardo un po' le ferite, si ferma la macchina. Oh, viene giù una ragazza, ma carina. Oh, ma veramente carina, bionda, carina. E mi ha detto, ma ti sei fatto male? E io ho detto, cazzo, sono caduto dentro nel fosso con la moto. Ma ti vedo che sei graffiato. Guarda, se vuoi, io sono infermiera e ti do una controllata, se ti posso aiutare. E lui dice, vabbè, oh, ma era veramente carina, però io sentivo che anche se non stavo facendo niente di male, cioè che comunque mia moglie questa roba qua gli avrebbe dato un po' fastidio, non lo so. Poi lei a un certo punto mi ha detto, guarda, non ho qui le cose in macchina, però abito qua, se vuoi venire un attimo a casa mia ti metto a posto, disinfetto le cose. E lui diceva, sì, effetti, cioè non facevo niente di male perché, sanguinavo. Però io sentivo che, ecco, la sensazione che se mia moglie lo avesse saputo non sarebbe stata contenta. Non stavo facendo niente di male. Niente, comunque andiamo a casa, mi tolgo la maglietta, lei comincia a mi mettere un po' di roba, tolgo i pantaloni e mi stava curando, eh. Però io, sai quella sensazione che dici mia moglie non è contenta, cioè gli girerebbe un po' il e niente, c'è tutto, lei mi fa anche un po' di specie di massaggio qui un po' per rilassarmi e io dicevo, oh, a un certo punto lei l'ha capito perché mi ha detto ma tutto bene, io dico sai sì, nel senso che io ti ringrazio, no, non stiamo facendo niente di male, però io ho questa sensazione che a mia moglie questa roba qua un po' gli darebbe fastidio. Ma no, ma scusa, ma io sono infermiera, mica ci sto provando, ci sto curando, lo so, però sai mia moglie, vabbè, ma non c'è, ma scusami, ma perché scusa,
1: Fabio, dai.
0: Dice, no, aspetta, dice, ma no, ma tranquillo, se ti sto cura. Ma scusa, ma perché dov'è adesso tua moglie? Ah no, mia moglie, ma se non è uscita è ancora nel fosso.
1: Nine, non mi ha fatto ridere.
0: Non davanti!
1: Mi ha fatto una tristezza micidiale. Nine. Preferivo. Lo sai cosa? Preferisco quelle, ma volgari, volgari.
0: Ma
1: questa è solo triste.
0: Ah, non fa ridere.
3: A me mi fa ridere mentre la racconto.
1: Vero?

0: go.
1: Questa canzone di Nina Simone del 1964, cover I Want a Little Sugar in My Bowl, vorrei un po' di zucchero nella mia scodella, diciamo, nella mia tazza. E questa è una frase che potreste dire al vostro compagno o alla vostra compagna, cioè mi piace tutto e vorrei un po' più di zucchero nella mia tazza, cioè un po' più di dolcezza, un po' più di tenerezza.
2: Vabbè.
3: Su 10 almeno 7 mi rappresentano,
1: ma ragazzi.
3: Altre molto meno, perché nel frattempo le ho abbastanza risolte. Sono abbastanza grave. Vi abbraccio, vi amo.
4: No, perché è grave? In realtà non è che era un elenco di
1: difetti. Cose brutte, eh? No, diciamo che decodifica dei comportamenti. Cioè sì, dice, se così, hai quel comportamento, probabilmente la matrice, l'emozione dietro è questa, la solitudine, sentirsi inadeguati.
5: 5 è quella dell'orgoglio. Le altre le lasciamo stare, che sennò sarebbe una tragedia.
1: Però
5: ciao, Claudio Piacenza.
1: La cosa interessante di quando uno nota una cosa di sé, una debolezza, una fragilità, o anche stando con una persona, un difetto che viene fuori, invece di accusare l'altra persona o dire così, è quasi da ringraziarmi, dice grazie a te, io vedo questa cosa di me e so su cosa devo lavorare, perché tante volte noi non sappiamo su cosa lavorare per migliorarci. Incontri una persona o un evento che ti dice sei troppo geloso, sei troppo possessivo, sei troppo insicuro, e tu sai su cosa lavorare, quindi questa è una lista buona.
2: È vero.
6: Oh, ma solo io ho trovato donne che dicono sempre di no.
4: Perché hanno ascoltato tutto il volo del mattino, dicono no, no senza spiegazioni.
7: Oh, carissimo Fabio, un weekend a 10 come tutti i miei weekend. Perché ho 53 anni, sto bene fisicamente, non sono malato. Ho una ragazza adorabile che amo tantissimo, di nome Nadia, che ha 10 anni meno di me. Ecco. E io mi accontento e godo e amo le piccole cose della vita. Io sto benissimo, weekend a 10.
1: Posso dirti,
7: Paolo da Milano,
1: posso dirti, i 50 anni sono un'età meravigliosa. Tant'è che il tuo idolo Brad Pitt.
4: Ah, il mio?
1: Il tuo idolo Brad Pitt.
4: Oh,
1: che ne
4: idolo,
1: ha...
4: io
1: no,
4: dico...
1: no, diciamo, uno che ti piace tanto.
4: Sì.
1: 60, quanti ne ha Brad
4: Pitt? 63, fai presto.
1: 63.
4: Sì.
1: Ok, ha detto qualche giorno fa, se riavessi i miei 50, non ho detto i miei 30 o i miei 20, se riavessi indietro 50. I miei 50, farei molte più cose. Nel senso che
4: ancora di più.
1: Nel senso che i 50 sono quell'età dove uno dice cazzo, c'ho voglia di fare, poi dice ma lascia sta, ma ormai. No, e invece lui dice e invece va fatta quella roba lì.
4: Non mi sembra Brad Pitt si stia, insomma, tanto trattenendo,
1: Anche
4: cioè che faccia una vita reclusa.
1: Chissà cosa voleva
4: fare,
1: magari fare delle gare in moto, sai che lui è un amante della moto. Ogni tanto ci mandiamo dei modelli.
4: Certo.
8: Che poi, essendo noi i vostri ascoltatori, com'è che possiamo dare un numero ad un'esperienza, come posso dire, sfaccettata
4: al voto
8: di due giornate intere? La vita è quello che è, la vita accade, la vita è stata, la vita è. Non è che è stato bello brutto, è stato quello che doveva essere, nel senso.
1: Che troppo
8: saggio. Non so, così mi trovo in difficoltà a dare un voto, insomma.
4: È stato un brutto
1: troppo
4: weekend.
1: Troppo saggio.
4: Detto, bello.
1: Troppo saggia per noi. Oh.

0: Chiede un'ascoltatrice: ma come sarà stato il weekend di Carlo?
1: Ah già!
0: Capito?
1: Già!
0: Gli architetti si divertono nel weekend. Vogliono.
1: Secondo me ora è tempo di vendemmie.
0: Adesso è tempo di castagne. Arrivano i cachi.
2: I cachi.
1: Sì, sì. Lui nella sua tenuta.
0: C'è una tenuta di cachi. Bene, ragazzi, bene. Cosa c'è di bello nei 50 anni? È che tu, per una certa età, più o meno, non tutti ovviamente, ma molte persone cercano di entrare, entro nei gruppi, entro nella compagnia, entro in quel lavoro, entro in quella società, entro in quel appartenenza, no? A 50 anni vuoi uscire dalle chat, vuoi uscire dalle compagnie,
1: dalle
0: vuoi uscire.
3: Questo vi racconteremo la prossima
0: bellissimo.
3: Volta.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendeva l'offerta.
4: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
5: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
6: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL full hybrid.
7: Incredibile, ma è

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.